0: Summer Night. L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night. Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Summer Night.

0: vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
1: Summer Night.

DJ Summer Night. Summer Night.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: e so sotto.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ segnala che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Allora,
2: che c'è?
1: Basta, continui a maltrattare questi fogli. Toccherà mettere disclaimer: nessun foglio è stato maltrattato durante questa puntata.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un viaggio nei sentimenti ma organizzato malissimo,
1: no.
2: Diciamo una
1: no.
2: Scampagnata nei sentimenti,
1: no.
2: Ecco. Oggi è martedì 14 luglio, sì. 2026, continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi si festeggia, ed è vero, non ce li stiamo inventando. Qualcuno ci dice, ma sono nomi strani, ve li inventate? No,
1: no, dovete prendere i calendari grossi,
2: esatto.
1: Che c'ha tutti i santi.
2: Sui calendari grossi, quelli che hanno tutti i santi, trovate anche che oggi si festeggia,
1: sì.
2: Santa Lupercilla.
1: Dai,
2: e
1: vabbè.
2: San Marchelmo.
1: Ma Lupercilla è una Winx.
2: Esatto. E Marchelmo, qualora all'ascolto ci fossero delle Lupercille o dei Marchelmi, possono scriverci al 347-342-5220 e magari, chissà, vinceranno un premio.
1: Quale premio?
2: Non lo sappiamo ancora.
1: Ah,
2: quando capiterà
1: decideremo.
2: Lo decideremo. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica, nella riforma elettorale spunta un emendamento per non far vincere anche lì Sinner. Che però dici, sai che c'è?
2: Alla fine vince dappertutto,
1: forse.
2: Vince pure lì.
1: Ma sì.
2: Mondiali, annunciata la presenza di Laura Pausini alla finale, probabilmente al posto di Mbappé.
1: Ma non può giocare per la Francia.
2: Magari non recupera,
1: ma no.
2: Gioca lei,
1: ma
2: che
1: no.
2: Ne sai?
1: Europa, la von der Leyen garantisce che bloccherà l'accesso ai social prima dei 13 anni, pur consapevole che sarebbe più urgente bloccare l'accesso dopo i 70.
2: Questa è una nostra vecchia battaglia.
1: Ma anche all'età di mezzo, posso dire.
2: Che la von der Leyen ha sposato. Netflix ha annunciato il primo reality dedicato al Monopoli. Tra i partecipanti, forse Adinolfi, se trova la carta, esci di prigione.
1: Oi.
2: Che cattivi.

0: Italia, Fabrizio Corona patteggia processo per bancarotta e così ora è solo quello di abigeato l'unico reato non ancora commesso.
1: C'ha la, c'ha la cartellina del bingo, sì, tipo sì. Cremona, undicenne lasciato chiuso in macchina per 40 minuti a oltre 35 gradi, denunciata la mamma che si difende: avevo visto la ricetta su TikTok.
0: Allora,
1: per fortuna il bimbo sta bene. Stanno tutti bene, quindi ci possiamo scherzare.
0: Italia, il padre impone ai figli la dieta vegana e rischia 5 anni di carcere, dove comunque mangerebbe meglio.
1: Per dire, chi lo sa.
0: Salutiamo gli amici.
1: Sono stata una schiava per 15 anni, così Britney Spears annunciando il suo prossimo disco gospel.
0: Dai! Allora, sciacquati la bocca quando parli di Britney.
1: Si fa per carità, grande rispetto, vai.
0: Temptation Island, Giorgio Mastrota denuncia per maltrattamenti il concorrente che nella puntata di ieri ha lanciato il materasso.
1: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo come ogni sera al 347-342-5222. Che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Dai, che tanto la canzone l'avete già riconosciuta perché è un pezzone. Ma e allora notizia. Noi non resta che dire bentornati a Chiacchiericcio.

0: per caso è Sinner che ha fallito l'esame della patente perché era ubriaco?
1: Allora sì, ma l'abbiamo letto, sì, abbiamo letto quella notizia, ne hanno parlato anche a DJ Chiam Italia stamattina. È stato bocciato all'esame della moto perché non perché era ubriaco, però sono due notizie diverse.
2: Ecco.
1: Era ubriaco dopo i festeggiamenti per Wimbledon.
2: E dagli torto.
1: E lì ha confessato di essere stato bocciato ripetutamente all'esame della moto, che a quanto pare è molto difficile. Però no, non è questa, caro ascoltatore, la notizia per cui abbiamo scelto Another One Bites the Dust dei Queen. E non è facile, prova tu a pronunciarla veloce.
2: Another One Bites the Dust.
1: Bravo. E ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Elisa e in regia c'è Tituzzo anche oggi. Prima di scoprire qual è la notizia, piccolo messaggio, diciamo, di servizio pubblico.
2: Sì.
1: Oggi è Santa Lupercilla, abbiamo detto in apertura, patrona di Crodo. Ce lo scrive Paola. I suoi resti sono custoditi in una teca all'interno della chiesa di Santo Stefano.
2: Sono ingrediente segreto del crodino.
1: Non lo sappiamo, però noi da tempo vorremmo andare a Crodo perché pare che lì facciano il gelato al crodino, che
2: sì,
1: è una roba che vorremmo
2: provarlo.
1: Assaggiare. E forse è una cosa che potremmo fare in uno dei prossimi weekend. Però perché Another One Bites, vedi, non riesco a dirlo.
2: Another One Bites the Dust.
1: Perché
2: allora,
1: è una notizia che ha a che fare con la polvere, della polvere bianca e un prete.
2: Allora, non iniziare subito, però effettivamente questa storia riguarda polvere e prete. Comunque ci troviamo in provincia di Verona, a San Martino.
1: Messo le mani giunte a mo' di preghiera.
2: Messo le mani giunte, perché stiamo parlando di cose religiose. Siamo a San Martino, buon albergo, dove vive un prete originario del Ghana di 66 anni che se l'è vista brutta, perché la storia è un po' complicata.
1: Vai. È una storia di cronaca locale, però.
2: È una storia di cronaca locale.
1: L'ho trovato interessantissima.
2: Questo prete è stato visto vicino, insomma, stava ritirando delle cose da un container dove doveva prendere delle cose da spedire in Ghana, quindi insomma, sempre cose legate alla sua nazione di provenienza. Il problema è che questo container era un po' tenuto d'occhio dalla polizia perché si trovava in una zona dove c'era stata la rivendita di alcune auto rubate.
1: Ok, quindi una zona, come si dice, attenzionata dalle forze dell'ordine.
2: Visto che questo prete si trovava lì, a un certo punto i carabinieri hanno deciso di andare a casa sua a interrogarlo e a cercare in casa degli eventuali documenti di queste
1: auto.
2: Vuoi
1: base indagine?
2: Sì.
1: Vai.
2: No,
1: allora,
2: beh, non riesco.
1: Devi fare tipo Stefano Nazzi.
2: Siamo a Verona. No, no, non lo so fare, non sono abbastanza brava.
1: Durante
2: la perquisizione nessun documento è stato ritrovato in casa, ma bensì è stata ritrovata della polvere bianca
1: in grandi quantità.
2: Poi su ste grandi quantità non è precisato quante, però i carabinieri dicono subito: è MDMA, oppure ecstasy, oppure
1: tipico,
2: qualcos'altro.
1: Possiamo dire, è tipico dei parroci, avere la casa
2: piena
1: di MDMA o di
2: quindi
1: ecstasy.
2: Lui viene arrestato lì sul posto.
1: Eccoci.
2: Per flagranza
1: è quella del reato.
2: Per flagranza di reato di stupefacenti posseduti in casa, so il linguaggio. Quindi processo per direttissima.
1: Aia.
2: A processo, gli avvocati della difesa dicono: scusate, non possiamo per caso venisse magari analizzare questa polvere? Va bene, lo facciamo. Era detersivo.
1: Era il Dixan.
2: Era detersivo.
1: Peraltro, ho letto l'articolo e il prete diceva: raga,
2: è detersivo.
1: Io ci pulisco le lavatrici. No,
2: in galera subito.
1: E però posso dire, però,
2: vai.
1: In galera comunque.
2: Ma perché?
1: Perché il detersivo in polvere non lo usa più nessuno.
2: Ma questa
1: poi in realtà è una mia convinzione.
2: Ma perché?
1: Io pensavo che il detersivo in polvere fosse una roba degli anni 60-70, invece è usatissimo anche oggi. Elisa, tu lo usi?
3: Sì, esattamente.
1: Cioè tu non usi il detersivo liquido?
3: No, non mi piace.
1: Ma perché?
3: Perché mi sembra che dia più, cioè rende i vestiti più buoni.
2: Il quello in polvere dà più profumo.
3: Sì, anche. Cioè, poi io ci metto dentro l'ammorbidente,
2: certo.
3: Tutto quanto.
1: Oh,
2: ma
1: invece
2: sai che anche
1: a MD come siamo
2: fomenti? Dai,
1: scherzo.
2: Chi è che usa l'MD per lavare i vestiti?
1: Chi lo sa? Magari c'è qualcuno che usa delle sostanze stupefacenti.
2: Magari per
1: fare
2: l'olio è la roba, è la morte sua.
1: 347-342-5220 per i vostri messaggi, perché noi la notizia l'abbiamo data e tra un attimo su questa notizia, come sempre, facciamo Chiacchiericcio insieme.

0: Nulla è lasciato al caso durante Chiacchiericcio. Come si chiama questa canzone, Chiara?
1: Antidroga.
0: Vedi, eccoci, vedi qua. Emma e Fabri Fibra ci fanno da cornice per la notizia di cui stiamo parlando, di questo parroco in provincia di Verona, che è stato assolto perché la polizia gli aveva trovato della polvere bianca in grandi quantità a casa, e lui diceva: è detersivo, sì, certo, come no.
1: Se l'alleo.
0: E invece era davvero detersivo in polvere. Sono 78 i messaggi arrivati con la stessa battuta. Facciamo sentire Carla per tutti. Consideratevi risi, come si suol dire, cioè considerate che abbiamo riso.
2: Ciao Chiacchiericci. Comunque se lo dovevano aspettare, perché l'apparenza ingana. Carla Deinteria, ciao.
0: Bravissima, bravissima Carla, e tutti gli altri 71 che hanno mandato questa battuta sulle origini del povero Don sfortunato, perché è finito in una storia appunto suo malgrado complicata. Non è l'unico, senti Jacopo.
3: Ma io non tanto tempo fa che stavo cercando di smettere di fumare, mangiavo le licorizie, le saila, ce l'avevo in tasca, mi fermano i carabinieri per un controllo in macchina, mi fanno svuotare le tasche. Io avevo delle briciole di liquirizia in tasca che era uscita dalla scatola e continuavano: questo è hashish, e niente, mi hanno portato in camionetta, mi hanno fatto spogliare, eccetera eccetera. Era liquirizia.
0: Ma ho una domanda, ma non si annusa? Cioè, nel senso, amici,
1: non si assaggia più?
0: Amiche forze dell'ordine, cioè, all'ascolto, sia nel caso del detersivo sia nel caso della liquirizia, non basta annusarla e dire: ok, questa è liquirizia, questo è detersivo? Cioè,
1: allora, se sono dei frammenti minuscoli di liquirizia, non so se riescono a fare tanto odore.
0: Dici, però nel caso del detersivo,
1: allora,
0: cioè,
1: nel caso del detersivo, ok, però se fosse tipo il pericarbonato, quelle robe se hanno odore. Cioè, ci sono forse delle cose che non hanno odore? Non ne ho
0: magari
1: idea.
0: Magari nel frattempo sul mercato è sbarcata l'MDMA al gusto Dixan e noi non lo sappiamo.
1: Certo.
0: Al gusto Dash, al gusto lavanda. E
1: L'MDMA ammorbidente.
0: E lo ignoriamo. Di lì siamo finiti a parlare di detersivo in polvere e detersivo liquido per generare proprio uno scontro, diciamo. E secondo me questa sarà una di quelle puntate in cui noi impariamo un sacco di cose dai nostri ascoltatori. Perché momento casa Lanciazzi, cioè Lancia Galeazzi, noi usiamo detersivo liquido. Per di più.
1: Sì, però forse potremmo passare a quello in polvere, capiamo.
0: Ma senti Bruno, senti Bruno.
4: Ciao Chiacchiericci. Comunque il detersivo in polvere è la cosa migliore, perché il detersivo liquido vi rende le lavatrici

0: puzzolenti di muffa e lasciano residui, perché tutti lavate sempre a basse temperature. Invece bisogna fare come una volta, come si faceva una volta, lavare a temperature medio-alte, 60 gradi, 50, e usare la polvere, e vedrete che le lavatrici non ne soffriranno. Ciao Bruno.
1: Ho capito, però scusa, posso fare un'obiezione?
2: Sì.
1: Sulle etichette degli abiti, ormai la maggior parte dei vestiti li devi lavare a 30, massimo 40 gradi.
2: Adesso tu guardi le etichette degli abiti.
1: Lo so, è che a me piace leggere.
2: Io vado a istinto. Io guardo un vestito e dico, bah, 40 gradi,
1: ma
2: via,
1: no,
2: e mettiamo,
1: scusa,
2: a caso. Allora, facciamo un attimo.
1: Però non lo sappiamo.
2: No, facciamo un attimo un discorso qui interno.
1: Vai,
2: perché
1: vai.
2: Siamo tuttavia, allora, qui ci sono due elementi più giovani di noi,
1: sì,
2: e poi due più o meno della stessa generazione, io e te, Chiara, sì, ci corriamo 5 anni, ok? Quando fate i panni, che tipo di distinzioni usate? Io mi limito a bianchi colorati. Punto.
1: No, io ne faccio altre. Quando tu non ci sei.
2: Mia insaputa, tipo?
1: No, allora, bianchi colorati sì, però poi c'è anche la categoria lenzuola e la categoria asciugamani.
2: Si lavano?
1: No, non allora,
2: scherzo,
1: non solo quello, si lavano in un modo diverso.
2: Ok, Eli?
3: E poi c'è la categoria intimo. Cioè
2: tu lavi l'intimo a parte?
3: Sì, mai metterlo con i pantaloni o le giacche.
1: No, le giacche
3: quindi
1: non le lavo neanche. Le giacche sono in titoleria.
3: La parte sopra, la parte sotto.
1: Via. Sì.
2: Cioè aspetta, non ho che la
1: ma
2: parte sopra la lavi.
3: Ha una lavatrice sua, la parte sotto ha una lavatrice sua.
2: Però come fa?
3: Bianchi colorati, intimo non
2: ho
3: intimo.
2: Capito, figlia mia.
3: Lo so.
2: Un gioco di incastri.
3: Cerco di avere più cose
2: fammi sentire un maschio eterosessuale.
4: Assolutamente team ciccio.
2: Cioè a occhio, vabbè, a istinto.
4: Alcune volte quando sono particolarmente sensibile, se pari delicati, però tipo una volta ogni tanto.
2: Esatto, ecco. Esatto. Siamo da comunque, guarda.
1: Sì.
2: È arrivato un altro messaggio. La leggenda narra che il detersivo in polvere lascia la lavatrice più pulita, perché la polvere leviga il cestello e si forma meno pappetta residua, tipica invece dei detersivi liquidi.
1: Qualcuno c'è anche scritto che fa lo scrubs ai vestiti.
2: Sì, certo, escono con una pelle morbidissima,
1: esatto,
2: liscia come una pesca.
1: Esatto, non
2: guarda,
1: lo so.
2: L'ho detto, oggi impariamo delle cose, quindi quanto mai abbiamo bisogno di voi. 347 342 5220 per avventure e disavventure con la lavatrice.

0: Siamo noi quando vengono gli spurghi a pulire le fognature, i raccordi, i tubi tra le abitazioni e la fogna pubblica, dicono sempre di non usare il detersivo in polvere perché è in tasa.
1: Ok, e ci fidiamo di questa informazione.
2: Quelli degli spurghi.
1: Direi di sì, perché è arrivata un'altra informazione sulla quale potremmo discutere.
3: Ciao chiacchiericci, una cosa velocissima, il detersivo in polvere è molto più inquinante del detersivo liquido. Quindi è per quello che si sta passando al detersivo liquido.
1: E
3: ciao,
1: anche di questa
3: Andrea
1: cosa
3: da Milano.
1: Andrea, ci fidiamo? Facciamo così, visto che c'è la pausa, facciamo un po' di ricerca e poi continuiamo a parlare di lavatrici e detersivi. Wow, che puntata pazzesca, un paese fermo.
2: Fermi,
1: dopo la pubblicità, torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: One Station.
1: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: C'è una parte di te che si nasconde.
10: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
9: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
10: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
9: E quando le maschere cadono.
10: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
9: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
10: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi...

0: Si è usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: dire.
1: State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi e stiamo parlando di detersivi, partendo da una storia di presunta cocaina, no, di presunta droga.
0: Sì, droga.
1: Però adesso non stiamo a raccontare tutta la cronaca perché non abbiamo tantissimo tempo. Fatto sta che oggi la puntata è a tema lavatrici e bucati e abbiamo toccato un sacco di tasti dolenti o delicati. A parte ci state insegnando un sacco di cose. Senti Cristina.
2: Ciao, io con il detersivo liquido non riuscivo a far venire bene il bucato e allora sono passata al polvere, ne uso molto molto meno e risparmio. Poi adesso sono passata a metà e metà al detersivo all'alga ecologico fatto con l'olio di cocco.
1: Greta Thunberg, ci fai all'ascolto di Chiacchiericcio?
2: Che è naturale e ci aggiungo pochissimo detersivo e mi trovo abbastanza bene.
1: Grazie, grazie mille Cristina.
0: Detersivo alga, credo sia quella saponetta gialla che è fatta con l'olio di cocco, è un sapone particolare che anche abbastanza universale, si usa per tante cose.
1: Poi Giovanni butta una domanda un po' misteriosa, un po' complottista.
0: E noi avremo le risposte.
3: Ciao Chiacchiericci. Ma se un capo non si può lavare a una temperatura superiore ai 40 gradi, 30 gradi, adesso che ce ne sono 40, 45 durante tutto il giorno, come facciamo a indossarli? Ciao Giovanni da Monza.
0: No!
1: Perché non si restringono? Perché forse è l'acqua calda. Però se dovesse...
0: Sì, anche perché scusami, non è che se io sto in giro con una maglia a 30 gradi, quella si pulisce.
1: Giusto, no, però in quel caso c'è l'acqua.
0: Anzi, puzza.
1: Però quello che fa restringere i capi.
0: No, che dovrei...
1: è l'acqua a temperature alte, non la sola temperatura alta. Cioè, faccio una domanda da scienziato.
0: No, io credo che
1: Aspetta. Se io prendo un vestito e lo metto in forno.
0: Sì.
1: A 180 gradi, a parte che prende fuoco.
0: No.
1: Ma si restringe?
0: Ah, si restringe? No, prende fuoco.
1: Prende fuoco, ma
0: però,
1: non si restringe. È l'acqua calda che lo fa restringere.
0: È l'acqua calda che lo fa restringere. Ma soprattutto è l'acqua calda che mi scioglie il grasso della macchia. L'acqua molto calda.
1: Sì, e va bene, questo perché lo pulisce.
0: Invece, se tu metti il detersivo, puoi metterla un po' più bassa. Cioè, credo che quello... Cioè, basta... Basta poco, che ce vo?
1: Esatto, dicevano. Un famoso spot. Luca ha un'idea ancora più rivoluzionaria.
4: Allora, ciao Chiara, ciao Ciccio. Io uso il programma Mix. Mix che significa... Cioè, ci metto tutto. Dal tovagliolo a...
1: Le stoviglie.
4: I calzini, le mutande, lo so, è strano.
1: L'audio.
4: Però anche le lenzuole. Però lo metto a 60 gradi. E una volta distinguivo bianchi dai colorati, adesso neanche più. Perché se è Mix, è Mix. E quindi...
1: Ragazzi.
4: Mixo, è bello, viene fuori un mashup bello. Ciao
0: mixo.
4: Luca,
1: capito? Se c'è,
0: a capita.
1: Se lì c'è, esatto, se lì c'è scritto mix, che mixo sia.
0: Però scusami, una roba a 60 gradi, di solito se c'ha dentro delle fibre un po' sintetiche, ti fa dei pallini, ti rovina.
1: Ma vedi che
5: più che altro tovaglioli con mutande.
0: Vabbè, lo so, tu ne fai una questione di igiene. Ma
1: raga, voi state facendo dei discorsi troppo evoluti per una persona come me, che non ha alcuna idea di quello che sta facendo. A differenza
0: voglio
1: di Alex.
0: Dire... Ah,
6: vabbè, non so se avete notato che le lavatrici di nuova generazione non hanno nemmeno il cestello dove infilare la polvere, sono quasi tutte in autodose adesso. È un motivo, c'è, è tecnico e preserva la lavatrice. In pratica si dosa il sapone giusto in base alla temperatura giusta, ha un algoritmo la lavatrice. Siamo nel nuovo millennio.
1: Ragazze,
0: ma scusami, ma cosa vuol dire l'autodose? Io dove lo metto il detersivo? Dentro il cestello lo metterò,
1: però
0: no?
1: Però c'è tutto un sistema di specchi e leve complicatissimo, cioè, per cui alla fine tutto si conserva, tutto si trasforma. E
0: ma è
1: si...
0: compreso nella lavatrice già?
1: Ma io che cacchio ne so,
0: ma, che...
1: ma perché lo chiedi a me? Ma chiediamolo ai nostri ascoltatori. Vorrei chiudere questo capitolo lavatrice, perché poi abbiamo il mondialiccio che preme, con il messaggio di Daniele che sento anche molto mio.
7: Io faccio distinzione fra sporchi e puliti.
1: E questo è il massimo che siamo in grado di fare.

0: Ciao ragazzi, il tutto si basa sui quattro, su quattro elementi: la chimica, il tempo, la temperatura e la meccanica. Il famoso cerchio di Sinner. Paolo da Pogliano, solo perché ho lavorato alla lavanderia industriale.
1: Sinner, anche qui, ma quel Sinner, che oltre a vincere tornei mondiali di tennis, ne approfitta anche per avere una lavanderia a gettoni.
2: Ma certe lavatrici fa Sinner.
1: Ma chi lo sa, magari a Wimbledon, scusami, non c'è il white.
2: Sì, è vero, è richiesto il bianco.
1: Se non sa lui come si fanno le lavatrici, non so chi altro. Comunque siamo arrivati a quel momento di chiacchiericcio nel quale voltiamo pagina, perché stiamo ormai molto, siamo molto emozionati, perché siamo arrivati alle battute finali del mondialiccio. Arriva

0: pura un'ascoltatrice che ci ha chiesto di fare l'europeiccio fra 2 anni. Adesso
1: vabbè, vedremo.
0: Beato che ci arriva tra 2 anni, diciamo.
1: Ma dai, così.
0: Lo speriamo, speriamo di essere qui ancora insieme a voi.
1: L'Olimpi di Aiccio.
0: Ma chissà, chissà che cosa accadrà. Che cos'è il mondialiccio? È una sfida musicale fra le 48 nazioni che ormai hanno partecipato al mondiale di calcio maschile, che anche lui è agli sgoccioli. Stasera c'è la semifinale Francia-Spagna. Noi anche siamo alle semifinali, ma nel nostro caso non si sfidano delle squadre di calcio, bensì delle canzoni. Ne abbiamo presa una per ognuna delle 48 nazionali e siamo arrivati ormai agli scontri diretti, raga.
1: Sì, sono
0: rimaste in gara 4 squadre.
1: Siamo in semifinale anche noi.
0: Ieri abbiamo visto la Germania di Nena e
1: Non imparerò mai
0: perdere contro il Messico di Sielito Lindo. Oggi nuovo sorteggio per scoprire chi si sfiderà fra Uruguay, Congo, Norvegia e Australia. Vai,
1: Australia
0: Chiara.
1: Addirittura. Allora, eccoci qua, la prima nazione a partecipare questa sera è Uruguay con la comparsita.
0: Il tango, Elisa?
2: No, mi manca.
1: Ecco, puoi iniziare ora.
2: Però posso iniziare adesso.
0: Possiamo trasformare questo studio in una milonga, se vuoi. È una strumentale, però.
1: Uno pensa, è Argentina, no, la comparsita dell'Uruguay.
0: No, è uruguagia e scritta da Gerardo Matos Rodriguez.
1: Ma tutto Matos.
0: Aspetta. Pensate se il mondialiccio lo vince questa canzone, che giovedì la dobbiamo passare integrale
1: tutta
0: su Radio DJ. Contro chi gioca l'Uruguay, Chiara?
1: Contro l'Australia Highway to Hell.
0: Beh.
1: Gang, Highway to Hell.
0: Posso dire il giorno e la notte,
1: sì,
0: il diavolo e l'acqua santa.
2: I bianchi e i colorati.
0: I bianchi e i colorati, bravissima. E a fare la centrifuga sarete voi al 347-342-5220. Vogliamo il vostro voto. O scrivete Australia o Uruguay. E dopo il disco di Tommaso Paradiso stabiliremo insieme chi è che andrà in finale insieme al Messico e a un'altra squadra che sceglieremo domani.

0: Ciao chiacchiericci.
1: Ciao.
0: Una domanda, sì. Così, ma mi spiegate come fate ad avere tre semifinali?
1: Grazie per la domanda.
0: Perché non mi tornano i conti.
1: Allora,
0: Giorgio Torino.
2: Ciao Giorgio.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao Giorgio, vorrei saperlo anch'io in effetti.
1: Il tabellone del Mondiale è un po' complesso. Siamo partiti dai gironi, poi abbiamo fatto le eliminatorie e alla fine noi avremo una finale a tre.
2: Ma perché?
1: Perché sì.
2: Erano 48 squadre divise
1: in gironi da 4, quindi abbiamo avuto 12 12 scontri diretti.
2: 12 scontri,
1: cioè 12 squadre che si scontrano.
2: Vengono fuori 12 squadre. Poi
1: quindi,
2: a quel
1: da lì
2: punto
1: ne escono 6.
2: Ah certo.
1: Da lì ne escono 3 e sono le 3 finaliste, certo. Perché poi dobbiamo stabilire in un colpo solo primo, secondo e terzo classificato. E tutto questo avverrà giovedì. Adesso però è il momento di stabilire chi ha vinto la gara fra Uruguay e Australia.
3: Ciao chiacchiericcio. Per me, mio fratello e mia mamma, assolutamente questa semifinale la vince l'Australia.
4: Quindi sono 3 voti, digli però.
3: Però sono 3 voti, non uno, tutti e 3. Ciao
1: Chiara. Allora, quel momento hai tu il controllo dei voti oggi, domani toccherà a Elisa, che però sarà assente per la finale. Ci sarai proprio alla finale.
5: No, ma vi metterò in collegamento, per forza voglio
2: Mando
5: sapere adesso.
2: Esatto.
1: Anche perché poi giovedì, anticipiamolo già, avremo bisogno di tutti voi ascoltatori che mandate un po' l'analisi tecnica del mondialiccio, quindi degli audio messaggi, perché ci vorremmo costruire un intervento. Ma adesso chi vince fra Australia e Uruguay?
2: È stata una lotta che ha avuto da subito un vincitore molto chiaro.
1: Quale?
2: Che è l'Australia con Highway to Hell.
1: Troveremo in finale, in una finale che si preannuncia già agguerritissima contro il Messico di Cielito Lindo, la favorita di Paganelli. Vedremo
2: anche
1: chi la spunterà. Su queste note intanto noi vi salutiamo, quindi grazie mille a Elisa in redazione, grazie a Tito Regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va al sempre ottimo Wad, noi ci risentiamo domani sempre qui tra le 19 e le 20 su Radio DJ. Ciao a tutti, ciao.
6: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.

0: Radio DJ. DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
13: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
13: Una produzione One Podcast.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

0: già pronta per essere un coro da stadio.
1: Ma il coro da stadio lo farei fare a Matteo Curti, che che hai anche il cappello da hooligan.
2: Sì, oggi sì, è il mio look estivo.
0: No, c'è un passaggio di questa canzone. C'è un passaggio verticale.
1: No,
0: c'ho, c'ho ancora in mente le telecronache del mondiale di calcio. No, c'è un passaggio di questa canzone che secondo me possiamo riprendere parlando della bellissima cittadina che ci sta ospitando. E quando dico cittadina non è riduttivo, lo dico perché non è capoluogo, insomma, no? Però è un posto.
1: Giustamente, peraltro.
0: Vabbè, cioè, sono fatti loro questi. Magari loro vanno d'accordo con Sassari in e gli sta bene così.
1: In
0: no?
1: effetti, sì.
0: No, c'è una cosa di questa città che secondo me fa veramente la differenza. Ma ve la diciamo dopo la sigla.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Conosci Clio da 35 anni.

0: Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo

0: ci metto solo altre 4 ore.
1: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Vai Alex,

0: Di dove era Benito Urgu?
1: Non lo so, si accodomi. Questa era la cosa.
0: Ti ho raccontato che una volta l'ho incontrato dal benzinaio, l'ho già raccontato 100.000 volte.
1: No, ma facciamo 100.000 e uno.
0: Negli anni 90, quando facevo molte serate, anche in Sardegna.
1: Sì.
0: E una sera, tornando dalla serata, ci fermiamo io e le due persone che mi accompagnano in piena campagna. Sì. E a un automatico si ferma Benito Urgu.
1: Esattamente. L'autore del brano Sexy Fonny. Che se Alessandro Farolfi trova preceduto da un campanello, noi non ci offenderemo mai.
2: È di Oristano lui.
1: È di Oristano.
0: Non è lontano.
2: Del 39.
0: No, siamo sempre costa ovest della Sardegna. Esatto, per fortuna ho la telecamera che inquadra Alex Farolfi, e anche se non sta guardando verso di me, leggo ugualmente i fumetti con le Madonne che ti sta tirando.
1: Eccolo qua.
0: La Madonna di Iglesia.
1: È arrivata a Sexy Fonny. Erano i tempi di Jeten Moa non plu.
0: E beh, quella italiana.
3: Esatto. Buonasera, signorina.
0: Buonasera. S'accodomi.
3: Se accodomi.
0: Qua. Basta, non rovinare. Tutto il resto.
1: No, per carità. Grazie, Alex. Per carità.
0: Beh, no, dicevo della polizia, perché della canzone dei pinguini, che salutiamo tantissimo, in particolare salutiamo i pinguini De Longhi, che oggi avranno tantissimo da fare.
1: Un super lavoro.
0: Non so quanti di loro sopravviveranno a questo 14 di luglio.
1: Però ricordi il capo indiano, grande, caldo,
0: bravissimo.
1: Pinguino De Longhi.
0: Com'è che è Orso Grigio?
1: Orso Grigio, sì, è diventato sardo, tra l'altro. Orso Grigio,
0: è l'orso d'argento. Stavo dicendo che nella canzone a un certo punto Riccardo cita la polizia che ci chiude il locale.
1: Sì.
0: Allora, Alghero è una città bellissima, ha una quantità di turisti incredibile.
1: Pazzesca, sì. Pazzesca.
0: Miliardi di persone. Io, peraltro, di giorno, dove stanno?
2: Sono
0: chiusi in casa per il caldo. Sì. Ieri sera siamo stati in giro ed era veramente Babilonia, cioè c'era qualunque tipo di linguaggio che si incrociava. Ovviamente una grossissima percentuale internazionale, sì. Tutto molto molto bello.
1: Sì, la percentuale internazionale non me la buttare via, perché è il tema principale della canzone di Giuni Russo, in Alghero con uno straniero.
0: In compagnia di... ma lei è stata profetica. Ha fatto quella canzone,
1: forse
0: gli stranieri non c'erano ancora.
1: Ha aperto le piste, le danze.
0: Beh, insomma, la caratteristica di Alghero, come di tante città italiane, diciamo del centro-sud, è di avere un impianto medievale, no?
2: Sì.
0: Forse anche prima, insomma,
1: sì,
0: no? Quindi stradine molto strette.
1: Beh, fortificata.
0: Allora, stradine molto strette, tanto turismo significa traffico.
2: Congestione.
0: Sì. Non provate a lasciare il motorino fuori dalle righe. Quando siamo arrivati, la prima cosa che ci hanno detto, noi abbiamo affittato dei motorini per spostarci, mi raccomando, dove parcheggiate il motorino? Io ho detto, la Madonna, quante scene.
2: No, partono come i falchi.
1: Sì, ma la roba. Sì, molto, molto. Quindi il rispetto delle regole.
0: Però funziona.
1: Tantissimo.
0: Funziona perché non ho visto un motorino fuori posto, non ho visto una macchina fuori posto, non c'è veramente traffico.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì.
0: Complimenti.
1: Complimenti, e volevo anche dire una cosa all'amministrazione comunale di all'amministrazione comunale di Alghero, volevo dire che c'è un indisciplinatissimo Linus che corre a piedi su

0: la pista ciclabile, suscitando le ire degli algheresi.
1: Sì, ho visto un paio di sguardi minacciosi e subito mi sono spostato. Però ho chiesto scusa.
0: Scampanellate stamattina.
1: Ho fatto il militare a Central Park. Park, se tu corri sulla ciclabile, ti tirano sotto solo perché hanno ragione.
0: Esattamente.
1: Vabbè, e poi non è bello, Nico, Matte, di essere cioè nel luogo dove le cose succedono.
2: Beh,
1: no?
2: Certo.
1: A volte ci sono delle situazioni che accadono, no? E tu puoi raccontare ai tuoi figli quel giorno lì, pensa, papà era lì.
0: Certo,
1: il nonno era lì.
0: A che cosa alludi? Sì, esatto. A che cosa alludi?
1: Beh, che in questa estate rovente, questa dovrebbe essere la giornata più calda in assoluto, ok? E la città
2: più
1: calda in assoluto è Sassari, la provincia più calda in assoluto.
0: Dove siamo noi?
1: E siamo in provincia di Sassari, dove si dice che oggi pomeriggio si toccheranno i 45 gradi. Noi per sicurezza ci tocchiamo i maroni, perché magari riusciamo anche a sopravvivere. Però è interessante, no? Essere proprio nell'ombelico del mondo.
0: Nel centro della battaglia, non ai margini della battaglia.
1: Una volta si diceva così, no? ai tempi di Lorenzo, l'ombelico del mondo, Sassari.
0: Esatto.
1: Va bene, siamo fino a

0: lasciata all'epoca moderna, sì, dal punto di vista della pubblicità, insomma, una specie di spartiacque anche rimasto, se vogliamo, irripetibile. Cioè, quelli che erano in grado di intendere e di capire, abbastanza giovani, nella metà degli anni 90, insomma, sì, è rimasta, come dire, affezionata a questa pubblicità, perché poi è stata cercata di... è stato, beh, insomma, hanno cercato
1: cover,
0: di
1: proprio la cover band di
0: hanno
1: questa.
0: Provato a replicare questo tipo di dinamica, però a un certo punto, se la dinamica è 10 giocatori brasiliani che fanno dei magheggi, sono sempre 10 giocatori brasiliani che fanno dei magheggi alla centesima volta,
1: certo,
0: perde
1: certo.
0: un po' l'effetto, no?
1: Certo.
0: Ci sono state due campagne quest'estate che ancora stiamo vedendo, quelle di Adidas e di Nike fondamentalmente, nelle quali hanno speso veramente un sacco di soldi e sono veramente anche molto belli.
1: Beh,
0: gli spot.
1: Quello veramente, per citare Matteo, quello non è uno spot pubblicitario.
2: Quello è cinema.
1: Quello è un film.
0: Qual è la differenza?
1: È un film, è un film.
2: Il costo. Cioè, praticamente tu vai dalla campagna, insomma, lì dalla compagnia che ti si occupa di fare la produzione e ti dice che vuoi fare uno spot o un film. E loro
1: film.
2: Ti dicono i prezzi e praticamente il risultato è lo stesso, ma il film costa il doppio.
1: Sì, sì, sì.
0: Solo
1: esatto.
0: perché hai detto
2: Solo
0: film.
2: Solo perché hai detto film.
0: Esatto. Vabbè, in ogni caso, insomma, sono molto belli, ma dubito che fra 20 anni ce ne ricorderemo ancora, con tutto il rispetto, no?
1: Sì, perché quello fu il primo. Cioè,
0: sì.

0: Sì,
1: prima
0: sì.
1: Di quello, lo spot pubblicitario col calciatore era innocente. Era, era Sandro Mazzola che mangiava la Fiesta.
2: Però scusa, cioè... è Ronaldinho che colpisce la traversa continuamente.
0: Dopo.
2: E dopo?
0: È già dopo.
2: Quindi
0: già
2: praticamente
0: dopo.
2: All'inizio hanno fatto degli spot collettivi dove tutti facevano i trick. E poi dopo sono passati alla celebrazione del singolo calciatore.
0: Sì, poi forse non era neanche uno spot quello della... della traversa.
2: Ah, no, forse era una roba virale.
0: Era una roba virale che girava.
1: Ronaldinho nell'anno 2026 ha fatto una specie di cover da solo di quello spot lì, però riguardava le scarpe.
2: Poi ti ricordi invece quella partita a calcio con i demoni?
0: Nella gabbia.
1: Quello forse si è avvicinato.
0: Sì, però questo rimane il primo, insomma. Erano all'interno di un aeroporto, poteva essere qualunque aeroporto. Nella mia testa era Malpensa. Aspetta che c'è scritto anche, no, la temperatura, l'aeroporto era Rio de Janeiro.
1: Ah, ok, ok, ok. Ci sta.
0: Giusto,
1: ci sta.
0: Per rimanere in tema con la nazionale brasiliana.
1: Sì,
0: e loro palleggiavano,
1: facevano... sentendo in sottofondo, no? Loro palleggiavano, facevano... Cioè, più che altro era Ronaldo il fenomeno che faceva la qualunque. Molto bello.
0: Sì, questa
1: molto...
0: è la musica di un'altra pubblicità.
1: Ah, ok.
0: Questa è My Definition, anzi questa è Quincy Jones che poi hanno ripreso.
1: Vabbè,
0: vabbè. E... no, tra l'altro invece non c'entra niente col calcio e con gli spot pubblicitari. Ho letto una statistica ieri che mi ha lasciato quantomeno perplesso, perché se tu pensi, ieri abbiamo detto degli argentini, no? Che non sono molto amati dagli altri sudamericani, diciamo che gli argentini stanno all'America Latina come la Francia sta all'Europa.
1: Sono un po' più fighetti.
0: Un po' fighetti, vengono considerati un po' antipatici,
1: sì,
0: non ci riguarda, noi siamo al di sopra.
1: In realtà i meno indio dell'America Latina.
0: Sì, sono
1: no?
0: i più europei, ma forse è per questo che non stanno tanto
1: questo,
0: simpatici.
1: Eccetera,
0: no?
1: eccetera.
0: Sono molti tedeschi in Argentina, quello che è. I brasiliani invece noi li viviamo sempre come un popolo molto positivo, molto sereno.
2: Poi l'esempio del vive e lascia vivere.
0: La canzone di prima, quella che della pubblicità dei brasiliani che palleggiano, si intitolava Mas que nada, cioè meglio che niente.
1: Uno che
0: si sa accontentare. Gli ultimi 10-20 anni il traffico aereo è molto aumentato, le persone si spostano magari con un po' di difficoltà con varie compagnie, a volte anche magari low cost, a volte succede, è diventato un po' complicato spostarsi in aereo, adesso a parte gli scherzi, no? Cioè se ci avessero detto 50 anni fa che oggi sarebbe stato più difficile spostarsi che allora, li avremmo guardati in maniera come dire, un po' perplessa, invece per crisi economiche, crisi di guerre e altre robe, spostarsi in aereo è diventato complicato.
1: Ci sono i pro e i contro, ma è un discorso lungo, nel senso un tempo era una cosa esclusiva, adesso è una cosa per tutti.
0: Alla portata di tutti,
1: però
0: il rischio della rottura di palle è importante, no?
1: Okay.
0: E allora ci sono quelli che sopportano in silenzio e quelli che invece si innervosiscono e si innervosiscono talmente tanto, e arrivo al dunque, da fare causa alla compagnia aerea. Il 98% ragazzi,
2: quindi su 100
0: dire,
2: cause che arrivano
0: 98 praticamente tutti tranne un'eccezione che è a rotazione fra gli altri paesi, il 98% di quelli che fanno causa sono brasiliani.
1: Brasiliani, Allegria, ma come è possibile?
0: Tu pensa, non so, sei un ex calciatore, abiti in Brasile.
1: Roma. Io penso che tirato giù o sedio di fronte, io fila 9.
0: Cioè se tu sei in aereo e ti accorgi e ti accorgi che dietro c'è Paolo Roberto Falcao
1: e tu pensi che davanti Paolo Ferrara davanti e tirato giù il sedio Tardello di Franca sta diventando tedesco.
0: È veramente strabiliante, cioè il percepito e la realtà. Il 98% delle cause, moltiplicate questa cifra per decine di migliaia, è appunto intentato da passeggeri brasiliani.
1: Mentre parlavi,
0: sono insofferenti, evidentemente.
1: Allora, mentre parlavi mi è venuto in mente un nome e un cognome a cui non avevo pensato prima.
0: Sì?
1: Secondo me l'avvocato che fa questo è il mago Donato Nascimento. Cioè, perché deve esserci un Better Call Saul brasiliano che ha detto: dai, avuto un torto, non ti preoccupare, ci penso io.
0: È quello.
2: Il maestro di vita.
1: Ma è il vero maestro di vita.
0: Sembra un po' il Better Call Saul di Breaking Bad.
1: Esatto.
0: Stasera è la sera. Bruno

0: On My Soul, Bruno Mars su Radio DJ, molto soul nel senso proprio del filone musicale, la musica soul, il motivo per cui...
1: Devo dirti...
0: Il calabrone? Ah no, no, un calabrese, scusa.
1: Carolinus, sono Massimo Dani, back on radio.
0: Hai perso una battuta bellissima.
1: Ho sentito calabrone calabrese, ma non mi riguarda. Riguarda il diversamente alto che mi percula per radio. Volevo dire che ho rimosso la statua di Alexander O'Neill in salotto e ho messo quella di Bruno Mars, decisamente meno alta.
0: Beh, ci facevi due, con due Bruno Mars ci facevi un Alexander O'Neill, che negli anni 80, ai tempi di You're a Fake Baby, viene anche in radio in via Massena, e di lui ricordo il cappottone con il collo di Astrakhan, che era una roba abbastanza
2: insolita. Ho la foto stampata
0: che documenta,
2: certo.
0: Bruno Mars che stasera suona a San Siro. Saluto tutti quelli che sono in viaggio per andare a vedere questo spettacolo, evidentemente gente che per tempo si è procurata i biglietti.
2: Guarda,
0: cosa
2: io saluto...
0: che invece non è più così semplice da ottenere.
2: Certo, io saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: C'è una frase di Bosch che dice: gli argentini sono italiani che parlano spagnolo, vestono francese e sognano di essere inglesi.
2: Però manca l'appello alla Germania in questa faccenda, che ha un ruolo non indifferente.
0: Vale per pochi.
2: Esatto.
0: Ripeto, gli argentini sono italiani che parlano spagnolo, vestono francese e sognano di essere inglesi. Sono stato in Argentina ed è stato il viaggio in cui mi sono sentito più a casa. Max da Genova. A proposito di quello spot che avete citato, della Nike, era il 98, e quella in teoria insomma rappresentava la partenza della squadra brasiliana per i mondiali di quell'anno in Francia, vinti poi anche dalla Francia. Non per niente, in mezzo ai giocatori brasiliani c'era anche un cameo di Eric Cantona. La regia è di John Woo, regista famoso, ed effettivamente è un minifilm. Quindi lo avranno pagato in proporzione.
2: Sì, sicuramente. Molto.
0: Allora, in brasiliano, mas que nada significa ma dai, ma certo, vedi. Non va confuso con lo spagnolo mas que nada, che significa più che altro o più di niente.
2: Ok.
0: Grazie, comunque, signora Precisetti Enrica.
2: Sì, signora Precisetti Enrica, comunque lei fortifica la nostra tesi, cioè cos'è che vuol dire in brasiliano ma dai?
0: Ma dai.
2: Che è qualcosa di diverso dal fare causa.
0: Ah, sì, scrivere, certo,
3: è il contrario.
2: E scrivere alla KLM. Sì, perché. Il posto non
0: esatto,
2: era
0: tu arrivi a un incrocio, stai per scontrarti con una macchina e hai torto, sì. L'altro, quello che ha ragione, ti insulta in maniera pesantissima.
2: E tu
0: o scendi e lo meni,
2: no,
0: oppure
2: no.
0: Gli dici: ma dai.
2: Ma dai.

0: Ma dai.
1: Meglio
0: dire ma dai, sì, non è mai un buon affare fare a botte.
1: C'era un ascoltatore molto pervicace che diceva: dunque, il 98% dei passeggeri mondiali che fanno causa alle compagnie aeree sono brasiliani, del 2% rimanente uno è sicuramente di Brescia. E non ho detto come si chiama. Ciao Francesco.
0: Cioè, vabbè, allora DJ chiama Italia.
2: One station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia:
5: vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo, con i concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
4: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
5: The Valley is beating.
6: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
7: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
8: Doppio Malto!
9: Birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
13: Hai dimenticato i costumi da bagno.
12: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
14: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: Basta, vorrei solo sapere chi ti sta accompagnando a casa questa notte. Ma siccome è giorno, a meno che uno non sia col fuso orario da un'altra parte del mondo, tipo, non so, siete in America Latina, vi siete appena svegliati.
1: Ci sta, ne abbiamo. Lo zoccolo duro è Asia-Australia.
0: In questo momento
1: però,
0: sì.
1: Però stiamo parlando degli ascoltatori che ascoltano questa emittente a voi ben
0: da
1: nota.
0: Da altri continenti. Dall'Europa diamo per scontato che siate
2: facile,
0: lì.
2: Facile. Sì.
1: Matteo,
2: sì, sì.
1: Hai anche qui il counter?
2: Ce l'ho nel telefono.
0: Però te ne faccio una che non è la solita. Voglio sapere quanti stanno ascoltandoci in questo momento dall'Ungheria, perché ieri sono stato protagonista di un equivoco con un ungherese in albergo. Perché c'eri tu dietro di lui e io ho detto una cosa a te e lui pensava che la stessi dicendo a lui, mi ha guardato come se fossi scemo, perché poi le cose che stavo dicendo a te erano le cose che si dicono fra scemi, ovviamente,
1: certo.
0: di noi, e poi ci siamo spiegati, ma era simpatico.
1: Vi siete spiegati in lingua magiara, che tu ben mastichi,
0: ma certamente,
1: che è una delle più difficili in assoluto,
0: ma certo, magiaro,
1: che mamma, che
2: deve essere finita fra i notiziari dell'Ungheria, perché lui è un giornalista. 431.000 persone dall'Ungheria
0: solo per questo fraintendimento,
1: pazzesco.
0: Sì. Infatti, quando mi ha chiesto di dove ero io, gli ho detto di Milano. Ah, sono stato una volta a Milano, tutto in magiaro.
2: Sì, ma mi ricordo,
1: lingua finnica è difficilissima.
2: 435.000 perché hanno sentito che stiamo parlando di loro.
1: Cosa stai per leggere, Linus?
0: Qualche messaggio che è arrivato al numero seguente:
3: 342-522-1012. Forza, scrivici!
0: Dove sono nata io in Brasile, si dice il miglior affare che puoi fare è comprare un argentino per quello che vale e poi rivenderlo per quello che lui pensa di valere.
1: Ma dai, tantissimo.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male gli argentini?
1: Poveri. Intanto loro sono ancora ai mondiali e voi no, mi permetto di dire con grande umiltà.
0: Trala. Su D-Max del programma che riguarda la dogana di Fiumicino c'era una passeggera brasiliana che era andata in dogana perché voleva sporgere denuncia alla compagnia perché aveva fatto il viaggio con lo schermo che non funzionava nel suo seggiolino. Aveva ragione, da lì a perdere tempo per fare una denuncia.
1: Secondo me lì ci deve essere uno spot pubblicitario di un avvocato Don Nascimento, io sono sicuro.
0: Stamattina 11 ragazzi dell'istituto Tosi, che vuol dire alla fine comunque ragazzi in Veneto, anche se qui siamo a Busto Arsizio, sono partiti in bicicletta ovviamente per la Norvegia e arriveranno fino a Capo Nord accompagnati dall'atleta paralimpico Andrea De Vincenzi. A raccontarci questa cosa è un papà orgoglioso, e cioè Massimo. 11 ragazzi, quindi 18 anni? 18-19 anni?
1: Non so, ragazzi.
0: La vedo come una cosa che si fa dopo la maturità.
1: Dopo la maturità, insomma. Potrebbe essere, non lo so. Io penso solo una cosa: bastava un condizionatore per cercare il fresco. Andare fino a Capo Nord mi sembra veramente eccessivo. Insomma.
0: E poi, secondo me, la maturità loro non dovevano superarla, perché se avessero superato l'esame di maturità non si sarebbero lanciati in questa avventura di cui avranno modo di pentirsi, ma di cui poi si ricorderanno per tutta la vita.
1: Esattamente.
0: Perché non è esattamente una passeggiata.
1: Non molto. Più che altro c'è quel fastidio lì delle Alpi, subito.
0: Ma quello te lo togli di mezzo tu.
1: Però toglitelo tu di mezzo.
0: Ho visto molti filmati, insomma, di gente che ha fatto una traversata.

0: Di questo genere, e in effetti, quando arrivi nei paesi del nord ci sono lunghissimi tratti veramente di nulla. Veramente
1: sì,
0: di nulla.
1: sì,
0: Però
1: sì.
0: poi ce ne sono altri che ricambiano con gli interessi. Hai qualche vocale?
2: Sì, eccolo.
0: Giocatela.
3: Ciao raga, grandissimi. Ascolta, io sto a Sassari, ci metto mezz'ora ad arrivare ad Alghero. Ovviamente magari adesso non ce la faccio, ma ve le porto le pizzette, tipo a mezzogiorno, ve le porto.
0: Ve le porto.
3: Sì, per cortesia, perché ve le voglio portare.
0: Gli rispondo come abbiamo risposto sui social.
2: Allora, guarda,
0: e vuoi avere 1000 persone qui sotto o ci limitiamo a un sì più blando?
2: Sì, sì, vieni. Cercaci.
1: Citofona Efisia, ma adesso vorrei, come si chiamava questo ascoltatore?
2: Nicolai.
0: È un tipico nome di Sassari. ma come tu fatti i cazzi.
1: Io vorrei che Pietro Manfredi, che è un sottovalutato imitatore, facesse l'imitazione del sardo di Nicolai che abbiamo appena sentito.
4: Il sardo di Nicolai? Devo fare l'imitazione?
1: Che te l'ho detto. Guarda che
4: ciao Nicola, buongiorno.
1: Scusate. A Pietro, sono un tale scout.
0: Sacodovi.
4: Veramente?
1: Veramente. Mi ha detto,
4: ma guarda, sono proprio contento.
1: Lui è il nostro tecnico di bassa frequenza. Mi hanno detto di fargli un culo tanto, ma io non ce la faccio. sono così, insomma. Bravo, molto bene.
0: Bravo,
1: molto
0: grazie.
1: Bene.
0: E io. Ne hai un altro?
2: Sì, eccolo.
0: Vai.
5: Ciao Linus e Nicola, il mio ricordo della Sardegna è legato a un pranzo memorabile in cui il padrone di casa che ci ha invitato ha ordinato 7 bottiglie di vino bianco e animaletti. Gli animaletti erano le aragoste sulla baia di Chia. Indimenticabile. Un grande bacio, Chiara, provincia di Siena.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Pensavo Toscana,
1: pensavo Castelfranco.
0: Il padrone di casa.
6: Federico, sono la mamma, la Marusca. Volevo dire, Linus, mettici una buona parola se che fai in
0: per cosa?
6: Perché Federico gioca a tennis.
0: Sì.
6: Ha vinto Yannick Sinner.
0: Sì?
6: Ma perché non lo invita in radio? Fanno una partita in
0: Ho
6: radio.
0: Ho capito, ma se Yannick Sinner deve venire in radio, prima deve passare da noi.
6: C'è
0: lo Ius Prime Noctis.
6: Ma che è la maniera di fare, Linus? Dai, sono anche venuto a vederti. Dai, Linus.
0: È vero che era venuto a teatro a vedere.

0: Come grida la Gianna, la voce non gli è mancata ancora. No, tra l'altro abbiamo fatto un filotto senese, perché sì, anche il messaggio di prima dell'ascoltatrice leggermente toscana, in realtà lei diceva di essere di Siena. Siamo in Sardegna, nel caso non l'avete capito, siamo qui da ieri mattina, siamo qua fino a domenica, nel weekend c'è la festa, insomma, di Beach Like a DJ.
1: Sì, se posso dire, c'è un filo che lega la Sardegna.
0: Sai che tipo
1: e
0: di
1: Siena?
0: Filo è?
1: Che filo è?
0: Filo ferro, filo ferro.
1: Però è anche che molti fantini del Palio e sono
0: sì,
1: di origine
0: assolutamente, assolutamente.
2: Io ti ammazzo nel sonno. Io sono asceso da Malinus, ti ammazzo nel sonno, capito? Ecco.
0: Non è che abbiamo chiesto per forza agli ascoltatori qual è il vostro ricordo della Sardegna.
1: E voi che ricordo avete della Sardegna? Engagement.
0: Ne sono arrivati diversi, per esempio questo che è romantico. Il mio ricordo più bello della Sardegna oggi ha 22 anni. Dopo 3 anni di tentativi è bastata una vacanza lì e diciamo che il souvenir è arrivato direttamente a casa 9 mesi dopo.
1: Perché, bravo,
0: perché
1: bravo.
0: Come si...
1: Sì, c'è l'aria buona, c'è la botta, raga.
3: Ma è anche il porcetto.
1: Che sono il porcetto, ti fa diventare porcetto tu,
3: certo.
1: Proprio.
0: Ce n'è un altro molto molto bello.
4: Ciao Linus, ciao Nicola, io vi volevo raccontare questa esperienza entroterra sardo. Andiamo a mangiare con degli amici in un agriturismo a che ci propongono porceddu eccetera, io faccio presente non mangio carne e il cameriere dice ti faccio la pecora. Ciao, saluti da Consuelo in viaggio.
0: Allora,
4: ciao, ciao.
0: Mando un saluto al cameriere di un ristorante sardo che sta vicino a Radio DJ dove spesso andiamo e tutte le volte che vado lo stesso cameriere mi ripete questo massimo tipico della Sardegna,
1: sì,
0: del centro.
1: Questa massima,
0: una
1: sì,
0: massima
1: femminile,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: ecco. No, perché non è il suo nome.
3: Massimo
1: Gladiatore. Vabbè, allora, il ristorante è sardo, lo
0: sì,
1: ripetiamo.
0: Ha a che fare con il carattere delle pecore, sentite.
1: Sentiamo,
5: Pecora, com'è?
6: La pecora bugiarda è sempre traditrice,
5: bravo,
6: ricordatelo.
5: Bravo.
6: Ciao Linus, un abbraccio.
5: Ti aspettano, eh.
0: Capito, la pecora è bugiarda e traditrice.
3: Ma non ho capito perché.
1: Ma per quale motivo? Ma non si capisce.
0: Perché pecora. Lei è pronta ad andare con chiunque.
3: Un animale mite.
0: No, no, ma mi diceva che è una cosa anche un po' pornografica questa cosa, che è di facili costumi la pecora.
3: La pecora.
0: D'altronde, se vogliamo, questo termine viene usato
3: si
0: anche
3: diffuso
0: fra noi
1: sì,
0: umani.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: qui mi fermerei.
1: Direi di sì, il terreno è sdrucciolevole.
0: Ciao ragazzi, sono Marco. Oggi mia suocera Ivana compie 60 anni. Spesso vi usiamo come spunto di conversazione e sarebbe felicissima se sentisse i vostri auguri in radio. Aiutatemi a guadagnare punti della classifica dei cognati, che tra l'altro è brava a cucinare il pesce. Grazie.
1: Allora, la signora come si chiama, Linus?
0: È Ivana, che
1: la
0: oggi fa 60
1: Ivana,
0: anni.
1: La signora Ivana, 60 anni per la signora Ivana. Tanti, tanti, tanti auguri.
0: Sì, allora ieri mattina è arrivata una notizia, non c'entra niente con la signora Ivana, ma sì, insomma, visto che si parla di non più giovanissimi.
1: Sì, sì, esatto, esatto, esatto.
0: Signora Ivana, io sono a metà strada fra lei e il personaggio di cui stiamo per parlare, sì, quindi sono autorizzato a parlarne in questi termini. Ieri mattina Nicola mi ha rimproverato perché abbiamo perso l'occasione di stare sul pezzo, perché a lui
1: sì,
0: piace sempre arrivare.
1: No, se no cosa veniamo qua a fare in diretta, scusami, se non diciamo le cose che succedono tra le 10 e mezzogiorno.
0: Vero, vero, vero, vero. Poi insomma se ne è parlato durante la giornata, però oggi è più facile parlarne perché se io vi dico ieri, l'altro ieri ormai se n'è andato Sam Neill, ieri avrei dovuto spiegarvi come era fatto, come non era fatto. Oggi invece avete visto tutti i telegiornali ieri sera tra un condizionatore e
1: sì,
0: un pinguino de Londra.
1: Esatto.

0: e avete messo a fuoco chi era questo attore neozelandese, irlandese, ma da mille anni residente in Australia, insomma. Sì. Era, fondamentalmente era il vero protagonista di Jurassic Park.
1: Certo, quello che ha fatto Jurassic Park, quello di Jurassic Park è morto.
0: Ma siccome sono in tanti ad aver fatto Jurassic Park, la continuità la portava lui, fondamentalmente.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Con quella faccia da uomo comune.
1: Sì. Sì,
0: no, cioè,
1: sì, sì.
0: A volte ci sono attori che sono difficili un po' da ricordare perché il loro ruolo li identifica proprio come un uomo comune. L'uomo comune non ha. È come fare le caricature, no? Cioè, tu sei facile da, da caricaturare
1: naso,
0: perché hai il naso,
1: baffo,
0: i baffi, queste cose. Una persona magari anche molto, molto bella, molto equilibrata, è difficilissima.
1: È un casino,
0: perché
1: certo.
0: Appunto. Beh, insomma, è morto Sam Neill, aveva 78 anni, 150 film all'attivo.
1: E noi ci
0: film, serie televisive.
1: Noi ci ricordiamo solo di Jurassic.
0: Noi ci ricordiamo
1: un altro che ha fatto.
0: No,
1: anche.
0: No, beh, ha fatto, guarda, ve ne dico tre molto belli: Lezione di piano in assoluto,
1: esatto,
0: che è un film che ha vinto l'Oscar,
1: quello.
0: Caccia Ottobre Rosso, lui faceva la parte del comandante del sommergibile americano.
1: Vero.
0: E soprattutto Ore 10, Calma Piatta, che è il film che ha, diciamo, fatto conoscere al mondo Nicole Kidman.
1: Ha fatto conoscere a te, caro Rattusiello, che la ricordi con molta rattusità in questo momento.
0: E lì io non mi ricordo se la Piatta era intesa
1: era
0: come
1: lei. No, era lei, era lei,
0: era lei prima della chirurgia estetica.
1: Sì, lei era acqua e sapone.
0: No, era meravigliosa, era bellissima,
1: molto bella.
0: Due parole su Jurassic Park, o meglio in generale. Io credo che all'interno di ogni famiglia, dove ci siano degli ex bambini diventati adulti, ci siano dei film che hanno il potere di far rivivere alla famiglia, in particolare ai genitori abbandonati al loro destino,
1: sì,
0: i bei tempi quando i figli si ricordavano di noi.
1: Ti dico una cosa, Linus. Immagino che uno dei film per voi.
0: A casa mia, la saga di Jurassic Park e la saga di Toy Story.
1: E anche quello. Godzilla, se ti posso
0: Godzilla,
1: dire.
0: Godzilla, vero. Però Godzilla è solo di Filippo, non è di Michele.
1: Bravo. Allora, però ti voglio dire una cosa molto deludente: che quello che pensi tu non coincide con quello che pensano i tuoi figli. Non sempre.
0: Allora,
1: non sempre.
0: Allora, ieri Filippo mi ha mandato un video di lui in metropolitana che torna a casa dall'ufficio.
1: Che piange?
0: No, no, con le cuffiette, e nelle cuffiette a Jurassic Park.
1: Ah, ok. In questo caso coincide. Invece noi abbiamo tipo Polar Express.
0: Voi.
1: In carrozza! Io ho Polar Express.
0: Alex, un attimo che chiudo. Matteo, tu cos'hai invece?
2: Niente.
0: Un cazzo di niente.
2: Un cazzo di niente.

0: Allora, il titolo dice attorcigliato intorno alle tue dita, ma il ritornello dice sarai attorcigliata intorno alle mie.
1: Ah, ok.
0: Wrap around your finger. Invece lui dice
1: alla
0: my
1: fine, finger. Alla fine lo dice. Cioè è un intreccio reciproco.
0: È un intreccio magico.
1: Esattamente,
0: ragazzi.
1: Esattamente.
0: Tra DJ è una di quelle giornate in cui ti verrebbe voglia di stare sotto l'ombrellone, come si diceva una volta, con
1: specialmente
0: la sedia.
1: Linus, con la specialmente Linus. Se proprio dici Linus e dici ombrellone.
0: Beh certo, io giro con l'ombrellone. Su una bella sedia a sdraia, come
1: sì,
0: dicono alcuni. E leggendo rotocalchi.
1: Bravo.
0: O riviste di gossip,
1: sì,
0: di pettegolezzi.
1: Beh, ormai.
0: Allora, un paio di pettegolezzi che sono arrivati.
2: Un paio di pettegolezzi che sono arrivati.
0: Che sono arrivati nel senso che sono stati scritti in giro, non è che ce li siamo inventati noi. Uno riguarda Sinner, che ieri sera si è presentato al ballo che si...
3: Poveretto, c'ha sempre sta croce.
0: Vabbè, ma mi sembrava molto divertito. La prima volta era un po' imbarazzato, adesso ormai è molto molto sgamato. È arrivato a mezzanotte come Cenerentola.
3: Sì.
0: Evidentemente
3: così può andare via subito.
0: È stato a mangiare con i suoi amici, parente, fidanzata, e poi appunto si è presentato al ballo.
1: Sì.
0: Ha ballato, la regola vuole che il vincitore del torneo maschile balli con la vincitrice del torneo femminile, e così è stato, con questa ragazza cieca.
3: Ma la musica
0: cieca
3: è sempre la stessa? Sono tradizionali?
0: Ho visto le foto.
1: Ah, ok.
3: Non è che mettono Pitbull, metteranno
0: no, probabilmente c'è un pezzo classico che viene usato, probabilmente, no? È un posto legato molto alle
1: sì,
0: tradizioni.
1: Sì.
0: Però dopo il ballo, ovviamente è stato assediato da microfoni e intervistatori, e lui ha detto due cose molto carine. Una, non mi fate troppo domande perché sono brillo, ha usato esattamente questo termine, e l'altra è, però già che ci siamo, vi dico che prima di venire a Londra per il torneo sono stato bocciato per la quarta volta all'esame di patente per la moto. Quarta volta.
1: Guarda, lo fanno perché è difficilissimo.
3: Soprattutto lui non avrà tanto tempo per concentrarsi sullo studio, no? Quindi probabilmente. Sta sempre a giocare a tennis.
0: Vabbè, ti alleni 3, 4, 5, 6 ore al giorno, hai anche tanto tempo.
1: Però non è più l'esame di un tempo, Carolino. No.
3: Poi soprattutto
1: molto difficile.
3: Questo è un punto d'orgoglio della motorizzazione, che fa capire che non si guarda in faccia a nessuno.
0: Bravo,
1: esatto.
0: Guarda qui, invece mi sbagliavo, la canzone non è un pezzo di musica classica, hanno ballato su Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake, una canzone di una decina d'anni.
3: Bello.
0: Moderno.
3: Mi ricordo
0: molto
3: di un
0: moderno,
3: bellissimo video con Anna Kendrick. Di questa
1: dove loro, feeling,
3: che fanno dei balletti facendo finta di cantare con la spazzola.
0: Ma la notizia più importante riguarda il matrimonio misterioso di Taylor Swift, che si è consumato ormai da un paio di settimane, ma i partecipanti, che erano circa un migliaio, hanno tenuto fede alla promessa,
1: hanno firmato un NDA, non disclosure agreement.
0: Esattamente.
1: Quindi no telefoni e fatevi i fatti vostri,
0: ma neanche raccontare di quello che è successo.
1: Niente.
0: Magari fra qualche anno, sai,
4: una volta un po' così.
1: Esatto, sì.
4: No,
1: esatto.
4: Quando siamo entrati voi, te lo sei, cioè.
1: Bravissimo, quella roba.
0: Ma per il momento ancora non si sa niente, si può soltanto presumere. Allora, quando tu non sai una cosa, vai a chiedere a qualcuno che potrebbe saperne. E in questo caso, la persona che è stata interrogata è il signor Edward Perotti, un esperto di eventi newyorkese, che ha organizzato mille trattenimenti di questo genere. E questo Perotti, o Pierotti, adesso non mi ricordo, Edward comunque di nome, dice che secondo lui Taylor Swift avrebbe speso circa 50 milioni di dollari.
1: Allora, buongiorno a tutti, sono il, diciamo, stai parlando del mio cugino americano, io
0: ecco,
1: sono Piero Pierotto,
0: sentito.
1: Poi sai, quando arrivi lì a Ellis Island, come ti chiami? Come ti chiami? Come non ti chiami? E
0: certo,
1: gli hanno cambiato
0: certo.
1: Il cognome,
0: okay.
1: Hai capito? È quella la
0: Ma
1: roba.
0: Ma confermi che sia...
1: Io confermo perché, guarda, soltanto del catering, che nel catering c'era molto cibo. Fabio, vuoi dire che cosa gli abbiamo dato da mangiare?
5: Bagna
1: davvero?
5: Cauda! Bagna cauda!
1: Allora, Taylor ha voluto la bagna cauda, 1,5 milioni solo di bagna cauda.
5: Ma no, bagna cauda.

0: 1.200.000, sì, non ti scaldare. Poi altra roba da mangiare, non mi ricordo cosa gli abbiamo fatto.
1: Il vitello tonnato.
0: Ha voluto il vitello tonnato, anche quello 2.400.000 di vitello tonnato.
2: Poi c'era il dolce, mi
1: la granatina.
3: Vedi che piano piano sta venendo fuori anche tutto il menù, interessante.
0: E vedi che alla fine
3: ma c'è qualcosa che riguarda anche l'arredamento, cioè dove arrivavano gli ospiti.
0: Tappetini rossi, noi abbiamo fatto il tappeto
2: una
0: al posto,
2: fila una
3: tipo
2: fila
3: la faccia degli Oscar,
0: naturalmente sì, i tappetini rossi, e insomma abbiamo fatto un bel lavoro.
3: Vedi.
0: E noi abbiamo preso il 5%, quindi sono 2.500.000 estero su estero. Tutto a posto,
3: abbiamo finito, domani ancora alle 10, grazie. Ciao.

0: Promotion.
1: Movie Time.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: comincia tutto qui. Sono le 7. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. È mercoledì 15 luglio, iniziamo dalla politica. Terremoto per quanto riguarda la legge elettorale, con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia ieri, non ha retto allo scrutinio segreto alla Camera ed è stato bocciato per un solo voto, 188 contro 187.
1: Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo. Intanto i lavori in aula proseguono, il voto finale è previsto per venerdì.
0: Dal Consiglio dei Ministri invece arriva un'approvazione, quella al nuovo disegno di legge sicurezza che contiene la cosiddetta norma anti-maranza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, con divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito.
1: Andiamo all'estero, ennesimo cambio di rotta da parte di Donald Trump, che questa volta fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto resta una polveriera tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran hanno puntato altre basi militari in Kuwait e Bahrain.
0: Restiamo all'estero, andiamo in Belgio. Di 6 morti, il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi è avvenuto solo dopo un intervento di ore da parte dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Il sindaco della città parla di peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni.
1: È in arrivo sull'Italia il picco di questa terza ondata di calore. Ieri sfiorati i 40 gradi in alcune zone interne della Sardegna, ma il culmine è previsto tra domani e venerdì, con le città da bollino rosso che passeranno dalle 7 di oggi alle 15 di domani. Previsti però anche temporali, oggi allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto.
0: Siamo allo sport, parliamo chiaramente di calcio. Non senza sorprese la Spagna, la prima finalista del Mondiale. Francia battuta 2-0 con un gol per tempo. Le Furie Rosse tornano a giocarsi la Coppa a 16 anni dall'ultima volta, mentre la squadra di Deschamps, che ieri dovrebbe avere guidato per l'ultima volta la nazionale, fallisce l'obiettivo della terza finale consecutiva.
1: L'avversaria della Spagna di domenica sarà una tra Inghilterra e Argentina, che si sfideranno questa sera. Intanto si prospetta una novità: l'intervallo della finale potrebbe durare 25 minuti e non i canonici 15 per lo show con Madonna, Shakira e Justin Bieber.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: E anche quella di oggi dunque sarà una giornata carica di sole, molto calda da nord a sud. Solo nel pomeriggio le nuvole saranno in aumento, con temporali possibili sulle montagne di Veneto e Lombardia. Le previsioni di Il meteo.it ritornano questa sera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Have fun with
16: Eni più insieme moltiplica la tua voglia di scendere in pista.
17: Ciao Vic e Mari.
18: Ciao Vic, ciao Mari.
19: Ciao Vic, ciao Mari.
20: Buongiorno Vic e Mari.
21: Vic e Mari, dai, su che tardi, su, cominciamo?
22: Ma tra un attimo.
23: Tempo un disco e arriviamo.

0: Ma wow, senti che canzoncina ti ho dedicato questa mattina alle ore 7 e 7 minuti, collega Marisa.
1: Sai perché sto ridendo? Perché stavo controllando il tuo post che hai fatto ieri, sì. Che hai fatto come al solito
0: il giro in bici,
1: il Gigi Prestigi, certo. della montagna, della mountain bike, no? E io ti avevo scritto perché non me l'hai detto, no? Sarei venuta. E no, ho visto adesso che mi hai risposto, domani mattina dopo la diretta andiamo, ho già preparato la tua bici, grazie, certo. Vittorio, ho persino il casco rosa, non vedo l'ora, ma in discesa, se potessimo andare a Val Tournanche, guarda, scendo fino a Châtillon se vuoi.
0: Perché il problema della Mari, come per tutti d'altra parte, è che finita la discesa, per tornare indietro tocca fare una salita.
1: È quello che lo dici, io l'abbandono.
0: Sì, un usa e getta, tu dovresti avere una bicicletta che a un certo punto la butti.
1: E faccio l'autostop, io sono un'idea. Una grande sostenitrice dell'autostop, Vic.
0: Sì, sì. Ma allora, so che cos'era la scorsa settimana,
1: no,
0: ci hai provato.
1: Ieri.
0: Come ieri?
1: Ieri avevo trovato un nonno col nipote che mi portavano su.
0: Ma ti ricordi che ancora la scorsa settimana forse dal Lago Blu volevi tornare in autostop con tuo nipote, ma purtroppo eravate vestiti
1: in maniera troppo bizzarra. Ho capito.
0: Quindi
1: questo,
0: nessuno...
1: devi essere più sobrio per essere
0: nessuno
1: caricato.
0: Nessuno si fida di quelli vestiti strani.
1: Ma perché invece?
0: Ma sono un po' colorati, dai. Va bene amici, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi. Come sempre, lo sapete, cioè come sempre, purtroppo finirà sta settimana. Quindi come...
1: Mamma, guarda... If I could turn back time, però
0: torneremo.
1: Visto che la settimana prossima le temperature saranno un filo più accessibili.
0: Dai,
1: ma oggi non diciamo niente, invece sì, perché parleremo proprio di questo.
0: Parliamo di quello sì fra un istante. Però prima, se c'è qualcuno che vuole suonare alla nostra porta, o adesso mai più. Sì, chi è?
2: Ciao Vic e la Marina.
0: Bravo, sì,
2: ciao Vic e la Marina.
0: Ma ciao.
2: Ciao Vic e la Mari.
0: Sì.
2: Ciao Vic e la Mari.
0: Dai, un altro giro.
2: Ciao Vic e la Mari. Ciao Vic e la Mari. Ciao Vic e la Mari.
0: Dove?
2: Ciao Vic e la Mari con me.
0: Bravissimo.
1: Ma è fantastica. Mi fa venire voglia di buttarmi, perché qui purtroppo non c'è il mare. Non c'è il sale, ma c'è un laghetto,
0: davanti
1: a noi,
0: davanti.
1: Proprio ghiacciato.
0: Se vuoi andare dentro con le chiappe
1: a sguazzare come le paperelle.
0: Dai, pronti

0: all-in, e quindi tre orette a nostra disposizione.
1: Ma, certo,
0: ma è bello,
1: ma
0: perché
1: certo,
0: a ogni fascia oraria, che ne so, alle 7 mi immagino che ci sia tutto un gruppo di persone che si svegliano, poi ci sono quelli un po' più in ritardo alle 8 e poi ci sono proprio quelli in vacanza, fammi dire, delle 9.
1: Lo sai cosa dico quando tu prendi la bici e sali sulle montagne a qualsiasi ora, oppure per smaltire il pranzo decidi di fare sport? Io dico, poi sento mia madre, dico no, adesso siamo un attimo in camera noi, dico sai, per me comunque sono le, capito, magari sono le 4, dico, per me sono le 8 di sera,
0: sì,
1: capito?
0: Col fuso diverso,
1: cioè io vivo in questo fuso.
0: Brava. Tra l'altro, se avete voglia di vedere, c'è un momento stupendo di quel video lì dove io incontro delle mucche, le chiamo e dico ragazze, e si sono girate tutte e tre come se mi capissero, è stupendo. Va bene, senti, allora prima facevamo un cenno al fatto che le temperature siano alte, non so se ve ne siete
1: ragazzi,
0: accorti.
1: Sorry, scusa, lo sento, mi dispiace, perché noi viviamo ai margini, perché noi viviamo sulle Alpi.
0: Siamo davvero fortunati, perché anzi tantissime persone stanno venendo in montagna qui, ma anche in altri luoghi, proprio per questo motivo, perché scappano dal caldo. E oggi, ieri su Repubblica, comunque nelle ultime ore, è uscita questa notizia che è molto lunga, noi ne faremo un piccolo riassunto, perché ci sono, quando parli con quelli che negano il cambiamento climatico, che dicono
1: adesso non ci andiamo a impelagare, che sono le 7:12 e i polemici spero che stiano ancora dormendo.
0: No, tranquilli, poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, però qui è interessante
1: fino a un certo punto.
0: Vabbè, insomma, se vuoi pensarla proprio così, però ascolta, magari potresti cambiare idea, perché non l'hanno chiesto a me e alla Mari, che potremmo avere delle idee bizzarre, l'hanno chiesto ad Antonello Pasini, che è un fisico del clima
1: del CNR,
0: per cui una persona che ha studiato, che è molto competente, e alla quale sono stati fatti sono state dette delle frasi che spesso vengono utilizzate per dire, vedi, tutto sommato non è che sta cambiando il clima, è che è sempre un po'
1: caldo,
0: stato così,
1: non fa per niente caldo, anzi vado a correre. Ma cosa stai dicendo? Vabbè, quindi falsi miti riguardanti il cambiamento climatico. Io parto da questo, vista la nostra posizione, il clima della Terra è sempre cambiato, no?
0: Sì.
1: E risponde, dice, è vero, no? Però è un fenomeno molto diverso del passato, no? Perché quando per esempio si parla di Annibale che ha passato le Alpi, che dici, come ha fatto Annibale con gli elefanti?
0: Proprio qua, anche,
1: proprio
0: no?
1: Qua,
0: sì, esatto. Dietro,
1: come te in mountain bike.
0: Uguale, però lui
1: Annibale
0: con gli elefanti.
1: Sugli elefanti invece, che forse sono meno faticosi della mountain bike.
0: Certo, vanno loro.
1: E dice, lo sappiamo che all'epoca era ovviamente più mite in Europa e sulle Alpi, però si trattava di qualcosa, di un fenomeno circoscritto geograficamente. Oggi l'innalzamento delle temperature riguarda tutto il mondo.
0: È globale, no? Appunto,
1: globale,
0: esatto.
1: Globale.
0: Poi che ne so, le ondate di calore sono innescate da fenomeni naturali ciclici, cioè molti giustamente dicono, guarda che è normale.
1: Questi
0: che ciclicamente...
1: tutti quelli che hanno visto l'era glaciale.
0: Esatto, quindi vedi, poi dopo arriva il caldo, però poi torna tutto il ghiacciato. Sì, come per esempio il Niño, no? E lui dice, sì, però non è così. Cioè, immaginiamo, questo è molto bello, immaginiamo di essere su una scala mobile, la scala mobile continua a salire. Allora, se c'è il Niño, noi facciamo anche un passo in più. Sai, come quelli in metropolitana a Milano che a sinistra camminano comunque. Ok, se invece c'è la Niña, scendiamo di un gradino, ma comunque la situazione è che la scala sale. È questo, no? E credo che come immagine renda molto bene l'idea.
1: Sì. L'ho capita persino io. E poi chiudiamo. Le ondate di calore ci sono sempre state, no? Anche lo ricordano i genitori, lo ricordano i nonni, no? E ovviamente si dice, i più anziani ricordano il colonnello Bernacca, quindi
0: anch'io,
1: io faccio parte dei più anziani, perché me lo ricordo perfettamente che ogni tanto in estate diceva, attenzione, domani le città italiane si potranno raggiungere i 32.
0: Magari.
1: Tutti, oddio, adesso
0: oddio,
1: cosa facciamo?
0: L'inferno.
1: Adesso speri che non ci siano 32 gradi alle 2 di notte.
0: Quindi le cose forse un filino sono cambiate. Va bene, dai, mettiamo da parte questa cosa e godiamoci una canzone che arriva da

0: fino alla fine. Stevie Wonder con
1: Bellissima.
0: I Just Called to Say I Love You.
1: Purtroppo
0: Bellissima.
1: Siamo in trasferta, quindi c'è un piccolo ritardo e non possiamo cantare sulla canzone, no, perché l'effetto già stonato si amplificherebbe in questo modo.
0: Fammi dire, un vero peccato per gli ascoltatori, sono proprio tutti disperati.
1: Però queste sono proprio le canzoni, no, da cantare.
0: Ma cioè, ma noi l'abbiamo cantata nella nostra testa, come avrete fatto voi invece forse a squarciagola in macchina.
1: Stupenda. Ma poi che bello
0: così.
1: È capito, ti ho chiamato soltanto per dirti che ti amo.
0: Stupendo.
1: E poi noi dopo avremmo avuto, ti mando un vocale di 10 minuti.
0: Le cose cambiano, sì, certo, la tecnologia. Fammi dire che durante questa canzone io e Enzino, che comunque ricordiamo tutti e tre, cioè prima dicevamo Bernacca, quindi tu ricordi Bernacca, anch'io ed Enzino, ma noi due in particolare ricordiamo Kelly LeBrock, che era questa donna bellissima, un'attrice anche brava, poi non ha fatto granché, però sicuramente ha fatto La Signora in Rosso, che era The Woman in Red, cioè il film da cui è tratta questa canzone, molto bella.
1: Stupenda, una delle donne più belle del mondo.
0: Sì, proprio bella bella. Senti, allora, prima di andare oltre, messaggi degli ascoltatori rispetto a quello che abbiamo detto proprio in apertura, senti.
2: Non lo so, raga, cioè, io sto solo a pensare che mo devo andare a Campobasso. Ci sono 37 gradi e penso a voi che siete là con laghetto ghiacciato.
0: Sì.
2: Beati voi. Buona giornata.
0: Ciao.
1: Che buon carattere. Io avrei mandato un messaggio di tutt'altro calibro
0: a voi e al vostro laghetto ghiacciato. Sai che cosa vi dico? Poi senti qua.
3: Io lo vedo dall'uso del condizionatore. Prima non ce l'avevo, dopo 6-7 anni ce l'ho e ogni anno lo

0: uso un po' di più.
1: Già.
0: Quest'anno, cazzo, ce l'ho acceso giorno e notte da un mese. Perché mi sto abituando e sto invecchiando anche male.
2: Sì.
0: Però no, no, il cazzo che non
2: Per dirlo, per dirlo in maniera scientifica,
1: chiaro,
2: ovviamente.
1: Chiaro, chiaro, sottolinea, diciamo, quello che sta dicendo. Senti, allora cambiamo
2: dove
1: argomento.
2: Si può ritrovare un po' di refrigerio, dai, al mare,
1: al
2: questo
1: mare,
2: ce lo dice sempre Enrico, per portare ovviamente acqua alla sua riviera.
1: Sì, giustamente.
2: Però di solito, a parte in Liguria, devo dire, delle volte
1: a volte fa un po' caldo, cioè diciamo, però almeno hai il vantaggio, perché il caldo c'è, però è il vantaggio di tuffarti in mare.
2: Ma l'acqua è surriscaldata anche là.
1: Lo so, cerchiamo di vedere i lati positivi. Dai, magari la mattina presto ti fai il bagno o al tramonto. E chi c'è lì a controllarti? O meglio, quasi verrebbe da dire, chi c'era lì a controllarti? Il bagnino. Questa figura, beh, devo dire che io sono sempre stato da piccolo, perché andavo con i miei nonni e in come dire, su spiagge dove il bagnino non c'era, perché non erano...
2: Anche io, perché in Sardegna non sono mai andato in spiagge attrezzate.
1: Però per molti, per esempio, io tornavo a casa e mi ricordo, andando a scuola, che tutte le mie compagne dicevano, c'era un bagnino bellissimo, e mi raccontavano di questa figura.
2: Era una figura, diciamo, in qualche modo mitologica, no?
1: Sì, perché il bagnino era comunque muscoloso, tutto fisicato.
2: Enrico, immaginatevi Enrico.
1: Lì però poi in più che svetta sulla sua, non so, su quella sedia lì in alto, controlla, mette la bandiera.
2: Quello lì c'è anche il mito di Baywatch, no?
1: Certo,
2: ovviamente.
1: Esatto.
2: Poi ti confrontavi con i tuoi di bagnini e dipende da dove ti trovavi, no? Anche
1: esatto,
2: perché spesso appunto è un lavoro che si tramandava da generazioni.
1: Sì, esatto. E adesso praticamente è uscito questo articolo che ha fatto il Post, dove si racconta che il bagnino, proprio la figura del bagnino, la professione del bagnino, è in una fase calante, quasi drammatica, nel senso che moltissimi lidi hanno difficoltà addirittura. Proprio prima i bagnini glieli tiravano dentro in spiaggia a secchiate, e adesso invece non ce ne sono più.
2: Mi piace, perché hanno intervistato insomma vari bagnini che però non hanno dato le loro generalità, no? E sì, quindi uno per tutti c'è scritto nome di fantasia Mario. Ma perché
1: Mario
2: hai scelto di chiamare Mario il bagnino?
1: Mario
2: è un
1: bagnino.
2: Nome un po' antico,
1: è un po' sì. E quali sono i motivi per i quali il bagnino non mi va più? Allora, prima di tutto la retribuzione, che non è altissima rispetto poi alle tante ore che devi fare. Sì, sicuramente in spiaggia, però non è che vai a fare il bagno tu, cioè tu stai sulla spiaggia, hanno quell'ombrellone
2: a vedere
1: sopra,
2: gli altri,
1: a vedere gli altri. Poi la responsabilità, perché chiaramente in caso, per esempio, non so, di lesioni, di cose, potresti essere chiamato tu anche non solo a testimoniare, ma proprio come responsabile.
2: Certo, perché se non vigili
1: se non vigili a sufficienza, per cui anche lì uno dice cavolo, però mi assumo una serie di responsabilità che magari non voglio. Non c'è il giorno libero, perché la
2: no,
1: gente
2: cioè teoricamente dovrebbe esserci, però poi se no dice metto lì mio nonno
1: no, poi non ha la stessa capacità.
2: Poi ottenere il brevetto è diventato più difficile.
1: Esatto. E poi il bagnino alla fine non è che faccia solo il bagnino, cioè quando noi la mattina arriviamo in spiaggia e tutte, per esempio, quelle sdraio sono messe tutte in ordine.
2: Ma Vic, perché tu pensavi che invece lui stesse come un pappagallo?
1: No, lo sto raccontando, non è che non sono sorpreso, anche dico oddio, si sono spostate da sole. No, chiaramente le sposta lui, deve ripulire. E poi c'è quella non so che cosa succede, quella cosa meravigliosa che durante il giorno la gente tira e si ricombina tutto da capo, e quindi giustamente il bagnino dice se non prendo tantissimi soldi, se non mi coprono d'oro, io il bagnino non lo voglio fare più. O forse non ha più neanche quel fascino,
2: quella
1: lì,
2: quella forse
1: sì, purtroppo sì.
2: Quindi di cosa possiamo parlare? Delle cose dei lavori che sognavamo di fare da piccoli,
1: sarebbe bello, sì, e che poi magari da grandi abbiamo anche fatto, oppure abbiamo cambiato idea strada facendo.
2: Io volevo fare l'archeologa, fai te.
1: Cos'è successo nel frattempo?
2: Non lo so, vado a scavare qua in un angolo adesso.
1: Va bene, ricordiamo il numero 347-342-5220 e tra poco ritorniamo.
3: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo, se esco ti manco,

0: Daddio il disco di Bresh su Radio DJ.
1: Ragazzi, Bresh è sempre una bellissima immagine. Tra l'altro lui è di Bogliasco.
0: Magari ha fatto il bagnino.
1: Ma non lo so, però boh, magari ha fatto pallanuoto. Comunque magari ha fatto la sua porca figura in spiaggia. Perché hai mai visto delle foto di Bresh? Parlo alle signore che sono all'ascolto. E, hai mai visto la foto di Bresh in costume da bagno?
0: No.
1: Si vede proprio che è nato al mare, ragazzi.
0: Certo. Allora, senti, tu prima parlavi del bagnino Mario, giustamente.
1: Sì. E mi faceva ridere il nome di fantasia.
0: Però c'è un riferimento, diciamo.
2: Ma quale nome di fantasia? Mario il bagnino, il bagno Maria, grande panariello.
0: Sì. Ok, giusto.
1: Io non ho mai riso, non lo so perché, è un problema che ho.
0: Va bene, poi senti, c'è anche quest'altra considerazione che fa Ale. Senti,
3: ciao Vic e Mari, io vorrei sfatare un mito. Sono 47 anni che vado al mare, io non ho mai incontrato un bagnino buono. È possibile?
0: Ecco, un po' offesa da questa cosa.
1: Certo, perché vuoi un po' sognare, no?
0: Ah, ma certo, dico.
1: Forse la cosa colpisce di più gli uomini, invece, che vedono il contrasto con la loro forma fisica.
0: Sì.
1: Per esempio Claudio dice: questa cosa del bagnino tutto figo e muscoloso, per noi adolescenti costieri normali, è sempre stata una tragedia. Perché
0: certo,
1: ovviamente
0: lo vedevi lì,
1: passavi
0: sul
1: di fianco al bagnino e tiravi dentro la pancia.
0: Ma non bastava mai. Ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo.
4: Signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
5: tornano dopo la pubblicità.
1: Eli moltiplica la vostra voglia di pista.
0: Se siete iscritti a Più Insieme, il programma fedeltà della famiglia Eni, partecipate al concorso Energia in Pista e provate a vincere i premi legati al mondo BWT Alpine Formula One Team.
1: Dai gadget ufficiali fino all'esperienza esclusiva di scendere in pista coi piloti.
0: Andate su piuinsieme.com e scoprite come provare a vincerli.
1: Ogni giorno avrete una nuova chance per moltiplicare l'energia della pista.
6: Concorso a premi, vivi un'esperienza con BWT Alpine Formula One Team. Montepremi pari a 338.313,40 euro IVA inclusa. Regolamento sul sito piuinsieme.com.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arrivando!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Sabrina, sono sempre loro che vogliono dirsi delle cose. Sì, da un sacco di
1: sono
0: tempo.
1: In ottimi rapporti.
0: Sì, decisamente. Allora, state ascoltando Radio DJ, sono le, fammi vedere, 7:38 minuti, perché nel frattempo è uscito anche sole e quindi parte sempre quella dinamica per la quale non riesco più a vedere niente dei monitor che ho davanti a disposizione.
1: Io e il Vic stavamo iniziando un esperimento scientifico,
0: sì,
1: che vi proporremo in
0: tra
1: un
0: poco.
1: Secondo momento, sì, guardandoci in faccia dicendo: ma io non ho capito.
0: Abbiamo capito, ragazzi, dopo vi racconteremo una storia che è molto affascinante, magari qualcuno riesce a capirla, perché noi pur leggendola 3 o 4 volte non siamo arrivati
1: riusciti
0: a un dunque. Vabbè, però nel frattempo, nella prima mezz'ora di questa mattina, abbiamo raccontato un po' del calo delle richieste. No, le richieste rimangono alte, la domanda è sempre altissima, ma soprattutto dell'offerta del bagnino, cioè ci sono sempre meno persone che, nonostante il bagnino da sempre sia un po' questo personaggio mitologico, stupendo, bellissimo, cioè, insomma, non va più.
1: Però non sempre, perché
0: no, non sempre.
1: Da alcuni bagnini di mia conoscenza con gli zoccoli non sono proprio l'esempio massimo del sexy.
0: No, esatto, però poi da lì è un attimo spostarsi al desiderio di fare qualcosa da grandi quando si è piccoli, e a volte la vita stravolge tutti i tuoi piani, come è successo a Diana da Barlassina, che è al telefono. Buongiorno Diana.
2: Buongiorno.
0: Ciao cara.
1: Ciao. Allora, ciao. Tu, iniziamo con i tuoi sogni da bambina. Tu volevi fare prima di tutto la cartolaia. Io lo capisco, perché ero molto affascinata da tutti i prodotti che aveva il cartolaio.
0: Sai che ancora adesso io non resisto, compro quaderni e diari, diciamo diari come per dire block notes più che diari, e dico: mi servirà, lo compro, perché mi serve, ne avrò 200 credo a casa, l'unica roba che accumulo.
2: Problema.
0: Ma
2: anch'io
0: mi piace da morire, non so come mai. Vabbè, comunque, quindi da lì questo desiderio di fare la cartolaia per avere tantissimi quadernetti tutti tuoi,
2: sì,
0: forse.
2: Sì.
0: Ok. E poi?
2: E poi invece no, ho fatto tutt'altro.
1: No, ma aspetta, c'è un altro passaggio
0: infatti...
1: intermedio, la fruttivendola.
2: No, poi la fruttivendola, sì, perché mi piaceva l'idea di stare in mezzo ai colori, le pesche, le albicocche, l'anguria. Bello.
1: Bello.
2: Poi sceglierli, metterli nel sacchetto, darli ai clienti.
0: Ai clienti.
2: Sì,
0: quello non era male.
1: Perché ovviamente da bambino poi non pensi che devi andare la mattina prestissimo
2: a fare
1: rifornimento. No, è solo una questione cromatica. Cioè.
0: Esatto.
2: Sì, esatto. Comunque cromatica di profumi e di colori.
0: Bravo. Comunque hai ragione, Diana, perché il fruttivendolo comunque ha questa gestualità che dal cesto pesca come se ti facesse un favore.
1: Sì, fidi di me. Esatto, poi dicendo: queste altre sono tutte toccate così, ma per
0: questa,
1: lei...
0: Le prendo la migliore, certo.
2: Esatto.
0: E questo, diciamo, era il tuo desiderio fino a che età, più o meno?
2: Ma penso fino ai 15-16 anni, sì.
0: Ah, ok, sì, ok.
2: Sì,
0: eri convintissima.
1: E poi invece oggi cosa sei?
2: Io sono un medico.
0: È successo qualcosa dalle pesche, dalle angurie. Siamo passati
1: e
0: ad essere...
1: E dai pennarelli colorati.
0: Sì. Ma scusa, quei pennarelli colorati, ti è rimasta un po' la passione? Adesso magari aprire un fruttivendolo parallelamente è più difficile, ma colorare i quaderni forse è una roba che può...
2: Quella mi è rimasta anche... Poi adesso c'è tutta questa moda della stationery che costa un botto, e quindi ogni tanto vengo presa a prendere i bushi tape, spendere miliardi di soldi. No, quella mi è rimasta.
1: E poi
2: sono lì piena di roba, ma tanto non ho mai tempo di fare niente.
0: Con tutto il lavoro che devi
1: poi
0: fare.
1: Poi mi immagino tra un appuntamento e l'altro, tipo: dottoressa, cosa fa? Niente, con le mani sporche di colore.
2: No, che però ho un sacco di penne che poi non posso neanche più usare, perché adesso fai tutto al computer, almeno una volta, sai, scrivi la cartella, sottolineare le terapie, invece adesso
1: Brava. Mi permetto di farle un disegnino di lato.
0: Che meraviglia. Diana, ti diamo un bacio gigantesco.
1: Buona giornata.
0: Davvero
1: ciao.
0: Grande.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie mille. Ciao.

0: Nothing Compares to You, una canzone bellissima del 1990.
1: Te l'ho dedicata a Vittorio.
0: Oh, ma grazie.
1: Ma mentalmente, perché sai che altrimenti disturbo.
0: Perché me la vuoi dedicare cantandola sempre.
1: Beh sì, prima o poi una di queste sere ti farò un telegramma cantato alla finestra. Però io mi affaccio, perché io sono al terzo piano, tu al secondo.
0: È vero, io sono sotto.
1: Mi devo affacciare al balcone.
0: Un po' alla rovescia. Allora, va bene, senti, avevamo detto prima che avremmo parlato di questa notizia che ci piace moltissimo, ma amici, lo ammettiamo, noi non l'abbiamo mica capita. Cioè, abbiamo capito tutto il perché, non abbiamo capito il meccanismo del test.
1: Va bene, ma comunque iniziamo.
0: Certo.
1: Diciamo, questo è un altro grande ambito, perché mentre moltissimi volevano fare la rockstar, il calciatore, il bagnino,
0: ma certo,
1: alcuni
0: l'astronauta,
1: anche il medico, no? Giusto, come l'astronauta, no? Altri magari avranno,
0: come la Diana,
1: esatto. Altri magari avevano come sogno da bambini quello di fare l'idraulico.
0: L'idraulico,
1: perché comunque l'idraulico tu lo vedi arrivare a casa e da una situazione terrificante dici si è risolto tutto.
0: Guarda che l'idraulico è un supereroe. Intanto, come supereroi ce ne sono pochissimi,
1: quindi non ti rispondono mai.
0: Certo. Devi lanciare un bat segnale nello spazio, allora forse lì lui ti vede e arriva ad aiutarti.
1: In più costa tantissimo
0: e poi guadagna
1: adesso
0: molto.
1: Adesso questo, per aver sturato questa cosa, ecco sarebbero
0: fatto.
1: 300 euro. Però.
0: Allora, in questo caso, diciamo, riavvolgiamo un attimo il nastro e partiamo dall'inizio. Siamo nel periodo delle vacanze. Prima di uscire di casa, chiaro che i più attenti, ma anche i più disattenti, fanno un check, no? Perché magari vai via qualche giorno e poi hai paura che possa succedere qualcosa. Per cui, per esempio, non so, svuoti il frigorifero per quanto possibile, dice, metti caso che si rompa, va via la corrente.
1: Ma è ovvio.
0: Un inferno.
1: Cioè, lo devi svuotare assolutamente, anche
0: certo.
1: Il freezer, Vittorio.
0: Anche il freezer.
1: A te una volta è capitato, a me mai, però io il freezer lo svuoto completamente.
0: Anch'io, sono terrorizzato dal freezer che si scongeli.
1: E tra l'altro lo devo fare, la settimana prossima inizierò.
0: Certo.
1: Un tempo facevo le cene degli avanzi, poi ho iniziato a fare sempre più caldo
0: e quindi
1: ho pensato, ma sai che c'è? Che alla fine di luglio non ho voglia proprio di invitare nessuno.
0: State a casa vostra. Poi il sacchetto della spazzatura, chiaramente va buttato, ma mi sembra proprio le basi. Poi controlli magari alcune spine in giro per la casa,
1: le
0: sai,
1: stacchi.
0: Le ciabatte, magari le stacchi così. Insomma, e poi più o meno, chiudi il gas perché, e poi più o meno te ne vai sereno. E hai dimenticato, e qui arriviamo all'articolo, hai dimenticato, entriamo nel mondo dell'idraulico, il sifone. Si chiama sifone, sì, insomma, lo scarico del lavello della cucina. Che
1: tra l'altro a me funziona malissimo. E tutte le volte che chiamo l'idraulico mi dice: sì, ma è un problema di pendenza. Dico: lo so, ma che cosa fa? Come faccio a mettere la casa nella pendenza giusta?
0: Inclinare le pareti della cucina è facilissimo.
1: Ma no, ma questo è il classico problema di pendenza. Lo so,
0: però.
1: E allora come la risolviamo?
0: Allora, sapete che sotto il lavello c'è il sifone, che è quella tubatura che fa quella strana curva, che mi sono sempre domandato come mai la faccia. E adesso, da questo articolo,
1: delle volte esce una puzza.
0: È brava. Ma perché il sifone fa quella curva, cioè va giù dritto, poi fa una curva, risale di un pezzo e poi entra nel muro, poi ricurva e entra nel muro. Quella specie di U che c'è sotto in basso serve perché l'acqua che tu, quando apri il rubinetto per sciacquare i piatti, che ne so, scorre attraversa il tubo, non tutta viene buttata via, perché per il principio dei vasi comunicanti
1: un po' rimane
0: in quella U. Serve per bloccare il riflusso, diciamo, un po' come fosse quello gastrico, del tubo, che quindi, non risalendo, perché incontra l'acqua di quella U, non risale fino al sifone del tuo lavello, e quindi non senti gli odori, perché sai che nei tubi c'è sempre un odoraccio.
1: Certo, ma
0: quindi
1: perché
0: un po'
1: quando
0: quello.
1: Fai la lavastoviglie delle volte a me escono delle bolle anche,
0: è vero,
1: anche dalla lavandina. Vabbè,
0: perché
1: no,
0: c'è lo scarico attaccato, secondo me.
1: Sì, vabbè, non voglio pensarci,
0: vabbè,
1: tanto finché sono bolle.
0: Comunque qua dicono che siccome d'estate tu vai via e non fai più andare il lavandino, perché ovviamente non c'è nessuno che lo utilizza, quell'acqua lì col caldo, soprattutto in quella U, si evapora e quindi iniziano a passare gli odori.
1: Ok.
0: Allora dicono, fino a qua è tutto chiaro.
1: E fino a qua è chiarissimo. Ma poi dicono, fai un esperimento.
0: Sì.
1: Innanzitutto fai scorrere l'acqua molto calda. Poi appoggi un foglio di carta assorbente sopra lo scarico.

0: Sì.
1: e sopra questa metti un bicchiere pieno d'acqua capovolto.
0: Capovolto.
1: Ma che so, un mago?
0: Ma pure.
1: Scusa.
0: E poi ti dice: se il bicchiere ha perso tutta l'acqua, allora vuol dire che c'è un problema. Ma un bicchiere
1: è
0: rovesciato la
1: su
0: perde.
1: Un foglio di
0: carta assorbente, cosa deve fare?
1: Ma ovvio
0: non
1: che
0: è chiaro,
1: perde.
0: Non è chiaro. Se c'è qualche idraulico che ci vuole far sapere, noi siamo qua perché non abbiamo mica tanto capito.
2: Vabbè. Go!

0: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand il 18 e il 19 luglio a Rimini. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 100.

0: 150 euro.
1: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Eccolo il vostro disco preferito!
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
10: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi istanti alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, è un'occasione persa, serve una riflessione. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta quanto successo ieri alla Camera. L'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze, sul quale la maggioranza aveva trovato un accordo, è stato bocciato a scrutinio segreto per un solo voto. I no sono stati 188, i sì 187.
4: Almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato contro il governo. Esultano i leader di Partito Democratico 5 Stelle, Italia Viva, Schlein, Conte e Renzi, che parlano di sfiducia alla Premier e ne chiedono le immediate dimissioni. Nella notte poi le opposizioni hanno occupato l'aula e la seduta è stata sospesa.
3: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo disegno di legge sulla sicurezza con una stretta sulle baby gang. Il provvedimento prevede il fermo preventivo esteso ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito.
4: Andiamo all'estero, gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. L'ho detto ovviamente Donald Trump, che non esclude la possibilità di uno schieramento di truppe di terra, sia pure limitato all'isola di Karg.
3: Quanto allo stretto di Hormuz, il presidente americano ha fatto retromarcia sull'annunciata tassa del 20% che verrà sostituita dagli accordi commerciali che i paesi del Golfo faranno con gli Stati Uniti.
4: E non si fermano anche gli attacchi russi in Ucraina. Nella notte 3 persone sono rimaste uccise, altrettante ferite in un raid aereo che ha colpito alcuni edifici residenziali a Odessa.
3: Ancora dall'estero, è di 6 vittime il bilancio dell'incendio divampato ieri nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. I soccorritori hanno trovato i corpi senza vita di 6 operai impegnati nei lavori di ristrutturazione nei 2 ascensori colpiti dalle fiamme che sono precipitati. Il sindaco della capitale belga parla di peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni.
4: La cronaca ci riporta in Italia, maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Ancona, che ha arrestato 3 persone e sequestrato più di 111 kg di cocaina nascosti nel doppio fondo della cabina di guida di un tir. La sostanza, una volta tagliata e messa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di circa 20 milioni di euro.
3: L'emergenza caldo sconvolge l'Europa. L'anticiclone africano sta portando temperature record anche nel nord del vecchio continente. Per il servizio meteorologico britannico, il clima del XX secolo è ormai scomparso.
4: In Italia il culmine dell'ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città da bollino rosso che passeranno dalle 7 di oggi a 15, previsti però anche temporali. Oggi allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto.
3: Siamo al calcio. La Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas la squadra di Yamal ha battuto per 2-0 una Francia che aveva i favori del pronostico, ma che di fatto non è mai entrata in partita. Le Furie Rosse tornano a disputare l'ultimo atto del torneo 16 anni dopo il trionfo del 2010.
4: Domenica sera la Spagna affronterà la vincente di Argentina e Inghilterra, che si gioca questa sera alle 21 ad Atlanta. Una sfida ad alta tensione, con il CT bianco-celeste. Scaloni che avverte mischiare la rivalità sportiva tra Buenos Aires e Londra con la disputa territoriale sulle Malvine sarebbe una follia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo alle 9.
1: Radio DJ. One nation, one
6: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
11: Renault.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
14: Have fun with
15: prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

0: Talk to you su Radio DJ, state ascoltando Vic e Mari, ritorniamo insieme alle 8 e 7 minuti, la seconda ora, prima di collegarci con Enrico che abbiamo recuperato c'è un messaggio.
1: Ah no, lo volevi?
0: Sì, beh, se vuoi.
1: Ma no,
0: sì.
1: No, andiamo diretti da Enrico, era perché Enrico non rispondeva.
0: Doveri, Enrico.
1: E da Milano hanno detto lo stiamo chiamando all'impazzata.
0: Quella, Harry.
2: Ecco, forse devo cambiare telefono, può essere.
0: Ah, era colpa del telefono. Che poi tra l'altro, scusa Harry, questa è proprio la tua puntata, perché prima abbiamo parlato dei bagnini.
2: Sì, ho sentito, infatti. È vero, c'è un po' questo problema. A parte che ho sentito una che non ha mai visto un bagnino bello, ovviamente non è mai venuta.
1: Ma
2: sì,
1: certo.
0: Non è mai venuta.
1: La mia ex piazza. Certo.
0: Certo, hai ragione. Bravo, Harry.
1: Infatti, Harry, io l'ho detto, perché altrimenti si sarebbero tutte ringalluzzite. Allora, partiamo dal tempo che non vedo l'ora, ovviamente, di arrivare al gossip.
2: Sì, allora togliamoci dalle balle, insomma. Velocemente. La questione del tempo, ma comunque è vero che l'anticiclone resiste, è vero che fa e farà anche molto caldo, ma il nord e in parte anche il lato adriatico sono leggermente ai margini di questa bolla di caldo. Infatti oggi avremo una rinfrescata dovuta, almeno momentaneamente, insomma, dovuta ai temporali che da Alpi e Prealpi stavolta scenderanno un po' più pimpanti, diciamo così, sulla pianura padana, buona parte della pianura padana, anche fino sull'Emilia. Quindi insomma potranno portare momentaneamente fresco, ecco. E attenzione, okay, perché poi saranno anche abbastanza localmente forti, potenzialmente grandinigeni, quindi attenzione perché possono esserci anche dei colpi di vento, perché appunto sono sempre spesso brevi ma intensi questi temporali così estivi dovuti a questo gran calore che c'è. Le temperature che nelle zone interne e nelle isole potranno superare anche grazie ai temporali potranno un pochino calare in giornata, ecco, grazie proprio alla pioggia dei temporali man mano.
1: Io un po' ti ho tradito, perché oggi ho tutto un programma che devo andare a fare una passeggiata e subito dopo fare un massaggio alla cervicale, perché che arriveranno i temporali ve lo posso garantire io che sono completamente immobilizzata. Però il problema è se nella strada mi viene la grandinata, ora che il Vic arriva in soccorso.
0: Tra l'altro, Enrico, volevo dire, se grandina il Vic con la macchina, col piffero che arriva in soccorso che poi mi si bozza tutta,
1: starò sotto al tunnel, ecco.
2: Va bene, un riparo, ecco.
0: È bravo. Ma senti, hai forse terminato col meteo?
2: Ma direi di sì. Comunque anche nei prossimi giorni, di tanto in tanto, qualche temporale tenderà a scendere dalle Alpi verso la parte più settentrionale della pianura padana, in maniera però meno estesa rispetto a oggi, ecco, così.
0: Una cosa alla volta, una cosa alla volta.
1: Basta, andiamo a Kate Middleton.
0: Vai, Harry. Parentesi gossip, giornaletti e signore, prego.
2: Sì, perché sono andato giù con i giornaletti, ovviamente, dalle signore sotto gli ombrelloni, e Kate Middleton abbiamo commentato che a Wimbledon ha partecipato alle finali, no? Femminile, maschile, ha anche premiato i vincitori, ma cos'è che non va? Il cappello non va, perché il regolamento invitava a non indossarlo a tesa larga per non impedire magari la visuale, no, a quelli dietro, invece il suo era a tesa larghissima e quindi ha un po'...
0: Ma neanche lei ha una deroga? Cioè, in quanto principessa, dice.

0: diciamo.
1: Aveva una deroga.
2: A dirgli, guarda, togli sto cappello. Che
0: togli
2: sto
0: cappello a tesa larga, fuori regolamento. Chi va, diglielo, Kate.
2: L'ha indossato quasi sempre quelle due giornate, si è tolto solo per le premiazioni quando non dava fastidio a nessuno, poteva fare il contrario.
0: Lì doveva metterlo eventualmente. Va bene. E poi
2: niente, c'è così anche due parole su Mbappé, perché è una fidanzata, una tipo cifra che si è fidanzata con questa Esther Exposito, attrice, modella spagnola.
0: È l'attrice di Elite, bravo.
2: Ha partecipato anche appunto a Elite, no? Su Netflix.
0: Sì.
2: E li hanno visti spesso insieme, quindi si alimenta questa ipotesi che siano fidanzati, però loro non dicono niente. Cioè, bocche
0: qui. Niente.
2: Quindi non c'è certezza matematica. Pare che siano insieme, ma non si sa.
1: Noi, come team Signore Spiaggia, cosa speriamo? Che stiano insieme?
2: Sì, che stiano insieme, sì.
0: Poi, l'amore trionfa, sì.
2: Poi si è anche sentito che lei dice che non ha origini italiane, e invece no, è impossibile. Lei ha origini sicuramente napoletane, perché Exposito non può che essere napoletana.
0: Bravo, bravo, che hai dato una controllatina anche.
2: È inutile, lei è napoletana, ecco.
0: Certo,
2: poi non so,
0: certo.
2: Io avrei anche un Cristian Totti,
0: finiamo con lui,
2: però. Perché c'è Cristian Totti che è a Sabaudia a godersi una vacanza insieme alla fidanzata Melissa Monti, attrice anche lei dei Cesaroni, l'ha vista di recente.
0: E bravo, che sai i nomi, io impazzì.
2: Insieme a loro c'è anche la sorella Chanel, e qui può esserci la sorpresa, perché pare che si sia lasciata col fidanzato. Non so se ti si dice Leone o Leuan, no, è un rapper napoletano, comunque si chiama Gaetano Di Maio. Ecco.
0: Forse Leuan.
1: Però si chiama Gaetano Di Maio, lo sa.
2: Leone, le signore dicevano Leone, quindi io dico Leone.
0: Noi ci fidiamo, bravo, certo.
1: Ma come fai a avere certe informazioni, Enrico? Non so se vai negli archivi della parrocchia, direttamente all'anagrafe.
2: Ma le signore si leggono tutto il giorno, anch'io ovviamente.
0: Tutto il giorno. Quei trafiletti, li sanno tutti a memoria.
2: Si dice che siano stati fidanzati, perché l'8 giugno Chanel era al suo concerto e gli teneva la giacca.
1: Allora, Harry.
0: E allora quando una tiene la giacca è fatta.
2: Ma non solo, si seguono reciprocamente sui social.
0: Bravo, ma quello, mai come tenere la giacca, fammi dire.
1: Harry, ti adoro, guarda, Madonna. Ti tengo la giacca per rispetto.
0: Ti sentiamo domani, ciao Harry.
2: Dopo dicono che siamo fidanzati.
0: Pericoloso.
2: Poi ti tieni la giacca.
1: Sì, ma allora ti levo il seguo in quel caso, così metto a tacere pettegolezzi.
2: Sì, perché ciao. Sono le due cose insieme.
0: È una combo micidiale. Ciao Harry.
2: Ciao.

0: Hetfield su Radio DJ dal 1989 con All Around the World. Allora,
1: oh, molto bella. Senti, voglio chiarire immediatamente una cosa. Simona, che gentilmente dice ciao a tutti, è un piacere sentirvi, ma dice meglio che Enrico si occupi solo di meteo. Era Jennifer Lopez che aveva il cappello fuori misura. E qui ti sbagli, perché Jennifer Lopez certo aveva un cappello gigantesco. La regola a Wimbledon non è che, cioè, si sconsiglia l'utilizzo del cappello, perché ovviamente soprattutto a tesa larga, perché le persone dietro di te altrimenti non vedono la partita, ma per Kate Middleton ha utilizzato in effetti un cappello piuttosto grande, perché altrimenti le sarebbe venuto, come a tutti gli altri, un coccolone,
0: certo,
1: perché faceva particolarmente caldo, e quindi anche lei ha indossato un cappello in paglia bellissimo.
0: Comunque non vi permettete di mettere
1: Enrico
0: in discussione la professionalità gossipara di Enrico il Bagnino, sia chiaro.
1: Certo.
0: Ok, per lui e per le signore insieme a lui. Va bene, allora senti invece, messaggi velocemente sulla questione. Sai che avevamo detto quel test del bicchiere rovesciato sul sifone per controllare che tutto vada bene. Allora, intanto è arrivato questo.
2: Un vocale che ricapitola un po' la situazione. Sifoni, medici, perché prima c'era un medico.
0: Sì.
2: Anch'io sono un medico.
1: Sì.
2: Bene, l'altro giorno si era otturato il lavello della cucina. Le ho provate tutte.
0: Sì.
2: C'avevo persino la molla, quella che infili dentro e giri. C'avevo pure la pistola con la sottopressione.
0: Niente.
2: Insomma, idraulico è uscito in 5 minuti col suo pompone, quello che arriva a 3 bar, sparato, si è liberato subito, 150 euro
1: e via.
2: E mi sono detto, ma io ho sbagliato tutto. Questo in 5 minuti prende di più di un medico, una visita di 20, visita specialistica.
0: Cioè,
2: e quindi ho iniziato a riflettere.
0: Sì,
1: Adesso è difficile cambiare vita.
0: In corso sì, però scusa, per tranquillizzare tutti quelli che non hanno capito, chiudiamo.
3: Ciao,
0: con...
3: pensa che io faccio l'idraulico da 30 anni e non l'ho capita neanche io. Vabbè, magari qualcuno ce la spiegherà.
0: Ma no, dovrei spiegarla tu. In
1: qualcuno dice che fa una specie di vuoto.
0: Sì, se non entra l'aria adesso, non esce l'acqua.
1: Adesso quello... chiediamo in albergo se gentilmente ci fanno fare questa prova.
0: Il
1: più
0: test
1: tardi
0: in cucina. Intanto torniamo invece alle questioni di sogni da bambini o da bambina, come in questo caso, perché abbiamo Barbara da Milano, sul lavoro da fare da grande. Barbara, pronto?
1: Buongiorno, ciao, Barbara, ciao. Allora,
4: buongiorno,
1: ma hai fatto molto ridere, perché i tuoi sogni riguardavano

0: diciamo il ticchettare sui tasti, no? Perché esatto. Parti col sogno di fare la cassiera del supermercato.
1: Sì, io andavo, ricordo di quando andavo con mia madre al supermercato, che guardavo affascinata queste cassiere che battevano sui tasti e mi piaceva questo rumore. Poi mi hanno rovinato il sogno, purtroppo, e hanno inserito gli scanner nel
2: codice a barre.
0: E lì si è persa la poesia, perché è diventata
2: bling, bling, bling, bling. No, certo, noioso. Invece
1: ti
2: te è proprio
1: rovinato il sogno.
2: Purtroppo sì. Niente.
0: E quindi cosa ti è toccato fare come piano B?
1: Come piano B ho deciso di diventare un programmatore, in modo da poter continuare a utilizzare i tastini e a
2: brava.
1: Sentire questo splendido rumore.
2: Brava, brava, perché il programmatore non avrà mai un codice a barre che farà il lavoro per lui, mai potrai continuare a battere. Senti, che cosa programmi?
1: Ma adesso, in questo momento, data anche la mia età, mi occupo sempre in un'azienda informatica di altro, ma ai tempi decisi di intraprendere la carriera di programmatore il primo anno che misero questo corso di studi nella mia scuola a Milano, quindi oh mamma mia, non riesco neanche più a parlare.
2: Hai scelto un verbo difficile.
1: Sono
2: ecco.
1: Strada, ci sono 40 gradi.
2: No, ma guarda, Barbara, va bene così. Non
0: noi
2: ti
0: l'altro
2: preoccupare.
0: Giorno ci stavamo appunto interrogando, dicevamo: ma non ti sembra che le persone siano un po' confuse?
2: E in effetti
0: è un caldo. È già stupendo che riusciate a mettere tre parole in successione.
2: Anche solo rispondere al telefono. Guarda,
0: rispetto.
2: È già qua, tanto quello. Grazie, Barbara, ti lasciamo andare.
1: Grazie a voi per lo splendido lavoro che fate, per la compagnia che fate tutte le mattine.
2: Ma grazie, tesoro. Un bacio. Ciao, Barbara.

0: perché non ho mai capito quella faccenda, non tengo più di nero.
1: Non tengo più di nero.
0: O è una citazione alta e colta, però non penso che non tenga più di nero.
1: No, non penso
0: nemmeno
1: questo
0: periodo
1: io.
0: Qua.
1: Senti, scusa, a proposito di gente confusa, è arrivato questo messaggio.
2: Ma ragazzi, io non sono per niente confuso. Certo, fa caldo, non ho dormito. Penso che non dormirò per le prossime 4 settimane. Però, cari Linus e Nicola, io non sono per niente confuso. Anzi, vi vengo a trovare dove detto che siete, in Emilia Romagna. Vengo a Riccione.
1: Dai, ci vediamo lì. Bravo, bravo, bravo. Va bene. Poi
0: messaggi di persone che volevano fare qualcosa, che una professione poi si è trasformata in un'altra, no? Nicola dice: da piccolo volevo fare il prete. Adoravo quando il prete faceva la predica, la gente in silenzio stava religiosamente appunto ad ascoltare. Nell'adolescenza mi sono reso conto che c'erano anche dei lati negativi, quindi ho ripiegato sul giornalista televisivo.
1: Ah, beh,
0: che ha una sua audience,
1: Però è diversa. Buongiorno Vicky Mari, io sono sempre stata affascinata dai negozi di alimentari con affettatrice e bilancia.
0: Anche io.
1: Sai che bello, perché fa due cose insieme anche apparentemente lontane. Oggi faccio il chimico, la bilancia c'è digitale, ma comunque c'è. Vedi che alla fine non si è allontanata di troppo la Veronica. Mettiamo un bel disco, questo è Drake.

0: Sì, Vicky e Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Il prosciutto di San Daniele DOP è fatto solo di ingredienti naturali, materie prime selezionate come le carni italiane e il sale marino, che uniti al microclima di San Daniele del Friuli lo rendono un prosciutto unico.
3: Privo di nitriti e nitrati, fonte di proteine, minerali e vitamine, è perfetto per l'estate. Vi è venuta già fame? Provate la sua dolcezza inconfondibile.
1: Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e

0: Missioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
0: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no, Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
8: Sali.
7: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: The Wave è il disco di Jungle su Radio DJ. Eccoci qua con Vic e Mari alle 8:39 minuti. E aspetta, che quando c'è il sole è sempre un po' più difficile. Avevamo messo da parte questo vocale di Elena che dice così: sentite.
1: Vic e Mari carissimi, ditelo che con questo caldo il cervello fa fatica a connettere e il neurone non gira. Ditelo ai nostri clienti che ci chiedono di partorire strategie complicatissime e anche di risolvergli i problemi esistenziali. Noi non ce la facciamo più. Ma vogliamo andare in vacanza. Grazie Elena.
0: Elena, prego Elena.
2: Però mi piace che i clienti ti chiedano: senta, però a proposito della mia vita, forse ho sbagliato tutto, che cosa dovrei fare?
0: Le racconto. Allora, 3 anni, mia mamma, uno non c'ha voglia, fa veramente
2: no,
0: fatica.
2: Non c'è la forza, veramente siete tutti dei draghi. Dai, anche perché appunto la temperatura è quella ottimale.
0: Dracaris proprio. Senti, allora ritorniamo per un istante a proposito di cose che uno magari riesce a fare, sa fare bene. Poi c'è anche complice il caldo anche in questa faccenda, ma comunque adesso ci arriviamo. In questi giorni chiaramente si parla molto di Jannik Sinner, l'abbiamo fatto
2: l'abbiamo
0: anche noi.
2: L'abbiamo visto in tutti i modi, in tutte le salse, anche intese come ballo, perché ballerino, elegantissimo. Abbiamo parlato del fatto che abbia dovuto restituire dopo mezz'ora il
0: suo
2: trofeo di
0: stupendo.
2: Wimbledon, della fidanzata e dei rapporti, ovviamente molto molto bello con la fidanzata, ma tenuto al riparo dal gossip. Infatti anche Enrico non può arrivare fin lì, mentre Mbappé di più, Sinner resta comunque l'icona dell'understatement, no?
0: Non riesce a scalfire questa privacy di Sinner, Enrico. Io lo so che è lì che proprio gli rode sta cosa. Comunque, insomma, si è parlato tanto della cena di gala, perché ovviamente in un trofeo così importante, prestigioso, elegante come quello di Wimbledon, poi chiaramente la cerimonia continua anche dopo i due match finali, e proprio lì i due vincitori, quindi sia il maschile, il trofeo maschile, che quello femminile, si incontrano, fanno questo ballo. Nello specifico hanno ballato su Can't Stop the Feeling.
2: Ma sì, l'abbiamo visto
0: di Justin
2: tutti,
0: Timberlake,
2: certo.
0: Bellissimo.
2: Ballato maluccio, però
0: quello non
2: del
0: è
2: del resto
0: che...
2: non è che si può saper far tutto.
0: Esatto, tant'è
2: questa
0: che...

0: sintesi del programma la dedicheremo proprio a questo, cioè sono bravissimo a fare qualcosa ma altre cose necessariamente mi vengono meno bene.
1: Esatto, addirittura quando Sinner risponde alle domande, devo dire che è sempre bravo perché è molto garbato, durante il gala ha detto non farmi domande difficili che sono brillo, mi ha fatto molto ridere, perché sennò altrimenti lì anche lui magari ha delle difficoltà. E poi è arrivata la domanda, e cioè prima di lui ha raccontato una piccola parentesi prima dell'inizio del torneo, e dice: prima di partire per Londra ho ritentato l'esame per il patentino della moto. L'avrete sentito, noi ci ha fatto molto ridere perché gli ha chiesto: e com'è andata? È un disastro, è la quarta volta che tenta di prendere la patente, il patentino per la moto, e non riesce. Dice:
0: ma lui ce l'ha la patente della macchina o è come me Enrico Mentana che non abbiamo la patente della macchina? Sai che non lo
1: cioè,
0: so
1: cioè che tu dici che lui punta un cinquantino per andare.
0: Io ce l'ho fatta a prendere quella del cinquantino, no? Dico, perché se lui avesse già la patente della macchina, il suo esame penso che sia solo la pratica, no?
1: Sì, adesso non so come, quando l'avevo fatto io, perché avevo già la patente della macchina, dovevi fare la pratica e ti tenevano buoni quiz, diciamo.
0: Per forza, della... no?
1: Magari adesso è cambiato, non lo so, non ho idea, però dice che vuole continuare a giocare a tennis, che è meglio. Non so, penso quello, no, penso la patente vera e propria della moto, la A, quella che in Italia è la A. Però non lo so,
0: ma non lo sappiamo, perché se fosse solo quello della moto, secondo me comunque lo bocciano se fosse solo la pratica, sì, perché comunque è meglio che non metta a rischio, no, diciamo, le sue mani.
1: Ma infatti lì sono i manager che dicono: allora, questo,
0: adesso questo me lo boccia.
1: Questo lo deve bocciare. Vabbè, insomma, un mondo gigantesco, quello delle persone che sanno fare bene le cose, alcune cose, e poi
0: e
1: però
0: altre
1: invece
0: proprio non gli riescono.
1: Guarda la Mari, ha preso il patentino a giocare a tennis, non è brava, no, come Sinner, però.

0: Shy Guy dal 1995 su Radio DJ.
1: Nel frattempo in molti ci dicono che la patente della macchina ovviamente Sinner ce l'ha e cioè, si è regalato un Audi della Madonna. Qualsiasi cosa voglia dire.
0: È un modello, l'Audi sì. Ha fatto della Madonna che è un modello speciale diciamo. E poi tra i tanti messaggi che ci aiutano a capire un po' meglio c'è quello di Barbara, credo.
2: Ciao. Sentiamo. Ragazzi, allora l'esame per la patente della moto continua a essere solo guida se ha già la patente della macchina.
0: Sì.
2: Però c'è un pezzo a tempo che è abbastanza ostico ed ha problemi anche a chi magari fa un upgrade da patente a 2 a 3, quindi sapeva già guidare bene. Ci sta, non essere bravi in tutto, porca miseria. È bravissimo a tennis. Volete una cosa in cui sei una pippa?
1: Ma certo,
0: ma infatti sono più contenti anche noi, cioè un po' più umano.
1: Infatti,
0: non
1: però
0: so
1: vedi
0: come dire.
1: Che io che non ho la patente sapevo le regole della patente, Vito, perché più volte mi sono informata per
0: provare a prenderla. Certo. Ma con la moto è cambiato perché adesso c'è A1, A2, A3, hanno aggiunto un sacco di patenti diverse. Quando l'ho fatta io ce n'era una sola, era più facile.
1: Mi fa molto ridere anche la Susi, sempre a proposito di Sinner, e che dice: comunque, secondo me Sinner saprebbe anche ballare bene, ma è timido e quindi la manda in vacca.
0: Certo.
1: Anch'io sono d'accordo.
0: È vero, quando sei timido alla fine non credi in te stesso fino in fondo, certo. E fai brutta figura. Allora senti, dallo sport del tennis che tante soddisfazioni ci dà e ci ha dato, ci spostiamo ai mondiali di calcio. Ieri sera hai visto la semifinale?
1: Ma l'ho visto un pochino in albergo, non so, e ha vinto la Spagna.
0: Ha vinto la Spagna 2-0, sì.
1: Però non ero così interessata.
0: Esatto, magari ti interessa di più sapere che ovviamente anche per i mondiali, alla fine dei mondiali ci sarà una sorta di serata di gala, magari un po' meno elegante, fammi dire, però sicuramente che tira in mezzo tantissime persone perché ci saranno tante star presenti come ospiti e poi tante star che si esibiranno subito dopo il match.
1: Avverrà domenica e si esibiranno prima in mezzo... sì. Non solo dopo il match,
0: no, anche
1: prima del match, Vittorio.
0: Prima del match, ma sì. Anche al centro, diciamo, nella pausa tra il primo e il secondo tempo, l'halftime, esattamente come succede nel Super Bowl, lo hanno introdotto anche per il mondiale di calcio.
1: Al New York New Jersey Stadium, che così si chiama per confondere le idee. New York o New Jersey, scusa. Vabbè. Come dicevi tu, ci saranno molti artisti, tra questi Tom Cruise, Jennifer Hudson. Jennifer Hudson canterà l'inno americano. Però cosa interessa a noi? Che ci sarà la nostra Laura Pausini.
0: Esatto.
1: Si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams e porteranno sul palco Desire.
0: Esatto.
1: Che è l'inno ufficiale della competizione, che l'avevano già eseguito. Pensa quanto tempo si sono portati avanti l'anno scorso a New York e adesso
0: lo riproporranno. Sì. E lei giustamente ha detto: sono molto orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione.
1: Forza.
0: E noi siamo orgogliosi con te. Nell'halftime, cioè nel tempo tra il primo e il secondo tempo, di solito non succede niente. Gli americani gli mettono appunto Lifetime Show, come succede per il Super Bowl. Durerà 15-20 minuti. In quel caso invece a cantare saranno Shakira, Madonna e Justin Bieber. Tre così che passavano di lì.
1: Usiamoli già che ci sono.
0: Certo, esatto, va bene.
1: Ovviamente anche questo orgoglio italiano, dai. Questo evento è realizzato dal Vanish,
0: certo.
1: Wonder Studio, che sono dei miei amici molto più bravi di me,
0: sì, a fare
1: che
0: le
1: non
0: feste.
1: So organizzare neanche un battesimo.
0: Che non fai più neanche, scusa, la cena quella svuota frigo
1: no.
0: A fine stagione.
1: Troppo
0: pensa invece
1: caldo.
0: Loro che cosa meravigliosa che hanno organizzato. Mettiamo ancora una canzone. Vogliono tirare in mezzo Valentino Rossi per aiutare Yannick Sinner. Sarebbe un'idea, sì.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA Nema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA Nema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: I regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
19: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Chateau Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Chateau Dax, stay together.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
23: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
24: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
25: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. La assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi e saranno le 9. E ancora buongiorno e buon mercoledì dalla redazione. Se non raggiungeremo un accordo con Teheran, la prossima settimana colpiremo centrali elettriche, ponti iraniani. Gli attacchi continueranno finché non dirò che è abbastanza.
2: La minaccia è arrivata da Donald Trump, che tuttavia con un'improvvisa retromarcia si è astenuto dall'imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz.
1: Intanto quella appena trascorsa è stata la quarta notte di attacchi nel Golfo tra raid americani e risposte iraniane verso Kuwait e Bahrain, e i prezzi di gas e petrolio si alzano.
2: Notte di combattimenti anche tra Russia e Ucraina. Mosca colpisce la zona di Odessa, 3 vittime ai porti ucraini che movimentano merci destinate all'esercito di Kiev, colpendo 4 navi.
1: Da parte sua invece droni ucraini hanno colpito 20 navi russe nel Mar Nero, tra cui 17 petroliere.
2: Torniamo in Medio Oriente, perché anche Israele non ferma i suoi raid su Gaza. Morta un'intera famiglia nell'attacco di un elicottero sulla zona centrale della striscia, tra le vittime anche una bimba di 4 anni. Intanto oggi a Roma, nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
1: Proprio a Roma, quella di ieri, è stata la giornata dei franchi tiratori. L'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze, sul quale la maggioranza aveva trovato un accordo, è stato bocciato a scrutinio segreto per un solo voto alla Camera, e no, sono stati 188 i sì, 187.
2: Un uomo di origine slovena è stato arrestato al confine italo-svizzero. In auto trasportava quasi 11 kg di cocaina. La merce era nascosta nel doppio fondo ricavato negli schienali dei sedili posteriori. Per eludere il fiuto dei cani, il nascondiglio era stato ricoperto di polvere di caffè.
1: Siamo allo sport, parliamo di calcio. A 16 anni dal trionfo in Sudafrica, quando una rete di Andrés Iniesta piegò l'Olanda, la Spagna torna a giocare la finale di un mondiale. In semifinale, ieri sera eliminata la Francia, grande favorita del torneo, battuta 2-0.
2: Domenica non ci sarà dunque la rivincita dell'ultima edizione, che vide l'Argentina avere la meglio sulla squadra di Deschamps ai rigori. L'albiceleste scenderà in campo questa sera con

0: prenderle il posto in finale l'Inghilterra.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento alle 10.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: U2 su Radio DJ, Suite of Dreams, è il titolo di questa canzone. Ritorniamo insieme alle 9:06 minuti e inizia così l'ultima ora di Vic e Mari.
1: Sì, ci arrivano dei messaggi dall'estero. Per esempio Lana dice: ciao ragazzi, io vivo in Lussemburgo e vi ascolto ogni mattina mentre vado al lavoro. Quel traffico è una cosa orribile, cioè che uno pensa, non so, al raccordo anulare di Roma e invece anche il Lussemburgo è tentacolare. Dice, sì.

0: mi fate compagnia per, durante la strada. Per noi italiani all'estero è un piacere avere un po' d'Italia, ovviamente.
1: Certo.
0: E stasera c'è il concerto di Jovanotti qui in Lussemburgo. Mi piace che non si dice dove, in generale nel Lussemburgo. E non vedo l'ora di cantare a squarciagola. Cara.
1: Bello, bello, bello. Senti, poi invece messaggi su quella questione del sono bravo a fare una cosa, ma non tanto in altri ambiti. Qua rimaniamo invece nello stesso mood, però sentite.
2: Buongiorno, Vic e Mari. Io in cucina me la cavo. Beh, vabbè, non è che sono Master

0: Ti dico la mia, ho fatto pure il cuoco quando facevo il militare e non era una mensa normale, c'era pure gli ufficiali, sottufficiali, i sottotitoli dei carabinieri,
1: palato
0: gente,
1: fino.
0: un bel po' di volte ne fa, oh, fate i complimenti, che bravo. Però una cosa che non mi. I biscotti, niente, ho fatto le ricette, lo seguite, così fa risate
1: Cucì.
0: quelli che se li tiri in del mare rimbalza pure.
2: Beh, però poi fai quel record di rimbalzini, sai, come coi sassi piatti. Senti, abbiamo Francesco da. Ah no, hai un altro messaggio. Vai, vai, vai,
1: Ma no,
2: sentiamo.
1: oramai sentiamo Francesco, l'abbiamo scomodato con uno stacchetto.
2: Francesco da Cesano Maderno. Ciao Francesco.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao, un piacere, un piacere.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, tu sei manager di cliniche oculistiche e al Vic gli diventano già gli occhi a cuore perché è del settore.
2: Che cosa fai?
3: Venite a
2: Cosa fa il
3: trovarmi,
2: me?
3: venite a trovarmi.
2: Cosa fa il manager delle cliniche oculistiche?
3: Ma io seguo un po' tutto l'andazzo delle varie cliniche del Nord Italia di un nostro, di un gruppo privato, diciamo.
2: Ok, va
3: Quindi si
2: bene.
3: discosta dal gruppo statale classico ospedaliero.
2: Va bene, va bene, va bene. Non indaghiamo oltre perché vogliamo sapere, in che cosa tu sei bravissimo e dove invece sei un po' schiappa.
3: Allora, raga, io sono bravo, bravo, bravo come Albertino nel girare le parole all'incontrario.
2: Ah,
3: Subito, così.
2: bello. Oh,
3: Una
2: come mi
3: dote
2: piace.
3: affinata negli anni.
2: Aspetta, però, aspetta, perché, dunque, parlare alla rovescia, quindi riuscire a dire le parole al contrario. Albertino, però,
3: Bravo.
2: lo fa addirittura con tutte le frasi. Perché mi ha
3: Le
2: spiegato una
3: frasi,
2: volta.
3: sì,
2: Ah, allora
3: le
2: tu
3: frasi.
2: sei cintura nera come lui, perché alcuni non riescono a girare
3: Esatto.
2: tutta la frase, ma solo una
3: Sto
2: parola alla
3: male.
2: volta. Bravo.
3: Esatto.
1: Ovviamente, ovviamente questo affinarti nell'abilità di riportare le frasi al contrario ti ha portato via ore di studio che avresti potuto
2: E certo.
1: utilizzare in maniera più
3: Bravissima, sarei
1: fruttuosa.
3: potuto diventare avvocato piuttosto che invece no, so dire le parole all'incontrario.
2: Però adesso sai dire, io ascolto Vic e Mari tutti i giorni al contrario.
3: Oi, Otloxa, Kiv e Iram, Itut, Inroij. Basta, finito.
2: Cacchio, che bravo.
1: Io
2: che
1: sono
2: poi non so
1: ammirata, che poi non so
2: anch'io
1: se sia vero, potrebbe
2: bisogna
1: tranquillamente percularmi.
2: certo, io mi ricordo che nel DJ Time, ma me lo ricorderai anche tu, Francesco, perché se citi Albertino lo sai, lui faceva anche
3: Certo.
2: questa cosa poi di mandare la registrazione alla rovescia come controprova.
3: Bravo, esatto.
1: E noi non ce
2: Non ce
1: l'abbiamo.
3: l'abbiamo. Quelli. Esatto.
2: Certo. E senti, e su questo sei bravissimo. Hai altre doti?
3: Bravissimo.
1: Bravissimo.
3: Io
2: Bravissima.
3: sì, mi diletto da anni e anni nel canto, infatti
2: Ah.
3: canto in un tributo a Max Pezzali, anzi se posso farmi un po' di pubblicità
2: Ma
3: succede
2: certo,
3: sempre.
2: certo. E com prego, come si chiama
3: Su
2: la be
3: Instagram o Facebook 88band.band. Siamo i primi che usciamo, se mettete 88 ci trovate subito, prima
2: Subito
3: degli
2: band.
3: 883.
1: Prima degli 883,
3: 88band.band.
2: Certo.
1: Ti
3: Quindi
1: adoro.
3: seguiteci tutti, mi raccomando,
2: Ma
3: che facciamo tutte le
2: certo, 88.
3: serate in giro per il Nord Italia.
2: Bello, 88 band, vuoi accennare a questo punto un
1: Esibiamoci.
2: pezzettino di qualcosa che a tua scelta?
3: Certo. Facciamo un classico, stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Wow.
3: Stessa gente che viene dentro, consuma, poi va e via.
1: No, ma è
2: Bravo, bravo, bravo,
1: bellissima.
2: bravo. Ma l'altra sera sei andato a San Siro?
3: Purtroppo no, perché suonavamo, quindi.
1: C'era, e ti dirò, c'era
2: C'era
1: più
2: più
1: gente agli
2: gente.
1: 88 band che al concerto
3: Brava,
1: di Max
3: brava Maria.
1: Pezzali.
2: Certo, chiaro.
1: Certo, senti, se hai voglia, poi ci registri dei campanelli di sigle cantate sul tono degli 883,
2: Sarebbe bello.
1: impazzirei. Senti,
3: Va
1: sei una persona
3: bene.
1: eccezionale, ma
3: Ti
1: sei
3: voglio bene.
1: una pippa per tua stessa ammissione per quanto riguarda tutte le cose manuali, cambiare una lampadina.
3: No, il cambio della lampadina forse è l'unica cosa che mi riesce. Poi non mi chiedete
1: Voglio vedere la
3: di
1: controprova
3: fischiare dentro il
1: video.
3: chiodo.
2: Però sul resto niente, cos'è che non ti riesce?
3: Proprio il bricomena a 360 gradi, ragazzi. Il
2: Vabbè, ma
1: perché lui le
3: bricomena.
1: cose le deve fare, capito?
2: Ma
1: Complete,
2: no, ma certo.
3: Esatto. Chiedetemi di far da mangiare, cucinare, grigliare, quello che volete, ma il bricomena.
2: Ma
1: Ve lo fa
2: bricomena.
1: cantando e
2: Ti
1: all'incontrario.
2: dico di
1: Ma
2: più,
3: esatto,
2: lampadina alla
3: solo gli
2: rovescia.
3: 883, però.
2: Senti Francesco, poi ti salutiamo. Lampadina che non sai forse avvitare, ma alla rovescia, quando l'avviti anche al contrario. Vedi, un
1: Dai,
2: attimo,
1: è un
2: bravo.
1: professionista. Ciao caro, che ridere.
3: Ciao
2: Ciao
3: ragazzi, un
2: 88
3: bacione.
2: Band. Ciao.
3: Grazie

0: Siamo sempre Vic e Mari, ma a noi si aggiunge un amico al telefono.
1: Sì, è l'amico dell'estate, sì, il preferito, ed è un autore, direttore editoriale, sì, scrittore, insomma lo conoscete tutti, quello a cui chiedere il libro giusto da leggere, e lui lo sa, il nostro Matteo Bibianchi.
0: In coro l'abbiamo detto, ciao Bibi.
2: Che è entrato dal musical, però.
1: Veramente, ti è piaciuto?
0: Sei entrato scivolando sui mocassini.
1: Bibi è un grande ballerino.
0: Per quello,
2: certo,
0: l'abbiamo fatto.
2: Sì,
1: Balla quando si stufa e quindi fa tipo degli scattini. Allora, che libro ci consigli oggi?
0: Esatto, la lettura
2: allora,
0: di oggi.
2: Io oggi vi consiglio un libro di una giovane scrittrice italiana che è un libro sull'amicizia, in particolare sull'amicizia femminile.
0: Sì.
2: Si chiama Giorni Futuri e lei è Gabriella Dallago, pubblicata da Einaudi.
0: Okay.
2: È la storia di queste due amiche, Irene e Ottavia. All'inizio del libro noi

0: diciamo, conosciamo Irene, che è una donna che ritorna in Italia dopo 10 anni passati all'estero, perché lei lavora, diciamo, in ambito universitario. Ritorna a Torino, la sua città natale, perché ha finito, diciamo, il suo periodo all'estero, e in più ha una madre malata e lei vuole stare vicino alla madre. Però in tutto questo, anche se noi, voglio dire, conosciamo Irene in questo suo rientro, no, nella città natale, quindi magari comincia a frequentare le feste, a rivedere gli amici che non vede più, quelle cose lì, però nella sua vita c'è una grande assenza, che è Ottavia. Okay. Era la sua migliore amica del liceo, sai, quelle con cui fai tutto insieme, che è una specie di sorella con cui fai le vacanze, fai studi, fai tutto quanto, e noi vediamo questa assenza ma non capiamo perché lei e Ottavia non si parlano più da 2 anni.
1: Okay.
0: E andando avanti nel libro, poi c'è una seconda parte che invece racconta la nascita della loro amicizia, cioè come si sono conosciute, tutto il periodo che hanno fatto insieme, e solo nella terza parte, diciamo, tiriamo i fili di questa complicata relazione. La cosa che mi è piaciuta di questo libro è che racconta molto bene le amicizie, sia come nascono, come si sviluppano, come ci danno un senso nella vita, ma anche le difficoltà che a volte comportano, perché le amicizie forti alla fin fine sono come una relazione sentimentale, cioè sono una cosa veramente coinvolgente, no? A volte un litigio è pesantissimo da sopportare, o a volte non c'è neanche un litigio, ma ci si allontana per ragioni poi personali, individuali, difficili anche da esprimere, ma che ci hanno portato a fare 2 destini diversi. Quindi è un libro che secondo me piacerà molto alle lettrici, in particolare alle millennials, perché anche pieno di riferimenti agli anni 90, quel tipo di cultura, quel tipo di musica, eccetera. Ed è un libro che secondo me racconta in maniera intelligente non solo l'amicizia, ma anche un po' la realtà di oggi, cioè il lavoro precario, l'amore ai tempi di Tinder e dei social, cioè questo tipo di realtà in cui ci stiamo barcamenando tutti, e in questo caso in cui pesa anche l'affetto e la persona che vuole di bene.
1: Ma quante cose belle,
2: ma
1: che
2: come
1: hai detto.
2: Mi piace, perché pensa sempre a tutti.
1: Sì,
2: capito?
1: È vero.
2: Lui è un caso per me di amicizia che dura da tutta la vita, che non è struggente ma è proprio familiare.
1: Certo.
0: Cioè, allora, quindi un giorno dovrò scrivere su di te.
2: Sì. Quindi te lo chiedo da sempre.
1: Sì. Poi nella terza parte scopriremo qualcosa però di così sorprendente come in questo libro. Senti, ricordiamo, titolo e autrice?
0: Gabriella Dallago, Giorni Futuri e Einaudi.
1: Oh, grazie Matteo Bibianchi, seguitelo su Instagram, spero abbiate segnato titolo e autrice, perché altrimenti poi dopo lo sappiamo, lo chiedete a lui e non ha tanto tempo, ma va bene così, siamo fiduciosi. Grazie Matteo.
0: Ciao, buona lettura.
3: Ciao.

0: Domenica il disco di Safe su Radio DJ.
1: Allora, tanti complimenti a Matteo Bibianchi, ovviamente preziosissimo per i suoi consigli letterari. Poi alcune specifiche, la Fra dice buongiorno da Bruxelles, non si dice la città è Lussemburgo, perché tutto succede a Lussemburgo città. Il paese è così piccolo che in un'ora circa lo percorri tutto, per
0: certo,
1: cui Giovanotti sicuramente suonerà in città.
0: Esattamente. Senti, poi prima abbiamo avuto al telefono Francesco, prima ancora di Matteo Bibianchi, anche che ha avuto grande successo, senti qua, aspetta che...
2: Ciao Vic e Mari, io sono felicemente sposata ma mi sono appena un pochino innamorata del cantante degli 88 Band.
1: Sì.
0: Hai capito, ma perché
1: ricordiamo.
0: Canta? Perché canta bene o perché parla alla rovescia?
1: Beh, entrambe
0: forse
1: le cose,
0: le cose
1: sono irresistibili, la combo è irresistibile. Ricordiamo che se cercate 883 appare prima la cover band
0: di
1: che,
0: che della vera band.
1: Certo,
0: certo. Poi,
1: per quanto riguarda invece persone che sanno far tutto forse niente, no? Sanno fare bene una cosa ma altre no, mi ritrovo molto nel messaggio della Chiaretta, la mia Chiaretta,
0: la tua Chiaretta.
1: Dice io non riesco proprio a capire come possa essere così brava nel mio lavoro ed essere nello stesso tempo così disordinata e casinista nella vita, io proprio non lo capisco, neanch'io.
0: Ma guarda, neanch'io. è strano. Senti, poi sempre a proposito di gente brava a fare alcune cose ma non tutto, è arrivato questo vocale.
3: Vicky Mari, buongiorno, io riesco a fare quasi tutto, l'unica cosa, non fatemi usare il trapano. Purtroppo ho creato praticamente un muro tipo stile gruviera per appendere un orologio. Infatti mia moglie mi ha nascosto il trapano.
0: Ha fatto bene, l'ha nascosto.
1: Anch'io comunque l'ho nascosto in casa perché mio marito è veramente negato.
0: Sì.
1: Io ho un messaggio conclusivo che viene dall'oltretomba, non so.
0: Addirittura?
1: Certo.
0: Ne vuoi solo un altro al volo?
1: Sì, infatti vorrei mettere la pietra tombale proprio sulla faccenda.
0: Certo, un altro capace ma non fino in fondo.
4: Buongiorno, io riesco a gonfiare tutto a fiato, palloncini, materassini da mare. L'unico problema sono i nodi ai palloncini. Ho due figli a casa che mi fanno gonfiare un sacco di palloncini, ma i nodi non riesco. Devo sempre chiamare mia moglie.
0: Nodo. Vieni qua amore che c'è il nodo da fare.
1: Però lui nel frattempo ne ha gonfiati 400.
0: L'ultimo.
1: No, dicevo che è all'inizio appunto di questa nostra lunga cavalcata che è partita alle 7 del mattino, parlavamo del fatto che spesso si sogna un lavoro da bambini e poi da grande
0: cambia,
1: ti interfacci con la realtà che è diversa. E Leo dice: il mio sogno non era certo fare il custode al cimitero, però tant'è, e vi dirò, non si sta neanche male perché
0: tutto
1: ci sono
0: silenzio.
1: Gli alberi, silenzio.
0: Bello.

0: signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. In the
7: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera.

0: telecamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. Ad Alghero, dal 17 al 19 luglio.
12: Manchi ma domani torna.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Beach Like DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, Prima Stanza a Destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Like DJ, l'estate passa da qui.

0: Via Rodrigo su Radio DJ, ritorniamo insieme, vi chiamare fino alle 10 e nel frattempo noi eravamo catturati dai racconti di un saggio maestro di sci che si chiama Alessandro Arese, detto Ale però per tutti.
1: Ed è maestro dal 1976, ah. Ciao Ale!
2: Ciao a tutti!
0: Buongiorno. Buongiorno, benvenuti, eravamo veramente catturati perché c'è stata, no? Ci raccontavi una trasformazione negli anni della figura del maestro, ma anche... è cambiata molto la clientela e a me che piace tanto è quando ci racconti queste cose è che giustamente sottolinei il fatto che il maestro una volta, forse un po' più rispetto adesso, aveva grandissimo rispetto nei confronti dell'allievo.
2: Eh sì, dell'allievo.
0: Perché non
2: perché
0: si chiama cliente.
2: Si chiama cliente, si chiama allievo perché noi insegniamolo.
0: Certo.
2: Certo. Una volta la scuola era molto più modesta, molto più piccola. Ci viveva, faceva vivere tutta una famiglia il maestro di sci.
0: Certo.
2: E quindi il cliente era una persona che bisognava avere molto rispetto.
0: Assolutamente.
1: Certo. Tu arrivi da una famiglia di maestri di sci, tua mamma, tuo papà, quindi proprio nel DNA.
2: Sì, io, mia mamma è maestra, era maestra, mi è mancata, mio papà è maestro di sci, mio figlio è maestro di sci.
0: Ah, proprio siete
2: predestinati. Maestri di sci. Mio nonno era guida alpina.
0: Ah, che bello.
2: Sì, sì, siamo proprio una dinastia di montanari.
0: Di montanari. E mi raccontavi, ci raccontavi prima che il maestro di sci un po' è cambiato anche nella figura, poi sono bravissimi anche i maestri di oggi, però intendo dire, una volta non erano solo dei maestri che ti insegnavano come si fanno le curve, come si scia, ma proprio ti accompagnavano tutto il giorno, cioè quando arrivava l'ospite
1: stupendo,
0: a cervi...
1: Questo sarebbe il mio genere.
0: È stupendo. Cosa succedeva? Raccontaci.
2: Beh, diciamo che adesso sta un po' ritornando questa tipologia di clientela. Una volta sì, il maestro di sci era preso dal cliente per fare tutto il giorno o al limite mezza giornata, perché se non ce la facevano fisicamente. E era bellissimo perché partivi al mattino e andavi fino a Zermatt o andavi fino a Valtournacchia. Certo. Quando non c'erano ancora gli impianti, andavi fuori pista.
0: È chiaro.
2: E riuscivi a fare delle belle avventure.
1: Ma il maestro li portava anche ovviamente a pranzo, nel ristorante migliore, a fare shopping.
2: Sì, certo, certo. Delle volte ti dicevano, guarda, ho prenotato a St. Moritz una settimana a febbraio.
0: Sì.
2: E prendevamo, andavamo con loro.
0: Andavate in trasferta,
2: andavamo
0: quindi.
2: Andavamo in trasferta con il sci perché era... eri più un padre confessore.
1: Certo.
0: E poi cosa succedeva? Si creava anche molta fiducia, no?
2: Nei confronti. Molta fiducia è una grande amicizia, perché la montagna rafforza l'amicizia fra l'altro.
0: Sì, è vero.
2: E poi la nostra scuola del 36 è una delle scuole più storiche della Val d'Aosta.
0: Perché giustamente in questi giorni, no, si festeggiano i 90 anni della prima funivia che ha collegato il paese di Cervinia a Plamaison. Se siete di qua o se avete sciato qua sapete bene cosa stiamo dicendo.
1: E contemporaneamente si è subito creata la scuola di sci.
2: Sì, perché faceva parte di una stazione di sci. Scuola di sci, impianti, alberghi e negozi o noleggi sci.
0: Certo.
2: Io mi ricordo che la prima trasferta che ho fatto a Zermatt, da bambino con i miei genitori e i loro allievi, siamo tornati indietro col gatto delle nevi perché non c'era l'impianto di là. C'era un americano che si chiamava Sommerfeld, aveva un gatto delle nevi
0: suo
2: di questo americano e portava la gente fino al Teodulo col gatto.
0: Quindi proprio in cima.
2: E questo era per ritornare in Italia.
0: Certo, ma che bello che era.

0: bello, sì,
1: diventava
0: le signore sedute dentro,
2: l'avrei fatta anch'io,
0: i bambini e i maschi attaccati dietro con delle corde.
1: Ah certo, stavano un po' più scomodi,
2: sì,
1: loro,
2: perché non ci stavano tutti, cioè.
0: Erano avventure quelle,
1: che bello. E senti, poi prima di lasciarti andare, mi piace molto questo aspetto di totale fiducia che a volte sfociava anche in, cioè, non so come dire, quasi devozione nei confronti del maestro. Se qualcuno cadeva, purtroppo a volte succede, faceva una domanda.
0: Sì, io ho avuto uno zio, mi raccontava sempre, un suo allievo cadeva e lo guardava e diceva: scusa, mi sono fatto male?
1: Cioè glielo chiedeva al maestro, non lo sapeva.
0: No, niente.
1: Lui non lo sapeva di suo.
2: Se lo dice il maestro, è vero.
0: Non sentiva male.
1: Che meraviglia. Ci sono, credo, un milione di altre storie, però grazie per avercene raccontate una piccola parte. Sì. E complimenti a te e attraverso te a tutti i maestri che da 90 anni, insomma,
0: grazie,
1: fanno
0: mille.
1: Sciare tante persone.
0: Buona giornata a tutti.
2: Grazie,
1: grazie Ale.

0: All Star dal 1999, gli Smash Mouth su Radio DJ, che arriva. Non abbiamo ascoltato perché siamo andati avanti a parlare
1: a chiacchierare,
0: con Ale.
1: Sì. Sì. Ma volevo dire, arriva un messaggio che mi fa molto ridere, che dice sostanzialmente il Vic è come un vecchio maestro di sci per la Mari, tranne che la Mari non scia.
0: Vedi?
1: Però è vero che io ti chiedo sempre, Vic, ma mi sono fatta male, ma secondo te è grave?
0: Stamattina le ho fasciato un dito con la garza.
1: Perché mi è venuta come un'infezione un dito, sono preoccupatissima che sia letale, ma il Vic ha detto no, quindi...
0: No, beh, allora si è tirata una pellicina, per quanto possa fare infezione letale, mi sembra
1: il
0: forte.
1: Il dito è gonfio, ho messo la pomata antibiotica, Vic.
0: Allora, faccio un appello alla radio, tutti i cari, gli amici, le persone più vicine alla Mari, adesso

0: perché potrebbe essere l'ultima volta che la sentite.
1: Comunque,
0: mi raccomando.
1: Oggi cerco la dottoressa Gabriella, le faccio dare un occhio.
0: Sarà felice.
1: E Ale invece ci raccontava quest'altro aneddoto stupendo, che la sua mamma una volta l'ha visto con gli sci appoggiati sulla destra, che sulla spalla destra che camminava, e gli ha detto: mai gli sci devono stare sulla spalla sinistra per avere la destra sempre libera per darla ai tuoi allievi che incontri.
0: Adesso un maestro di sci ti dà una pedata nel sedere, vai, cammina. Andiamo a berci una birra. Va bene, è arrivato il momento del premio fedeltà.
2: Premio fedeltà. Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: La DJ Box è una scatola, dentro ci sono i gadget di Radio DJ e tutti questi gadget vanno a Patrizia da Brescia, quasi ballerina, adesso invece di tutt'altro, di tutt'altro si occupa. Patrizia, pronto?
3: Pronto, eccomi. Okay.
1: Ciao, cara.
3: Sono molto felice di sentirvi, vi ascolto tutti i giorni, nonostante qui abbiamo il flessibile, il martello e tutte le robe.
1: Certo.
0: Robe rumorose, certo.
1: Ha un po' anticipato.
3: Sì.
1: Perché la Patrizia, la Patrizia, come molte diciamo bambine, voleva fare la ballerina della scala. Anch'io volevo, sono andata al provino, hanno detto no. Ed ero anche raccomandata.
0: Figurati.
1: Cioè, non mi hanno dato un margine minimo di miglioramento, avevano già capito.
0: Beh, lì però è dura in generale.
1: Però cosa ne sai da bambina?
0: No, chiaro. Vabbè, insomma, e tu Patrizia quindi sognavi di fare la ballerina proprio alla scala?
3: Sì. Da piccola, sì, quando avevo 10 anni, 11 anni, volevo fare la ballerina. Mia mamma mi ha comprato le scarpette per darmi una piccola illusione, un contentino. E dopo praticamente la vita ti riserva altre cose, ecco.
0: Certo.
3: Sono contenta così, però, perché vedo realizzare le mie case, che sistemo, che faccio,
0: brava,
3: che piacciono. E per cui
1: usi la scala, diciamo, in un altro ambito.
0: Sali.
1: Quella
0: sulla scala sali.
3: Sì, sì, la scala la uso in un altro ambito, però sono molto felice. Sono molto
0: che
3: contenta. Ho trovato un lavoro che mi piace, mi soddisfa.
0: Sì. Allora, tu tecnicamente cosa fai? Fai dei render, quindi diciamo sei un po' tecnica dal punto di vista del disegno, capisco bene?
3: Sì,
0: ho capito bene?
3: Sì, io praticamente prendo delle compro casa, l'abito, la sistemo, mi faccio tutti i render, terrazzo, ingresso, vado a vedere anche le schede tecniche del materiale, vado nei cantieri a vedere come fanno. E magazzini edili, realizzo e poi quando mi stufo la vendo.
1: Certo.
0: Ma pensa a te.
1: È stupendo.
0: E segui i lavori, perché quando arrivano poi i tecnici, i muratori, gli elettricisti.
3: No, il muratore siamo io e lui, perché non serve altra gente, perché io faccio per quattro, per cui
0: Brava. Ma tu è vero che tiri su anche colle da 25 kg a barattolo, robe così?
3: Sì, ho già no, barattoli sono sacchi da 25 kg e ne ho già scariolati 70.
0: Stupendo.
3: Per cui anche le mattonelle, bancali di mattonelle, tutta quella roba che serve per la ristrutturazione di una casa. Per cui
1: senti, ma adesso tu sei in questa casa e che stai ristrutturando, quanto preventivi di starci?
3: Allora, stiamo strutturando il terrazzo con il mio muratore personale, chiamiamolo personale, perché ogni casa che faccio lui mi segue.
0: C'è lui.
3: Mi ha detto: Patti, questa è l'ultima volta, l'ultima volta poi basta.
1: Non ne può più.
3: No, lui non ne può più, però è molto bravo e sono contenta.
0: Certo, e tu non lo molli, ma quindi fra quanto sarà pronta?
3: Ma io penso che a fine luglio il terrazzo lo finiamo. A fine luglio, massimo metà agosto, finiamo il terrazzo, dopodiché farò un piccolo rinfresco, se voi volete venire siete invitati.
0: Prima che poi a ottobre la rivendi.
3: E poi a ottobre penso di andarmi a fare una vacanza a Lanzarote, vediamo magari là se c'è qualche casa da sistemare.
1: No, Patrizia, vengo con te
3: vieni,
1: a Lanzarote.
3: Vieni,
1: ne ho già individuata una. Guarda,
3: davvero?
1: Dopo ti scrivo.
0: Porta il muratore di fiducia. Ciao Patrizia, ti salutiamo. Un bacione.
3: Un abbraccio.

0: Il disco di Anna, l'ultima canzone di oggi, e dobbiamo anche correre via perché la linea si sposta, credo ancora in Sardegna, da Linus e Nicola. E sì, poi invece domani mattina alle 7 ritorna qui a Cervinia per noi.
1: Benissimo, un bacio a tutti, buona giornata.
0: Ciao ciao.
2: Signori e signori, Vic e Mari vi dà appuntamento a domani.
3: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein.

0: Che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: e sassa te.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: 20 secondi dopo le 10. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. È stata un'altra notte di fuoco nel Golfo. I media di Teheran riferiscono che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro Bushehr, una città portuale nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. 7 militari iraniani sarebbero rimasti uccisi nei raid statunitensi su Banpur.
6: Gli attacchi continueranno finché non dirò che abbastanza, minaccia Donald Trump. Il presidente americano non esclude di schierare truppe di terra, sia pure solo all'isola di Kharg, e ha fatto retromarcia sull'annunciata tassa del 20% sul transito nello stretto di Hormuz, che verrà sostituita dagli accordi commerciali che i paesi del Golfo faranno con gli Stati Uniti.
5: Mentre oggi a Roma è in programma un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele, lo Stato ebraico non ferma i suoi raid su Gaza. Nell'attacco di un elicottero a Deir el-Balah, nella zona centrale della striscia, sono rimaste uccise 4 persone, tra cui una bambina e i suoi genitori.
6: Notte di fuoco anche nell'Europa dell'Est. 3 persone sono rimaste uccise negli attacchi russi nella zona di Odessa, dove Mosca ha bombardato i porti ucraini colpendo 4 navi. I droni di Kiev hanno centrato 20 navi russe nel Mar Nero.
5: A quasi 8 anni dal disastro e alla vigilia della sentenza di primo grado al processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia. L'amministratore delegato Gianni ha scritto una lettera ai familiari delle 43 vittime in cui parla di esigenza morale e ferite indelebili.
6: Per i 57 imputati, i pubblici ministeri hanno chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione per la procura. Avrebbero risparmiato sulla sicurezza e la manutenzione.

0: per garantire più dividendi ai soci.
1: In Spagna sono state tutte identificate le 13 vittime degli incendi nella zona di Almeria. Si tratta di un cittadino spagnolo e di 12 turisti, 7 britannici, 3 belgi, una francese e un'americana. Le fiamme hanno distrutto 7.000 ettari di terreno.
0: Allarme incendi anche in diverse regioni italiane, dove la terza ondata di calore toccherà il suo apice tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso dalle 7 di oggi saliranno a 15, ma nel fine settimana l'arrivo di forti temporali porterà un sensibile calo delle temperature al nord.
1: Siamo al calcio, nel mondiale americano che ha visto cadere una dopo l'altra molte delle squadre favorite, anche la Francia non fa eccezione. I Bleu, che tutti o quasi pronosticavano in finale, sono stati sconfitti 2-0 dalla Spagna, che torna dunque a disputare l'ultimo atto del torneo 16 anni dopo il trionfo del 2010.
0: Domenica sera le Furie Rosse affronteranno la vincente della semifinale tra Argentina e Inghilterra, che si gioca questa sera alle 21, una sfida ad alta tensione che arriva a 40 anni da quella al mondiale messicano, segnata dal clamoroso e famosissimo gol di Maradona.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia!
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Have fun with
13: Eni più insieme moltiplica la tua voglia di scendere in pista.
14: DJ chiama Italia.
15: Siete in onda fra 3 minuti.

0: salsicce va bene. No, io non sono d'accordo sul petto di pollo. Che grigliata è quel petto di pollo?
1: Il
0: petto
1: di pollo si secca immediatamente e diventa come mangiare.
0: Ma è la pimpa che vuole il petto di pollo.
2: Anch'io voglio il petto di pollo. Noi ragazze vogliamo il petto di pollo.
0: Tua moglie non fa altro che dire: sai, posso avere un sacchetto di patatine?
2: Beh, quello sì.
0: Ma la grigliata è il sacchetto di patatine.
2: Scusate, ci stiamo mettendo d'accordo.
0: Stiamo organizzando perché va bene l'ospitalità sarda, va bene tutti i ristoranti meravigliosi che abbiamo provato e sperimenteremo anche nei giorni a venire, ma stasera evento clou la grigliata.
1: La grigliata con
0: arrosticini. Perché come cucina Matteo Curti non cucina nessuno.
1: Sì, e quindi gli spiedini, le salsicce, le bruschette. E ma cos'altro?
0: Non è che siamo venuti qua per tornare che pesiamo il doppio, io non avevo chili da riprendere.
1: No, secondo me guarda l'appetito, poi con questo fresco che c'è fuori ti viene voglia di mangiare la carne.
0: Deve essere il fresco proprio che ci fa venire voglia. Buongiorno, siete collegati con la Sardegna.
2: Sì, che è in quale comune per la precisione?
0: Siamo in Alghero. Io voglio il numero del comandante dei vigili di Alghero perché sono
1: pronto. Ha fatto la multa?
0: No, sono pronto per diventare il suo migliore amico.
2: Ma davvero? Sono bravi all'italiana, nel senso brava gente.
0: Si fanno rispettare
2: ragazzi.
1: Ieri ti dico, stavo tornando in motorino e sul marciapiede c'era un vigile che stava facendo la multa a una bicicletta che non era sulla ciclabile. Ordine e disciplina.
0: Il mio sogno.
2: Non vedo errori, cioè praticamente per noi nella Confederazione Elvetica è la stessa cosa. Siamo pronti per conquistare Alghero, sebbene sia fortificata, cercheremo noi svizzeri di annettercela.
0: Siamo pronti anche

0: Savino Curti, Savino Curti, allora, cosa avete da ridere del banco,
1: allora,
0: in fondo?
1: Era successo questo. Io, abituato a cantare la sigla, la stavo cantando, ma sono consapevole del ritardo. Allora ho dissimulato il mio la trasmissione con un sospiro lungo e Nicola se n'è accorto.
2: Figura da festa.
3: Eh sì, sì. Se volete rimettiamo la sigla e facciamo vedere quanto male viene cantando.
0: No, per carità. Buongiorno a tutti. Buongiorno, collegamento con Alghero, con la Sardegna, fa parte della terza tappa di Beach Like a DJ, che avrà il suo epilogo
3: sabato,
0: venerdì sera e sabato sera, DJ set il venerdì e musica, concerto insomma il sabato. Come vanno gli allestimenti? Hai contribuito ieri?
3: Molto, ma tantissimo.
0: Era fondamentale,
3: ragazzi,
0: ti ho visto aggirarti intorno.
3: Ho contribuito agli allestimenti come contribuirò stasera alla grigliata, cioè Matteo arriverà qui alle
0: 5. In che modo contribuirai questa sera?
3: Io mangiando. Contribuirò mangiando e arrivando verso le 8:30.
1: Perché non produrre avanzi è il miglior risultato al cui possiamo ambire.
0: Stasera poi ne riparleremo, anzi domani mattina ne avrete un abbondante reso conto. Faccio una proposta: che giorno è oggi del mese?
3: Oggi del
1: 15.
3: Mese.
0: Oggi 15. È il 15. Il 15 di agosto, da quando esiste il mondo, viene chiamato
3: Ferragosto.
0: Non si può fare Ferraguglio?
3: Ferraluglio.
0: O Ferraluglio, chiamatelo come volete.
1: Sì.
0: Oggi
3: Ferraguglio,
0: è
3: Ferraguglio sembra un
0: cognome. Di uno che faceva il manager.
3: Tocca parlare con Ferraguglio che cioè, sta
0: oggi è Ferraluglio, anche se tutte le mattine noi ci svegliamo come il leone e la gazzella dell'Africa, la temperatura è quella d'altronde.
3: Certo.
0: E cerchiamo sui siti, sui giornali, sui televisori, insomma, notizie su questa ondata di caldo feroce che ci sta attanagliando ormai da settimane e che andrà avanti ancora per un po'. No?
3: Sì, non so tu, io

0: giustizia, quando finisce?
1: Quando finisce?
0: Quello cerco.
1: E tutti i giorni ti dicono: domani c'è il picco.
0: Sì, oh, sì. Il bastone e la carota, cioè la carota, ti fa vedere la carota
2: e si allontana sempre,
0: sempre di più.
1: Sì, sì, si allontana, ma fa un giro completo la carota.
0: E poi
1: te la ritrovi alle spalle che ti fa gli abbagliati.
0: Sotto forma di bastone.
1: Adesso
0: però
1: dicono domani. Adesso dicono domani. Sì. Oggi sono 7 le città col bollino rosso. Domani le città col bollino rosso diventano 15. Dopodomani le città col bollito saranno
0: tutte
1: e noi faremo parte di questo momento. Ieri, quando sono tornato in albergo, mentre tornavo verso appunto la struttura che ci ospita,
0: dopo
1: ti piace questo termine?
0: Bravissimo. Dopo aver fatto una cosa di un trasgressivo, ma di un trasgressivo, Linus,
1: cretino,
0: ma chi te lo doveva dire che all'alba dei 70 anni iniziavamo agli aperitivi trasgressivi, noce e scabrosa, pieno di figa così, Linus?
1: Vabbè, mentre tornavo mi è venuto in mente Umberto Tozzi. Ti ricordi quella volta?
0: Certo, perché
1: Umberto Tozzi in tournée a Milano, era il Sanremo degli anni 80.
0: 87, quello... si può dare di più.
1: Esatto, di cui erano protagonisti lui, Ruggeri e Raff.
0: Raff ha scritto la canzone, no. Tozzi, Ruggeri e Morandi.
1: Morandi,
0: come sappiamo, spartano, ciabattino di Monghidoro, okay, solidi principi, il rouge e Tozzi.
1: Una giornata molto calda, quelle giornate di caldo improvviso, no? Sanremo era appena successo, quindi a febbraio, fate conto che fosse aprile. Una bella giornata improvvisamente molto molto molto calda. E Umberto Tozzi comincia a sentirsi accaldato ed era tutto...
0: Sono tutto appiccicaticcio, non sentite anche voi il caldo? Non possiamo fermarci e fare una doccia.
1: E la vera rockstar a quel punto cosa fa?
0: Principe di Piemonte, di Savoia. Principe di Savoia, doccia, 1.000.000 di lire, naturalmente.
1: Di lire, però insomma è bello, eh?
0: Sì, è bello. Beh, diciamo che non pagavo io, caro.
1: Ah, allora
0: pagavo
1: la chiesa. Allora si spiega ancora meglio.
0: Esattamente.
1: Che anno era, hai detto?
0: 87. 87, si può dare di più. 87.
1: Tra poco fa 40 anni?
0: Sì.
1: Allora siamo in Sardegna, ma sembra di essere in Alabama.

0: Non ho capito cosa mi hai detto.
1: Non mi ci vedi a me come uno di loro, questi gruppi un po' folk, un po' indie,
0: sì,
1: un po'
0: assolutamente, questi gli Edward Sharpe,
1: Edward Sharpe e
0: sì, li ho visti prima incuriosito da quello che mi avevi detto ed è perfetto. Sei, diciamo, la nuova Linus, quella che stiamo vedendo ad Alghero, scatenata. Quella che domani farà i tuffi a bomba dalla barca. Ragazzi, bomba! Boom!
1: Vi devo parlare a proposito di questa escursione.
0: Lo immagino, le ritengo.
1: No, volevo salutare tutti quelli che ci stanno invitando a fare delle cose meravigliose. Sì. Ieri mi sono arrivati dei messaggi che testimoniano due cose. Uno, che i sardi sono un popolo molto molto generoso.
0: Ospitale,
1: e B, certo. È ospitale. E B, che ci volete veramente tanto bene. Ma avete a che fare con l'uomo merda, cioè sì. Io.
0: No,
1: quindi
0: no,
1: tutto quello che voi potete offrire io purtroppo lo sprecherei,
0: no,
1: e quindi grazie di cuore, ma io me ne sto chiuso nella mia grotta
0: a guardare
1: il Tour de France
0: coi fulmini sulla testa.
1: Già che faccio il bagno in piscina, ragazzi, siamo molto avanti.
0: Ho mandato un messaggio alla nostra amica Viola, quella dei libri, Viola Marconi.
1: Certo.
0: E le ho scritto: guarda, Linus è così trasgressivo, io immaginavo trasgressivo ma non immaginavo che mi iniziasse all'eroina, alla chetamina, alla prostituzione, al gioco d'azzardo, tutto in un giorno solo.
1: Vattelo a prendere in quel posto.
0: Alghero, eccolo.
1: Allora, messaggi che hanno a che fare con le ricorrenze di questo periodo.
2: Ciao ragazzi, oggi è il 15 luglio ed è il festino di Santa Rosalia. E anche se da 17 anni vivo a Monica del Garda, nella caliente Monica del Garda, per me è sempre il 15 luglio festino di Santa Rosalia. Un bacio da Linda.
1: Allora, il malizioso con cui divido la vita purtroppo da tanti anni, Nicola Savino, è convinto che la nostra amica abbia scritto il testo.
0: Tutto, è tutto scritto su un biglietto.
3: Ma
0: tutto scritto su un biglietto.
1: Ma in tutto questo lei ripete due volte il nome del paese
3: e non si capisce
1: e io
3: mai.
1: Non ho capito come cazzo si chiama.
0: Quello
1: sembra
0: che
1: dica Mollica del Garda, ma non mi risulta.
3: Non lo so, lo vogliamo dire.
1: Moniga, ma lei è gardesana, lei conosce un po' quelle zone. Sul lago di Garda. Ho questo oggi, domani invece
4: Linus, domani a Bitonto è la Madonna Ducal, la Madonna del Carmine, che però si dice che sia il giorno più caldo dell'anno, il 16 luglio.
0: In effetti tutto a Bitonto tutto coincide, diciamo.
1: Dovevamo stare a aspettare a Bitonto per capire qual era il giorno più caldo dell'anno. Ci hanno ingannato per tutta la vita con sto cazzo di Ferragosto
0: e invece
1: è il 16. Perché la Madonna Ducal, e poi lei lo traduce e dice la Madonna del Carmine.
3: Però no, sembra
1: del
3: caldo.
1: Ducal è caldo.
3: Certo.
1: Entrambe le cose, dai. E poi sul pollo grigliato.
5: Ciao ragazzi, Gianluigi da Carnate. Allora, noi le grigliate, quando facciamo la grigliata di pollo, allora il pollo bisogna essere capaci di farlo andare, perché bisogna farlo cuocere per una trentina di minuti. Ma bisogna continuare a girarlo, perché altrimenti si brucia. Noi abbiamo sempre fatto le alette di pollo e vi posso garantire che se le sapete fare bene sono spettacolari. Alette di pollo.
0: Alette
5: oppure
0: di pollo.
5: Il pollo schiacciato.
1: Ecco. Pollo schiacciato.
5: Pollo già schiacciato.
0: Sì.
5: Quello però bisogna ricordarsi di continuare a girarlo, altrimenti
1: sempre
5: brucia.
0: Va bene,
1: ma sai che io adesso per tutta la vita, ogni volta che vedrò un pollo, penserò a girarlo.
3: A girarlo,
1: sempre girarlo il pollo è la cosa più importante.
0: Sì. Secondo voi da dov'è che chiama questo qua?
3: Beh, l'ha detto da Carnate, che è posto autorevole.
1: Ma Carnate è vicino a Bitonto.
0: È bravo, esatto.
1: Ed è Santa Rosalia oggi, a Carnate.
0: È anche bravo, giusto. È anche giusto quello che diceva il Matteo, è uno che parla di carne.
3: È di Carnate, deve scrivere.
1: Dove vuoi che arrivi? Comunque è bello fare i pronostici e azzeccarli.
0: Sì,
1: la Francia ha già vinto il mondiale. Avrei scommesso tutto quello che avevo.
0: Io più volte ho detto: vabbè, lo chiamiamo mondiale, ma è un gigantesco aspettando Francia-Argentina. Volevo dirvi che era una gufata. E infatti.
3: È riuscita.
1: Allora, ieri sera la partita l'avete vista, quindi veniamo noi a commentarla, anche le. C'è poco da aggiungere, no?
0: Sì, ho visto che
1: Tranne il fatto che gli spagnoli sono tutti bravi.
0: Molto bravi.
1: Sono tutti bravi.
0: Molto bravi. E Deschamps si è lamentato dell'arbitro moltissimo. Se posso dire, non ti dico fosse body shaming, però era che aveva poco physique du role, ma in realtà quello che ha deciso era giusto. Era,
1: beh, sì, anche però, il calcio di rigore era evidente. Capito? Quanto vorrei essere qui con il tuo amico Fabrizio,
3: sì,
1: per sentire il commento sul giocatore della Spagna, della Francia, che ha fatto il fallo da rigore sulla Mal.
3: Non saprei dirti cosa penserebbe.
1: Ma sai perché?
3: No.
1: Perché era uno che giocava nella Roma.
3: Ah, e allora potrebbe commentare velocemente. Che storiaccia. No, così la chiuderebbe
1: secondo me
3: velocemente.
1: Sarebbe molto più ricamato. Comunque, quello che dicevi tu prima era tutto un aspettando.
0: Digne.
1: Giocavano nella Roma.
0: Sì.
1: Aspettando Francia-Argentina.
0: Allora,
1: la Francia non ci arriva, la Spagna è già pronta. Ieri parlavamo del fatto che sarebbe una finale ispanica, almeno sì, latina come linguaggio, a parte il fatto che secondo me vincerà l'Inghilterra questa sera. E ovviamente
0: essere,
1: quindi vincerà l'Argentina.
0: Boh, non lo so, potrebbe essere come dire il mondiale degli outsider. Outsider,
1: sì,
0: a questo
1: sarebbe anche esatto un po' più imprevedibile. C'è tutta una corrente di pensiero, ovviamente filo inglese, che sostiene che ci sia un complotto dietro al cercare di portare Messi alla finale di questi campionati del mondo, e l'Argentina in particolare. Ho visto il video di un giornalista, di uno pseudo giornalista inglese, che metteva in fila tutti i favori che l'Argentina avrebbe ricevuto durante questo torneo. Che sono tutti non privi di fondamento, mm-hmm, no? Perché sai, gli arbitri sono arbitri e sono esseri umani, quindi hanno diritto anche di sbagliare. Però, per esempio, prima partita dei mondiali, Messi fa un fallo che se fosse stato espulso nessuno avrebbe potuto dire niente, ma
0: però,
1: su quel fallo è calato il silenzio.
0: Perché okay, buttar fuori Messi ci pensi sette
1: volte. E l'unica squadra, l'Argentina, che non è mai stata, diciamo così, controllata dal VAR.
0: Mm-hmm.
1: Mai.
0: Non ci sono mai state occasioni.
1: Però, mettiamola così.
0: Però che caso!
1: Che caso. Insomma, e molti altri esempi, soprattutto quello su cui lui, per esempio, è la squadra che si è spostata di meno. Fra tutte le 48 squadre è quella che ha fatto meno strada, meno ore di volo con gli aerei per cambiare, ha sempre giocato di sera, quindi faceva fresco, insomma un sacco di coincidenze che uno dice, coincidenze?
3: Non credo proprio!
1: Esattamente, la cosa più impressionante è il percorso per arrivare qui, che anche qui ovviamente ci sono dei sorteggi e quindi è casuale, ma vogliamo parlare del girone iniziale dell'Argentina con le terribili...
3: È una barzelletta!
1: Algerie! Sì. Algerie! Austria e Giordania, dopodiché il temibilissimo Capoverde
0: che comunque gli ha fatto mezzo culo,
1: dopodiché l'incredibile Egitto che comunque gliel'ha fatto l'altro mezzo di culo,
0: ma stai scherzando,
1: poi
0: anzi,
1: hanno incontrato la Germania,
0: no,
1: hanno incontrato il Brasile,
0: no,
1: l'Olanda,
0: no, senti questa, l'Italia,
1: no. Beh, quasi,
0: la Svizzera.
1: E adesso questa sera c'è la prima vera partita importante di questo torneo per l'Argentina contro lo UK.

0: Medici. Grazie. Sottotitolo grazie al pazzo.
1: No, mi piace quando sei stronzo.
0: Bene, li hanno fatte delle canzoni con questo tema. Buongiorno, dice Jimmy. Se fate una grigliata oggi dovete arrostire per forza bistecchini di pecora. E questo è il periodo in cui è più saporita, dice. Cosa è successo?
1: Che non c'è più il mio microfono, almeno io non mi sento più. Va bene, tranquillo, tranquillo.
0: Adesso ci sono.
1: Okay. Sì.
2: È il periodo in cui la pecora è più dolce?
0: Sì, ma le bistecchine di pecora dove si trova? Beh, qui forse non è difficile.
2: Qui ce ne sono, qui veramente è più facile trovare le bistecchine di pecora che la bottiglia d'acqua. Qui tu vai in giro, trovi dei mammutones che ti danno la pecora. Te la portano come i pastorelli e te ne tagliano un carpaccio.
1: Scusami,
2: al volo.
1: Per capirci, a Napoli invece cosa
2: a Napoli
1: succede?
2: La pizza okay. E anche il buon umore e il sole. Però insomma quelle sono cose che
1: a
2: tu
1: Torino?
2: Puoi... A Torino dei gianduiotti.
0: Però io voglio sapere, vicerino. Piantatela di fare cretini.
2: E la bagna cauda.
0: Vi è mai successo di andare in una...
2: No, io la pecora l'ho sempre mangiata.
0: Una macelleria e chiedere una...
2: No.
0: Bistecca di pecora.
1: Allora, qua se ti indicano dove andare a chiederla, sì.
2: Io l'ho sempre mangiata sotto forma di arrosticino la pecora.
0: Quindi già ti sei avvicinato.
2: Beh sì, la pecora, cioè, ma pure tu avrai mangiato gli arrosticini.
0: E che non sono sicuro che fosse pecora, perché la pecora
2: specifico.
0: È bugiarda e traditrice. Magari tu dici che questa è una capra, invece no, era pecora
2: no.
0: E lei si è nascosta,
2: certo.
0: Capito? Mi fate per favore un saluto, sto andando in bicicletta da Alba a Parigi, arriverò sabato, dice.
1: Ok, voglio dire, Linus, tu che mi è di strada, Alba a Parigi, sei lì, sei nella regione francofona, non è che parte da Trieste, voglio dire.
0: No, stavo pensando ai valici da fare, perché in bicicletta non è che puoi fare i trafori e quelle cose lì, insomma,
1: no, zero, assolutamente. Volevo chiederti,
0: prego,
1: a che numero di telefono è arrivato?
0: Hai voglia di cantare?
3: 342 522 1012, forza, scrivici!
0: E poi ti lamenti se uno ti chiude il microfono.
1: No, per carità, figuriamoci.
0: Allora, Alba Parigi, 633 chilometri.
2: Linea d'aria.
0: Sì. Alba Parietti?
1: Bravissimo, lì volevo arrivare. Beh, quasi, come gamba lunga siamo da quelle parti.
2: In bicicletta sono, come distanza effettiva, 900 chilometri. Stimati 10 giorni.
0: Beh, dice che arriva sabato lui. Oggi è mercoledì.
1: Sabato della prossima, Linus. Matematica. Beh,
0: no, 600 chilometri. 600,
1: no, 900.
2: 600 mila euro.
1: 900 chilometri.
2: 900 chilometri.
1: No, 900 chilometri, sì. Dimmi tu, quanto ci metteresti?
2: 90 chilometri al giorno.
0: Dipende, se è pianura magari ne fai anche di più, se è solo quello da fare, se sono montagne diventano ovviamente di
1: certo.
0: Meno. Buongiorno, Valentino da Cortona, il paese che ha dato i natali a Lorenzo Giovanotti,
1: certo.
0: Nonché il paese che viene descritto in Che sarà.
1: Tentativo di Giuseppe Lisiano.
0: Esatto, che comincia dicendo, paese mio che stai sulla collina,
1: disteso come un vecchio addormentato.
0: E già è diventato sardo,
1: sì,
0: perché comunque la
1: punta alla luna del monte.
0: Sono con il mio trattore nella Valdichiana Aretina, con la compagnia dei gabbiani che cercano i vermetti che escono dalla terra dopo essere stata smossa. Vogliamo parlare di quanto sono grandi i gabbiani qui in Sardegna.
2: Sì.
0: Anni fa c'era una signora, che poi poverina è passata miglior vita, che si lamentava perché il suo terrazzo era infestato da questi gabbiani che facevano...
2: Cioè, con
1: il becco, con le zampe...
2: Con le zampette...

0: quella roba lì.
1: Lei tentava di stendere, ma c'erano i gabbiani che difendevano il loro territorio.
2: E tutti noi abbiamo riso di questa signora pensando che paura vuoi che facciano i gabbiani. I gabbiani della Sardegna, c'hanno la testa dura.
3: Sono aggressivi.
1: Pesano 30 kg, sono grossi come cani.
3: Sì, sì, sì. Io ho dormito con un gabbiano stanotte. Cioè, nel senso, sono giganti.
1: Povero gabbiano.
3: Che hai perduto la compagna.
2: Allora, adesso mettiamo un po' di pubblicità e tra poco, ragazzi, altri racconti fantastici tipo questi. Yeah! A tra poco.

0: Moltiplica la vostra voglia di pista. Se siete iscritti a Più Insieme, il programma fedeltà della famiglia Eni, partecipate al concorso Energia in Pista e provate a vincere i premi legati al mondo BWT Alpine Formula One Team, dai gadget ufficiali fino all'esperienza esclusiva di scendere in pista con i piloti. Andate su piuinsieme.com e scoprite come provare a vincerli. Ogni giorno avrete una nuova chance per moltiplicare l'energia della pista.
1: Concorso a premi, vivi un'esperienza con BWT Alpine Formula One Team. Montepremi pari a 338.313,40 euro IVA inclusa. Regolamento sul sito piuinsieme.com.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
18: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
19: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
20: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito!
21: La tua estate continua da Decathlon! Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore.

0: cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Ah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo!
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
0: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: momento in cui diventiamo prevedibili, scontati.
1: Ah, beh, però insomma è una notizia lì, bisogna stare sulle notizie.
0: Lo so, adesso direte, sappiamo che state per parlare del concerto di Zucchero ieri sera a Messina.
2: Io ti ringrazio, Linus.
0: Lo so, lo so, lo so. Vi aspettate che adesso parliamo del concerto di Fiorella Mannoia ad Asti?
1: Eh sì, sì,
0: lo so, siamo prevedibili. Volete che parliamo del concerto dei cani a Collegio, vicino a Torino?
1: Grande.
0: Volete che parliamo di Dog Star che si sono esibiti a Pordenone?
1: Sono parenti dei cani, diciamo. Certo. Dog Star, d'altronde.
0: Sono dei cani molto famosi.
1: Esattamente.
0: Era una battutona.
3: Era Marilyn Manson a Roma.
0: Davvero?
3: Dico solo questo.
1: Ma sei sicura che non era l'anno scorso? Il 14 luglio, no, quest'anno. No, wow.
0: 15 ieri sera com'è andato il concerto? 58.000 persone, no? Perché Malicious ieri ha visto una fotografia strana e ha detto, però c'è poca gente.
1: C'è poca gente.
3: È all'inizio, però.
4: Sold out. Concerto incredibile. Consiglio stasera di andarlo a vedere perché è stato uno dei più belli che abbia visto.
1: Bello, giuro. Fantastico.
4: Non molla un attimo, si balla per tre quarti del concerto, bellissimo. Ricorda James Brown, Michael Jackson,
1: esatto. Sì. È un intrattenitore, no?
4: Grandissimo artista. Diciamo. Ti rubo una battuta, Nicola.
1: Alla fine
4: del concerto hanno fatto il funerale all'autotune.
1: Bello.
0: Se non lo fa Bruno Mars.
4: Perché è grandissima voce.
0: Che però è anche una cosa carina, no? Cioè, facendo uno spettacolo itinerante, paese che vai, gag che ti devi inventare.
1: Sì.
0: Ieri, per esempio, il concerto è stato preceduto da un suo contenuto social, adesso non so, credo che fosse un Instagram, in cui lui si firmava il vostro Bruno per Marziano.
1: Ah, ok.
0: E qualcuno gli ha detto che si può tradurre in marziano, sarebbe marziano. Insomma,
1: sì, ma sarebbe Marte poi, in realtà.
0: Tra l'altro. Ho visto delle foto meravigliose di lui su una vespetta.
4: Vespetta gialla, piccolina, con le rotelle.
0: La vespetta quella di bambini alla fine, quella della Perego.
4: Sì.
0: Beh, comunque gli va bene a lui.
3: Lo portava comunque, si è mosso sopra.
1: Sì, bello.
0: Perché qualche giorno prima.
4: Spritz.
1: Ah, davvero? Tutte le glorie locali.
4: Anderson Pack col bicchiere di spritz in mano. E poi una sciarpa dell'Italia, della nazionale.
0: Del Como, sembrava dell'Italia, ma mi dicono che la sciarpa era del Como, che il colore è simile, è sempre azzurro, ma dicono che sia del Como. E aveva suonato a Barcellona o a Madrid, comunque in Spagna, nei giorni precedenti, e aveva fermato il concerto per far entrare una grossa affettatrice e aveva tagliato delle fette di Ramon Serrano, il prestigioso.
1: Fa sempre delle cose locali.
0: Adesso, il prossimo concerto dov'è, Chiara?
3: È a Wembley per due date, il 18 e il 19.
0: Sabato e domenica.
1: Quindi?
0: Sì, birra.
1: Entra dentro una tinozza. Dentro una tinozza di birra. Volevo dire anche un'altra cosa a tutti, a Linus in particolare, che è del quartiere. Bruno Mars, saputo che lo stadio di San Siro era accanto all'ippodromo, ha finito il concerto e poi
0: ha scommesso
1: su Soldatino e
5: King e D'Artagnan,
1: bravissimo. Su questi tre.
0: Se invece il suo manager fa bene il suo lavoro, avrà fatto quello che faceva il manager degli Aerosmith con Steven Tyler.
1: Cioè,
0: e siccome aveva una vita un po' spericolata, Steven Tyler negli anni 2000 aveva una persona pagata solo per riportarlo a casa.
1: Certo,
0: per riportarlo a casa. In questo caso, solo per non farlo
1: per
0: andare a scommettere,
1: per tenerlo lontano. Insomma, ci sono sempre i bar dei cinesi con le macchinette. Al limite, due colpi
0: al
1: di
0: barburillo, un attimo.
1: Bravissimo,
0: è citato anche in una canzone dei Club Dog.
1: Esattamente.
0: Linus, sì, Linus, prego.
4: Piccola nota fashion.
1: Vai.
4: Allora, aveva delle Vans ai piedi.
1: Sì.
4: Ma aveva quelle un po' più alte, con la suola un po' più alta.
0: Rialzo.
1: Grande.
0: Aveva le Vans di Berlusconi.
1: Ma tu ritieni che fossero tacchi interni?
4: Cioè, no, è proprio soletta. Un modello, quello con la suola più alta.
1: Perfetto, allora già il modello ha la suola più alta.
5: In più lui ha aggiunto il tacco interno.
1: Bravissimo, puoi mettere una soletta che
5: 20
1: ti alza.
5: Centimetri.
1: O come faceva qualcuno della mia famiglia, ho due sorelle, ma non loro,
0: A scelta?
1: Due tacchi interni, due rialzi. Praticamente il tallone usciva dalla scala.
0: Siete proprio dei pettegoli.
1: Esattamente.
0: Allora, un po' di messaggi che sono arrivati, ce n'è uno vocale, vai.
6: Ciao Linus, buongiorno ragazzi. Una piccola correzione, non è alla UK, perché i mondiali giocano tutti separati: Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda.

0: Ciao.
1: Ragione, c'hai ragione, ciao. Amico, e mentre dicevo quella stupidaggine avrei voluto correggermi, ma stava per partire la pubblicità, assolutamente sì. E nei campionati gioca la squadra inglese, quella gallese, quella scozzese, quella irlandese. Bello l'accento di questo ascoltatore, sì, che parte veneto e diventa inglese.
2: Sì,
1: lo puoi far ripartire.
0: Ciao Linus, buongiorno ragazzi, una piccola correzione, no, non è alla UK, perché i mondiali giocano tutti separati, Inghilterra, Scozia, Galles, sì, sì, Irlanda. Ciao.
3: Quando dice i nomi delle...
1: Sì, ce li ha tutti e due sovrapposti.
2: Sì, sì. Castelfranco Wales, non so.
1: Da quelle parti,
2: Sì, sì.
1: Volevo salutare una nuova ascoltatrice, la piccola Dorotea, che è arrivata ieri mattina alle 10.
2: Dorotea.
1: Figlia di DJ Chiam Italia. Dorotea. Ciao a papà e a mamma.
2: Ciao Dorotea, ricordati che eri una corrente della Democrazia Cristiana.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio DJ che sono andati a cercare un po' di fresco, ma non si sono dimenticati di noi. Un saluto anche a quelli che sono andati a cercare un po' di fresca.
3: Sì,
2: sì,
3: però
2: lì è certo,
3: più difficile.
2: Perché non ritroviamo niente.
3: No,
2: lì.
3: Beh, ci sono delle volte in cui a terra, se fortunato, trovi una banconota, no, una moneta, ma non è detto.
2: Sì, volevo sapere da te, Linus, una cosa, ma da tutti, anche gli ascoltatori, velocissimamente. Secondo voi finirà mai questo caldo? Io non credo.
1: No, ci continueranno a prendere per il culo con il picco che arriva dopo domani.
2: Io penso che per tutta la vita, cioè non vedi
1: dobbiamo rassegnarci
2: questa roba qua.
3: Arriveranno delle tempeste.
1: La colpa è di Elon Musk, che voleva portarci su Marte, il pianeta rosso, non ce la fa, e allora ha fatto diventare Marte. Anzi, la colpa è di Bruno Mars.
2: Esatto.
1: Fine.
3: Marketing.

0: Emma insieme con Fabri Fibra su Radio DJ. La canzone si chiama Antidroga. Tu che sei molto legato a questa canzone, so che l'ascolti a ripetizione.
1: Sì, rischia.
0: Il significato di questa canzone, perché il titolo è forte, eh.
1: Il titolo, okay, sì. Voglio,
0: giusto per sapere se l'hai capita.
1: No, non ho capito niente.
0: Perché
1: capito...
0: l'ascolti come se fosse una canzone inglese.
1: Bravissimo, ah. Bravissimo, sì. Non so,
0: cioè,
1: credo
0: anche
1: che
0: Antidroga il titolo
1: paragona
0: importante.
1: Questa passione,
0: paragoni,
1: paragona, no la canzone paragona questa
0: io rompi i coglioni
1: questa canzone.
0: Mi hai detto di stare vicino al microfono, mi dà fastidio.
1: Allora stai lontano. Io lo faccio per te.
0: Paragona
1: questa canzone a una cosa potente, cioè la necessità di staccarsi, il loro rapporto, insomma, tu sei l'antidroga, devo starti lontano.
0: È meglio se la risenti con più attenzione.
1: Però mi piace molto, ecco, mi piace moltissimo.
0: Se l'avessi capita.
1: Ma no, io non.
0: Allora,
1: domani
0: mattina mi porti la canzone con il testo,
1: ma
0: va
1: no,
0: bene?
1: Ma anche dopo le 11 posso farti l'esegesi, ma perché? Poi magari scopro che non mi piace, lasciamela così sottofondo.
0: Alex, ti vedo nel televisore che sei impaziente, nel monitor, per carità, sono un po' antico.
1: Il televisore, beh, certo.
0: Però in questo momento, mentre ti guardo, mi sembri Stefano Gabbana, che ho visto ieri recarsi, dalla faccia che hai fatto l'hai visto anche tu ieri a Taormina,
2: sì,
0: c'era la sfilata,
2: insomma,
0: di Dolce e Gabbana con ospite ospite anche Holland, ed è arrivato molto fiero del suo pigiama.
1: Beh, vado a 3000, top, il pigiama è top, Linus, assolutamente.
0: Se non l'avete visto, cercatelo perché merita la
1: che
0: vista.
1: Non è un po' un pigiama, somiglia a un pigiama, no. Pigiama, fine.
3: DJ, Drama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
2: Tassoni. Dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
7: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
8: Doppio Malto!
9: Birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Quando è...
13: pesca.
12: È la colazione. Quando è...
14: alla pera.
12: È ricreazione. Tu che dici...
14: ma è buonissimo.
12: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
14: è senza zuccheri aggiunti.
12: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
14: scusi, me ne dà un altro?
12: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono adesso le 11.

0: Hai studiato intanto, Nico? Hai approfondito?
1: La persona amata è una dipendenza, nella canzone precedente, antidroga, ma anche qui non andiamo molto distanti. The Sweetest
0: qui intendi nella canzone di Sade.
1: Di Sade, che lei dice a lui...
0: Ah, volevi dire la canzone di Sade?
1: No, di Sade, di Sade lo dicevamo noi negli anni Ottanta. Li chiamavamo I-Sade.
0: I-Sade.
1: No, qui lei dice c'è una tempesta... quieta, sei tu. There's a quiet storm.
0: Mamma mia, che non è da confondere con Desert Storm.
1: No,
0: che invece era un'altra cosa. Invece la canzone di prima, quella di Emma con Fabri Fibra, paragona l'amore a qualcosa,
1: a una dipendenza.
0: Certamente.
1: E quindi ci vuole
0: un'antidroga.
1: Un'antidroga, esattamente.
0: Però l'antidroga a me mi fa venire in mente sempre la polizia che arriva e t'arresta, capito?
1: Sì,
0: non,
1: però...
0: non è un metadone, capito?
1: Non è un metadone.
0: Vabbè, basta,
1: no, non ti preoccupare. Se vuoi te lo dico con parole mie.
0: No.
1: Con parole mie. Secondo me Antidroga è una canzone che parla di dipendenza affettiva, non di droga in senso letterale.
0: Sì, Gemini, cioè, Savino.
1: Il titolo è volutamente provocatorio, induce Linus,
0: sì,
1: così gli dico.
0: Nick GPT.
1: Bravo, è la seconda che hai detto. A pensare alla sostanza stupefacente.
0: Va bene.
1: Ma è la droga, è la persona amata.
0: Allora, saresti contento di sapere che in questo momento abbiamo svalicato la metà settimana?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: a metà puntata.
2: È il giorno della... collinetta, questo.
0: È il giorno collinetta. Da qui collinetta. È tutta discesa, ragazzi. Bravissimo. Non che fino adesso abbiamo fatto sta grande fatica, anzi, anche perché siamo aiutati in questa trasmissione non soltanto da un sacco di persone che ci coadiuvano.
1: Pietro,
0: saluto Luca,
1: Luca,
0: saluto Pietro, Luca, che sono qua con noi, saluto Alessandra, saluto Sara, che sono a Milano, il buon Alex, che si sta facendo il culo per noi, siamo tutti un po' in sbattimento. Ciao Alex, mi piace quando mi guardi con quell'aria lì.
1: Ciao caro.
0: Mi dovete fare una promessa, che la prossima volta che facciamo una diretta come questa o spostate i monitor o spostate i microfoni, perché il povero Alex impazzisce, perché per guardare noi ha il microfono dietro e quindi o gli giriamo la testa come l'esorcista,
1: sì, al microfono oppure... a destra e la vabbè, telecamera vabbè, a sinistra.
0: Quindi. Un po' di messaggi che sono arrivati. Prego.
2: Ho premuto, ma non so cos'altro devo fare.
1: Niente, non funziona.
2: No.
1: Non funziona.
0: Hai fatto una premuta d'arancia?
2: No,
1: non va. Non c'è problema.
2: È già successo e altre ho capito volte. Che la soluzione è riavviare. Quindi per il momento ce li teniamo.
0: Vabbè, te li leggo io i messaggi.
2: Sì.
0: Il primo messaggio era di un ascoltatore che diceva che sua moglie stava viaggiando verso casa. Purtroppo non ricordo il nome dell'ascoltatore e neanche quello di sua moglie, ma soprattutto si preoccupava del fatto che sua moglie avesse il piede pesante. Perché? Aveva il 42 di piede sua moglie?
1: No,
0: ha dei sandali con come si chiama? Il plateau?
1: Sì, no, perché a lei piace andare forte.
0: Vero.
1: E invece non è un cattivo affare.
0: A tua moglie non succede?
1: No, mia moglie va molto piano, devo dire, e mi cazzia anche perché vado veloce. Ma ultimamente anch'io ho capito, perché ho letto un sacco di articoli, non so se li avete letti anche voi, che praticamente non cambia niente.
0: Sì, alla
1: cioè,
0: fine.
1: È vero,
2: se tu vai
1: niente.
2: A 150 o se vai a 130, il risultato sulla lunga distanza
0: cambia
2: è di 10 minuti di vantaggio.
0: L'unico vero cambiamento è che usi di più i freni.
1: Esattamente.
2: E consumi ovviamente... di più e moltiplichi i fattori di rischio.
1: Soprattutto avendo avuto, non adesso, ma fino a un anno fa, una macchina potente, mi accorgevo... Sì, mi accorgevo della velocità diversa. Cioè, a parità di...

0: viaggio con una velocità moderata, erano 50 euro in meno, quindi lì ho capito, sotto la minaccia,
1: diciamo,
0: delle
1: che sei
0: armi
1: più sensibile a quello.
0: Esattamente.
1: C'era anche un altro messaggio molto bello che arrivava da un altro ascoltatore, che ci chiedeva di dire a tutti quelli che stavano frequentando

0: Ende Mosca Bianca, sì. Targato San Marino.
1: Targato San Marino, targato San Marino. Furgone, quindi, nero targato San Marino.
0: Furgone nero targato San Marino. O chi vede questo furgone nero targato San Marino da qualche parte.
1: Non gli fate le luci perché gliel'hanno già fatte, e questo qua si sta già incazzando.
0: Esatto.
2: Perché
0: esatto.
2: Non vede, perché non ha i vetri, no? Al, ah, certo, il furgone è un furgone chiuso. E ha lasciato le chiavi dietro e dobbiamo.
1: Però le
2: misura.
1: Chiavi dietro nella serratura mica escono.
2: Potrebbe però sì,
1: succedere
2: se c'è
1: vabbè, in autostrada non è che prendi le buche, insomma.
2: Proviamo a vedere se va.
1: Vabbè, l'abbiamo già spiegato.
0: Ormai l'abbiamo già spiegato.
2: Dobbiamo
0: noi.
2: Proprio riavviarlo. Esatto.
1: Guarda che bello quando invece i messaggi sono letti, li dobbiamo soltanto leggere. E allora faccio una premessa.
0: Sì.
1: Sono di Milano, cresciuto a Milano, sì. Figlio di pugliesi, ma casualmente il destino mi ha fatto nascere a metà strada, cioè in Umbria, una regione meravigliosa, in particolare una cittadina che ci è rimasta nel cuore a noi della famiglia, cioè Foligno. Parlando del calcio, del caldo che sta arrivando, ma che non è niente quello che abbiamo sentito fino adesso, un ascoltatore ci manda un proverbio in dialetto folignate,
0: sì,
1: che io ora vi leggerò.
0: Prego.
1: Ok.
0: Prego.
1: E visto niente. Dice Achillu che doveva cacare l'urungio e aveva fatto solo l'umanico.
0: Ma cos'è? Cosa, Matteo, tu
1: puoi,
0: hai
1: tradurre?
0: Hai capito qualcosa?
2: Sì, sì, sì, è molto chiaro, è un dialetto del, non dico della mia zona, ma comunque parente.
0: Del centro Italia.
2: Sì, sì, dei suoni che ho sempre assimilato.
0: Cioè questo è niente, disse questo quello
2: che doveva cagare. Evacuare la roncola.
1: La roncola.
0: Cos'è la roncola?
2: La roncola la è una specie di falcetto, però un pochino più.
1: È quello della falce e martello, avete presente?
0: La falce, la falce, certo.
2: Sì, sì, più o meno sì. E invece aveva fatto solo il manico.
0: Aia.
1: Perché il manico ricorda
2: ciò che normalmente da lì
0: però
2: esce.
0: L'altra parte che deve
1: è ancora
0: uscire
1: dentro.
0: È ancora dentro. È sgradevole.
2: Quando deve uscire poi taglia pure.
0: Una bellissima immagine che devo dire alle 11:10 ci porteremo nel cuore.
1: In inglese direbbero you ain't seen nothing yet.
0: Non hai ancora visto niente.
1: Non hai visto ancora niente, cioè il meglio deve ancora venire. Che poi era il titolo di questa canzone bellissima di metà degli anni 70. Eccola qua.

0: balbettava lì, non scherzo.
1: Ma non lo so, lo faceva apposta, lo faceva apposta. You ain't seen nothing yet. Baby, you ain't seen nothing yet. Impazzivo per questa canzone.
0: Sì, anche secondo me, anche questo qua secondo me è stato lasciato. Cioè, non hai ancora visto niente, eh? No, non hai ancora visto niente.
1: I BTO o Bachman Turner Overdrive su Radio DJ. Allora, sono tanti gli argomenti di cui ci ricorderemo quando quest'estate forse sarà finita, cioè mai, no? Sai, mai. I ricordi di, mai. Ti ricordi l'estate del 2026? No, allora, 2020 non è esistita l'estate.
0: Esatto.
1: 2021 almeno per noi è l'estate del Tour de France.
0: Esatto.
1: 2022 per me è l'estate della Route 66. E ogni estate c'è qualcosa per ognuno, ovviamente,
0: certo,
1: che rimane scolpito nella memoria. Per quelli che hanno paura di volare, l'estate di quest'anno sarà l'estate di quello che è rimasto fuori dal finestrino.
2: Sì, non è stato risucchiato dal finestrino.
1: Ma come è successo?
2: Allora, stavano l'aereo aveva appena preso il volo, non erano tanto alti, okay, erano a circa 5.000 metri
1: dalla Grecia verso la Germania, sì, ok, un volo low cost, okay.
2: Insomma, si stacca una pala del motore.
1: Come si stacca la pala?
2: Si stacca una pala, ci sono tante pale nell'elica del motore, una si stacca e finisce a colpire un finestrino che si
1: ecco,
2: spacca.
1: Non pensate alle pale grandi dei motori a elica, sono le pale quelle piccole dei jet, no?
2: Sì, okay, però comunque è una pala importante, sufficiente proprio per spaccare, certo, il finestrino che viene colpito proprio con precisione. Chi è dentro ovviamente subisce il risucchio, la differenza, certo, di pressione. E la fortuna vuole che le cinture di sicurezza e la presenza di spirito della moglie che era accanto, che l'ha acchiappato per le gambe, evita che questa persona, cioè, se ne vada proprio
1: però
2: fuori.
1: Lui è rimasto fuori dalla cintola.
2: No, un po' prima, diciamo, dal busto, dallo sterno in
0: sì,
2: fuori,
0: cioè,
2: tanto che ha riportato delle ustioni da sfregamento per colpa dell'aria che l'ha colpito.
0: Sì, se posso dire, c'è una cosa interessante che Linus a tavola mi ha detto, che mi ha molto colpito, che poi riguarda tutti noi che siamo nati,
1: sì,
0: di parto naturale.
1: Certo, certo. No, perché ieri si discuteva del fatto che la moglie lo ha tenuto per le gambe e a un certo punto ha pensato che non sarebbe riuscita a trattenerlo e addirittura ha pensato: se deve morire lui, muoio anch'io con lui.
2: Sì,
1: pensando di essere poi risucchiata anche lei, no? E qualcuno di noi giustamente ha detto: ma figurati se un corpo può essere
0: fa dal finestrino
1: la cosa
0: così
1: che
0: piccolo,
1: stava dicendo Nicola
0: è che Linus mi ha detto: no, attenzione, se ci passa la testa, una volta passata la testa
2: passa tutto il resto,
0: tutto il corpo passa.
1: È chiaro che passa con violenza, le spalle vengono slogate, l'anca viene, come si dice, dislocata, no? In questi casi non è che passa come una passeggiata, però se è passata la testa ci passa anche tutto, certo, il resto del corpo, a meno che
2: non devi essere
1: sia
2: Homer
1: un grande
2: Simpson,
1: obeso, ecco,
2: se no rimane
1: per carità
2: incastrato, però...
0: No, mi piace, è un buon motivo se avete paura dell'aereo per mangiare 100 pizze 100 subito oggi,
1: sì.
0: Capito?
1: Non prendi più però il posto sul finestrino, Chiara, tu che hai paura di volare. Prima di partire per la Sardegna, sì, era terrorizzata, è tanti anni che non volo,
0: no.
1: E il giorno prima è rimasto incastrato quello,
3: e anche esatto, perché la stessa compagnia,
0: no, detto, per, cioè, carità,
3: e fortunatamente mi hanno messo a caso nel posto corridoio,
0: ok.
1: Che poi adesso voler essere maliziosi spesso
0: si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca.
1: Tu sei la moglie di lui che viene risucchiato, lui ormai è andato a
2: sì,
1: quel punto, tu che fai?
2: Lei ha detto... andate insieme o non è che dopo a freddo lo segui, ti butti?
0: Lei ha detto io se andava giù andavo giù,
2: sì,
0: anch'io.
2: Questo perché erano diventati un corpo unico, perché okay, lei si era avvinghiata, ma se le fosse scappato dalle mani non è che
1: si butta,
2: che si tuffa.
0: Ma io piuttosto conosco delle mogli che avrebbero spinto un po' in avanti approfittando della cosa, so.
1: Hai parlato con Carlotta per caso? Comunque due minuti è rimasto fuori esposto. In questi 2 minuti è svenuto 3 volte,
2: sì,
1: ha perso conoscenza.
0: Che paura, ragazzi.
1: Sì, deve essere un'esperienza difficile da dimenticare, anche se lui in realtà non si ricorda niente.
0: Guarda,
1: ma buon per lui.
0: Siccome le cose sono animate, Linus sta pensando la stessa cosa. Il lucchetto del furgone di targato San Marino
1: è appeso fuori.
0: Sono rimasto fuori, sono svenuto.
2: Sì, secondo me esiste una telecamera che prende la abitacolo dell'aereo, insomma ci sarà un documento, no? Sicuramente, considera che lui è così spaventato che ha rimosso, ha avuto questa amnesia selettiva per preservarsi, insomma per evitare di doverlo ricordare spesso. E poi ha smesso di parlare. Adesso lui, sono 3 giorni che

0: computer,
1: che è rimasto zitto.
2: Questo che poi nessuno ne ha parlato di questo particolare, ma secondo me lui è rimasto fuori ma con le braccia dentro.
1: Ah.
2: Perché se lui avesse avuto le braccia fuori, col cazzo che rientrava,
3: no,
2: perché diventava una specie di tassello, sai, quelli che si
1: sì,
2: aprono,
1: cioè,
2: quando
1: bravo,
2: gli
1: sì,
2: spari dentro,
1: certo.
2: Cioè, le braccia a quel punto
1: sì,
2: non gli permettevano,
1: come quelli a ombrello, quelli per il cartongesso.
2: Beh, una volta è arrivato il re del bricolage.
3: No, una volta uscite le braccia, ciao.
4: Ma dicono sì, che è un po' come il parto.
3: Infatti
4: la testa,
3: è quello che ho detto, no? Cioè,
2: devo entrare nel dettaglio.
3: Passata la testa,
2: è gabbato.
3: Ha fatto l'epidurale all'aereo, tra l'altro, perché

0: abbastanza.
1: Malcolm Todd su Radio DJ con una canzone che si intitola Earrings, che significa
0: orecchini.
1: Orecchini. Sì, pensa, no, se lui avesse avuto gli orecchini.
0: No,
1: gli sarebbero volati
0: quello
1: via.
0: Quello del volo, certo, assolutamente. Quindi volati, ferita all'orecchio.
1: Quindi avrebbe chiesto, no, tornati indietro, ho perso gli orecchini.
0: Gli orecchini.
1: Dove
0: sì,
1: sono caduti? Qui,
0: dove
1: aspetta.
0: Sono.
1: Ma mi ricordo adesso, che c'era della campagna.
0: Sì,
1: sotto.
0: E poi Luca con gli occhialini giù nel mare a cercarli.
1: Tre giorni che è lì che cercano, non ha trovato niente,
0: niente
1: ancora.
0: Niente,
1: perché sono un po' tirati qua, no? La gente non butta via niente.
0: Eia.
1: Marco dice una cosa che vorrei fare analizzare da Matteo. Sì. A un certo punto, dice Marco, la pressione esterna ed interna si livellano e non dovrebbe più esserci molta spinta verso l'esterno, però i primi secondi devono essere stati micidiali. Su questo non c'è dubbio, ma è vera la cosa che si compensa la pressione?
2: Certo, per una questione proprio, dentro c'è una pressione specifica che normalmente è quella, diciamo, del livello,
1: certo.
2: Fuori c'è una pressione differente. Se tu per esempio, immagina.
1: E quindi la pressione interna per i passeggeri è cambiata?
2: Ti faccio un esempio.
0: Sì, però all'inizio, guarda, cioè, quando si è rotta.
2: Allora, ti faccio un esempio più semplice da capire.
1: Come che ha fatto?
0: Che gran casino.
2: L'aereo vola in un fluido, che è l'aria. Il sommergibile galleggia all'interno di un altro fluido, che è l'acqua.
1: Okay.
2: L'acqua si capisce più facilmente, no? Quando si rompe un oblò del sottomarino,
0: sì,
2: a un certo punto c'è un'enorme differenza fra fuori e dentro.
1: Esatto.
2: Poi l'acqua comincia a entrare e la situazione si livella. Alla stessa maniera succede nell'aereo. Okay,
1: quindi botta
2: dopo,
1: di pressione,
2: dopo la prima botta di pressione
1: poi,
2: che risucchia, okay, verso fuori, l'aria riesce a entrare e ci metterà quel minuto, okay, per, o forse anche
1: quindi, una volta che il poveretto è stato recuperato, poi insomma, come hanno tappato il finestrino?
2: No, è rimasto aperto.
0: No,
2: è rimasto aperto. E i bambini da dentro hanno messo la mano fuori per fare su e giù.
0: Bravo,
2: come quando
0: sì,
2: si guida.
1: Pensa che c'era un cane che si è messo fuori con la lingua.
2: Con la lingua,
0: bravissimo, bravissimo.
2: Però erano a 5000 metri d'altezza, che è tanto, ma non è tanto,
0: certo,
2: più su di quanto
0: poi
2: può fare un bravo scalatore.
0: Esatto,
2: no?
0: Immagino
2: quindi
0: che l'aereo poi abbia
2: immediatamente
0: perso un po' quota apposta, no?
2: Sì,
0: quando
2: no,
0: sai
2: è
0: che c'è.

0: Ha fatto una curva, è tornato giù e, sì, ha chiamato Carglass.
1: Il bravissimo, il drammatico purtroppo aereo che da Caracas porta a Los Roques.
2: Beh, quello che era caduto,
1: quello che varie volte è caduto, si dice per narcotrafficanti, non si è mai saputo. Beh, quell'aereo molti di voi l'avranno preso, in quell'aereo il pilota guida col gomito fuori.
2: Sì, sì, sì, beh, certo, i vecchi,
1: anche quelli delle...
2: i vecchi D19 ancora
0: non erano
2: presurizzati.
0: Ma anche alle Maldive sono scalzi e col gomito.
2: Con l'infradito.
0: Con l'infradito e col gomito di fuori. Esatto. E lo fanno per una ragione, credo, di sicurezza, perché a un certo punto ho visto online che la gente ha cominciato a chiedersi perché lo fanno, e lo fanno perché così riescono a essere più agili nel caso in cui sia necessario dover salvare le persone con l'ammaraggio.
2: Marcello, pilota controllore di volo, lancia un suggerimento: mai togliere la cintura di sicurezza quando si è in volo, sempre, perché va tutto bene, ma non si sia mai. Certo. E poi ha scritto Fabio, che è il marito di quella col piede pesante che si chiama Silvia, visto che non abbiamo messo il messaggio.
0: Guarda, se vuoi adesso...
2: Ma no, mettiamo il proseguimento del messaggio che ha mandato lui. Ditele che non c'è fretta di tornare a casa, perché anche se è 2 settimane che non ci vediamo, oggi non è previsto assalto alla diligenza perché fa troppo caldo.
1: Lui,
0: gallina che non becca ha già beccato.
2: Sì, sì, sì. Ah, tu dici?
1: Gallo che non becca.
0: Gallo che non becca ha già beccato.
2: Ma no, ma fa caldo.
1: Guarda che ha già beccato.
0: Torna a casa e incazzati subito.
1: Esatto.
2: Becca anche gli schiaffi adesso. Beh, quando torna a casa la Silvia, insomma.

0: sulla faccia del DJ soddisfatto, no? Quello che quando sceglie le canzoni la gente è contenta.
1: Right.
0: È partita questa canzone e l'avete tutti cantata. Adesso vi dico anche di che anno era.
2: 2005.
0: Sì.
3: 21
0: avete
3: anni.
0: Capito bene, questa canzone c'ha la vostra età.
2: Esattamente.
0: Per gamba.
2: C'ha la vostra
0: più le braccia.
2: Esatto, bravo. Bravo, è il naso. Sì, sì.
0: Non mi capace, scusami.
2: No, io voglio dire una cosa. Io quest'estate vorrei potesse finire, almeno in questi termini. Almeno in questi termini. Poi l'estate
3: la temperatura.
2: Sì, cioè, vorrei che l'estate tornasse la bella stagione e non una specie di pestilenza.
3: Sì, guarda, ritorna alla mente la canzone Come foglie di Malika Ayane, quando dice d'estate muoio un po'.
2: Esatto.
3: È molto attuale, anche se la canzone ha 20 anni.
0: C'è una citazione ancora più vintage, quella di Goldfinger, uno dei primi film, dei primi libri, insomma, di 007. Un ascoltatore, un'ascoltatrice dice, a proposito appunto di quelli che vengono o potrebbero venire risucchiati fuori dall'aereo: non mi capacito ancora come nel film 007 Goldfinger, come ha fatto il cattivo, che era quello bello grosso, credo che fosse quello che lisciava il pelo del gatto,
2: sì.
0: No?
2: Ah,
0: che
2: sì.
0: È diventata poi una specie di immagine classica, no?
2: Okay.
0: Uno stereotipo.
2: C'è
0: il
2: anche
0: cattivo,
2: nel Padrino,
0: che però, non mi capacito come abbia fatto ad essere risucchiato dal finestrino dell'aereo nella scena finale, che abbiamo detto, facendo un ragionamento molto basico, ok, che se passa la testa passa tutto il resto, ma se sei di 200 kg questa cosa non succede.
2: Chiaro,
0: no?
2: Chiaro.
0: Era
2: chiaro.
0: Un finestrone.
2: Beh, certo, era un film più che altro.
0: Più che altro era un film, per e quanto, forse erano anche gli anni 60.
2: Per quanto Matteo abbia preferito il libro, però era
3: sì,
2: un film.
3: Il libro mi è piaciuto molto.
0: Come
3: sì.
0: Va con quello che stai leggendo?
3: Bene, sono molto contento perché ti dico, all'inizio non ero convinto, le prime pagine non mi erano piaciute. Ma in quel
0: quanto
3: caso
0: ci hai messo a farti conquistare?
3: Guarda,
0: le prime 30 o le prime 100?
3: No,
0: perché
3: no,
0: sono due scalini importanti.
3: Io dopo le prime 30 ho detto vabbè, lo mollo qua.
0: Sì.
3: Invece ho resistito perché altri mi hanno consigliato di andare avanti. Sì. E devo dire che
0: sai
3: la...
0: cosa ti consiglio io? Di andare a far culo. DJ Chiama Italia
4: Radio DJ One Nation One Station. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no.
11: E sì?
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri il letto.

0: Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: è il fantasma formaggino.
1: Il vento da fuori.
2: Massimo Dani, back on radio, Beyoncé con Pharrell Williams. È l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Dani. Back on radio.
0: Quindi praticamente tu sei un po' tipo quegli scrittori che scrivono frasi corte, no? È una cosa che adesso si usa molto sui social. Metti una foto e poi sotto racconti una storia, ma la racconti scrivendo una riga di 5 parole.
3: Bravo.
0: Una riga di 4 parole, una riga di 10 parole, e tutto questo diventa un papiro.
3: Guarda. L'estate più nera della Sardegna ha inizio. Che cosa è successo a Chiara De Angelis? La provincia per bene sa nascondere i suoi segreti. Come può un paradiso trasformarsi in inferno?
0: Così si fa.
3: Questo,
0: così si fa.
3: Questo.
0: E quindi Massimo Oldani lo faceva già molto prima. Cos'è tutta questa emozione?
3: Beyoncé, cazzo. Non si tiene. È molto R&B questo pezzo. Sì, decisamente sì. R&B.
0: Beyoncé su Radio DJ con una canzone che, come abbiamo detto ieri mattina, si intitola Morning Dew, che sarebbe la rugiada del mattino.
3: Esatto.
0: E che inizia con una voce molto delicata, molto sottile. Io per un attimo ho pensato che fosse la bambina di Beyoncé, che magari è lei che canta, però nella mia testa la figlia di Beyoncé c'ha sempre 4-5 anni.
3: No.
0: In verità Diani nel frattempo ne ha 14, ha anche due fratellini più piccoli che sono gemelli che ne hanno 9. Tutta la famiglia nei giorni scorsi era presente allo Yankee Stadium, lo stadio del baseball di New York, nel Bronx, dove il marito di Beyoncé ha celebrato i suoi 30 anni di carriera.
3: Esatto, perché nel fine giugno 96 ha iniziato... Ha pubblicato
0: il primo album, insomma, dovevano essere due concerti che sono andati esauriti in maniera molto molto molto veloce. A quel punto hanno aggiunto una terza data che ha avuto talmente tanta richiesta che il concerto è cominciato con 3 ore di ritardo. Hanno cominciato a cantare a 00:15 perché c'era una quantità di gente che tentava di entrare anche senza i biglietti.
3: Quando ti dicono
0: sono lì nel Bronx,
3: bravo,
0: che cosa pretende?
3: La gente lì sono fatti in quella maniera lì. No, è come quando appunto sei, non so, in teatro o al forum, c'è il cantante e ti dicono: no, aspetta un altro quarto d'ora.
0: Aspetta che c'è ancora gente fuori.
3: Perché c'è gente fuori. Un altro quarto d'ora.
0: Sì,
3: 3 ore.
0: Beh, quando abbiamo fatto la serata di Radio Linetti al Castello Sforzesco, c'erano 2000 persone che dovevano entrare, ma è pur sempre il Castello Sforzesco,
3: certo.
0: E quindi non è che abbia 40 accessi, c'è una coruna del lago per entrare.
3: È bella. Altronde.
0: E quindi la coda era dalla stazione di Cadorna
3: fino
0: da noi. Beh, comunque il concerto ha avuto molto successo, c'erano un sacco di guest star, c'era Rihanna che è tornata a cantare davanti alla gente dopo non si sa quanto. Tu dici quanto?
3: Tanto.
0: Non si sa, tanto.
3: Non si sa.
0: Proprio cosa fa Rihanna? Fa solo la testimonial dei profumi? C'ha la sua linea, esatto. C'ha
4: la linea Fenty con la quale riesce a guadagnare molto più che coi dischi.
0: Ho capito, ma è ancora giovane, potrebbe anche fare.
5: Ma ha fatto 3 figli, ma chi glielo fa fare? Ma non c'ha voglia.
0: Chi è che gliel'ha fatti fare quei 3 figli?
5: Asaprochi,
0: no? Sì,
3: quindi
0: Asa
3: lavorano
0: Prochi.
3: Tutti e due già in famiglia. Perché
4: no,
3: anche
4: però lei si deve
3: Asa
4: svegliare
3: Prochi.
4: Presto e le pappe e la pulizia dei pannolini.
5: Male non stanno comunque, anche se lei non va a cantare in giro per il mondo.
0: Sì, anche perché è arrivata a cantare in pelliccia, ti dico soltanto. Questo.
5: Ma Matteo l'ha visto, tu l'hai vista mica dal
0: nonostante
5: vivo?
0: Nonostante l'estate
4: è stato il peggior concerto che abbia mai visto in vita mia.
3: Sai forse anch'io l'ho vista.
4: Perché allora è durato
3: un'ora,
4: meno di uno, 50 minuti con lei che per la testa aveva tutt'altro.
3: Sì.
4: E sbrigata la pratica delle canzoni necessarie, ha salutato tutti e se n'è andata.
3: Male. Ma non si fa così.
0: Comunque c'erano Rihanna, c'era Beyoncé, c'era Alicia Keys, insomma tutte le bellezze dell'R&B di colore. C'era Nas che si è fatto un
3: aveva il piercing.
0: Non l'ha riconosciuto perché si è rifatto il Nas. Sì, ha detto che c'aveva un problema di respirazione.
3: Bravo,
0: anche
3: sì,
0: lui,
3: poi in realtà è la solita scusa che usate tutti.
0: C'è,
3: tutte.
0: Tranne te.
3: No, io non me lo rifarò mai perché era un cruccio di mia madre. E io dicevo, tieniteli i tuoi complessi, tieniteli tu, io c'ho i miei.
0: C'era anche Eminem, c'era anche Usher e c'era anche Pharrell Williams. Chiedo ancora a Chiara, che è l'esperta di gossip, come sta andando la carriera di direttore artistico di Pharrell Williams per Louis Vuitton?
5: Allora, l'ultima sfilata che ha fatto a Parigi ha fatto molto scalpore perché c'era questa onda gigantesca di acqua

0: e i modelli uscivano dall'acqua, però tutti hanno iniziato a dire con la crisi climatica che c'è, cioè, con tutto, è tutto questo spreco d'acqua a Parigi.
1: Non era una provocazione,
0: crepando.
2: Una grande provocazione.
3: Era per, proprio per sottolineare per la crisi
1: climatica. Quando esci dall'acqua,
2: giusto,
1: e ti vieni a sdraiare
3: vicino a me, vicino a me.
0: Diciamo
3: vicino.
0: Che è bella la sfilata da vedere, ma poi non è che c'è molto non è che vedi in giro la gente.
2: Sai la cosa, l'ho capito che non sta funzionando tanto. Perché lui spinge molto su un look da cowboy. Non so se hai notato il cappello, queste cose. E Nicola non se le ha ancora comprate.
3: No, io mi vergogno.
2: Vuol dire che non sta andando.
3: Allora, tanto. Non è male, devo dire.
2: Lui è sensibile a queste cose.
3: Allora, non è male.
2: Né Alex né Nicola, quindi non va per niente.
3: No, allora, il cappello da cowboy è una cosa a cui ho pensato, ma ho 61 di testa.
2: Ti ricordi quello che abbiamo incontrato ieri mattina, tornando dalla corsetta, io e Nicola, nella parte del ritorno, ma stavamo sempre correndo sulle mura di Alghero. A un certo punto abbiamo incontrato un ragazzo, evidentemente, secondo me, americano. Qualcosa
0: è uno straniero.
2: Uno straniero, aveva una faccia da straniero, come direbbe Mustachì.
3: Esatto.
2: Che correva in tenuta da running, però con un cappello da cowboy.
3: Sì.
2: Ci ha fatto un sorrisetto.
3: Ma non era quelli lì da Indiana Jones, quelli per il sole, no?
0: Il fedora?
3: Non lo so. Linus.
1: Il ventaglio.
3: Lo che miraste a ier fu un minovio.
2: Io quello che hai visto ieri era un mio fidanzato.
3: Io stavo con ello hasta lo anno passato.
2: Stavo con lui fino all'anno scorso.
3: Ma ora, non so se sto dicendo bene.
2: Ma nemmeno io.
3: Ma ora io
2: attualmente
3: sto contigo.
2: Ah, stai conmigo?
3: Claro. E la stanza numero 114.
2: Abbiamo le camere adiacenti, 102, 103.
3: Ma però
2: ho scoperto una cosa incredibile, sì. Chiara, nel nostro albergo, almeno nell'ala del nostro l'ala nobile dell'albergo,
3: sì, bravo,
2: dove siamo,
3: esatto.
2: Le pareti sono insonorizzate perché il tassista che ci ha portato in quell'albergo ci ha detto: l'hanno rifatto recentemente, però mi hanno detto che le pareti sono sottili e si sente tutto, quindi io ero già pronto a sentire Nicola che scorreggia e non si sente niente invece, perché le pareti sono ricoperte di un materiale fonoassorbente,
1: una specie di morbido che trattiene il suono.
2: Aspettavo già di passare una notte d'inferno io,
3: e invece
2: ieri sera è arrivata Manuela,
3: no, invece
2: ma per
3: niente,
2: fortuna è andata
3: niente,
2: tutto
3: bene. È arrivata stanca.

0: maglietta del City ce l'ha lui o ce l'ha lei?
1: La maglietta del City ce l'ha.
0: Che sa ancora di sale, e lei?
1: Chi lo sa questo? Devo capire se Alex me la rimetti dall'inizio, se vuoi.
0: È l'ultima frase, credo, è una delle primissime frasi.
1: Sì. Okay. Sentiamo, facciamo l'esegesi in diretta.
0: Sì. Perché poi dopo arriva Pino Daniele, ma prima c'è.
1: Esatto.
2: Quindi te ne vai.
0: Ok.
2: Non ci posso pensare.
0: Sì, vabbè.
2: Con la maglia del City ancora quei segni del sale.
1: Lei, quello è il problema. Il problema è che
3: ha fatto il bagno e
1: fatto il bagno con i segni del sale. Quindi lei ha fatto il bagno nel mare con la maglietta del City.
3: Perché aveva l'eritema.
1: E sono rimasti.
0: È qualcosa contro gli eritemi.
3: No, io pure ne sono vittima.
0: Di eritemi. Che poi in realtà i segni del sale rimangono anche se tu hai addosso, per esempio, un completo da bicicletta, ok?
1: Sì.
0: Sei un ciclista, stai facendo una mappa, una tappa del Tour de France.
3: Il sale
0: quando
3: che hai
0: arrivi sui pantaloncini, che di solito sono neri, c'è tutta la riga del sale,
3: sì,
0: proprio
3: che hai perso.
1: Perché hai detto proprio Tour de France?
0: Perché, insomma, nel caso tu non te ne fossi accorto, oggi c'è.
1: Oggi è.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, ieri, oggi, sempre segnato da un caldo.
1: Scommetto
0: pazzesco.
1: Che domani, in occasione della nostra prevista gita in barca, c'è una tappa imperdibile.
0: No, niente. Quello che mi frena dalla gita in barca è l'eritema.
1: Adesso,
0: ci penso un attimo.
1: Certo.
0: No, io voglio i materassi, voglio due cose, voglio i materassi che usa la squadra di Pogacar,
1: sì.
0: E voglio i libri che sta leggendo Matteo Curti. Parto dai materassi, che è più una cosa tecnica, magari qualcuno sa indicarci. Allora, i ciclisti di adesso non sono più i ciclisti di una volta, hanno un camion al seguito, oltre ai vari mezzi che spostano, non so, i meccanici, sì, piuttosto che le biciclette, e su questo camion caricano i materassi.
3: Il letto di casa.
0: No, i materassi.
1: E voi direte che vizia. Perché ci vuole il materasso?
0: Perché loro ovviamente ogni tappa cambiano albergo ed è importante che si riposino, specialmente per le fatiche che stanno facendo. I materassi che usano quelli della UAE, che è la squadra di Pogacar, hanno, oltre a essere molto buoni, immagino, e molto molto comodi, ed essere quelli su cui loro sono abituati, hanno anche una specie di topper, ok? Che però ha un sensore che riconosce l'aumento o la discesa della temperatura della persona che sta dormendo.
3: C'è un termometro,
0: esatto,
3: che
0: e in funzione di questo rinfresca o riscalda il materasso,
1: cioè,
0: e pare che si dorma da Dio.
1: Avete capito bene? Sì, avete presente
0: una nuvola del cielo?
1: Avete presente lo scaldotto? Lo scaldotto invernale?
3: Il contrario.
1: E quello lì è un freddotto. Freddotto.
0: Sì, no, in realtà sono famosi. Si chiamano pod, sono fatti da un'azienda americana che si chiama 8Sleep, se ne parla da un po' di anni. Ero convinto che fossero una cagata, evidentemente no. Vado a comprarlo.
3: Quanto potrà costare? Ce lo compriamo?
0: 3.299
3: Allora guarda,
1: preferisco.
3: Con la finestra aperta il freschino entra lo
1: stesso.
3: Io
1: preferisco andare in vacanza, diciamo, ecco, in generale.
0: Vabbè, non ha funzionato. E invece che libro stai leggendo attualmente?
3: In questo momento sto leggendo due libri. Me ne sono portati due perché poi avevo il bagaglio a mano.
0: Voglio essere sicuro di averne uno.
1: Potresti leggere L'era dell'acquario di Fabio Bacà.
3: No.
1: Potresti leggere Ma Man o Moomin comincia una nuova vita di Tove Johansson.
3: No.
1: Potresti leggere Atto di famiglia di Alessandra Carati, Noi bei pezzi di carne.
3: L'avevo visto questo Atto di famiglia, ho letto così un po' sfogliato in libreria, non mi ha convinto, però è stata una valutazione
0: superficiale. Quindi hai optato per?
3: Allora, mi sono fidato del vincitore del premio Strega.
0: Ah, quindi
3: ho preso I convitati di pietra di Michele Mari.
0: L'hai cominciato?
3: Poi, sì, molto bello. In questo momento è una fase
0: ancora. Guarda che l'ho appena finita, adesso
3: è una fase descrittiva.
0: Come si chiama quello che tiene i conti per
3: Michele? Michele è uno che tiene i conti e sicuramente fa quadrare il bilancio di una famiglia che purtroppo se la passa
0: però
3: male.
0: Non è un libro impegnativo, cioè nel senso che è un libro di 150 pagine,
3: sì, ma poi è un libro estivo, io me lo porto sotto l'ombrellone, è una cosa proprio leggera per
0: quindi
3: i primi.
0: Ne avrai un altro nel caso quello finisse prima.
3: Allora mi voglio preparare
0: sei proprio un falso,
3: mi voglio preparare al film di Nolan, voglio vedere bene l'Odissea.
1: Quindi leggi
3: e quindi
1: l'Odissea.
3: Ho preso Omero con testo in greco a fronte,
1: molto bene,
3: e quindi certo, perché così ogni tanto butto l'occhio, qualche reminiscenza.
0: Allora, domani
3: il
0: è il giorno in cui esce il film in Italia, giovedì.
3: Ma noi saremo in barca.
0: Pomeriggio. domani mattina devi fare proprio la presentazione dell'Odissea.
3: Bellissimo, bene. È un film, cioè, Ho preferito il libro, il film sarà bello.
0: No, voglio che tu ci racconti il libro domani.
1: Ok,
0: il libro la parte che viene raccontata anche nel film.
3: Beh, così credo tutta, ci va insomma.
0: No, non c'è tutta perché il libro è infinito.
3: Allora già non mi piace più. Io ho apprezzato ogni pagina quando l'ho lessi.
1: Ora noi vi dobbiamo salutare, arrivano i Vitiello e c'è una sola certezza: non ci saranno i riascolti dei Vitiello.
3: No,
1: perché
3: ci
1: i
3: saranno.
1: Poteri forti
3: allora,
1: tramano.
3: Sono giorni che cerchiamo di risolvere questa rogna. Dai. E dovremmo esserci riusciti ieri sera.
0: Okay. A domani, grazie.
1: Ciao.

0: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Eccolo il vostro disco preferito.
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: NEN.
10: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
13: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
19: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
20: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
21: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.

0: scodinzole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 12 in punto.
3: E di nuovo il momento delle notizie. È stata un'altra notte di fuoco nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro Bushehr, una città portuale nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. 7 militari sarebbero rimasti uccisi nei raid su Banpur. Gli attacchi continueranno finché non dirò che è abbastanza, minaccia Donald Trump. Il presidente americano non esclude inoltre di schierare truppe di terra, sia pure solo sull'isola di Kharg. Notte di fuoco anche in Ucraina. 3 persone sono rimaste uccise negli attacchi russi nella zona di Odessa. Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Sul tavolo un nuovo accordo tra Bruxelles e Kiev per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Diventano definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia per essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha respinto i ricorsi degli imputati, confermando l'ergastolo per i genitori e per i cugini e i 22 anni di reclusione per lo zio della ragazza. A quasi 8 anni dal disastro e alla vigilia della sentenza di primo grado al processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia. L'amministratore delegato Gianni ha scritto una lettera ai familiari delle 43 vittime in cui parla di esigenza morale e ferite indelebili. Per i 57 imputati accusati di avere risparmiato sulla sicurezza e la manutenzione per garantire più dividendi ai soci, i PM hanno chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione. 11 arresti, oltre 200 persone identificate, ingenti sequestri di droga e 40 provvedimenti di allontanamento. È il bilancio di un'operazione di controllo del territorio effettuata dalla polizia nel quartiere Barriera Milano di Torino. Analoghi blitz saranno ripetuti nei prossimi giorni in altre zone della città. La terza ondata di calore in Italia toccherà il suo apice tra domani e venerdì, quando le città da Bollino Rosso, dalle 7 di oggi, saliranno a 15, ma nel fine settimana l'arrivo di forti temporali porterà un netto abbassamento delle temperature. Il maltempo ha già investito in queste ore l'Alto Adige, con piogge intense, violente raffiche di vento e temporali. A Nalles un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea, nessuno è rimasto ferito. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di cantine e garage, alberi caduti e strade interrotte. E cambiamo decisamente argomento. Si chiamava Saktan Wax, ovvero volpe dal petto bianco, il primo matematico e astronomo della civiltà maya a essere identificato grazie al ritrovamento della sua stessa firma posta su una parete nel sito archeologico di Xultun in Guatemala, proprio accanto a una complessa serie di calcoli astronomici. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori statunitensi. Finora erano state identificate firme di artisti e scultori, ma non era mai stato possibile attribuire con certezza un'opera di carattere matematico astronomico del periodo classico dei Maya. Chiudiamo con il calcio. Nel mondiale americano, che ha visto cadere una dopo l'altra molte delle squadre favorite, anche la Francia non fa eccezione. I Bleu, che tutti o quasi pronosticavano in finale, sono stati sconfitti per 2-0 dalla Spagna. Domenica sera le Furie Rosse affronteranno la vincente della semifinale tra Argentina e Inghilterra, che si gioca stasera alle 21.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto da Andrea Sessa. Buona giornata.
5: Radio DJ. One Nation,
6: One Station. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic?
8: La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: pure tu.
1: Ho capito che sei regista, però l'illuminazione per un programma radiofonico, per chi ci ascolta, non è così importante.
0: Ma lì come pare che mi hanno spostato la sedia da sotto, cioè non mi trovo.
1: Quello lo facciamo sempre, no?
0: Sì, sì, quello sì,
1: per
0: però
1: spostarti la sedia te lo faccio sempre, perché prendo la tua che è un po' più alta, però sull'illuminazione
0: no, pare che non mi trovo, cioè oggi non mi trovo né con le luci, né con la cuffia e né con la voce.
1: Ma lo so, perché oggi è una giornata così. È una giornata importante, una giornata emozionante.

0: Nicola Vitiello.
1: Buongiorno da Gianluca Vitiello.
0: Grazie Linus, grazie Nicola, ciao, Matteo, Chiara, la squadra in trasferta.
1: Grazie ragazzi.
0: Grazie a DJ Chiamma Italia. Io ci ho provato.
1: Nico, ci hai provato.
0: Ma mi dovete dire come fate?
1: Come facciamo? Fare che?
0: Io ieri la partita l'ho vista tutta.
1: Spagna-Francia. Sì, ieri sera, semifinale.
0: Ma Che palle?
1: Che palle? Sì, una semifinale
0: sentito,
1: di Coppa del Mondo?
0: L'ho solo pensato. Io non lo so. Adesso guarda, le ho pensate tutte. Tutte. Sarà che la guardo da solo alla fioca luce di un lumicino. Sarà che non ci sono gli amici, le birre, la fidanzata che tifa. Non lo so. Ma io l'ho guardata tutto. Ho guardato anche notti mondiali. Ho guardato
1: dopo,
0: anche
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che
1: sì.
0: precede Paola Ferrari, ricordando i tempi in cui era qui con noi, era DJ, le faceva i notiziari. Niente.
1: Non ce l'hai fatta.
0: Non ce l'ho fatta. No, non è che non ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Però che palle.
1: Ma allora, Nico, ieri sera devo dire la verità: nonostante fosse una partita molto importante, con Roberto immaginavamo quello che poteva succedere a Ibiza. Eravamo lì nella partita precedente della Spagna.
0: Ecco.
1: Però ieri sera effettivamente, nonostante appunto fosse una semifinale di Coppa del Mondo, non è stata una grande partita. La Spagna non c'è stata fondamentalmente, la Francia.
0: Ho una serie di frasi fatte.
1: Okay,
0: la Spagna e la Francia non è scesa in campo.
1: Giusto, fatta ma giusta. Poi
0: mettere insieme una cozzaglia di campioni non è la soluzione. L'ho sempre detto io, Gianluca. Me l'hanno proprio scritta.
1: Beh, anche questa è abbastanza giusta.
0: Si sentono,
1: cioè,
0: le virgole.
1: Si dice le partite non si vincono con l'album della Panini.
0: Non puoi camminare in semifinale ai mondiali, virgola. Mi dispiace, guarda.
1: Hanno un po' camminato. Cioè, non che la Spagna abbia fatto molto di più.
0: Okay.
1: Però la Francia veramente.
0: Voglio dire una cosa: ci mancherebbe miliardi di persone appassionate di calcio. Forse senza la partecipazione emotiva, perché c'era la tua squadra che rappresenta.
1: No,
0: la
1: però è stata una partita noiosa.
0: È stata una partita noiosa. Allora, tu forse stai provando quello che ho provato io quando quando siamo andati insieme a vedere il concerto di Morrissey, e purtroppo l'ultima scaletta al Fabric non era delle migliori. Marco lo vedeva per la prima volta, io mi sentivo, non dico in colpa, però avrei voluto che fosse una cosa più coinvolgente per lui.
1: Sì.
0: Stessa cosa per la partita di
1: la
0: ieri.
1: La partita ieri non è stata molto coinvolgente.
0: Che partita potevo vedere invece? Molto, cioè potrei vedere la finale.
1: Sì, non è detto che poi la finale. Allora, cioè, da una parte c'è l'importanza della partita, anche ieri sera era una semifinale, però diciamo lo spettacolo è stato inversamente proporzionale all'importanza della partita. Cioè partita molto importante, pochissimo spettacolo. Non è detto che la finale non sia comunque una partita noiosa, bloccata. Sai, a volte diciamo anche psicologicamente la posta in palio, cioè il passaggio rispetto al turno di ieri o addirittura una finale, in qualche modo blocca le squadre, no?
0: Sì.
1: Nicola, però forse ci sono anche delle frasi fatte sulla finale?
0: Sì, ce l'ho, ce ne ho una.
1: Ecco.
0: Comunque ragazzi, chiunque andrà in finale contro la Spagna tra Argentina e Inghilterra,
1: sì,
0: ne prende 7. Io ve lo dico, non dite che non ve l'avevo detto.
1: Qui c'è il pronostico.
0: Pure elementare, capito?
1: Qui c'è il pronostico, sì. Un'altra.
0: Finale Spagna-Inghilterra sicuro, ma l'Inghilterra la vedo male, ragazzi. Ve lo sto dicendo adesso, segnatevelo.
1: Beh, c'è prima Argentina-Inghilterra.
0: Ho un autore, signore e signori. Sì, in Italia a pranzo hanno un autore.
1: Sì, sì,
0: Marco Lomonaco.
1: Il bravo Marco Lomonaco, il prezioso Marco Lomonaco.
0: No, vabbè, comunque le partite.
1: Sì, allora se non sei appassionato di calcio e ti metti davanti a una partita come quella di ieri sera, se ti dimentichi che appunto è una semifinale di Coppa del Mondo, effettivamente. Allora, la Francia non ha quasi mai tirato in porta.
0: No.
1: La Spagna non è che abbia fatto una roba, una partita strepitosa.

0: quel che basta, squadra solida con un grande centrocampo, quel che basta per passare la
1: posso dire l'ultima cosa, poi cambiamo argomento, perché non ho guardato, cioè a parte la partita, poi ho guardato uno spot che mi ha ispirato anche per la nostra svolta nel mondo del commercio. La sentirete ed è per questo che siamo anche molto molto emozionati. Gli ultimi 20 minuti mi sembrava un'aggressione nelle balie, c'era sempre uno a terra e un altro che si faceva malissimo, si è visto anche del sangue su una gamba di un giocatore, che poi ovviamente gli ultimi minuti concitati,
0: c'era anche un po' di frustrazione, no?
1: Certo,
0: in certi interventi
1: la Francia cercava di recuperare qui dei gol ormai impossibile sui sette minuti,
0: i minuti di recupero sono stati molto importanti in questi campionati del mondo, perché spesso le partite si sono risolte o aggiustate, no? Poi si è andato spesso ai supplementari negli ultimi minuti, invece ieri neanche nei minuti, diciamo, finali è cambiato lo spartito, si direbbe, della partita.
1: Basta, chiudiamo, voglio dare soltanto un'anticipazione di mercato: Zidane sarà il nuovo allenatore della Francia dopo la fine del mondiale. Marco, se mi hai fatto dire una cazzata.
0: No, succede a Deschamps.
1: Come?
0: Succede a Deschamps, danno un Juventino a un altro.
1: Ah, vabbè, quindi è vero, detto
0: sì,
1: una cosa buona.
0: Credo sia vero.
1: Okay, va bene.

0: Disco 2000 dei Pulp su Radio DJ a pranzo con i Vitiello. Un po' di messaggi, poi smettiamo di parlare di calcio, però è stato bello anche durante le interruzioni pubblicitarie notare che ormai da diversi anni accade come nel Super Bowl del football americano, cioè tante aziende utilizzano proprio il momento della pubblicità per sfoderare i loro spot migliori,
1: certo.
0: Quindi ne abbiamo visti un paio di birre più o meno originali, okay. Ma in particolare uno di un amaro che Gianluca ha segnato il punto di svolta nella nostra carriera.
1: Sì, è già una svolta.
0: E
1: sì,
0: questa mattina lo lanceremo approfittando del nostro spazio tra le 12 e le 14. Prima però, se abbiamo parlato di calcio e della semifinale del mondiale, qualche messaggio. Dimmi una cosa, coraggio o oculatezza?
1: No, Nico, io al coraggio ci sono pure arrivato. A me manca, cioè secondo me a noi ci manca proprio l'oculatezza.
2: Ma che mondiale vi siete visti? Sì. Ma quale mondiale vi siete visti? Vi manca l'oculatezza o il coraggio?
0: A me oculatezza.
2: Che voi non vuoi fanno vincere l'Argentina. Fanno vincere l'Argentina.
0: Oculatezza, per me è oculatezza.
1: Sì,
0: coraggio.
1: Sì. No, coraggio, ancora, uno ce lo può pure mettere. In uno slancio ce lo può pure mettere, ma l'oculatezza è difficile. Vabbè,
0: fanno vincere l'Argentina. Ok, Angelo.
3: Ciao ragazzi, ieri tifavo Francia, ma i francesi, oltre a festeggiare la presa della Bastiglia, ieri hanno festeggiato la presa delle supposte.
0: Ah bene, ok. Poi Michele,
1: abbiamo pensato
0: Michele
1: tutti,
0: si è addormentato come me, io non neanche mi sono addormentato, avrei voluto, era meglio fosse rimasta qualche squadra africana per Michele, sì. Secondo lui lo meritavano di più. Allora, una pubblicità che vale la pena raccontare anche per chi non segue il calcio, per chi non lo sapesse, questa la devo spiegare veramente da uno che, non conoscendo il calcio, però molti anni fa, anche grazie ad un bellissimo documentario su Francesco Totti,
1: bello,
0: è venuto a sapere questa cosa. Che cosa? Francesco Totti e Luciano Spalletti per anni hanno avuto un rapporto burrascoso, lo racconto dalle elementari.
1: Spalletti è stato allenatore della Roma, no? Okay, tutti lo sanno.
0: Spalletti era l'allenatore della Roma quando Totti era ancora il capitano.
1: Esatto.
0: Ci sono stati molti dissapori, parole pesanti, anni di silenzio pubblico. Una di quelle storie di rottura che in Italia, dove il calcio è una religione, tiene banco per anni. Io questa cosa l'ho scoperta con quel documentario emozionante, veramente faceva quasi piangere, su Francesco Totti. Amaro Montenegro, che festeggia i suoi 140 anni, ha avuto, secondo noi, un'idea geniale. Li ha messi insieme, Totti e Spalletti, in uno spot stile spaghetti western.
1: Esatto, sì, è molto spaghetti western.
0: Roma deserta, atmosfera da duello, i due che si avvicinano.
1: Sì, si incontrano al bancone, sì. No? Di un bar, c'è la tensione.
0: Sguardi. Totti dice, mo parliamo. E i due entrano in questo bar. Barista dice, liscio con ghiaccio. Spalletti lo ordina liscio. Totti dice, allora io col ghiaccio.
1: A sto punto io col ghiaccio.
0: e Spalletti dice, l'abbiamo rotto questo ghiaccio? Sei squagliato, con il solito piglio alla Totti quando fa gli spot, perché non è nuovo,
1: Francesco
0: non è...
1: Totti.
0: Bellissimo. Adesso, anche se non vi importa niente di calcio, questo spot è per me la figata, sì. Io ho sorriso,
1: è lo spot che sancisce comunque la pacificazione tra i due, no?
0: Perché parla di qualcosa che conosciamo tutti, due persone che litigano, si perdono di vista, magari si dicono anche delle parole forti e a un certo punto decidono che è ora di chiuderla lì. Con che cosa? Con un gesto semplice, con un brindisi. E questa è per me la pubblicità più intelligente che ho visto da un
1: molto bella di... molto bella,
0: perché non vende un amaro, Gianluca,
1: sì.
0: Vende la pace,
1: sì. vende la storia, sì, vende sì, la pace, sì, la sì, storia sì. di pace.
0: Beh.

0: parliamo di pace fatta davanti ad un bicchiere, ci siamo fatti venire un'idea. I nostri social hanno già testimoniato quello che stiamo per raccontarvi. Esiste una categoria di scazzi storici tra personaggi famosi che va avanti da decenni e che nessun altro amaro ha provato a risolvere. Stiamo parlando di Totti e Spalletti, ok? Tanti messaggi, gira da un po', i due non si sono incontrati veramente.
1: La scena è montata.
0: La scena
1: okay.
0: è montata. Va bene.
1: Noi abbiamo visto lo spot.
0: Lo spot ha creato un'emozione e ci piace pensare che comunque i due in qualche modo l'abbiano risolta. Non parliamo più dello spot, lo abbiamo fatto parlandone bene, ci mancherebbe.
1: Ciao Amara Montenegro.
0: Però noi abbiamo provato, se andate sui nostri social c'è la testimonianza, a risolvere questi problemi con l'amaro vitiello.
1: Esatto.
0: Amaro vitiello, dove c'è rancore, c'è rimedio. Robert Smith dei Cure. Morrissey degli Smith. 40 anni di frecciate reciproche. Morrissey che ha detto di Robert Smith cose che non si possono ripetere in radio. Morrissey Smith che ha risposto con la stessa eleganza. Forse, devo dire, nello scazzo tra i due sta vincendo Robert Smith, perché è andato giù un po' più pesante. Due geni assoluti che non si sopportano. Gianluca, qual è la soluzione?
1: Amaro vitiello. Amaro vitiello nasce per questo. Cioè, ci sono amari che nascono per la conclusione di un pasto, no? Cioè, nel senso, ci beviamo un amaro alla fine di un pasto. In realtà, l'amaro vitiello nasce con una mission, uno scopo ben diverso. Cioè, attraverso un amaro...
0: Non lanciare ancora tutto.
1: No!
0: Parliamo delle coppie che hanno scazzato.
1: Ah, sì.
0: Poi lanciamo tutto bene. Tanto se qualcuno vuole andare a vedere i dettagli, basta aggiungerci Nicola Vitiello.
1: Gianluca Vitiello su Instagram.
0: Tony Lom, Monaco che ha creato la grafica. Abbiamo speso troppo per lo spot, secondo me. Per la voce. Però,
1: io te l'avevo detto di non pigliare quello che costava troppo.
0: Lo so. Paul McCartney e Yoko Ono. Tecnicamente avrebbero fatto pace, però quella tensione lì, quella vera di chi si è dato la colpa della cosa più grande, cioè tu hai fatto
1: sciogliere
0: i Beatles,
1: certo.
0: Quella cosa non si risolve con una stretta di mano. E come si risolve?
1: Amaro vitiello. Sì.
0: Liscio per loro, niente ghiaccio. Mariah Carey, Jennifer Lopez. Non si nominano, non si citano, non si guardano. Guerra fredda fra le due. Non la conosco, ha risposto Mariah. A quella non la conosco, ha risposto Mariah Carey quando le chiedono di
1: Jenny chi?
0: Due bicchieri, uno a testa.
1: Una a testa. Amaro vitiello.
0: Amaro vitiello. C'è rancore.
1: C'è rimedio. Sì. Andate a vedere sulle nostre pagine Instagram.
0: Oh, mi piace. Quello spot tra Totti e Spalletti è reale. Lo hanno girato vicino casa mia, Laurentino, Roma. La scena esterna sicuramente lo scorso anno a luglio. Grazie Marco, grazie.
1: Ecco.
0: Poi parlano della scena interna che è stata montata. Adesso stiamo lanciando il nostro amaro.
1: Amaro vitiello.
0: Dove c'è rancore?
1: C'è rimedio.

0: Ti faccio sentire un messaggio, Gianluca, mi sa che questa volta svoltiamo con l'amaro Vitielli.
1: Abbiamo fatto. Vitielli, vorrei tanto una scatola del vostro amaro da regalare a Natale a un sacco di gente che conosco, okay, che si avvelena la vita con il rancore. Sì. È un sentimento inutile che danneggia solo chi lo prova e non a cui è destinato. Veramente brutto il rancore.
0: E quindi amaro Vitiello.
2: Amaro Vitiello.
0: Abbiamo speso troppo, secondo me, per fare lo spot.
2: Dico, stavolta è stata un po' colpa tua, se lo devo dire. Perché io te l'avevo detto, pigliamo quell'altro lì. Tu hai preso quello là del vino.
0: Tu dici, fallo tu.
2: No, tu hai detto, fallo tu, esatto. Dico, scusa. Tu dici, no, ma fallo pare brutto. Io faccio il produttore, faccio l'imprenditore. Ho messo il capitale, non posso far pure la voce. Del resto, pure tu hai fatto cantare la canzone a Simone Paleari del film, non l'hai cantata tu. E quindi c'è tutta sta roba qua. Ma quello lì, quando ha saputo che non si trattava di vino.
0: Ok.
2: Cioè, ha detto, ah, non si tratta di vino, che quello fa solo il vino, Nico. Sì. Quello fa solo il vino, cioè fa spot di vino.
0: Allora, vi facciamo sentire la voce, è molto molto riconoscibile, il nostro amaro, trovate tutti i dettagli nelle stories di Instagram di Nicola Vitiello.
2: Gianluca Vitiello, aggiungeteci.
0: E Tony Lomma che ha creato la grafica, la voce però è di un caro amico personale e amico di Radio DJ.
3: Amaro Vitiello, dove c'è rancore, c'è rimedio.
0: A tra poco. Basta che voce però, ha chiesto troppo.
2: Oh. 160.000 euro.
4: Vitiello.
5: Radio. DJ. One Nation, One
6: Station. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente.

0: Auto Flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
17: Amaro Vitiello, dove c'è rancore? C'è rimedio.

0: Buongiorno Gianluca e Nicola.
1: Buongiorno Patti.
0: Come state? Un sacco di tempo che non vi sento e soprattutto molto sorpresa di trovarvi a quest'ora.
2: Okay.
0: Finalmente un orario umano.
1: Ma come umano? Anche la sera è umano.
2: È sempre umano.
1: È sempre umano accendere un microfono, soprattutto da Radio DJ.
2: L'umana sera.
1: Quotidianamente. Nel periodo estivo, nel mese di luglio, tra le 12 e le 14. Amaro Vitiello, Gianluca.
2: Sì, già le stanno prenotando.
1: Sì, abbiamo anche trovato una voce che ci faceva risparmiare qualcosa per lo spot, per l'Amaro Vitiello, dove c'è rancore, c'è rimedio.
3: Ma no ragazzi, ma ve la facevo io la voce senza andare a scomodare uno speaker o un doppiatore. Occhio, eh. Amaro Vitiello, dove c'è rancore, c'è rimedio.
1: Cazzo, andava
2: bene.
1: Andava bene.
4: Sì. Ale. Con Amaro Vitiello fare la pace è ancora più bello.
2: Vedi?
1: Va bene, la rima sul più bello è un po' scontata. Vabbè,
2: no, però ci sta,
1: Al telefono abbiamo Giulia, vuole regalare l'Amaro Vitiello dove c'era ancora e c'è rimedio a un sacco di gente. Saremo brevi. Dicevo, Marco, mi raccomando, dille che saremo bravi. Un lapsus, è freudiano, invece saremo solo brevi. Ciao Giulia!
2: Ciao Giulia!
5: Ciao ragazzi!
1: A chi lo regaliamo questo Amaro Vitiello?
5: A tutti i rancorosi che conosco.
1: Più parenti o più amici?
5: Tutti, parenti e amici.
1: Dai.
2: Ma allora, senza dire il nome, c'è uno a cui stai pensando un po' di più, pensando a questa cosa del rancore?
5: Il mio capo è uno super rancoroso.
1: Dai.
2: Anche con te ti ha portato del rancore per qualcosa?
5: No, con me no, però lo vedo che è rancoroso. Siccome è un sentimento che proprio lo trovo inutile nella vita, perché stai male solo te, non la persona a cui lo indirizzi, Mi dispiace vedere la gente che si amareggia la vita per una roba così.
1: E quindi cosa ci beviamo sopra?
5: Un vostro amaro Vitiello.
1: Sei andata a vedere la foto su Instagram?
5: E guarda, sto guidando, bellissimo, con le quattro.
2: No.
1: Dopo, arrivi, dopo pranzo, quando sarà appunto ora
2: dell'Amaro Vitiello.
1: Ciao Giulia, buona giornata.
2: Grazie Giulia.
1: Bacio grande, a presto, buone vacanze.
5: Ciao ragazzi, ciao.
6: Vitiello, solo su Radio DJ.

0: Jackson, Stepping Out su Radio DJ. Amaro Vitiello,
1: sì,
0: grande successo.
1: Tantissime prenotazioni, Nico, per noi. Abbiamo già fatto fuori la prima scorta. Ragazzi, come
0: dobbiamo
1: funziona?
0: Pagare lo speaker.
1: Sì, ci sono 60.000 euro. Ne ha comprate tutte palettine, cose per i vigneti. Tutta roba del vigneto. Ha fatto il vigneto nuovo con i soldi nostri.
0: Dal liquore fa il vino.
1: Sì, perché lui, per il fatto che è un amaro e non è un vino, ci ha chiesto molto di più. Comunque, Ale ci chiede, Vitiello, come funziona? No, perché io ne vorrei una cassa da regalare a mia cognata, che di rancore per me ne ha da vendere. Ma quasi quasi mi faccio i fatti miei, che a stare senza non si sta poi così male.
0: Gianluca, le prime 10 bottiglie numerate, ne prendo 5 io da regalare a mia sorella.
1: Sì. E io ho altre 5 da regalare a una lobby di miei amici che frequentavo fino a poco tempo fa, ma poi si sono dissolti.
0: Va bene, va bene. Ci siamo di comune accordo, ci siamo detti: prendiamo solo i messaggi al femminile, perché i messaggi al maschile fanno sempre quella rima molto facile con quella nostra desinenza nel cognome.
1: Iello.
0: Anna.
2: Ciao Vitiello.
0: Ciao Anna.
2: Sono Anna. Ma come mai non vi si sente?
0: Ah no, scusa, pensavo che fosse sull'amaro. No. Avevo ascoltato. Perché non ci si sente sul podcast? È il nostro secondo lavoro, rispondere dalle 14 alle
1: 21, 22,
0: sì, quanto? Alle 21, 22 ai messaggi che ci chiedono perché non si possono riascoltare le nostre puntate. Vogliamo, così ne approfittiamo, ringraziare tutta la squadra che sta lavorando per risolvere questo piccolo inconveniente.
1: Esatto.
0: Piccolo. Siamo in onda da 2 settimane. Però grazie. Effettivamente, sì, non c'è nessuna ironia dal profondo del cuore.
1: Ci beviamo, grazie, un po' di amaro Vitiello pure noi, sì, senza rancore.
0: Per sciogliere il rancore, visto che al rancore c'è rimedio. Però così ne approfittiamo per dirlo
1: grazie,
0: a
1: grazie,
0: quelli
1: amici,
0: che ci stanno scrivendo. È un problema tecnico che stanno tentando di risolvere, devo dire, in qualsiasi ora del giorno
1: e della notte.
0: Della sera.
1: Grazie
0: della
1: amici,
0: sera.
1: Grazie
0: davvero. Senza nessuna ironia.
3: Raga, io ordino un autobot.

0: mangiare Coca-Cola a 12.51, state ascoltando Radio DJ a pranzo con i Vitiello. Ora chiudiamo questo spazio dedicato al nostro amaro. Ieri sera ci è venuto il colpo di genio mentre abbiamo visto lo spot in cui Totti e Spalletti fanno pace davanti ad un amaro. Abbiamo detto facciamone uno anche noi.
1: Esatto.
0: L'amaro Vitiello, dove c'è rancore c'è rimedio. Un po' di messaggi io lo regalerei ai miei parenti dopo i giochi di Natale, perché il Natale, Gianluca, non so perché in questi giorni con questo caldo sta tornando nei messaggi degli ascoltatori, perché forse è quello il momento dove le famiglie scazzano.
1: Si riuniscono e scazzano, quindi.
0: Se,
1: e i giochi spesso, anche la tombola, no?
0: Sì.
1: Che una volta faceva socialità, in realtà anche una volta attorno alla tombola succedevano le peggio cose.
0: Certo.
1: Perché si portavano i rancori della famiglia di altra natura nel gioco e il gioco diventava il campo di battaglia.
0: Quindi dal prossimo Natale come si fa per sciogliere quei nodi?
1: Amaro Vitiello.
0: Amaro Vitiello. Cioè, dove c'è ancora? C'è rimedio.
2: Raga, io ordino un'autobot subito, immediata, da regalare alla famiglia di mia moglie, mio suocero, mia suocera, mio cognato, tutti quanti. Hanno il rancore che gli scorre nelle vene.
0: Ok.
2: Ordino subito.
0: Grazie. No, i messaggi al maschile, soprattutto i vocali, l'abbiamo detto, sono un po' pericolosi. Vogliamo fidarci di Bianca.
3: Ciao amici.
0: Ciao,
3: allora
0: Bianca.
3: Io non posso che prenotare un tir
0: anche tu
3: per
0: anche
3: quel
0: tu.
3: Beep del mio ex, quindi prenotate. Baci, Bianca da Matera.
0: Andate a vedere la confezione sul nostro Instagram, Nicola Vitiello, Gianluca Vitiello. Tony Lom ha curato la grafica, Francesco Quarna ha fatto la voce. Se abbiamo a disposizione lo spot lo manderei un attimo prima della pubblicità,
1: sì,
0: e poi ritorniamo cambiando argomento, Gianluca, altrimenti veramente ci mettiamo nei guai anche con la concessionaria pubblicitaria
1: che noi non abbiamo pagato per questo spot. È tutto abusivo, lo spot è abusivo.
0: Che salutiamo.
4: Amaro Vitiello, dove c'è rancore, c'è rimedio.
0: A tra poco, ci sentiamo su Radio DJ.
5: Con Amaro Vitiello, dare la pace è ancora più bello.
6: I Vitiello su Radio DJ. Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand il 18 e il 19 luglio a Rimini. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950€. Vai su Ford.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
15: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
16: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
17: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 13 in punto.

0: Ieri, che bello, sul finale di puntata abbiamo dato un'informazione reale, sì, un po' come quella dell'amaro vitiello. Abbiamo intercettato Bruno Mars a mangiare una carbonara in un ristorante di Milano.
1: Esatto.
0: Ieri che ha fatto la prima data a San Siro e questa sera replica. C'era Alex Farolfi.
1: Bello, bello, bello. Ci hai tanto voluto andare, però
0: molto, molto
1: era,
0: bello.
1: Era molto, molto sold out.
0: Più tardi ospiteremo anche degli amici che dalle Marche sono venuti a vedere Bruno Mars, lo vedranno questa sera e passeranno.
1: Le Marche che ritornano.
0: Sì, Gianlu, pensa che combo incredibile, radio DJ, concerto di Bruno Mars. Abbiamo voluto rendere speciale un giorno per amici che stanno venendo a trovarci.
1: Bello,
0: restate
1: bello
0: con noi, torniamo tra pochissimi secondi.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Alla Coop, le ciliegie di montagna Basta Melinda vita, in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione.

0: solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La COP sei tu.
1: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Tutto luglio dalle 12 alle 14. Buongiorno da Nicola Vitiello.
8: Buongiorno da Gianluca Vitiello.
7: Salutiamo Tito in regia e Marco Lo Monaco in redazione. Fateci mostrare un senso di responsabilità nei confronti dell'emittente, nei confronti di questo microfono, mostrando, Gianluca, dobbiamo mostrare la volontà di cambiare argomento, perché le cose ce le abbiamo.
8: No, ce le abbiamo le cose, però.
7: Però abbiamo lanciato oggi
8: Il nostro diciamo, nuovo business
7: Amaro Vitiello
8: sì.
7: Ispirati dallo spot con Spalletti e Totti che fanno pace al bancone di un bar bevendo un amaro, abbiamo detto facciamo l'amaro vitiello dove c'è il rancore,
8: c'è rimedio.
7: Tra le coppie che ne avrebbero bisogno ci hanno segnalato Brad Pitt e Angelina Jolie, anni di tribunali, figli in mezzo, comunicati stampa glaciali, amaro vitiello che non promette miracoli ma almeno ci si siede. Per i rancori che durano da un po', quello è veramente l'ideale.
8: Stavamo dicendo a microfono spento come tutti i messaggi che stanno arrivando sono persone che dicono ce ne vorrebbe un tir per mia zia, per il mio capo, per il mio ex, per la mia ex. Ci piacerebbe ricevere qualche messaggio, magari anche ospitare una telefonata di qualcuno che dice ne ho bisogno io. Cioè, per esempio, io sono produttore dell'Amaro Vitiello in quanto produttore. Ma anch'io ne avrei bisogno. Cioè, anch'io ho del rancore che spero in qualche modo di smussare, di smettere.
7: A te alla memoria. Io invece io dimentico tutto. No, ma non le cose brutte, ma anche le cose belle. Anche i viaggi. Di un viaggio, magari di un mese, mi restano tre istantanee. E quindi per me è fondamentale andare a riguardare foto e video per ricordare quanto sono stato bene in un posto. Tu col fatto che ti ricordi tutto
8: soprattutto le cattiverie della gente.
7: E quindi
8: anch'io ho bisogno dell'amaro vitiello per il rancore.
7: Sì.
8: Cioè il rancore è una cosa, cioè nel senso adesso tutti stanno dicendo ne avrebbe bisogno quell'altro, ma anche noi ne abbiamo bisogno.
7: Paolo,
8: non tutti, ma
7: Paolo
8: molti.
7: Virzì e la Ramazzotti, anche lì c'è del rancore. Viola Valentino e Riccardo Forte. Che settimana scorsa
8: ne abbiamo parlato.
7: Stanno arrivando tanti messaggi. Gianluca, dovevamo aggiungere un'altra
8: cosa. Sì, un'altra cosa in realtà.
7: La descrizione
8: dell'etichetta.
7: Non tutti hanno Instagram, non ci possono aggiungere
8: esatto.
7: I nostri account, Nicola Vitiello.
8: Gianluca Vitiello su Instagram. Sì. Allora, la descrizione dell'etichetta è questa: Amaro Vitiello, dove c'è il rancore, c'è il rimedio.
7: Sì.
8: Dietro, ovviamente, c'è il Vesuvio, ma non a caso, non tanto per la nostra geolocalizzazione, ma perché l'amaro vitiello è fatto con un'antica ricetta vesuviana con erbe di ginestra e pietra lavica. Erbe di ginestra? La ginestra è una pianta che cresce in maniera spontanea.
7: Sì.
8: C'è anche una bellissima poesia del Leopardi, Il superamento del pessimismo. La ginestra più la pietra lavica. Quindi,
7: la pietra lavica, però non vi preoccupate, non è che bevete un bicchiere di amaro vitiello e vi si rompe il dente.
8: No.
7: La lavica
8: è sciolta.
7: È tritata dentro.
8: E poi
7: chiudiamo qua. La cosa, secondo me, più bella è la foto che è stata scelta sull'etichetta, dove ci sono io che tento di dare un bacetto sulla guancia a Gianluca. Gianluca si ritrae visibilmente. Perché c'ha memoria, visibilmente rancoroso.
8: Esatto.
7: Ma io rido e gli voglio dare
8: un bacetto.
7: Secondo me, bisogna andarla vedere almeno l'etichetta. Poi se volete comprarlo e berlo, a noi fa molto
8: allora una piacere. Bottiglia, adesso stiamo facendo il lancio, 139 euro una bottiglia. Non dire che... E ti esce il bicchiere vicino però.
7: Ah, c'è il bicchiere.
8: E c'è il bicchiere in omaggio. Era 100, col bicchiere 139.
7: Vero. Adesso cambiamo argomento, promesso. E parliamo di una cosa che negli Stati Uniti purtroppo è tendenza.

0: hanno appena fatto, Gianluca mi commuove, dice: voi Vitiello, produttori dell'amaro Vitiello, dove sì, c'era ancora c'è rimedio, come Bryan Cranston e il suo socio Aaron Paul, cioè Walter White
1: e Jesse Pinkman,
0: i due attori nella vita reale hanno prodotto una tequila che poi è un mezcal che si chiama Dos Hombres e che è buonissima, ma si vende anche in Italia.
1: Sì, prezzo.
0: importante però.
1: Salutiamo il nostro amico Pier, produttore di Amaro Vero. Sì. Ciao Pier, un grande abbraccio.
0: Ciao Pier.
1: Allora, a proposito del rancore,
0: dice, il rancore come l'invidia, si dice sempre quello è invidioso nei miei confronti, è invidioso di me,
1: è rancoroso,
0: ma è difficile ammetterlo per se stessi, quindi un po' di messaggi di gente che lo ammette.
1: Scusate, ma perché uno deve alleviare un po' di rancore verso altre persone? Scrive Massi da Grosseto. Io vorrei rimanere un po' rancoroso verso quelle persone che mi hanno fortemente mancato di rispetto. Ma certo, io sono molto d'accordo con te, e soprattutto le persone rancorose non sono persone sbagliate. Le persone rancorose sono persone che hanno più difficoltà a lasciare, a alleggerire le cose.
0: Giallo, hai ragione, vorrei essere come te, ma io che atteggiamento ho? Una volta mi hai descritto in una maniera meravigliosa quella, cioè che io tento di portare rancore. Poi? Dico, ti offro un caffè.
1: Ti offro un caffè, basta.
0: Cioè, se uno arriva, dico, quello verso il quale io porto molto rancore, da morire, fa una mala morta.
1: Rancore.
0: Sì, lo posso provare e ne provo tanto.
1: Nico, 30 centesimi in più, vuoi un caffè?
0: Ah, sì, grazie. Cazzo, però. Basta. Bravo, però.
1: Ma questo è un grande superpotere. Dopodiché, però, c'è
0: tanta scemenza.
1: No, questo è un superpotere. Dopodiché, ci sono tante persone che forse in quel rancore, io uno di queste, trovano comunque, non dico una zona di conforto, ma una zona in cui stare. Grazie Massi, e ripeto, le persone rancorose non sono persone sbagliate.
0: Ce n'è, senti qua, senti anche Luca.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Luca.
2: Presente sul rancore, io ne ho, è difficilissimo toglierlo, ordinerò delle casse di Amaro Vitiello per togliermelo, ma è difficilissimo, io sono abbastanza.

0: abbastanza rancoroso, anche per me la memoria è così. Anch'io, Gianluca, è la memoria che mi frega.
1: Bravo.
0: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
2: Però ci vuoi sempre bene, Luca, ci vuoi sempre
1: e
2: bene.
1: E noi ti mandiamo un grande abbraccio.
2: Non c'è rancore per noi, anche se non carichiamo le puntate.
1: Ti vogliamo bene.
3: Ragazzi, io ero pieno di rancore, poi okay. L'età mi ha fatto capire che è un po' inutile, quindi l'ho messo da parte. Basta rancore.
1: Bravo.
3: Con le sputazzate.
2: Vabbè, questa per chi l'ha capita. Marta.
4: È più bella. Ah, con la pietra lavica, quindi c'è anche la parte croccante. Ragazzi, un bancale per me, se veramente funziona e si pone rimedio, un bancale per me, che sono il rancore fatta persona.
1: Brava, brava, più gente rancorosa.
2: D'accordo, d'accordo, lo produrremo veramente. Intanto c'è una bella etichetta e una bella foto sui nostri account Instagram. Ripeto, non facciamo tutta l'ora così. Abbiamo un'altra cosa della gente che mangia in macchina. Ci sono personaggi che sui social negli Stati Uniti ne hanno fatto un mestiere, ci piacerebbe parlarvene. Ripeto, c'è anche un account su Fox News,
1: cioè gente che si filma mentre mangia in macchina.
2: Sì, i nostri ascoltatori hanno

0: bellissima, bellissima. Gaia non stanca mai, come l'amaro vitiello, Gianluca. Se è anche soltanto 28 gradi, di 28 gradi c'è scritto sull'etichetta. Quindi è anche leggero, perché un super alcolico solitamente siamo sui 45.
1: Ci stanno
0: 48.
1: Arrivando dei curriculum di agenti di commercio che vogliono fare il business con noi.
0: Basta. Basta anche voi coi messaggi, perché se no non ci fate cambiare argomento, e noi invece siamo belli preparati. Che queste qua io le traduco direttamente per giocare d'anticipo sugli altri programmi.
1: Ok.
0: Hai capito? Poi domani la fanno tutti.
1: Okay,
0: una notizia
1: cosa.
0: Che arriva dagli Stati Uniti, che racconta una cosa su come vivono i nostri amici americani. In realtà, dalle prime foto che sono arrivate, ci sono anche tanti italiani. Fox News dice che l'americano medio mangia tre pasti.
1: Okay.
0: Ma sono tantissimi.
1: Quindi,
0: alla settimana. Tre okay. pasti alla settimana. In macchina.
1: Mm.
0: Tre, non uno spuntino veloce proprio al semaforo, no, proprio tre pasti veri nell'abitacolo con il cibo, magari sulle ginocchia, ferma la macchina. E qua ci sono, se volete, anche i numeri. La generazione Z va ancora oltre, perché fa quattro pasti alla settimana in macchina. I motivi sono questi: alcuni dicono di non avere tempo, altri lo dicono per comodità.
1: Sì.
0: Ma dov'è sta comodità? Va bene che le macchine in America sono tutte grosse.
1: Sì, sono progettate per mangiarci anche dentro.
0: Anche, sì. Allora, certo. Altri dicono, 32% dicono che la macchina è un posto tranquillo.
1: Sì.
0: E il dato che colpisce di più è che la gente mangia in macchina, gli americani, stiamo parlando degli americani, perché vuole stare da solo.
1: Questo sarebbe il mio motivo.
0: Vuoi stare da solo?
1: Sì, no, certe volte mi piace mangiare da solo.
0: Allora, a me piace mangiare da solo per mangiare male.
1: Bravo! Nicola, hai perfettamente centrato.
0: Per mangiare male.
1: Per non avere il giudizio.
0: Cosa sta succedendo? Io lo so cosa sta succedendo. Io e te cominciamo ad essere convergenti nelle opinioni, perché il CERN...
1: sì, è stato interrotto.
0: Si è interrotto,
1: hanno spento
0: il CERN.
1: Hanno spento l'acceleratore.
0: L'acceleratore di particelle si è spento. Stanno succedendo una serie di fenomeni strani nel mondo, tra cui io e te che diventiamo sempre più simili. Ok, però tornando al nostro... Domani ne parliamo di questa roba del CERN. Ci sono delle cazzate in rete che voi non avete idea. Gente che dice che si è bloccato il periodo mestruale perché hanno bloccato l'acceleratore
1: del CERN.
0: Particelle. Domani puntata CERN.
1: Sì.
0: Marco, chiama gente di Ginevra. Gente di Ginevra, così, anche non autorizzata a parlare dell'argomento. Però perché si mangia in macchina, Gianlu? Perché la gente mangia in macchina? Perché sentono di fuggire dallo stress della vita quotidiana. Poi americani, che mangiano? Gli hamburger, i sandwich,
1: sì,
0: i panini.
1: Junk food.
0: Sì, roba da fast food. Cose che si possono mangiare con una mano sola, mentre magari con l'altra guardi il telefono o lo schermo della macchina.
1: Sì,
0: tre
1: sì.
0: pasti in macchina.
1: E hanno addirittura dei grembiuli di fatti di plastica, che poi, quindi usa e getta, che vengono appunto poi buttati dopo che hanno mangiato.
0: Sì.
1: Il bambino, ovviamente, per non sporcarsi.
0: E ovviamente c'è gente che filma tutto, che filma, perché poi sono degli influencer
1: non dicono niente, cioè neanche parlano, fanno soltanto vedere loro che stanno mangiando dentro l'abitacolo della macchina.
0: Com'è che si mettono? Sono tipo delle mantelle per coprirsi
1: delle mantelle
0: dalla pioggia.
1: Esatto. Servono per non sporcarsi.
0: Ma tu hai visto quante foto?
1: Tantissime persone, tante foto, tante
0: vabbè,
1: persone che
0: gamberi,
1: fanno anche in Italia.
0: I gamberi, ma come li mangi in macchina i gamberi? Che io ti ricordi, dov'è che eravamo a Riccione, che Linus mi ha pulito le conocchie?
1: Canocchie.
0: Non so manco come si chiamano. Però ti ricordi,
1: Linus
0: fraterno.
1: E l'allora sindaco di Riccione,
0: che è stato molto fraterno.
1: E Linus che apriva le canocchie.
0: Sì, che bello. È stato molto bello.
1: Ciao Linus, sogniamo di essere aperti come canocchie ancora una volta.
0: Se c'è una cosa da non mangiare in macchina, veramente, come la foto invece che ci mandano la foto dell'anguria.
1: Lì però
0: ragazzi, dove li sputi così?
1: A terra, Nico. Apri il

0: affranto, quelli che soffrono sempre, no? Cioè, devo sempre sentire di soffrire per capire di essere innamorato, come diceva anche un'altra canzone. Questo era Damiano David.
1: Bravo.
0: E poi Mario Venuti in Crudele, più o meno esprimeva.
1: Canzone splendida.
0: Bellissima. Alle 13:26, buongiorno, a pranzo coi Vitiello, ma molti stanno pranzando in macchina. C'è questo messaggio, mangio spesso in macchina, è Alessandra, perché lavoro in giro per la provincia di Varese, ma le volte che succede parcheggio fronte Lago Maggiore o Lugano.
1: Bello.
0: Perché almeno mangerò scomodo, ma ho una bella visuale. E nel frattempo mi ascolto Radio DJ.
1: E poi grazie, volevamo Alessandra, ringraziare tutti quelli 100 messaggi che sono arrivati di gente che ci suggerisce dove sputare i semini dell'anguria.
0: Ce l'avamo arrivati anche noi.
1: Comunque grazie. Comunque grazie per la partecipazione.
0: Buongiorno. Dopo aver mangiato in macchina non si può nemmeno bere un delizioso amaro vitiello,
1: peccato,
0: per digerire.
1: Peccato.
0: Questo è il vero dramma. L'abbiamo lanciato oggi, ragazzi. Però permetteteci una piccola considerazione. Noi italiani stiamo ascoltando questa notizia che arriva da Fox News sugli americani. 3 pasti a settimana in macchina, e magari qualcuno di voi sta mangiando a tavola con qualcuno, almeno seduti da qualche parte che non è l'abitacolo, per quanto rinfrescato, di una macchina, no? Molto
1: certo.
0: Scomodo. Però il pranzo è ancora un momento, non necessariamente lungo, non necessariamente elaborato, perché però è un attimo anche di pausa all'interno della
1: sì,
0: giornata,
1: sì, un momento di break. Quindi se stai dentro la macchina e già ne passi tantissime ore in macchina, quel break rischia di non essere tale. Dopodiché, secondo me, c'è tanta gente che comincia a mangiare in macchina per esigenza di tempo, di modalità, eccetera, e dopo un po' pare che, sai che, quasi quasi non è così poi tanto male mangiare in macchina da solo.
0: Però il fatto di mangiare male, non ci siamo soffermati, il fatto di riuscire e poter mangiare male,
1: sì,
0: male per male, spieghiamo il male.
1: Male, il malvagio, mangiare, dove il male è il malvagio.
0: No.
1: Allora io quando vado in albergo con Roberta,
0: si capisce male, guardo la faccia di Marianna, si capisce male.
1: Marianna si capisce male?
0: No, vuol dire proprio sbragati, che poi io ieri ho mangiato l'insalata col cucchiaio, perché...
1: Bravo. Sì,
0: dico, quella io, cosa io, lì.
1: Allora, aggiungo un altro
0: solo
1: pezzetto. Quando si va fuori con la fidanzata, con la moglie, eccetera, eccetera, e dormi in albergo e hai la colazione. Io la colazione la vorrei fare da solo per mangiarmi 6 cornetti con la cioccolata, con la schifezza, Roberta.
0: Lo
1: yogurt, le bacche di goji, la fangù.
0: No.
1: Cioè, io vorrei, non vorrei. E sento i suoi. Lei non mi dice niente, ma sento che i suoi occhi hanno un giudizio degli occhi.
0: Ma anche per fare il morso brutto. Per
1: sì,
0: fare
1: mangiare male.
0: Sì, sei da solo e mangi come
1: male.
0: Che poi Fantozzi, non è che stiamo inventando.
1: No,
0: Fantozzi
1: però,
0: che godeva nello stare da solo perché faceva la
1: sì,
0: birra, il rutto libero, eccetera.
1: Sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: l'insalata col cucchiaio. Stasera viene Eleonora. Mette il piattino per la frutta.
1: Sì, anche Roberto.
0: Il piattino per la frutta.
1: Sì, quella mise en place che pare sempre che dobbiamo andare chissà a vincere un premio.
0: Due persone, due di noi, si deve fare una lavatrice ogni pranzo.
1: Sì, una lavastoviglia a pasto, anche a casa mia.
0: Com'era la citazione? Frittatona di cipolla, birra analcolica ghiacciata ed è rutto libero.
1: Voglio tornare
0: Fantozzi, che tu ti ricorda.
1: Un attimo, Nico, sull'anguria, per aprire un altro microfile. Anguria che viene mangiata anche la parte bianca.
0: Ah, io non mangio l'anguria.
1: No,
0: io
1: mangio la parte rossa, ma non fino a sotto.
0: No.
1: Roberta mi insegna, e anche alcuni amici tedeschi mi insegnano, la parte più buona è quella bianca. Ma che cazzo è? Mio padre dice mangiati un cetriolo se devi mangiare la parte
0: detto
1: bianca.
0: Tutto. Amici tedeschi, andrei in pubblicità. Con amici tedeschi.
1: Ma Roberta è friulana.
2: Bist du Deutsch, ja?
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Radio DJ consiglia:
7: vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo, con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
3: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
7: The Valley is beating.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: C'è una parte di te che si nasconde.
12: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
11: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
12: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
11: E quando le maschere cadono.
12: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
11: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
12: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
13: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
14: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
15: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Geolie su Radio DJ, 1:13:37, che è l'ora solitamente per la pausa pranzo, per mangiare in macchina, perché di quello stiamo parlando, basta molto meno. Generalmente, scrive Fabio, la pausa pranzo la faccio sulla mia auto, mangiando un bel panino con mortadella, bottiglietta d'acqua e soprattutto ascolti Vitiello, che ora sono in onda a questo orario. Fabio da Busto Arsizio.
1: Fabio, con quella mortadella non mettere la burrata, perché se c'hai il pancino delicato come Nicola... L'altro giorno ha mangiato un panino con la mortadella dentro una burrata.
0: Però ho scoperto una cosa: l'intolleranza all'eventuale lattosio.
1: Tu hai un'intolleranza, Nicola?
0: No, va per accumulo. Questo non la sapevo.
1: Bravo.
0: Allora, segnatevi questa, io l'ho scoperta da poco, magari voi la sapevate, però io quando scopro qualcosa voglio condividere.
1: È giusto.
0: Va per accumulo. Sì. Cosa succede? Ah, dice: ma quella volta non sono stato male.
1: Perché ne avevi pochi in corpo.
0: Perché perché avevi poco lattosio. Invece va per accumulo.
1: Se tu ne cominci a mangiare un po', a un certo punto stai male.
0: Sera prima la pizza con la mozzarella, la sera dopo
1: la burrata con la mortadella.
0: La terza volta lo snack che contiene formaggio, basta. E t'ha fregato.
1: Ecco.
0: Però perché le mie cose intestinali?
2: Ciao ragazzi. Ciao René. Quando ero un po' più giovincello, che ho iniziato il mio lavoro, lavorando nel settore degli alberi, cioè io mi arrampico sugli alberi per le potature e per gli abbattimenti, mi capitava di chiedere ai miei colleghi di mandarmi sul panino la bibita perché non avevo voglia di scendere,
0: certo.
2: Era troppo faticoso poi di salire.
0: Immagino, e questa era la tua pausa pranzo. Grazie René. Luca da Milano, faccio il rappresentante da 20 anni, la macchina è il mio ufficio, il mio spogliatoio, spesso anche il mio ristorante. Ho mangiato panini in autostrada, tramezzini nei parcheggi, caffè ai semafori, non ci penso nemmeno più, ormai ho capito che quella è la mia vita.
1: Sì, non volevo aprire, cioè come dire, c'è questo messaggio di Fabiana, no? Anch'io sono friulano come Roberta, ma dell'Anguria, nonostante il parere dei tedeschi, preferisco mangiare soltanto la parte rossa. Infatti noi l'abbiamo raccontata questa cosa con un po' di stranezza, no? Cioè, gente che dice: ma perché tu non mangi anche la parte bianca?
0: No, parte bianca no. Cioè, io neanche la parte rossa, però...
1: Cioè, mio padre, quando vedeva questi tedeschi mangiare la parte bianca,

0: la mangiavano con godimento, cioè per loro era proprio, cioè, ma scusa, ma allora mangiati un cetriolo, perché la parte bianca ha un po' quel sapore lì, no?
1: Quindi
0: Roberto dice no, ma la parte sotto è quella più buona.
1: Ripeto, non ti so dire nulla perché
0: io sono pazzo dell'anguria.
1: Marco, fammi vedere il messaggio dell'Abruzzo bianca, per favore. E allora, io lavoro in giro per l'Abruzzo e mangio in macchina mentre guido per risparmiare tempo. Se mi fermassi perderei almeno mezz'ora e da mamma non me lo posso permettere, purtroppo. A volte addirittura mangio l'insalata in busta tipo patatine. È per questo che sono stata presa in giro anche dal general manager della mia azienda. Grazie ad Elisabetta. A proposito di Abruzzo, caro Tito, tra poco il memoriello ci porta proprio lì, una regione dove il paesaggio cambia continuamente. Bello, bello, ci piace molto, bello, bello.

0: che è una cosa incredibile, incredibile. Ospitiamo dei nostri amici dalle Marche.
1: Sì.
0: E mentre va questa canzone, lei, Marianna, mi fa vedere la pelle d'oca.
1: Come mai?
0: Marianna è con Simone e dice: non ci posso credere, l'avete scelta apposta. È stato lui a dirvi qualcosa?
1: No.
0: No, è la loro canzone. È vero, Marianna? Fatti sentire al volo. Come non ho
1: vieni,
0: capito.
1: Vieni Marianna, vieni più vicino che non ci si sente.
0: Eh beh.
2: Sì, sì, è proprio vero.
0: La vostra canzone preferita.
1: Ma di che anno è questa canzone? Perché è passato un po' di tempo.
0: Un po', 1997.
1: Marianna, com'era che è la vostra canzone? Perché una vostra canzone?
2: Ci siamo conosciuti con quella canzone.
1: Ah, ok, negli anni in cui vi siete conosciuti c'era questa canzone.
3: Ci siamo conosciuti c'era questa canzone, quindi...
0: Okay. Cosa ci fate dalle Marche a Milano?
3: Beh, siamo venuti a trovare un nostro carissimo amico che ogni tanto parla su questa radio.
0: Ok, e poi questa sera per il concerto di Bruno.

0: Bruno Mars.
1: Abbiamo uno Mars.
2: Sapete che ieri abbiamo intercettato, o meglio, i nostri ascoltatori l'hanno intercettato mentre mangiava la carbonara qui
0: in Corso Genova.
2: In Corso Genova, appena arrivato a Milano. Com'è questa combo Radio DJ Bruno Mars?
1: Beh, credo sì, che sia.
0: Tra l'altro noi nelle Marche ci andiamo tra poco, no?
2: E noi tra poco nelle Marche andiamo, perché andiamo a
0: Civitanova.
2: Civitanova, vi aspettiamo.
0: Per il Vertical Tour.
2: Il 26,
0: venite a trovarci, insomma, che vi aspettiamo.
1: Sicuramente saremo presenti.
2: Simone, Marianna, Martina, grazie ragazzi, dalle Marche all'Abruzzo.
3: Il Memoriello.

0: e mare, dove la tradizione pastorale ha influenzato profondamente anche la cucina. Uno dei piatti più rappresentativi sono gli arrosticini di pecora, piccoli spiedini di carne ovina tagliati a cubetti e cotti alla brace.
1: È una preparazione semplice ma estremamente identitaria, nata dalla cultura dei pastori che utilizzavano ogni parte dell'animale in modo sapiente.
0: Sì, ma dove la cuoci?
1: La cottura avviene sulla tradizionale fornacella.
0: La fornacella.
1: Una griglia stretta e lunga che permette di ottenere una carne succosa all'interno e leggermente croccante all'esterno.
0: Gli arrosticini si mangiano rigorosamente appena tolti dalla brace, accompagnati da pane, olio, in un clima di convivialità e condivisione.
1: Come... ma che ci beviamo?
0: Cosa beviamo?
1: A parte l'amaro vitiello.
0: Francesco Quarna, la voce dell'amaro vitiello.
2: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Ciao Francesco, buongiorno.
2: Sono venuto a riscuotere.
1: Sì, 160.000 euro.
0: Fattura a 90, l'avevamo detto.
2: Vabbè, dai, allora tra
1: 90 mesi.
0: Se non avete acceso, se avete acceso la radio adesso, Francesco è il testimonial dell'amaro vitiello, l'amaro che oggi abbiamo messo in commercio e del quale trovate la stories e lo spot sui nostri account Instagram.
1: Andatela
2: anche
1: a vedere.
2: Sul mio, perché l'ho ricondiviso.
1: Oh, grazie Francesco.
0: Ma torniamo all'Abruzzo, cosa beviamo, Francesco?
2: Guarda, allora io chiedo aiuto alla mia amica Adua Villa, che è abruzzese doc, nonché sommeliere, narratrice digitale bravissima del mondo del vino, che mi ha mandato questo vocale. Vediamo se
0: sentiamo.
2: Si sente.
0: Vale.
3: Ciao vitiello, allora con gli arrosticini sicuramente il consiglio è Montepulciano d'Abruzzo doc,
1: sì.
3: Dannata, leggero, più succoso, polposo, che lo puoi portare anche a una temperatura un po' più bassa, quindi fresco. Se volete usare con un rosato, benissimo il Cerasolo d'Abruzzo, perché noi come ci metti abruzzesi non vi deludiamo mai, siamo fatti così.
0: Ma grande Adua,
2: grande Adua.
0: Grazie, bravissimo,
1: sì,
0: Francesco.
1: Sì, sì.
2: Hai visto?
1: In Abruzzo c'è il ritiro del Napoli dal 30 luglio,
2: belli,
1: non
2: buoni.
1: Possiamo andare a mangiare arrosticini, bere il vino e tifare Napoli ovviamente, tutti qua.
0: Grazie Francesco.
2: Grazie,
0: grazie a Francesco Quarna, non soltanto per il momento vinariello, ma anche perché l'Abruzzo è la terra del grande Ivan Graziani. Firenze.

0: Abruzzo è la terra del grande Ivan Graziani, che ci lascia nel 1997, ma che nasceva a Teramo nel 1945. Entusiasmo per questa canzone che, curiosamente, parlando di Abruzzo...
1: Sì, parla di Firenze, sì, ma l'artista Ivan Graziani è ovviamente abruzzese.
0: Sentite, sentite l'entusiasmo. Sentite.
2: Bravi Vitiello, Ivan Graziani e le altre radio mute.
0: Grazie per questo regalo musicale, anche il messaggio di Morena. E poi si ritorna a Civitanova, dove poco tempo fa c'è stato il concerto a teatro di Filippo Graziani, che cantava le canzoni del padre. A Civitanova, dove torneremo il 26 luglio.
1: Per... Sì, venite tutti, venite. I nostri amici sono già stati invitati e verranno.
0: Viene anche Martina, che studia davanti a un microfono, ma che è troppo timida per far sentire la sua voce ad un microfono adesso.
1: Dice no, mi intimidisce il fatto di non vedere chi mi sta ascoltando. Che in realtà è l'inverso, no? Alla radio è proprio l'inverso.
0: Sentiamo Cinzia.
3: Grazie Vitiello, avete messo uno dei miei pezzi preferiti. La musica e il testo è fantastico, è forse un po' sottovalutato. E Ivan Graziani era un grande, bravi.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.
0: E poi ci sono gli ultimi messaggi di gente che mangia in macchina, perché da un sondaggio di Fox News abbiamo scoperto che 3 americani lo fanno quasi di proposito 3 volte a settimana.
1: Esatto.
0: No, 3 americani. Gli americani, molti americani lo fanno per ben 3 volte a settimana. Marco da Torino: ogni tanto, dopo una riunione particolarmente pesante, mi fermo in un parcheggio, mi compro un panino, lo mangio in macchina da solo con la radio accesa. Nessuno che mi chiede niente, nessun telefono, nessuna responsabilità, e per me è il momento più bello della settimana.
1: Genere di conforto. Il panino così è un genere di conforto.
0: E ti mangi oggi? Mangi male?
1: No,
0: o mangi
1: niente.
0: Bene?
1: No. Ma è pranzo male.
0: Allora, io a pranzo mangio male, nel senso.
1: Quello che capita,
0: detto.
1: Un po' come viene.
0: Sì, ma anche proprio.
1: Scombinato.
0: Scombinato, come raccontavamo prima. Stasera metto i piattini anche per la frutta, perché non sarò solo.
1: Lo so, capisco. Anch'io.
0: Mi capisci. Va bene. Tito, com'è andata oggi? Sei stato bene con noi?
4: Contento? Ma si sta sempre bene con voi.
1: Ecco.
0: Il nostro Tito in regia è Marco Lo Monaco, che tra le altre cose è anche l'autore del memoriello gastronomico. Ti ricordi anche domani dove andiamo? Domani, per il nostro viaggio,
1: Molise.
0: Andiamo in Molise. Stiamo scendendo piano piano, da nord a sud, ogni giorno a pranzo con i

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 19.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
22: Yuhu! C'è nessuno!
23: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
24: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
27: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
28: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
27: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese anche questa

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Rintoccano le 12.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: carichi.
1: E la Francia è fuori, è là.
2: Io ti favo Spagna,
1: io.
3: A Ciao Talent c'è Luana Pepe con Non faccio la cameriera.
4: Faccio a cameriera, faccio a cameriera, faccio a cameriera, faccio a cameriera.
2: Ci cambiamo
4: la polizia, lava robe, lavanderia, lavaggia, polizia. Me.
1: Bellatino, bello.
3: E con la voce inconfondibile di Luana siamo pronti a tuffarci nel cuore del grande mercoledì. Tra pochissimo spazio alle signore. Katia Minerva e Flavia Ponciarello vi aspettano per il loro appuntamento dedicato alle mogli. Il tema di oggi è scottante. Cosa succede quando a portare a casa lo stipendio è solo lei? Per parlarne abbiamo in studio le irresistibili amiche di Non si dice. Quattro ragazze super simpatiche pronte a dire la loro senza filtri.
5: Ragazze, sono curiosa di sentire anche la vostra opinione, perché tipo, parlavo con questa mia amica che lei mi ha confessato che suo marito in questo periodo ha deciso di prendersi una pausa indefinita e non lavorare.
6: Perché no?
5: E quando me l'ha raccontato, il primo pensiero che ho fatto è stato mamma mia, un marito che... A parte che ho pensato, povera te,
7: un marito che non lavora vuol dire avere un marito sempre in casa.
5: Esatto. Ma se lui lava, stira, pulisce, prepara da mangiare, insomma, fa esattamente
7: così diventa una cosa, non è più marito.
6: Certo, così bello.
3: E per quanto riguarda i single, come il nostro Angelone, arriva una bellissima notizia direttamente dalla Finlandia. Pare che nei supermercati stiano per introdurre una novità rivoluzionaria proprio per i cestini della spesa. Ma cosa c'entra questo con la vita da single? Ce lo spiegherà Enrico.
8: Qui in Finlandia si rimorchia al supermercato. Sono inventati un sistema per far incontrare i single mentre fanno la spesa. Funziona come Tinder, ma nella vita reale. Quindi c'è un segnale inequivocabile per capire se una persona è single e vuole essere approcciata. Il cestino della spesa. Certo. Il cestino deve essere di un colore molto particolare e qui cominciano i problemi. Sì. Infatti questa iniziativa è adottata da diverse catene di supermercati. Certo. In alcuni deve essere rosso, in altri rosa, in altri verde. Ma per essere sicuri al 100% ci deve essere scritto Sinkukori. Si potrebbe fare in Italia?
3: Vuoi dire la tua sul contest dei cestini per single? Vuoi mandare i tuoi saluti o semplicemente sparare la prima cazzata che ti passa per la testa? Allora non perdere tempo, salva in rubrica il nostro numero magico e fatti sotto su WhatsApp.
6: Vai col cestinone!
9: Ma Natale, ciao Penny, dai mandaci un WhatsApp 3 4 4 3 3 7 3 0 5 0.
3: E come ogni mercoledì si aprirà il nostro talk sulla salute condotto da Guglielmo Scapizzi. Sì, oggi la puntata è dedicata a chi ha scelto un'estate alternativa. Niente ombrellone, ma tante sedute dal dentista per avere un sorriso al top. Tra gli ospiti Francesca Orzabal, Tony Adley, Nicoletta Pappone, Alexander e il mitico Sclero Matto.
10: Sono stato al dentista per togliere un dente. Per le prossime 3 ore non potrei mangiare. Fatto, guarda, stai tranquillo che per quanto mi sei costato non posso mangiare fino al mese prossimo. Vaffanculo.

0: giorno mi ricordavo che c'era l'ananas da mettere nel carrello.
1: È vero,
0: tant'è
1: è vero.
0: Che l'altro giorno con Simona siamo andati al supermercato.
1: Sì.
0: Lei ha messo per primo l'ananas e ha detto: no, toglilo che lo prendiamo per ultimo.
1: Bravo, gelosone.
0: No, perché ho detto: metti che qualcuno
1: capisce. E invece
0: male.
1: Arrivano i carrelli, i cestini colorati. Cestini. Andiamo a Roma un attimo.
0: Va bene, va bene.
2: Roberto, buongiorno, Lucio da Roma.
1: Ciao bello.
2: Comunque a me con i cestini mi dice proprio male.
1: Perché?
2: Io vado all'Eurospin, non ce l'hanno manchi i cestini.
1: Ma no, ci sono.
3: Sposti, viaggio belli, 344-0370-050. Sposti, viaggio belli.
1: Sera la Francia è uscita dai mondiali, sì. Questa sera si gioca Argentina e Inghilterra, ne
0: chiesce,
1: parliamo
0: chiesce,
1: dopo.
0: Secondo te?
1: È dura. ci segnalano che nel nuovo episodio della serie dedicata al mondo delle consegne è tornato protagonista anche il fattorino Besozzi.
0: Vai.

0: questo episodio il fattorino Donovan è tornato in coppia con il suo collega Biagio Besozzi. E mentre l'amico è alla guida, lui si mette in contatto con una voce amica.
1: Servizio professionale al costo di 0,12 euro è la risposta.
2: Ah, e poi dopo però?
3: Ginger, buongiorno tesoro.
4: Pronto?
3: Ciao, sono Ginger.
4: Ciao,
2: buongiorno, Ginger.
4: Ginger,
2: buongiorno.
4: Ciao.
3: Ciao. Come
4: io,
3: stai?
4: Io mi chiamo Donovan.
2: Sì, è un fattorino.
3: Come ti chiami?
4: Donovan.
3: Che bel nome.
4: Ma grazie.
2: Americano.
3: Che bel nome. Cosa fai tesoro?
4: Faccio le consegne. Ogni tanto quando sono in pausa mi piace sentire, usare il telefono. Anche perché io sto dietro nel furgone con l'aria condizionata a palla mentre il mio collega Besozzi guida.
3: Ti un pochino, vero?
4: Sì. Io adesso sono nel cabinato dietro e ci ho messo anche una poltrona Frau, che è una televisione da 55 pollici.
3: Era una
4: delle consegne, l'abbiamo scollegata e abbiamo fatta risultare fallata e la guardiamo.
3: Che furbastri. Vabbè, fate bene, vai, ogni tanto ci va un po' di relax.
4: Poi il mio collega Besozzi mi porta rispetto, perché io lavoro qui da tanti anni, lui invece da poco, allora mi porta rispetto, perché i giovani devono il mio collega ha tutto uno chiaro nella testa.
2: Certo.
4: E tu?
3: Vabbè, ma sei giovane anche
2: ma
3: tu.
2: Certo, sì.
4: E tu cosa fai?
3: Ah, io mi rilasso sul divano così, con questo caldo.
4: Sì.
3: Pure io sono in casa con l'aria condizionata accesa.
4: È una voce incredibile.
3: Grazie.
4: Io sono contento perché la Francia è uscita dai mondiali, che a me stava antipatico con Mbappé. L'hai visto i mondiali?
3: Superficialmente, però sì, comunque sono contento anche io perché mi sono più simpatici gli spagnoli.
4: Ah, sì, perché Mbappé vuol comandare tutti. Ginger, è vero che si chiami Ginger?
2: Si chiama Ginger.
3: Sì, mi chiamo Ginger, sì. Tesoro.
4: Anche la mia amica si chiama Ginger.
3: Ah, è bello. Anche la tua amica?
4: Sì, bel nome, Ginger di Seregno si chiama. Certo. Tu sei di Seregno?
3: No, tesoro, io sono di Napoli.
4: Lei abita... Ah, perché lei abita...

0: vicino dietro l'ospedale a Seregno, sì. La Ginger.
1: No, no, io sono napoletana, tesoro.
0: Ah, ah, ok. Ecco. Scusa che c'è il Besozzi davanti che mi deve dire una roba del vetro. Scusa, sei un attimo.
2: Scusa, sì. Donovan, devo fermare un attimo qua al 12 al civico. Riesci a stare un attimo senza aria condizionata? No, due minuti, no, così spengo il motore.
0: No, questo Besozzi, non dire cazzate. Non spegne l'aria che la portuna frau di pelle mi vanno a fuoco i pantaloni, eh.
2: Scusa, Donovan. Allora lascio acceso.
0: Sì.
2: Scusa, anche se sono stato un attimo impulsivo, ma in questi giorni sono un po' giù perché la mia ragazza si sta vedendo col mio collega.
0: Ah, oh, ok. Aiuto. Besozzi, quei colleghi sono io, ne abbiamo già parlato l'altra volta. Se Iris ha deciso così, noi dobbiamo solo rispettare le sue scelte, Iris, capisci? Iris.
2: Sì, quello lo capisco, Donovan, è che ultimamente Iris sta vedendo anche con un altro.
0: Altro che a me.
2: Tu, se non sbaglio, la vedi il martedì e il giovedì.
0: Sì, giusto? Io la vedo al martedì e il giovedì, viene a casa. Anzi, ultimamente Iris viene solo il martedì.
2: No, ecco, perché il giovedì si vede anche con Tony Lo Bianco, capo spedizione. Quindi la mia ragazza ci sposiamo tra due mesi.
3: No, ma non
2: si vede con te e Tony Lo Bianco. Capisci?
1: Posso intervenire?
0: Aspetta, sì. Ginger.
1: Ah, caspita.
0: Scusami, è il Besozzi qua.
1: È Besozzi. Ti fa male molto la testa?
0: Aspetta un attimo, che adesso è andato. Aspetta un attimo, perché tu l'hai capita la storia?
1: Sì, a quanto pare ho capito che...
0: Aspetta, poco. Besozzi, stasera ci parlo io con Iris. Le dico che deve scegliere tra me e te e tra Tony Lo Bianco.
3: Cioè, sono
0: tre. Mi un po' l'animo in pace. Perché sì. Se sceglie te... è meglio perché avete già le bomboniere, no? Però a me, a dire la verità, anche Iris mi ha stancato perché a letto è troppo esigente. Io non ho più 18 anni come una volta, quindi sai cosa ti dico, Besozzi? Che io mi chiamo fuori.
2: Grazie, sì, Donovan. Allora, in questo modo si ristabilisce la normalità.
0: Sì.
2: Io sto con Iris e lei ogni tanto vede l'amante.
3: Ma sì. Come?
2: Grazie di cuore, ti devo un favore.
0: Ok. Bene, Besozzi, allora scendi, lascia l'aria condizionata accesa e vai a fare le cose. Aspetta, ti faccio salutare la mia amica che ho il telefono con lei.
3: La Ginger.
0: Senti, Ginger.
1: Ciao, Besozzi. Ciao, sono Besozzi. Piacere, Besozzi. A quanto pare.
2: Besozzi. Sì.
1: Ah, Besozzi o con la T? Non ho capito.
2: Zozzi.
1: Ah, scusa, avevo capito Besozzi, chiedo scusa.
2: Ciao, chi sei?
1: Io sono Ginger.
2: Hai una bella voce, ma io non posso fare lo sciocchino al telefono perché tra due mesi mi sposo e Iris è molto gelosa.
1: Perché non lo puoi fare anche te, Besozzi, scusa.
2: Purtroppo.
1: Sei un po' un tontolone, Besozzi. Sei un tontolone?
0: Sì. Hanno già fatto le bomboniere.
3: Ma che c'è?
1: Belle, che bomboniere hai fatto?
2: Sì, c'è il cane col pescatore e il ruscello anche che si muove. Cioè, sono lì, sono
3: no, andiamo. Andiamo.

0: Bravissimo, Samurai J con la sua Flamenco Paranoia su Radio DJ.
1: Wow!
2: Piace, vai. La mia Francia ieri è uscita.
3: È uscita, sì, è vero, sì. è vero. Tanti per la Francia.
4: Angelo, Robè, fa caldo.
5: Fa caldo.
6: Il cestino, comunque io una volta posso dire che l'ho incontrato il DJ Angelo al supermercato, ma non m'ha filato.
3: Non è vero, probabilmente non è impossibile.
7: Dalla Calabria, no. Con furore, ciao, zona tropea,
3: sì.
7: Angelo Camionaro fiorentino residente qua.
3: Bella,
0: fatti un bel bagno.
8: Cos'è che c'è scritto? Cinque cuori.
3: Ciao.
9: Caro Donovan, devi sapere che la ragazza del Besozzi si vede anche con me, no. Il sabato e la domenica.

0: avanti, piacere, wow! Di Tarzan Baltimora dal 1985, Tarzan Boy. Ti salutiamo anche Maurizio Bassi,
1: grande, che se da casa, da casa.
2: Vai, sono qua, pensavo entrasse il tassista di Roma.
0: Sì, invece dentro,
2: cioè, l'avete proprio mandata
1: la canzone
0: tutta, sì, tutta
2: avete, sì, proprio lanciato,
1: perché
2: il
1: lui
2: disco,
1: è in Sardegna, eh?
0: Eh sì,
2: dov'è il tassista di Roma?
1: Ad Alghero, torna settimana prossima.
3: Ehi!
1: Piace.
4: Ragazzi, Besozzi ha la stessa voce di Barisoni di Radio 24.
1: Ma no, sì.
5: Ciao belli, Stefano da Torino. Buongiorno, finalmente Stefano. Piove, rinfresca un po', meno male. Ciao ragazzi.
0: A Nord Italia qualche temporale in queste ore.
1: Che notizione. Prima del break, cooling break, pausa, sì, per i Sarci, sì. Carmelo Maesano featuring Simone con i Giganti.

Vai Simoncino!

0: zero.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
9: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
10: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
11: Doppio Malto!
12: Birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi

0: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Tu che dici?
4: Ma è buonissimo!
1: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
4: È senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
3: scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
12: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ. L'estate passa da qui.

0: panzetteria, mi piace tantissimo.
1: Ah, bello, questo giro sì.
0: Sì, sì, stavolta quello scorso l'ha azzeccato molto. Brava.
1: 14:37, andiamo a Catania.
0: Vai.
2: Ciao belli.
1: Buongiorno. Ciao.
2: Alessandro da Catania. Ciao, ma qui Alessandro. Si sta bene. Ah. C'è una bella arietta, sì, 39 calda, gradi, tasso di umidità 99.9%.
0: Faccia,
2: si sta benissimo.
0: Sì, sì.
2: Moriremo tutti.
0: No.
2: Ciao belli.
1: Ciao.
3: Avete Ciao belli, lo sapete che il mio vecchio compagno di scuola si chiamava Luca Besozzi?
1: Bene, bene.
0: Un nome, nome abbastanza.
4: Ciao Angelone Roby.
1: Ciao bello.
4: Certo, a godere delle disgrazie della Francia e della Germania.
0: No, ma no, ci manchiamo.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Non bielure vai a Brangaloni in Peri.
1: Ah.
5: Altri 15 giorni e poi parto.
1: Ah, 15 giorni per Brangaloni. Saluto.
6: Uè, ciao Angelone e ciao Ferro.
0: Ciao bello.
6: Si schiatta dal caldo, moriremo tutti.
0: No,
6: dovete fare un saluto alla mia amica Sara Bijou.
1: Sì,
6: Sara
1: bene,
6: Bijou.
1: Ciao, grazie.
0: Sara Bijou.
7: Ferrari, fammi un pronostico su stasera, dai, così
1: va
7: mi
1: bene.
7: Vado a giocare l'altra.
1: L'altra cosa, va
0: Basta
1: bene.
0: Basta l'Argentina, dai.
1: Ok, va bene. Uguale,
8: forza, spinti a Giovelli. 3-4-4.
1: Finale probabile, sì. Argentina.
0: Finale Argentina Spagna. Spagna, Spagna.
8: Spinti a Giovelli.
0: E vince la Spagna, te lo dico anche.
1: Ci segnalano che il nostro amico coach Morris Aleandri
0: grande.
1: Sta riscuotendo un grande successo su TikTok con un reel che si chiama Uovo alla coach.
0: Com'è?
1: Allora andiamo a sentire.
9: Expo Mind Production presenta Uovo alla coach, il corso di crescita personale dedicato agli amici di TikTok, condotto dal mental coach Morris Aleandri, uno dei maggiori esponenti italiani del Mentoring Planet Vision.
10: Benvenuti a un nuovo appuntamento col coach Morris Aleandri. E ora questi sono i miei corsi di crescita personale,
1: sì,
10: che
1: sì.
10: Solo per quest'estate puoi acquistare in offerta a 1900 euro invece che 5000. E ora voglio vedere quanti di voi approfitteranno di questa grandissima opportunità di crescere con me, coach Morris. Caboia! E ora apriamo il percorso di oggi con la prima cosa che c'è da fare per passare un'estate coi fiocchi.
1: Sentiamo, vai,
10: saper riconoscere chi è povero e prendere distanze da queste persone.
1: Ma no, ma
10: perché povero sei sempre insoddisfatto,
1: sì,
10: e ha sempre da dire su tutti.
0: Non
10: il povero non ha il mindset dell'abbondanza. Il povero sei lì che si lamenta col sushi costa troppo,
1: sì,
10: e poi si fuma 2 pacchetti di sigarette al giorno. Cazzo! E voi altri mi direte: coach Morris, sì, mi non sono nato con la paghetta d'argento in mano.
1: Sì.
10: Come faccio a proiettare l'immagine del top player e attirare l'universo? E ora ascoltami:
1: sì,
10: prima
1: sì.
10: di tutto, te che era stare lontano dai marchi grossi dei vestiti.
1: Ah,
10: perché
1: okay.
10: quando te vedi una persona che ha il logo di un brand di lusso sulla maglia, vuol dire che questa persona vuoi dimostrare che guy skate,
1: ah,
10: ma
1: okay.
10: casa, magna, viuster de poda, mattina a sera. Cazzo!
0: Perché?
10: E così se.
11: Quando mi ero giovane, sì. lavorai in una ditta dove facevamo i viewster de pollo. E il mio primo business mio l'ho fatto okay. vendendo i viewster che rubavo in azienda, un baracchino
1: sì.
11: di panini.
1: Ah, rubavi
11: viewster. Poi questi viewster si è diventati troppi
1: sì,
11: e ora ho coperto un capannone dove stoccarli.
1: Ah, ok.
11: Ma siccome sto capannone era troppo grande,
1: sì.
11: mi sono messo in società con un certo Jeff Bezos. Adesso
1: vabbè,
11: io non so che voglio prendermi i meriti.
1: Sì.
11: Ma è così che sei nato Amazon.
1: Ah,
11: ecco,
1: vabbè,
11: vedete? Universo premia chi ha vision. Jeff all'epoca vendeva libri usati in garage.
1: È vero.
11: Io vardo e che dico: ma Jeff, è futuro, non sei carta stampata.
1: Certo.
11: Il futuro è l'insaccato di pollo surgelato con consegne 24 ore. Cazzo!
1: Ma piano, piano.
10: Torniamo noi altri. Al vostro personal branding estivo.
0: Vai.
10: Se voi altri volete sembrare ricchi,
1: certo.
10: dovete applicare l'aperitivo strategico.
1: Aperitivo
10: il povero
1: strategico.
10: Ordina uno spritz. Lo
1: okay.
10: spritz è la bevanda di chi ha il conto in rosso e vuole annegare i debiti nell'acqua frizzante
0: ma
10: colorata.
0: Non penso proprio, non è
10: il mio allievo mastermind
1: sì.
10: cosa ordina? Ordina un calice di acqua di cocco fermentata,
1: ah,
10: servita
1: okay.
10: in un ananas vuotato da un barista che si chiama rigorosamente Chad.
1: Chad.
10: Costa
1: Chad.
10: 45 euro. Non te bevi per idratarti,
1: A
10: bevi per far capire al tavolo vicino che ti non te hai bisogno di essere embriaco per essere contento.
1: Ah,
10: ora, qualcuno di voi mi starà pensando: coach, ma come hai fatto a sapere tutte queste cose? E
1: mi
10: ve l'ho già detto, è se il mindset.
1: Il mindset.
10: Non sai che si improvvisa, ma si compra. E infatti, se oggi voi bloccate il posto esclusivo per il mio seminario esclusivo a Ibiza, mi ne insegnerò come trasformare i vostri debiti in crediti di imposta emotivi. Cazzo! E cosa aspettate allora? Questa è un'opportunità che non si ripete.
1: Va bene.
10: Cliccate sul link in bio, usate il codice sconto. Pagamento Total Black in presenza.
1: No, stai a chiedermi cosa sia Total Black
10: quando che sia tragedia, perché sennò mi mette in imbarazzo.
1: No,
10: cazzo!
1: No,
10: E adesso la mia segretaria Leopolda vi spiega come pagare i miei corsi. Prego Leopolda, vai pure.
12: Certo Morris. Sì. Partecipare ai corsi di crescita personale di Morris Aleandri è facile. Ma ricordate che non accettiamo le carte di credito, poiché non siamo ancora dotati di sistema POS. Beh, il pagamento Total Black deve avvenire in modalità mano farcita. Nella modalità mano farcita si prendono 3.000 euro, si piegano e si tengono sotto al palmo della mano come farebbe un prestigiatore.
11: E allora?

0: 93.
1: Il nostro Robertino sta ballando, eh.
0: Ballo,
2: penso non puoi scherzo, ovviamente, siete grandissimi.
3: Grazie, ciao belli. Grazie. Ferro, ma tu invece il POS ce l'hai o anche tu usi la tecnica a mano farcita?
0: No, c'ho il POS anche sul telefonino.
1: Veramente hai il POS?
0: Sì, se vuoi pagarmi qualcosa con la carta.
4: Ah, Ferro, Messi sta facendo gli scongiuri.
0: No, è forte.
5: Ha ragione, io ho fatto, preso le distanze da me stesso. Ciao, belli. Colici.
1: Bravo,
6: Morris. Io ti vuoi, tu mi vuoi. Vai, insieme a che avremo il mondo.
1: Dopo ciao, parliamo bello. Di Ricky
0: Rock.
1: Adesso, grazie agli amici della vita in diretta, impariamo a come comportarci nei ristoranti italiani.
0: Bravo.
1: Poi un altro mental coach.
0: Chi è? Come si chiama?
1: Riguarda il sesso.
0: Ah, vabbè. Si chiama Franco?
1: Sì.
7: Dalla vita in diretta estate, le cose da non fare nei ristoranti italiani.
0: Sentiamo, sono curioso.
7: L'82enne campionessa di pole dance.
0: Addirittura,
7: da
0: pole
7: tintoria Claudio Santamaria e i confronti tra gli attori di Romanzo Criminale. Da vita vera, Franco Trentalance e il consiglio da mental coach.
0: Ciao Franco,
1: questo è un vero mental.
0: Che mental dall'altra parte.
8: Le cose da non fare nei ristoranti italiani.
9: Ogni anno milioni di viaggiatori arrivano in Italia, in gran parte attirati dal fascino irresistibile della nostra cucina.
0: Cucina
9: eppure il rischio di non assaporare nel modo corretto i nostri piatti è sempre dietro l'angolo. A mettere in guardia i turisti stranieri ci ha pensato la BBC, stilando 7 regole d'oro sugli errori da non commettere mai a tavola durante le vacanze nel bel paese. Al primo posto vige il divieto assoluto del cappuccino fuori orario. Da noi si beve rigorosamente a colazione e non accompagnando un piatto di carbonara o di spaghetti al pomodoro. Così come considerato un vero e proprio sacrilegio mescolare mare e montagna, spargendo il parmigiano sui primi di pesce. Raccomandazioni doverose, soprattutto se ripensiamo ad alcune derive culinarie giunte nei nostri ristoranti. C'è chi ha preteso una porzione di spaghetti servita direttamente sopra una pizza. O il video diventato virale in cui un influencer americana pretendeva maccheroni e cappuccino.
8: L'82enne campionessa di pole dance.
10: Allora, ci racconta come le è venuta questa idea di diventare una ballerina di pole dance?
11: Dunque, è successo tutto per caso, nel senso che un'amica di uno dei miei figli durante una cena ha detto di aver appena aperto una scuola di pole dance e io ho voluto provare.
10: Bene. Ci ricorda quanti anni ha lei?
11: Io ne ho 82 a settembre, il 5 signora, ne compio 83.
10: Vogliamo dare un consiglio alle sue giovani coetanee?
11: Ritengo che l'attività fisica sia fondamentale, perché per me la pole non è solo esercizio fisico, è anche esercizio della mente, nel senso che io in quel momento sono molto concentrata su quello che faccio, non penso a niente altro.
8: Claudio Santamaria e i confronti tra gli attori di Romanzo Criminale.
12: C'è rivalità tra il cast del Romanzo Criminale, la serie e il film. Cioè, tu dici io sono il vero Dandy. Certo che c'è.
1: Ah, perché sono ovvio.
12: È ovvio che c'è. Secondo te non c'è? Tutti a fa gli amici.
1: Sì.
12: Tutti a ride.
13: Voi avete fatto il film, oh, noi la serie è bella,
12: Poi a dire sì, ero meglio io, ma sto voraccio, sto stronzo. Così è. Dovremmo fare, ora che c'è il concetto di multiverso, uno scontro tra i due cast che si
0: appistolettate.
8: Franco Trentalance e il consiglio da mental coach.
14: Spieghiamo un attimo il tuo lavoro da mental coach che fai adesso al lavoro di porno attore.
15: Allora, no, io dico sempre, allora, io non amo fare distinzioni uomo-donna, però certe cose sono evidenti. All'uomo è richiesto più impegno per fare sesso rispetto a
14: te. Sì, certo.
15: Perché dobbiamo, dico sempre, raggiungere l'erezione, ed è una cosa, dare una certa consistenza, un'altra,
16: mantenerla,
15: durare un certo minutaggio che sia dignitoso, quindi questi tre elementi ci assorbono tanta concentrazione e tanta energia, tant'è che alle volte ci scherzo sopra perché le donne dicono ma non ti sei accorto che mentre facevamo sesso a me sarebbe piaciuto che tu facessi, io sto pensando a tenerlo dritto, a durare,
1: la concentrazione.

0: Bravi, Ben Jeffede, Alex Britti insieme a tutto Alex Britti con Viva la Vasca, che era un successo famoso.
1: Avevo letto Viva la Nasca da
0: lontano. No, vabbè, quella poteva riguardarmi direttamente.
1: Per chiudere, le regole del Rouge, numero uno.
2: Enrico Ruggeri.
3: Il maestro Enrico Ruggeri.
2: Il maestro Enrico Ruggeri. Mi prende in giro sulla vicenda maestro.
3: Ecco, ecco, spiego.
2: Perché gli ho detto le quattro fasi dell'invecchiamento del cantante.
1: Sì, vai,
2: che sono?
1: Vai.
2: La prima, quando cominciano a chiamarti maestro.
1: Via.
2: Poi c'è la seconda fase che cominciano a darti premi alla carriera.
1: Sì, posto.
2: La terza fase è quando passano ancora un po' di anni,
1: sì,
2: tu arrivi, non so, nei programmi tipo Domenica In,
1: sì,
2: e tutti si alzano in
3: standing ovation.
4: Lì è brutto,
2: e la quarta fase muori.
1: No. Bravo, ciao Enrico. Ciao Enrico, mi raccomando, non adesso.
5: Ciao belli.
6: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
19: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
19: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola?
4: Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
20: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
1: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
0: OVS, love people, not labels.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le tre!

0: Questa canzone l'ha scelta Aladdin, vero? Per festeggiare la vittoria dell'altra squadra.
1: Dell'altra, sì, esatto. Ancora non ha capito quale, però l'altra. Perché ieri in chiusura, no, parlavamo di Francia, Spagna, la semifinale che si è giocata ieri sera a Dallas dei mondiali, e abbiamo chiesto a tutti noi la squadra favorita tra le due, no? Francesco ha detto la Francia.
2: Purtroppo la mia Francia ha perso.
1: La tua Francia.
2: Oh, io mi sento
1: e DJ Aladdin ha detto io per l'altra. Così aveva altro da fare, poi quale
3: stavo
1: fosse.
3: Facendo altre cose. Ma infatti.

0: Però l'hai vista poi ieri sera.
1: Ho visto
0: la partita.
1: Secondo te.
2: Hai visto che ha vinto l'altra veramente. Ha fatto una partita incredibile l'altra squadra. Che poi è quella che. Insomma, la mia. Quella
1: ti favi anche fa... tu?
2: Anch'io ti favo per l'altra, certo. Sì, la Spagna che ha vinto.
0: Ma anche lì roba di supplementari infiniti oppure no?
2: No, no, no, no 2-0 nei 90 minuti, okay. 97 ormai okay, regolamentari sì. E via. Stasera invece c'è Inghilterra-Argentina, Francesco per quale tifi?
0: Inghilterra,
2: per Inghilterra, certo. Tu? Tu dici alla di me.
3: My place is gone. Hello, just there. We had to fight.
2: Il collegamento live.
0: È vero che questo giocatore di cui mi sfugge il nome,
2: Harry Kane,
0: okay, è considerato l'anti-Beckham perché non ha neanche un tatuaggio. Non è mai andato al pub in vita sua, così ho letto da qualche parte. Può essere?
2: Sì, perché non che Beckham ragazzo. Fosse sto frequentatore di pub, no, incredibile, cioè almeno rispetto a tanti altri storici giocatori inglesi, tipo non so, Gascogne
0: quello me lo ricordo.
2: Uno,
0: George Best,
2: o Adams, okay. O Ince, diciamo, okay. Non è che è proprio uno di quelli fisso al pub, sì. Però Harry Kane incarna un po' la figura del bravo ragazzo,
0: okay.
2: È meno inglese di tanti altri, okay. O meglio, è inglese nel senso che è British, mm-hmm. Poi apre bocca e parla parla così.
3: The team, everything against us. Yeah, I thought I got to the
0: invece scusa,
2: oh, che carino, gli voglio bene.
0: C'ha la passione del giardinaggio, ho visto su Instagram. Che
2: Beckham
0: c'ha un
2: ha tre passioni.
0: Bellissimo.
2: Beckham ha tre passioni da sempre: sì. Il giardinaggio,
0: i tatuaggi
2: e la moda.
0: Quindi tre ufficiali.
2: Sì. Va bene, no, era Harry Kane. Questo dopo una delle partite con cui l'Inghilterra si è qualificata arrivando fino alle semifinali. Harry Kane che aveva un attimino perso la voce e chissà come arriverà stasera. Con che vocina. Gli piace grigliare, a Beckham, ci dicono.
0: Sì, c'è anche i polli, le galline. Vedo sempre che fa delle robe nel suo orto, nella sua fattoria.
2: Sì,
0: fantastica.
2: Griglia di brutto.
0: Che bravo, sì, i polli lì magari. Sentite qua invece.
4: Ragazzi, fa sentire. Sono mi. E sto fumando un po', togliendomi lo stress. Ciao, in piazza
0: ciao.
4: Firenze.
0: Ciao.
2: Ah, in piazza Firenze, quindi sì. È abbastanza. In piazza a Firenze,
0: no,
2: o in piazza
0: no,
2: Firenze?
0: Piazza Firenze qua a Milano. Sì,
2: ah,
0: sì,
2: è anche
0: sì,
2: abbastanza
0: sì.
2: Vicino. Considerando che va molto veloce, il bip bip potrebbe arrivare qua in un anno secondo.
0: La piazza più simpatica di Milano, tra
2: l'altro. Piazza Firenze ci si saluta sempre. Vieni qua, ci si strizza le palle. La piazza più toscana.
0: La ribollita, la finocchiona.
2: È bellissimo.
1: Io il panaccio lo vado a prendere.
2: Lo vai a prendere lì, certo. Sì, sì, finocchiona. Sì, sì.
0: Ma scusa, c'è piazza Milano a Firenze invece? O corso Milano?
2: Sai che mi sa proprio di no? Questa è una bellissima domanda. Però c'è piazza San Firenze.
0: A Firenze?
2: Sì. Come se fosse un santo, cioè nel senso, capito, c'è piazza San Firenze proprio nel centro, dietro piazza della Signoria. Vabbè, niente, non credo ci sia, sai, via Milano, corso Milano, ma qualcuno probabilmente lo saprà meglio di noi. Ci prendiamo una piccola pausa e poi arriviamo con una nuova puntata di Summer Camp nell'edizione all'incirca così.
5: Summer Radio DJ
6: One Nation One Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio DJ consiglia.
8: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
7: Viva Festival! Dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
8: The Valley is beating.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Attenzione! Summer Camp!
14: Summer Camp!
15: All'incirca così.
16: Summer Camp, se vi interessa, via Milano a Napoli c'è zona stazione.
0: Via Milano.
2: Okay. Sto ancora pensando se c'è a Firenze, ma sai che penso proprio di no. Non ci sono nomi con altre città.
17: Ceschino Juanna, lo sai perché c'è piazza Firenze a Milano? Perché Firenze, a differenza di Milano, è stata capitale d'Italia. Per poco, ma lo è stata.
2: Per quello c'è la piazza, no, magari non proprio per quel motivo. No, non partiamo coi campanilismi adesso. No.
18: Ciao ragazzi, sono la Marusca, Federico che è così. Perché non mi risponde al telefono.
2: Lo so,
18: mi accanto, guarda, qui a Firenze si boccheggia.

0: Ma così come gli è. Mi raccomando, non uscire Federico nelle ore più calde. Mi raccomando, ciao.
1: La cover della cover questa. La
0: Federico.
2: Sì, questa Marusca, è quella vera, insomma, mamma. Quasi vera, sì.
0: Ma ti ricordi quando si andava a Forte dei Marmi? Quando eri piccino, sì. Sei tuo fratello, sì, Checco. Sì, sì. Ti ricordi? Perché io sono anche la mamma di Checco,
2: È mio fratello.
0: Anche Checco.
2: Sì, è parecchio bellino, è vero.
0: Lui sì, c'ha una nuora, mi dà soddisfazione.

0: Senti, ti ricordi quando avevo sempre la granata in mano?
1: La granata,
0: mi facevate disperare. Federico!
1: Sì.
0: Non mi chiami mai, o che si fa così?
1: No, in compenso, però, in compenso te mi mandi tanti messaggi vocali.
0: Una partita della Fiorentina dell'83.
1: Babbo,
0: c'era
1: sì,
0: ancora Antonioni.
1: Ciao mamma! Ciao mamma, lunghi sono questi messaggi, sempre più lunghi i messaggi.
2: Non passerebbero mai al centro messaggi.
1: No. Andrebbero in onda, ma forse velocizzati a per due. Sì.
2: Ci scrivono che via Milano c'è a Campi Bisenzio e anche a Sesto Fiorentino, ma non a Firenze.
1: Non a Firenze, vedi, allora ricordavo bene. Vabbè, c'è comunque, ma vicina. Va bene, una settimana fa, è già passata una settimana dall'uscita dell'album di passati pochissimi giorni.
2: Vola quando ci
1: è
2: si
1: appena
2: diventa.
1: Uscito l'album, il nuovo album dei Rolling Stones, è il 25esimo album in studio dei Rolling Stones, 27esimo per l'America, perché in America sono uscite edizioni diverse, tipo
2: non
1: di Aftermath,
2: esagerati,
1: e quindi diciamo, se sommi tutto, il 27esimo album in studio dei Rolling Stones, che si chiama Foreign Tongues. Questo è il nuovo singolo, Jealous Lover. Benvenuti, Summer Camp.

0: Jagger
1: qua, che è molto falsettata, sembra un po' quella della mia mamma. O no?
2: Federico!
1: È un po' così. C'ho qualcosa in comune con i Rolling Stones, quindi alla lunga, ma c'ho qualcosa in comune. Alla...
3: Bella raga, il vostro Valle del Caius.
1: Ciao.
3: Ma all'inizio di questo pezzo è cantato per caso dalla Maruzza.
1: Tutti così.
3: Sì. Sembra la mamma di Fede.
1: Sì, è vero. Lì.
3: Ciao raga, Valle del Caius on the road, ma sempre su DJ. E come dico sempre?
1: Come
3: fai a non amarlo, una radio così? Bella lì!
1: Ciao! Ma che bello, come fai?
4: Senti, ho appena sentito la tua mamma, mi ha detto che andava a Mesticheria a comprarsi uno scaleo, perché c'ha da fare il cambio di stagione e non arriva agli ultimi scaffali dell'armadio.
0: Mesticheria, cos'è?
1: La Mesticheria è un negozio che vende un po' di tutto.
0: Ok.
1: È tipo quello che mi hai detto tu l'altro giorno, lo chiamate in un altro modo.
0: Commestibili, però il commestibile vende più che altro, diciamo, il cibo, ovviamente.
1: No, infatti, no, Mesticheria di tutto. Cioè, ti serve ago e filo per dire vai in Mesticheria.
0: Tipo tanto un emporio, una roba.
1: Una roba che vende tutto.
0: Sì, che nei paesini, ad esempio, in provincia, non so, in montagna, ad esempio, ci sono questi posti che vendono qualsiasi.
1: Però si chiamano.
5: Come va?
0: Non lo so.
5: Io sto tornando da Erba verso Milano, perché rimango sempre un ragazzo di campagna, e c'è un nuvolone nero, ma non capisco, ogni volta che sento Summer Camp poi il tempo diventa brutto.
1: Vero.
5: Non è che qualcuno riporta un po'...
1: No, è perché siamo così noi, siamo una soluzione al caldo moderno. Al caldo moderno.
0: Esatto, poi c'è bisogno di acqua, c'è bisogno di pioggia, e per questo motivo mi collego proprio con l'Alpenliebe, dove in questo momento sta piovendo.
6: Ehi là ragazzi, qua l'Alpenliebe, pioggia, ravioli in brodo, stufa.
1: Che bello.
6: Tenda fa boccia. Si accettano proposte. Tenda fa boccia.
0: Temp da fa boccia, non so che
1: cosa
0: significa.
1: Ho capito, tenda fa boccia, nel senso che ti chiudi proprio nella tenda come se fossi dentro una boccia.
0: Non so cosa sia, però qua guardando sul Google dice che se riferito al tempo meteorologico potrebbe appunto voler dire che il tempo ha il carattere tipo quello di un boccia, di un ragazzino, quindi imprevedibile.
1: Ok, ecco, imprevedibile, però fa freschino lassù all'Alpenliebe.
0: Sì, ci ha mandato
1: immagino,
0: anche un bel video, insomma.
1: Sì.
0: Bello, sì.
1: Non hai problemi di temperatura, anche se qua in realtà si sta guastando veramente il tempo.
0: Speriamo, cavolo.
1: Non hai quel problema di entrare in macchina e trovare la temperatura tipo non so al doppio tra l'altro di quanto è fuori,
0: ma
1: no?
0: Dipende perché... dal colore della tua auto, caro Federico.
1: Ma sai che questa cosa è molto bella. Questa cosa è molto bella, e c'è chi ci ha fatto proprio uno studio sul colore della macchina e quanto il colore della macchina influenzi sul caldo che poi viene assorbito effettivamente dalla macchina. Allora,
0: è abbastanza intuitivo, si
1: ma
0: sa.
1: Non guarda, sai che non è così. È intuitivo il fatto che la bianca sia la migliore per non fare entrare il caldo esterno.
0: Ma tra un'auto bianca e un'auto nera ci passano 20 gradi di differenza, attenzione.
1: Tra l'altro, quindi è tanta roba, sì, esatto. Però io non sapevo che la miglior, anzi la peggiore scelta per stare lontani dal caldo è l'auto rossa. Io pensavo fosse il nero, fosse il colore più scuro, quello che attirasse di più il calore. E invece è l'auto rossa.
0: E invece ti sbagli, caro.
1: E invece mi sbaglio.
0: Perché è l'auto nera con 62 gradi. Sì,
1: ah, ok, niente. Allora.
7: Anche le notizie.
1: La rossa, la rossa e la gialla, però, sono subito dopo.
0: Sì, allora, guarda la classifica.
1: Perché poi c'è la blu, poi l'argento.
7: Io
1: e poi
7: la grigia.
1: Bianca. Tu hai la grigia, quindi insomma. Sì, metà.
0: Classifica 47 gradi, diciamo.
1: Sì, ecco. Sì.
0: Si parte dall'auto bianca che, se lasciata fuori un'ora
1: è
0: al sole,
1: è la più fresca.
0: La più fresca e parte da 43 gradi.
1: Sì.
0: Ok.
1: Esatto.
0: Poi si sale, attenzione.
1: C'è l'auto argento poi.
0: 47 gradi.
1: Sì, poi c'è l'auto blu che sono 48 gradi. Poi c'è l'auto gialla che sono 50. L'auto rossa 51. E poi il massimo è quella nera.
0: Marrone 56
1: marrone,
0: gradi.
1: Marrone, vabbè, è vero, marrone.
0: Chi è che c'ha la macchina marrone?
1: Ma c'è quel marrone un po' elegante.
0: Sì,
1: un po'
0: vero,
1: oppure una bella macchina in radica con i motoscafi Riva.
0: Ma tu c'hai la macchina in cashmere, secondo me.
1: Io non c'ho proprio la macchina. Bravo, e quindi in questo caso non ho questo tipo di problemi. Va bene, andiamo avanti. Questo è il primo filotto di oggi.

0: Federico! Guarda, è una meraviglia questo pezzo dei Rolling Stones, si chiama Jealous Lover, lo stiamo ascoltando da qualche giorno. L'album è uscito il 10 luglio, Foreign Tongues. Se ascolti però la voce di Mick Jagger in questo pezzo, e c'è stato anche segnalato da molti di
1: tantissimi,
0: voi,
1: sono
0: dai
1: tutti,
0: più attenti
1: tutti
0: di voi,
1: così i messaggi sono,
0: cioè
1: così.
0: Dai più e anche dai meno attenti di voi, la voce di

0: significa passerella, quelle della moda, ma significa anche, anzi è anche il nome della rivista protagonista del film Il Diavolo Veste Prada, cioè sarebbe tipo la Vogue però nella versione cinematografica.
1: Ciao ragazzi, io sono in Sardegna e il caldo mi ha fatto saltare il sensore del termometro della macchina, che adesso dà meno 20, per cui mi appare sul cruscotto il segnale attenzione al ghiaccio.
2: Sì, dai, effetto placebo, sei già più fresco.
0: Secondo me funziona, è un po' come quando metti uno di quegli orologi che hai in casa, tipo, non so, l'orologio del forno, è presente, sì, che lo metti un po' avanti, così, così arrivi puntuale agli appuntamenti.
1: Lo faccio poi però, anch'io per mia figlia.
0: Poi però lo sai.
1: Ma è sempre avanti con l'orologio.
0: Però poi il problema è che poi la tua mente inizia a capire, sa che è avanti di 15 minuti.
2: La tua
0: minuti.
2: Mente, Fede, la tua, non la nostra.
0: Ah, va bene, ok, ok. Allora continuate a farlo. Però mi sembra un ottimo trucco quello per ovviare al caldo di rompere il termometro nella macchina, sì, e far finta che faccia freddo.
2: Ma in mesticheria si trovano i termometri?
0: Secondo
2: tipo.
0: Me sì.
3: Oh Fede, la mesticheria è ferramenta.
0: No.
3: Ma perché a Milano non si dice mesticheria?
0: No.
3: Comunque in mesticheria si trova tutti gli utensili, chiodi, scali, scalei.
0: Scali.
3: E la ragione è la tua mamma. A Firenze si sclera, sono 40 gradi.
0: No, non era mia
3: ciao,
0: mamma.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. No, non, la mesticheria comunque non è il ferramenta.
2: È un concetto più astratto.
0: È molto più astratto. Sì, molto più astratto e c'ha molte più cose, non si ferma a un solo campo.
2: Comunque là fuori c'è un temp da fa boccia, ragazzi, secondo
0: sì,
2: me.
4: Ciao Summer Camp, invece qui al panificio Sarubo, se entriamo con un pacchetto di caramelle al pellibe si sciolgono nel giro di un minuto.
0: Immaginiamo, ti fanno il mu proprio. Quindi, diventano mu liquido.
2: Sì, sì, lì non c'è il tempo da fa boccia.
0: No, mi sa proprio
5: niente. Ragazzi,
0: di...
5: tempo da fa boccia vuol dire tempo per fare figli quando si sta volentieri in casa a letto.
2: Hai capito? È il boccia del ragazzino, capito?
0: Ah, non ci siamo arrivati. Boccia per fare i ragazzini, quindi significa che sta in casa perché fuori fa fresco,
2: sì,
0: però,
2: fa
0: non
2: fresco,
0: perché fuori
2: piove
0: fa caldo.
2: O piove, non puoi lavorare in campagna, sai, quando piove molte volte non hai niente da fare, quindi ti ritiri in casa, taratara.
0: È un modo, esatto, taratara, è un modo di dire che non avevo mai sentito.
2: Anch'io,
0: ma
2: sinceramente, però
0: mi piace molto e mi piace molto anche la prossima canzone in questo filotto, alla quale non chiedetemi perché stavo pensando stamattina. Giuro, ed è una coincidenza trovarla qua nel filotto. Avevo pensato più alla versione originale, quella della fabbrica
2: Rolls
0: di cioccolato, esatto, però questa è la versione del nostro amico Stefano Fontana in arte stylophonic.

0: Our Imagination, Stylophonic, Radio DJ. Qualcuno avrà riconosciuto le note della canzone originale che fa da colonna sonora alla versione originale del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.
1: L'avevate rifatta anche all'incirca,
0: sì,
1: così questa qua.
0: Me lo ricordo, era venuto anche. Sai che era venuta bene?
1: Sembra bene, sì.
0: No, che sembra bene, proprio bene.
2: Ah, guarda, il mio orologio a casa della sveglia la mattina per svegliarmi è puntato un'ora e un quarto in più. Sì. Quindi la mattina mi sveglio alle 5:30, ma lui fa le 6 e qualcosa.
1: Sì.
0: La Giulia dice, ci scrive al 347 342 5220, che hanno urtato uno specchietto della sua macchina inavvertitamente, adesso segna 52 gradi, ma dalla sua percezione sembra tutto a posto e tutto reale.
1: Qui c'è un putiferio,
0: sarà una macchina rossa,
1: sicuro,
0: 52
1: sicuro.
0: gradi,
1: quello, sì. Sì. C'è un putiferio qua al centro messaggi per sto fatto della mesticheria.
0: Allora, mesticheria non è esattamente un ferramenta, è un po' a metà o un misto tra ferramenta e colorificio.
1: A Milano
0: me
1: si chiama colorificio, poi trovi anche, no, per dire, so, gli utensili
0: in,
1: no,
0: Toscana, e credo anche in Romagna, Emilia Romagna, la mesticheria è quella roba lì, è un incrocio fra il ferramenta e il colorificio, quindi non solo compri cose che un mashup sì, che trovi dal ferramenta, okay, ma anche dei colori. Infatti mesticare è un po' impastare, no? Una cosa che si fa con i colori.
1: In Toscana, in tutta la Toscana, ma non a Grosseto.
3: Ragazzi, la mesticheria praticamente sarebbe la merceria, almeno a Grosseto, la merceria, che però c'ha un po' di tutto, oltre il lago, il filo, magari c'ha anche prodotti per pulire la casa, i cenci, gli stracci, queste,
0: sì,
3: cose qui.
0: Tutto.
1: Com'è quella roba del cencio-straccio lì?
0: Cencio e straccio vogliono dire la stessa cosa, ma tu pensa uno che apre una mesticheria,
1: sì,
0: gli entrano dentro, gli chiedono le cose, gli dicono, ah no, scusa, ho sbagliato, pensavo fossimo a, perché ha troppi significati.
1: Ma non a Milano.
4: A Milano la mesticheria è più un concept.
0: È vero, un concept store.
1: State of mind.
0: Anzi, ti dirò di più, temporary store. Dura un po' e il carpe diem, lo devi chiappare al volo.
1: C'è la pubblicità di una mesticheria nel cluster adesso?
5: Molto bella.
0: Sì, c'è, cioè, veramente. Va bene, allora ascoltiamo insieme la pubblicità e scopriamo se è vero fra poco.
6: Attenzione.
7: Summer Camp, all'incirca così.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
11: e regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro, fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Sono arrivati gli incendi.

0: Incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
0: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Quando è...
13: pesca.
12: È la colazione. Quando è...
14: alla pera.
12: È ricreazione. Tu che dici...
14: ma è buonissimo.
12: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
14: è senza zuccheri aggiunti.
12: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
14: scusi, me ne dà un altro?
12: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: In una mesticheria in centro a Firenze ho acquistato il mobiletto del bagno di Aladdin e dentro ho trovato una mazzetta di banconote.
1: Certo.
0: Posso tenermela, vero?
2: A questo punto sì, è tua. Tu hai comprato il mobile,
3: no,
2: è tua.
3: No, è ancora casa mia il mobile.
2: Sì, con tutte le mazzette.
3: No, le mazzette quelle dei muratori per spaccare.
2: Ecco, quelle mazzette. Ma quelle lì non l'avevo capito io. Sai, parlando di te io penso sempre a quelle mazzette e alle altre.
1: Quelle lì sì che si trovano nella mesticheria.
4: Salve, buon pomeriggio, buon caldo. Spero che cambi. Comunque, da Bologna sono Aurelio qua. La mesticheria è quel negozio che vende praticamente le cose per l'imbianchino, il muratore, dal mastice a poi tutti i vari utensili che possono servire, compreso colori.
1: Okay.
4: Detto questo, anche qua si sta morendo di caldo. Grazie sempre per la compagnia.
2: Ma grazie a te.
4: Fa sempre piacere.
2: Ma grazie.
4: E continuiamo col caldo.
2: Continuiamo così. Grazie, buon pomeriggio. Dai, ci stiamo un po' avvicinando a quello che volevo dire io. A che cos'è secondo me la mesticheria?
1: Comunque ci scrivono da Gallarate, provincia di Varese, dove sta piovendo in questo momento. Quindi dai, ci arriviamo. Ci
2: arriva sta piovendo.
1: Qua. Sta piovendo, dai, che arriva anche qua.
2: Ah sì, eccoci.
5: Ciao ragazzi. Sì, una volta le licenze per merceria avevano dentro un po' di tutto, dal ferramenta all'alimentari, alle cose appunto per il cucito, ai vestiti. È per questo che magari chi ha ancora queste vecchie licenze può vendere un po' di tutto. Era tipo un mini supermercato.
1: Ecco perché a Grosseto le chiamano così le mercerie, capito?
2: Adesso mi è chiaro tutto. Quindi sta per piovere da queste parti?
1: Sembrerebbe, sta arrivando la perturbazione.
2: Arriva sempre quando poi usciamo noi alle 5 dalla radio. Sì. Mamma mia, no, adesso penso anche al povero Bruno Mars, non è in concerto stasera a San Siro?
1: Sera, ieri sera e questa sera. Sì, sì.
2: Esatto, no, sentivo che ne parlava, credo sia stato Alex
1: Alessandro,
2: Rossi, no?
1: Certo,
2: Alessandro,
1: sì, bellissimo.
2: È stato un super show, ho visto un po' di stories, di reel, quindi stasera, cioè, rischia un pochino, mi dispiace per Bruno Mars.
1: Di stasera è passata.
2: Mi fa simpatia, mi è piaciuta quella cosa che si è messo proprio a tavola e si è ordinato un tris di primi, ne abbiamo parlato ieri, che si è fatto gricia.

0: carbonara e amatriciana, no?
1: Sì, però
0: cioè, ha rispettato proprio le regole giuste della nostra cucina. Perché
1: ovvio,
0: noi, per esempio, che ascoltiamo abitualmente non soltanto Radio DJ, ma seguiamo anche abitualmente,
1: cioè,
0: la
1: ascolti
0: BBC.
1: Altre radio, scusa.
0: No, la BBC.
1: Ah, la BBC. Cioè,
0: la BBC,
1: sì.
0: Ma ogni tanto, sì, solo le cose utili, diciamo, sì, della BBC. La BBC ha fatto un elenco delle cose che non si devono fare quando si mangia in Italia, perché non tutti lo sanno, no? Siccome qua, anche da regione a regione, le persone si offendono se fai qualcosa di sbagliato.
1: Tipo, non so,
0: metti al posto del guanciale la pancetta.
1: Ma ancora
0: ad
1: peggio,
0: esempio,
1: tagliare gli spaghetti, ad esempio, no? Per dire,
2: l'altro giorno ho fatto un bello spago alla chitarra, che sono quelli un po' più quadrati. Mica, ho fatto una bella tagliata a tre.
0: Ma guarda, se lo spieghi così, secondo me è perdonabile. A tre?
2: A tre? Oh, sono lunghi così.
1: Sì, ho capito, però.
0: A tre quasi li mangi con i
2: cucchiai. Diventano dei mini spaghetti.
0: Gli spaghettini, no, piccoli. È come un book, però, piccolo. Un mini libro. Allora, intanto dicono che la cosa proprio vietata, perché sennò in Italia che ti serve si incazza, è non ordinare il cappuccino dopo colazione. Quindi immagino non ordinare il cappuccino a tavola.
1: Vic lo fa sempre. Sentivo l'altra mattina che lui dopo pranzo così prende il cappuccino. Dopo aver finito.
0: Sì, è
1: posto del caffè.
0: È borderline. Durante, ovviamente, insomma, non è proprio il massimo. Non bisogna sconvolgere l'ordine del pasto.
1: Beh, certo.
0: Cioè, comunque, noi abbiamo una scaletta ben precisa, che è sempre antipasto, primo, secondo, contorno. A volte puoi prendere un secondo. Azzardo,
1: sì.
0: Puoi prendere un secondo al posto dell'antipasto.
1: Esatto.
0: O un antipasto al posto del secondo. Ma il primo non può arrivare dopo.
1: Errore che si fa sempre spesso fuori dal Piemonte: prendere ad esempio il vitello tonnato come secondo. No, è un antipasto quello.
0: È un antipasto, vero?
1: Sì.
0: Sono d'accordo con te. Sì, sì, sì. Non bisogna mai mischiare, secondo la BBC, se venite in Italia e volete fare bella figura, non dovete mischiare mare e monti.
1: Ok,
0: il blocco che vorresti fare tu, mare e monti.
1: Vedi, non si può fare, vedi.
0: Vabbè, tanto la BBC mica ci ascolta tutte le volte. No, vabbè. Ma questo è proprio per non sbagliare, cioè,
1: vedi,
0: nel senso, è una sorta di non è un decalogo perché sono meno, però comunque è un vademecum per non sbagliare, per giocare facile.
1: Scusa,
0: per tenere palla.
1: Ti interrompo perché Roberto dice che Italia gli spaghetti andrebbe a rogo senza pietà.
0: Ecco, vedi.
2: No, così se hai la maglietta bianca non ti sporchi.
0: Ah, è vero, anche quello, vedi
2: è
0: che
2: una
0: alla fine,
2: per non sporcare.
0: Alla fine c'hai ragione te. È vero, è così. Non chiedere sostituzioni, quindi non chiedere di sostituire un ingrediente con un altro, cioè non rompete le palle. Questo sempre per giocare facile. Dovete provare le specialità regionali, perché la BBC spiega che ovviamente qua ovunque vai cambia tutto e ci sono diverse specialità. E non bisogna avere fretta e soprattutto alla fine non bisogna saltare l'amaro. Questo è un precetto proprio che tu hai preso, te lo sei proprio tatuato sul cuore, questa cosa del caffè trasparente praticamente.
1: Quello sempre, per forza,
0: sì,
1: perché comunque aiuta a digerire. Senti, ci dicono invece in questo momento che a San Siro sta piovendo, ci scrive Antonio, quindi qua a due passi dalla radio piove in questo momento.
0: Veramente? Sì. Allora il colonnello Panacci però vi dice che piove adesso,
1: dai,
0: però
1: passa.
0: Da qua stasera... No, basta, da qua stasera si risistema tutto, anzi ci sarà un freschino che vi farà godere il concerto di Bruno Mars come non immaginavate.
1: C'è Claudia che dice un urlo di gioia per la pioggia che aiuta a spegnere gli incendi sulle nostre montagne.
0: È vero, ci vuole.

0: È il nuovo singolo di Somber, si chiama My Body Isn't Ready, anche se io guardando il corpo di Somber mi sembra pronto comunque per andare in onda, per girare i suoi bellissimi video, di cui non possiamo godere in questo periodo perché non siamo in onda anche in TV come di solito succede durante tutto il resto dell'anno sul canale 69, quindi quando noi mettiamo le canzoni, se ci seguite lo sapete, mettiamo anche i videoclip. E i video di Somber sono sempre diciamo ricchi di protagonisti,
1: di carisma, diciamo.
0: C'è una vagonata di attori e di
1: anche,
0: attrici.
1: Anche nel caso di questa canzone.
0: Una sventagliata di protagonisti. Nel caso di questa canzone. Da Formentera con le attrici dei video di Somber.
2: Sono loro che fanno il casting.
0: Infatti sì. Il nuovo video non l'ho visto.
1: Io sì l'ho visto.
0: Perché appunto non essendo in onda in TV l'hai visto e tutto bene.
1: C'è YouTube comunque per dire.
0: Hai ragione.
1: Perché sei aziendalista.
0: Non è che vado a vedere su YouTube tutti i video di quelli che passiamo in onda. Mi dici che è comunque bello.
1: Sì, c'è un'attrice molto brava, carismatica, che si chiama Inde Navarrete.
0: Ma questo me lo dici perché sei un cineasta e conosci i nomi di tutti gli attori, anche i più emergenti.
1: Sì, potrebbe fare quei film lì di Mubi, per dire, no?
0: Sì,
1: andate a vedere.
0: Bella.
1: Perché, insomma, molto brava.
0: Molto bella.
2: È un'attrice nella serie Mozzairi.
0: Ah, sì.
2: Da ieri che parlavamo della serie TV. Fa parte del cast.
3: Nel 99 lavoravo come cameriere a Newcastle e praticamente c'era, che è arrivato dopo pranzo, c'era solo lui nel ristorante praticamente, Anderson del Milan, che era passato a Newcastle, e ha chiesto il cappuccino. Allora ho detto io a Sebastiano, al proprietario, vado io a portarlo. Io l'ho portato e ho detto, non ci posso credere, Anderson! Si è ammazzata le risate, troppo forte. Comunque si è bevuto il cappuccino dopo una bella... dopo un bel primo e secondo, ciao da Valentino.
0: Dopo comunque ha fatto la Vic, la regola di Vic.
4: Sì ragazzi, sono d'accordo, l'amaro andrebbe sempre preso, ma io ormai sono anni che non lo prendo più, c'è un amaro ormai 4-5 euro minimo, dai, come si fa? Per non parlare del caffè, del dolce.
0: Esatto, perché prima sai, te lo offrivano, adesso quando te lo mettono in conto, 5 euro di qua, 3 euro di là di caffè, ma...
1: Da dove arrivava questo vocale secondo voi, dall'accento?
0: E secondo me arrivava dalla Liguria.
5: Comunque ragazzi, non vi preoccupate, se venite qui da noi in Liguria qualsiasi variazione al menù è vista male, quindi ecco, state sulle palle lo stesso.
0: Sì, no, ma
1: vista
0: infatti,
1: male
0: no.
1: Ha detto, quindi
0: sì, non vista male.
1: In Liguria ci sono i ristoranti vista male.
0: Anche quelli vista mare, e anche quelli che hanno tutte e due, sia la vista mare che la vista male.

0: Federico!
1: Uè.
0: E sono mamma russa, la tua mamma!
2: Mi piace molto la scelta dei look recenti di Robbie Williams per seguire le partite dell'Inghilterra. Non so se avete visto.
3: No,
2: ha sempre
3: non
2: dei
3: visto.
2: Completi, ah, non male.
3: E
2: dei...
3: suonerà la finale dei mondiali, mi pare. Sentivo stamattina.
2: Con Laura Pausini.
3: Sì, vero,
2: sì,
3: vero,
2: sì.
3: Vero.
2: La canzone che era stata inno della finale dei mondiali per club della scorsa estate. Torneranno appunto la finale dei mondiali, però quella per nazionali, quello che ci piace di più. Il mondiale è un po' più seguito, diciamo.
3: Ok, torniamo in Liguria.
4: Piccolo appunto per Fede: in realtà tutti i locali in Liguria sono vista male.
2: Sì.
4: Qualcuno è anche vista male.
2: Hai ragione, ci sono quelli che danno sull'interno che
3: sì.
2: sono solo vista male.
3: Sì.
2: E poi quelli che danno sul mare che sono anche vista male. E poi ci sono anche quelli vista male doppiamente.
3: Sì.
2: Sono quelli quadrato. In cui prenoti dopo le 20 e 15. Quelli sono proprio vista malissimo.
5: Ciao ragazzi, io è tutto il giorno che col furgone, ogni volta che metto una tappa di dove devo andare a fare la consegna, Google Maps mi dice che c'è possibilità di temporale estremo sul percorso. Tutte le tappe, finalmente adesso la sto prendendo, sono a Carano Pertosella. Speriamo che rifreschi un attimo almeno, che non faccia disastro.
2: Finalmente la stiamo prendendo anche noi, sta piovendo.
6: Fede, va che piove anche in provincia di Venezia. Mannaggette.
2: Mannaggette. Però di gioia, dai che fa bene, di gioia.
7: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Pizzurrisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
12: Piacere, Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
16: Eccolo il vostro disco preferito!
17: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
16: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: spero cascasse il Duomo, mentre qua fuori nei pressi del Duomo, almeno quello di Milano, sta pionendo. Già però ha un po' smesso. No, beh, sì, insomma, il temporale è passato. E se volete sapere se ha rinfrescato o no, non ha rinfrescato una sega.
1: C'è profumino di quella roba là, sì. Come si chiama?
0: Il Petrichor. Veramente un profumo meraviglioso, ma il freschino no, vero. Non c'è.
1: Adesso
0: non c'è.
1: Le zanzare si scatenano, vedrai.
0: Sì, mi sa proprio di sì.
2: Questa canzone la mettono in loop in ogni ristorante della Liguria dopo le 18.
0: Sì, i ristoranti vista male con la L.
1: Gli amici liguri.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
3: O Aladin, oggi per il blocco di mare fai tu, dai. L'importante è che ci metti tu Caparrone, perché quelli danno un tocco in più. Ciao.
0: Caparroni?
4: Ogni... a lavorare giù al Caparrone.
0: Ogni giorno c'è una specie ittica che non conosciamo.
1: È la biodiversità del Mar Mediterraneo.
0: Eh sì, che meraviglia.
5: Ciao Summer Camp, sono appena tornata da una settimana di vacanza a Creta e là i ristoranti hanno una bellissima usanza che quando hai finito con le cose che hai ordinato tu, loro ti portano totalmente gratuito una porzione, magari un po' più piccola del normale, ma una porzione di dolce totalmente omaggiata dalla casa. Una bellissima cosa.
0: Bello.
5: Che ti fa assaggiare i dolcetti e soprattutto non lo paghi. Io l'ho trovato veramente carino.
0: A ciao, me piace Sara, il concetto di totalmente gratuito, perché potrebbero anche fartene pagare una parte.
1: Ma guarda,
0: sarebbe sì carino, ma non carino al 100%.
1: Come alcuni ristoranti in Italia che arrivi, volete assaggiare qualcosina nel frattempo?
0: Sì, esatto, sì,
1: bianchino,
0: lo diciamo spesso, così, faccio io, vi porto qualcosa che sembra che faccia lui, nel senso esatto, invece non c'è niente di gratuito. Vabbè,
1: il blocco è gratuito,
0: me lo stavo dimenticando, sta per arrivare il blocco di mare.
6: Vai con il blocco di mare.
0: Perfetto, state lì un istante, poi arriva il blocco di mare.
4: Prima linea
0: stessa. Sì.
7: Emergenza toner in Italia. L'Italia vive una crisi inaspettata. Toner e stampanti introvabili nei negozi, con vendite in aumento del 340% secondo le associazioni di categoria.
0: Tre volte
7: la causa?
0: Tanto.
7: Il successo della newsletter Abbi Fede di Federico Russo, i cui racconti vengono stampati in massa dai lettori per rilegarli artigianalmente e portarli in spiaggia sotto l'ombrellone.
0: Code
7: fuori dai negozi già dalle 7 del mattino. Prezzi delle stampanti in aumento del 200% online. Non chiedono più la stampante migliore, chiedono solo se ce l'ho, racconta un rivenditore romano ormai senza scorte. Il fenomeno, ribattezzato Abbi Fede Mania, mette in crisi i canali di distribuzione dei produttori. Nel frattempo, per chi resta senza carta o inchiostro, c'è sempre lo smartphone.
0: Ma che bello, ma infatti mi sembrava, di solito si legge dallo smartphone, e per stamparle e

0: Adam.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Attenzione! Summer Camp!
12: Summer Camp!
13: Summer Camp! All'incirca così!

0: L'album era Urban Hymns, che si apriva con Bittersweet Symphony e poi subito dopo arrivava Sonnet.
1: Lucky Man.
0: E tu avevi Lucky Man un po' dopo, forse. Prima c'era The Drugs Don't Work. Vabbè, insomma, i tuoi occhi erano già a cuore.
1: Sì.
0: Già alla seconda traccia.
1: 1997, annata perfetta per il vino e annata perfetta anche per la musica.
0: È incredibile. Sì. Non sapevo sta cosa del vino, ma della musica sono d'accordo con te.

0: gli sta diluviando.
1: Cribio.
2: Un diluviando, guarda.
1: Qua sì, già smesso.
2: Sì, ha già smesso, però c'è un piacevolissimo, gradevole petricore.
1: Linea
2: petricore.
1: Napoli.
3: A me che comunque molti anni fa invitai un mio amico americano a casa.
2: Sì.
3: E mia mamma si mise a fare la parmigiana di melanzane. È stata mezza giornata a fare la melanzane, la parmigiana di melanzane. Comunque questo mio amico mise il ketchup sopra.
2: No.
3: Comunque lo tolsi per poco che lo stavano linciando i miei parenti.
2: Non preso proprio con leggerezza. Sì. Ma senti, questo tuo amico americano che è venuto a Napoli è per caso Rambo che parla napoletano, che compare nell'algoritmo di DJ Aladdin?
1: Io vorrei avere l'algoritmo di DJ Aladdin.
2: Anch'io, tutti lo vorrebbero avere. Sai che adesso lui
1: pazzesco.
2: Ma lui adesso inizierà a vendere anche il suo algoritmo. Sì, te lo noleggia. Vuoi farti una settimana con l'algoritmo di DJ Aladdin?
4: Ultimamente compone sempre i dentisti per strada in India.
1: Ah sì, e poi me li gira così. Così va a modificare anche il mio figlio.
2: Sì. Esatto, chissà come mai il tuo algoritmo ti dà queste robe qua.
1: Che quasi scelta, quasi una bella serata in India, eh? Cosa dite?
5: Aladdin, il blocco di mare a Venezia, sì. La base di Sardegna, ore Bogoetti, e viene rigorosamente accompagnato con un'ombra di prosecco.
2: Allora,
5: questo lo capisco. Prima, diciamo. Sì.
2: Le sardine in Saor e i blocco e quella roba lì.
1: Boboletti,
2: so. Quella niente, non so cosa voglia dire, ma qualcuno ci aiuterà come sempre. Però roba da bere, dici?
1: No, dico l'ombra di prosecco, io ho capito che cosa.
2: No, quella quella sì, mettetevi all'ombra, ragazzi, che fa caldo per ascoltare il blocco di mare
1: di
2: oggi.
1: Mare o di male? Oggi
2: di male. Oggi, siccome abbiamo parlato dei ristoranti vista male, parliamo anche di blocco di male, che si apre con Flow With Us. Sì. Si chiama così?
4: Una novità.
2: Una novità. Si chiama Lock It, Flow It Up.

0: si chiama Lock It.
1: No, Aladdin, no, no, no, per favore, avvisa quando c'è da portarsi il lavoro alla terza gamba durante la settimana. Sono abituato.
2: È vero,
3: ma
2: è
3: lasciala
2: vero,
3: nell'armadietto, no, lì al lavoro.
4: Ci sono in giro dei distributori dove vengono quella gonfiabile.
0: Ma devi, devi avere gli spiccioli perché non prendono la carta di credito. Mannaggia, non vi abbiamo avvisato, anche perché arrivavamo da dei blocchi negli ultimi giorni un po' più morbidi, in cui non serviva la terza gamba per ballare a tempo, invece qua
3: arriva un'idea oggi per, oggi per un prossimo blocco.
5: Io ho un amico che si chiama Mario, sarebbe bello che un giorno faceste per lui il blocco di Mario.
3: L'avevamo fatto,
0: l'abbiamo fatto, sì. E che poi Mario, Marie, così finiscono.
6: Va ora in onda il blocco di Mario.
3: Torniamo invece in Veneto per scoprire che cosa sono questi bovoeti.
0: Sì.
7: I bovoeti sono nient'altro che piccole lumachine sbollentate con parecchio aglio. E le mangi con lo stuzzicadente.
3: Vai, Dino, la roba
7: destra,
3: tua.
7: No, no. E a sinistra il gotto di vino bianco. Ciao, Alda Treviso.
0: Ciao, chissà.
7: Ma sono quasi mezzo veneziano.
0: Ciao, magari ciao, è quello certo stuzzicadenti che tu hai inventato, tra l'altro, nelle ultime ore. Quello con il filo interdentale integrato, praticamente, sì, che fa un po' ago e filo.
3: È un inventore, questo.
0: È un inventore.
4: Però no, è solo per i denti. No, non si maltrattano animali con il
0: No, esatto. Si maltratta solo i denti.
8: Ciao, Summer Camp. Qui sul Lago Maggiore, come si dice, i training cats and dogs. Aiuto.
3: Piovendo tanto si sente. Cats sì. and dogs.
0: Come? Training? Che mi sono perso cosa?
3: It's raining cats and dogs.
0: Ah.
3: Così si dice sul Lago Maggiore.

0: Si dice così sul Lago Maggiore, in inglese tra l'altro. Tu vai a Stresa, dicono proprio
1: sono
0: oh, il training.
1: Sono un sacco di inglesi sul lago.
0: Ma certo, Davide della Rampolina, se piove Davide. Dice proprio it's raining cats and dogs. Allora, è un blocco di male, quindi solo titoli scontrosi. Questo pezzo si chiama Leave Me.

0: Rega, siete i miei idoli. Stefano da Pescara.
1: Dai Stefano!
2: Sì, è un po' un dramma in base questo.
3: Io comunque ragazzi, anche il mio cane quando ascolta il blocco di Male di Aladdin, sì? Fa andare la terza zampa.
2: La quinta.
1: Forse. È vero, sì, forse la quinta in quel caso. A meno che sai quei cani che si mettono in piedi per festeggiare, un po' per farti...
2: Ah sì.
1: Eh no, per farti le feste, no? Sì, sì. C'hanno la terza gambettina, zampettina lì sotto.
4: Allora io sono nato e vissuto a Chioggia fino a 10 anni sì. fa. E a Chioggia i bovoletti si chiamano i buoboli. E mi ricordo che le vecchie, quando passavano per le calli, gridavano: buoboli, purgai, donne!
2: Senti bene, Aladdin.
4: E praticamente tutte queste donne andavano a prendersi sti buoboli, no? Mm.
1: Sì.
4: E che si bollivano con l'aglio e dopo si mangiavano con lo stuzzicadente. E il mio trauma è che quando ero a tavola c'erano tutti questi personaggi con lo, con lo stuzzicadente che mangiavano sti buoboli facendo.
1: Devi far rumore lì.
4: E io non sopportavo quel rumore.
1: Sì.
4: E ho il trauma ancora adesso, infatti non mangio il pesce per questo motivo.
1: Perché devi risucchiare anche dalla chiocciola, no?
2: Ma
1: mi puoi dire che il giardino di boboli che c'è a Firenze era un giardino fatto solo di quelle lumachine imbevute nell'aglio? Non ci avevo mai pensato. James Brown su Radio DJ.

0: fare le lumache non c'è bisogno dello stuzzicadenti, basta fare il buchino al centro della chioccia e succhiare.
1: Ma come il buchino al centro della chiocciola? Cioè come quelli che bevono dalle lattine facendogli il buco sotto, così se la sparano in gola.
2: Come l'uovo, no?
1: Come l'uovo.
3: Vedi, la stessa cosa.
1: L'uovo però devi fare il buchino sopra e buchino sotto, perché altrimenti per una legge fisica che adesso non saprei spiegarti,
2: questo
1: non,
2: quasi
1: non riesci
2: aneddoto,
1: a risucchiare, no? Per forza. Buchino sopra e sotto. Siamo a metà di questo blocco di mare di DJ Aladdin. Sento arrivare i Gorillaz. Originali? Sarà forse una versione originale di

0: Gorillaz, sai che i Gorillaz, ma no, ma sai che i Gorillaz poi fanno featuring su featuring, cioè non c'è mai un pezzo ormai soltanto Gorillaz, come ai tempi di Clint Eastwood, in cui comunque il featuring c'era lo stesso, c'è sempre un featuring. Mi aspetto un giorno di trovarci la mia mamma,
1: un blocco di Marusca, quindi
0: sì, sì,
2: in quel caso. Summer Camp, vi dovete far crescere l'unghietta del mignolo. Allora con quella si tira su bene il bovetto.
0: Vero, è vero, e rimane anche fine, permettetemi di dire.
3: No, raga, non potete capire. Con una mia ex compagna di avventure cioccai quella sera, perché in un ristorante si incavolò perché succhiavo la testa dei gamberi. Ma porca miseria, è il più buono, mi togli.
0: Subito alla prima uscita,
1: come
0: capito?
1: Il midollo dello sbusto.
0: È un po' tipo... E tu... Tu di cosa ti occupi? Quali sono le tue passioni?
1: Sì.
0: Senti, che segno sei? No, no, non funziona, no, no, no, lo posso capire, non funziona. Forse gli devi fare il buchino come le uova. Scusa, Chris Martin, scusa.

0: Yellow in versione terza gamba, proprio in questi giorni in cui ricorre il 26esimo anniversario dall'uscita di Parachutes, che è un album seminale. volevo proprio dire seminale. Beh, uno dei primi grandi album usciti nel nuovo millennio, perché era il 2000 e credo fosse il 10 luglio la data in cui...
1: Sai la data
0: no, ma perché ho incrociato la notizia da qualche parte negli ultimi giorni. Parachutes dei Coldplay.
2: Ciao ragazzi, potrei avere il numero dell'ascoltatore che succhiava le teste dei gamberi? Io mi sarei arrabbiata se non le succhiasse.
0: Ma infatti, dipende. Infatti, io dicevo, scusa, ma lasci tutte quelle teste di gamberi lì senza succhiarle, ma è un peccato.
3: Un'altra cosa assolutamente da risucchiare quando la si mangia è l'osso dell'osso buco, così poi ci puoi fare un tortino.
4: Ragazzi, a me dispiace buttar via l'osso dell'osso buco e lo uso per fare le tortine.
0: Se non lo vuoi risucchiare anche lì, fai dei buchini laterali e succhi come l'ovetto.
1: Sì, è piaciuto molto questo blocco di male, eh?
0: Sì, è piaciuto,
1: sì, è piaciuto. È arrivata una bellissima recensione da parte di questo ascoltatore.
0: Ah, sì?
1: Sentite qua.
5: Ciao Fede, sono Brizio da Milano. Ma quindi fammi capire, questa versione di oggi del blocco di male consiste tutta in persone che per fare soldi un giorno hanno detto: ehi, ho un'idea geniale, prendo un capolavoro della musica e lo trasformo in una merda.
0: Esatto, questo era, era esattamente questo il blocco che abbiamo ascoltato.
1: Il blocco intestinale.
0: Dai, non è questo. Va bene, dai, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per l'ultima mezz'ora di oggi di Summer Camp all'incirca così.
6: Attenzione, Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: Summer Camp all'incirca così.
9: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
18: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
17: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
18: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
17: Aperti anche domenica 19.
18: Dettagli in negozi su demenego.it.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Torni sempre al tuo paese.
8: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: La senti?
20: Nel.
21: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: Nel.
21: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
22: C'è una parte di te che si nasconde.
23: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
22: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
23: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
22: E quando le maschere cadono.
23: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
22: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
23: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
24: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: 148 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
4: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: Attenzione. Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: All'incirca così.

0: Le cose si dicono prima! La nuova versione di America, Gianna Nannini insieme a Marrakesh, 16 e 36 minuti, siete in diretta con Summer Camp all'incirca così.
1: A Palermo le lumachine si chiamano babbaluci e sì, si mangiano in questo periodo, ancora di più ieri sera che è stata la vigilia della patrona Santa Rosalia.
0: Ah, ieri, non è oggi.
2: Ieri sera c'è il festino di Santa Rosalia.
0: Ok, infatti non era il 15 luglio. Vabbè, no, no, no.
2: Io mi fido di questo ascoltatore.
0: Sono quelle feste che comunque, diciamo,
2: vanno avanti,
0: occupano più giorni, non soltanto uno. Quindi fai dal 10 al 15. No, una roba così. Va bene. Festino di Santa Rosalia. No, forse il corteo è il 14. Quindi,
2: okay,
0: ieri,
2: quindi ieri sera. Grazie. Linea questo ascoltatore.
3: Ragazzi, buongiorno. Comunque, il discorso di succhiare qualcosa a cena, a pranzo, a tavola, in presenza di altre persone, è una cosa veramente fastidiosa. Ma a me quello che fa impazzire di più non è il rumore, ma la modalità che toccano le cose con le mani, le spingono, sì, le spremono, vabbè, per far uscire un qualcosa che ormai è finito, e poi c'è il rumore che mette la ciliegina sulla torta. Che sì, odio. Ciao.
0: Ciao. Ma è un rumore che ti fa un po' quell'effetto che ti fa il dramma in base, cioè il nuovo format di DJ Aladdin.
4: Podcast.
0: Quello è tipo podcast, quello che ci ha fatto già un po' assaggiare, diciamo, nel blocco di Male che avete ascoltato prima della pubblicità, in cui si prendono dei classici senza tempo della storia della musica
2: e si
0: riducono. No, ma erano dei remix, dei mashup fighissimi. Però magari a un orecchio non allenato poteva sembrare un po' una roba
4: di un dentista.
0: Cioè che tu senti, che ne so, quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Alberi. Così. È un format al quale stiamo pensando seriamente, per il futuro.
5: Voi ve la immaginate la Gianna che entra in un ristorante in Liguria dopo le 18? Che puttiferio che succede?
2: Gianna Nannini, è riferita alla canzone di prima, sì.
0: Ovvio, la Gianna Nannini. Anche oggi si vince qualcosa, c'è il premio fedeltà fra qualche istante. Prenotatevi al 347-342-5220. In palio ci sono due biglietti per visitare il Parco Giardino Sigurtà, parco naturalistico stupendo in provincia di Verona. Siamo a Valeggio sul Mincio, uno dei nostri fiumi preferiti.
2: Bello, sì.
0: Fino al 17 settembre il parco ospita Quaking Nature, che è una mostra a cielo aperto con 162 installazioni artistiche di animali colorati. Prenotatevi quindi, fra qualche istante premio fedeltà su Radio DJ.

0: Flash, Kumo Ouro, colei che avete già ascoltato un annetto fa con la canzone Vai Cimbora.
1: Esatto.
0: Vai Cimbora.
1: Insieme ai Trinix.
2: A me non dà un fastidio quelli che risucchiano le cose mentre mangiano, ma quelli che succhiano i denti dopo aver mangiato per pulirli, quelli no.
0: Quello è brutto. È vero. Sì, sì, il rumore è esattamente questo, quello dei topi. Il rumore. Sì. Allora a quel punto chiedi a DJ Aladdin uno stecchino, no? È molto
3: scusa,
0: più pratico.
3: Non è che usare le dita, no? Ma dai.
0: No, guarda, è meglio usare le dita che fare sì, quella roba là. C'è anche se la fai a tempo, eh.
1: E c'è già un'idea di business proprio per il DJ Aladdin.
0: Sì.
4: Negli aperitivi milanesi sono già spuntate le prime cannucce per lumache. Vi dico solo questo.
0: Le cannucce per lumache. Per gustare delle lumachine che vengono servite al posto delle noccioline.
1: Sì. Cruelty free, sì, diciamo. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Direttore, qui c'è una canzone per lei, eh.
0: Ah, sì, eh?
1: Beh, sì, direi.
0: Ah, beh, certo, scusa, King of My Castle. Perché dici che era rivolto al Castello Sforzesco?
1: Ma credo di sì.
0: Può essere.

0: Poi voglio, ma stasera il torneo di calcio saponato a casa di Fede o è tutto rimandato?
1: È tutto rimandato però, perché la felce azzurra ha assorbito e non riesco a ritirarla fuori. Devo lavorarci un attimo. C'è, magari rompere di nuovo un'altra boccione di bagnoschiuma.
2: È il classico suono della voliera. Quando si dice ragazzi è l'ora della voliera, si chiede sempre lo stecchino stuzzica la dente.
1: Ah sì, ma questa non la sapevo.
3: L'ora della voliera.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
1: Al telefono Maria da Busto Arsizio. Ciao Maria.
5: Ciao
1: che Maria.
5: Che piacere essere in linea con voi.
1: Ciao. Che
5: vi
1: piacere.
5: Vi sento tutti i giorni.
1: Ma che bello, che piacere per noi avere al telefono una biologa intanto.
5: Grazie.
1: Non so se stai apprezzando gli argomenti che stiamo trattando oggi, tipo come
3: la voliera.
1: Come, sì, voliere, stuzzicadenti, come la gente che si succhia i denti, queste cose carine, insomma, no? Di cui parlare magari anche a tavola, sì, gli argomenti da ombrellone.

0: Assolutamente sì, come sempre.
1: Come sempre, meno male, dai, sei stata diplomatica nella tua risposta.
2: Come si chiama il piatto tipico di Bustarsizio? I bruschit, può essere?
0: Polenta e bruschit,
3: buonissimo,
0: sì.
3: Buonissimo.
1: Ma bruschit, scritto shit.
2: Ho addirittura italianizzato bruschitti, se non sbaglio.
0: Esatto, bruschitti, esatto, che è una carne trita, adesso non so bene come cucinata, un po' in bianco, però è piatto tipico.
1: Ok.
2: È uno stufato di carne. Diciamo.
1: Quando hai finito un piatto di bruschit, poi fai quella roba, quella roba carina da fare a tavola. Quella roba
0: non si fa. No, dai.
1: Cambiamo discorso. Tra due weekend leggiamo che tu sarai a Verona perché vai all'Arena a vedere un concerto di musica classica? No,
0: a vedere l'opera. Esatto, io sono oltre che biologa, sono anche una musicista, sono laureata in conservatorio e quindi amo l'opera.
1: Che
0: vediamo
1: bello.
0: La Bohème all'Arena, bellissimo,
1: che bello.
0: Emozionante.
1: Bello,
0: e,
1: bello.
0: E stavamo vedendo proprio di andare la domenica, perché sabato sera è il concerto, andare la domenica al Parco Giardino Sigurtà, che è in programma da sempre di dover andarci, non ci siamo mai andati.
1: Vero, è l'occasione giusta, il fatto che vi regaliamo i biglietti. Anche noi abbiamo sempre in programma di andarci, veramente ancora non ci siamo andati, magari ci riusciremo da qua o entro l'autunno. Bello, quindi vi fate il sabato il concerto, vedete l'opera all'Arena di Verona e poi la domenica andate a vedere il parco?
0: Sì, sarebbe bellissimo, vi ringrazio tanto se ci regalate i biglietti.
1: Che bello,
0: mille.
1: Bello.
0: Sì, a questo giro ci fermiamo perché l'anno scorso ho fatto la tirata a Busto Arsizio Verona e è stato un po' impegnativo in giornata, però dormiamo a Verona.
1: Fermatevi.
2: Scusami Maria, devo dare la linea a questo ascoltatore.
4: È brutto comunque che ultimamente Fede tutti capiscono quello che gli dici.
1: Vero, com'è? È vero, un tempo, adesso è cambiata la musica. Scusa Maria, ma un tempo durante il premio fedeltà io facevo le domande e la gente mi rispondeva sempre come? No. Adesso mi
2: funziona la
1: per ora mi sentite, meno male, dai, questa è una buona notizia. Maria, la buona notizia in realtà è che ti regaliamo due biglietti, Parco Giardino Sigurtà, vai quando vuoi, andate, quando volete, con chi vai?
0: Con mio marito,
1: con tuo marito
0: Roberto.
1: Perfetto. Ok, fino al 17 settembre trovate anche Creaking Nature, che è una mostra in cui potete trovare tante installazioni artistiche di animali colorati, chissà che non ci siano anche le lumachine, quelle di cui abbiamo parlato oggi.
0: No, bellissimo, grazie mille, sono contentissima.
1: Ciao,
0: chiamo subito mio marito, ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: oggi di questa puntata di Summer Camp all'incirca così.
1: Ciao ragazzi, ciao. Io volevo salutare il mio amico Gaetano che negli anni 90 per attirare l'attenzione delle signorine faceva sempre... E noi dicevamo sempre, c'è sta magia, il couscous. Ciao.
0: Cosa, stai mangiando il couscous? No,
2: non lo capisco.
0: Però secondo me questi erano dei bacetti.
2: Sì, sei
0: quelli...
2: Un po' catcalling.
0: È un po' catcalling, altri tempi, non si fa assolutamente. Soprattutto non si fa con questo suono del dente che fischia, che no, non è assolutamente gradito.
2: A che ora è la partita, ragazzi, questa
0: ore
2: sera?
0: Ore 21, vero, mister? Ore 21, mister!
3: Oh.
0: Ore 21, no? Ore 21, Argentina-Inghilterra.
2: E io vedo Inghilterra-Argentina qua, cambia
0: è
2: qualcosa.
0: Uguale, giocano ad Atlanta, Atlanta. Sì. Qual è la squadra favorita? Forse l'Argentina, perché è la campione uscente, l'Inghilterra non vince quasi mai. Noi tifiamo Inghilterra, vero?
2: Sì. DJ Aladdin.
0: Ci colleghiamo, sì, fammi sentire se Harry Kane è pronto. Sì.
4: Hello, just we had to fight. We had to find something.
0: Grande,
2: c'è una maruscarizzazione di tutti.
0: Sì,
2: adesso
0: è vero. Tutti parlano tutti così. O è la marusca che parla come loro, magari. Noi ci sentiamo domani. Torniamo in diretta dalle 3 alle 5 con la versione all'incirca così di Summer
5: Ciao
0: Camp.
5: Ciao belli, ci hanno mandato una canzone legata allo stuzzicadenti. La vuoi sentire?
0: Vabbè.

0: Amore, non ti schifare.
1: Mi era sfuggita.
0: Ma con lo stuzzicadenti devo lavorare.
2: Lo stuzzicadenti.
1: Da stadio quasi, da cantare in coro.
3: Mi piace,
1: sì. La fanno al posto di Wonderwall se dovesse vincere l'Inghilterra.
4: Dovresti
1: stasera
4: rifarla con gli Shazami, Fede,
1: secondo me. Ma
4: questa,
1: perché no, guarda, sì, ma sì, perché no. Ci prestiamo a tutto. Torniamo domani alle 3, linea ciao, Pinocchio. Ciao, oh, grazie a tutti.
5: Attenzione.
6: Summer Camp. All'incirca così.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 19.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
8: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Un minuto alle 17. DJ!
3: Una buonasera dalla redazione di DJ. Trump continua a bombardare l'Iran. A mezzogiorno ora italiana, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di raid aerei contro l'Iran. I Pasdaran non si piegano e con un comunicato annunciano che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla cessazione di tutti gli atti di aggressione. Intanto le autorità di Teheran denunciano che i civili rimasti uccisi negli attacchi americani degli ultimi 4 giorni sono 30. Il Parlamento iraniano chiede la fine di tutti i negoziati con Washington. Secondo diversi media israeliani dovrebbe tenersi lunedì prossimo l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, che volerà sabato negli Stati Uniti per partecipare anche ai funerali del senatore Lindsey Graham e resterà a Washington fino a martedì. Resta alta la tensione nella maggioranza dopo la bocciatura di ieri dell'emendamento sulle preferenze sostenuto da Fratelli d'Italia. Il voto segreto alla Camera ha fatto emergere i franchitiratori, infliggendo una pesante battuta d'arresto al governo su una riforma considerata politicamente significativa da Giorgia Meloni. Oggi l'Aula ha respinto anche l'emendamento presentato dai deputati vicini a Roberto Vannacci sugli scudi, le opposizioni che chiedono un'immediata riunione dei capigruppo. Diventano definitive le condanne per la morte di Saman Abbas. Stamattina è arrivata la sentenza della Cassazione che ha confermato l'ergastolo per entrambi i genitori della 18enne di Novellara di origini pakistane che aveva provato a ribellarsi a un matrimonio combinato e per questo era stata uccisa.

0: nel 2021. Ergastolo anche per i due cugini, autori materiali del delitto, 22 anni per lo zio che un anno dopo l'omicidio fece ritrovare il corpo di Saman nelle campagne della cittadina del Reggiano. È attesa nelle prossime ore la sentenza definitiva per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, che uccise due malviventi durante una rapina. Roggero aveva presentato ricorso per la condanna di 14 anni e 9 mesi inflittagli dalla Corte d'Appello d'Assise di Torino. La Procura della Cassazione chiede invece la conferma della pena. Italia ed Europa a grandi passi verso il picco del caldo previsto per venerdì, quando saranno 16 le città da bollino rosso. Al nord intanto sono arrivati i primi temporali. Nel torinese, a Milano, in Emilia e nel Veneto è alta l'allerta per i fenomeni estremi. Domani è in programma una nuova riunione della cabina di regia per gli effetti del caldo al Ministero della Salute. Infine lo sport e il calcio con il Mondiale, la semifinale di stasera tra Inghilterra ed Argentina. La vincitrice affronterà la Spagna, che ieri ha eliminato la Francia. Per la finale è previsto uno show stile Super Bowl con star mondiali. I biglietti arrivano a costare fino a 30.000 euro.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family?
14: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.
15: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One.

0: Sto imparando, bravo, a fare il banjo.
1: Bello. Beh sì, è arrivato a un punto della tua vita dove era forse era la cosa giusta da fare.
0: Era giusto
1: imparare a fare il banjo con la voce.
2: Bravo.
1: Prova un attimo.
2: È bello quando fai e anche la faccia è bella.
0: Sì. Grazie, è a disposizione. Sono molto contento.
1: E allora sigla, dai.

0: Valentina.
1: Buonasera
0: Marta. Questa è la penultima settimana di Pinocchio. Allora abbiamo deciso di gestire queste ultime due settimane riproponendo i grandi classici del programma.
1: Sì.
0: Ci siamo fatti due belle settimane di Ciringhita e ci stava. Abbiamo fatto quella vacanza anticipata, la villeggiatura di luglio l'abbiamo fatta con la Ciringhita. Adesso queste ultime due settimane vogliamo metterli tutti i nostri grandi classici. Oggi è il giorno delle urgenze. Allora, è un format che ormai insomma i più conoscono. Piccole decisioni, le urgenze, cioè anche cose dell'ultimo minuto, cos'hai nel frigo, cosa mangiare, come vestirsi, cosa dire, cosa comprare, dove andare, di che colore, quanti, quando. Queste cose. Allora, niente di. Nessuno di noi ha la risposta, però una cosa ce l'abbiamo. A parte che comunque noi ci facciamo un mazzo così per darvi delle risposte, voi puntualmente fate di testa vostra ed è il bello del format.
1: Sì, esatto. Poi tra l'altro non ci aggiornate sulla decisione presa. Va bene,
0: no,
1: va bene.
0: Non importa, non importa. Una cosa però noi la garantiamo, ce ne frega. Ce ne frega da morire, cioè quella cosa di mi metto la camicia così o la camicia. Stiamo anche mezz'ora a parlarne.
1: A voglia.
0: Ma non solo noi tre, anche tutti gli altri all'ascolto.
2: Sì, anche fuori onda durante le canzoni, cioè noi qua non si smette. È il momento in cui ci sono le chiusure dei progetti su look e immagini di sé nelle prossime settimane di vacanze, vacanzine,
0: c'è
2: ponti, viaggi al mare,
0: vacanze,
2: weekend.
0: Certo.
1: Perché quando parti ti fai il viaggio,
0: certo.
1: Capito?
0: Però guarda, anche banalmente sull'oggi, sull'immediato, quindi vado, non vado, faccio l'aperitivo, vado in palestra, quelle cose là.
2: Dai.
0: Quindi potete farlo in forma scritta o in forma vocale. Se mandate un vocale, fate quella cosa stupenda, tecnica. Ogni volta che lo dico guardo Fra perché gode. Abbassate il volume della radio mentre registrate il vocale, poi rialzate il volume e inviate. Così non c'è sotto la nostra voce e la musica, ok? 347 342 5220.

0: Sembri
1: catapultato
0: in quella scena dei Blues Brothers che ballano in chiesa. Sì. 17:13 minuti, Radio DJ, parliamo di urgenze. Ne stanno arrivando molte, ne facciamo subito qualcuna veloce. Da Lampugnano a San Siro per andare al concerto, prendiamo la metro o passeggiata a piedi con l'aperitivo?
1: Ah, che c'è Bruno Mars, è vero.
2: Passeggiata a piedi?
0: Però... allora è caldo adesso perché ha fatto un piccolo scroscino d'acqua ed è molto umido.
1: No, poi la previsione era temporale con vento a 100 km all'ora.
0: Invece no.
2: No, ancora no, forse stasera, ma boh. Adesso sto guardando fuori dalla finestra, c'è il venticello. È breve la tratta, fatela a piedi.
0: Dai, a piedi. Poi la Rita, scusami per chiudere questi qua velocissimi. All'alba dei 60 inizio o non inizio a fare acqua gym?
2: Sì.
1: E inizia.
0: Non lo so.
2: Perché?
0: Sì,
2: prova. È troppo
0: noioso che ti devi cambiare. Quella roba della piscina, capito? Poi fai i capelli.
1: Però la gente lo fa, quindi vuol dire che.
0: Vabbè, allora c'è la Marianna al telefono. Marianna?
3: Ciao!
0: La Marianna insegna in una scuola dell'infanzia.
1: Ok.
0: E deve andare a un congresso, giusto?
3: Sì, esatto.
0: Ok.
1: A far cosa?
0: Che fanno i congressi a luglio. Un congresso, quindi una roba di aggiornamento, una roba così?
3: Sì, più o meno sì, una cosa di questo genere.
0: Okay.
1: Dov'è il congresso?
3: Sarà a Vicenza.
1: Qual è l'urgenza?
0: Qual è il quesito? Allora, tu hai già dei look pronti?
3: Sì, io ho già dei look pronti per i 3 giorni a cui ho pensato. Il dubbio è sul look di domenica. Perché ho in mente di mettere un tubino fucsia molto bello che mi piace un sacco.
0: Aspetta solo un secondo, la domenica c'è un evento in particolare?
3: No.
2: Tu hai dei look pazzeschi per ogni giorno di convegno.
3: Sì, perché mi piace essere in un determinato modo, mi piace essere.
0: È stupendo che chiedi a noi che non siamo in un determinato modo e non andiamo ai convegni, ma questo ti rende proprio una di noi, brava.
3: Esatto.
0: Quindi domenica
3: domenica ci sarebbe in ballottaggio questo tubino fucsia con lo scollo a goccia e delle manichine un po' fatte a frufru da mettere con una cinturina nera e il sandalo abbinato nero.
1: Ma è un convegno di puericultura, cioè un convegno di insegnanti di scuola dell'infanzia.
0: Chi se ne frega, lei deve essere figa.
3: Esatto, sì.
0: Il punto è più figa delle altre, sì, questo è il convegno. Il convegno, il tema è io più figa di te.
1: Però se domenica mi giochi il fucsia, gli altri giorni come sei, dorata?
3: No, il primo giorno ho un semplice pantalone palazzo con una camicetta bianca.
0: Tu di semplice non hai niente, Marianna, ricordatelo sempre.
3: E il secondo giorno invece ho un abito chemisier molto fresco, perché comunque visto il caldo.
2: Quindi chiude col botto. Vuoi chiudere col botto?
3: Mettere questo tubino.
0: Oppure
3: un altro vestito, sempre fatto a chemisier, però sul panna con dei fiori stampati, dei fiori degli uccellini.
2: Io voto il fucsia.
1: Ma sì, anch'io.
2: Il tubino, perché è un modello nuovo rispetto allo chemisier, lo metti già il giorno prima.
0: Esatto.

0: Sì.
1: E poi è un po' più classic, non so, cioè mi sembra chiudere
0: Più da
1: con, da,
0: maestra.
1: dando una, un
0: Ok,
1: terzo, una terza sfaccettatura di te, capito? Quella che lascerà
0: ok.
1: tutti dicendo: ah, non l'avevo inquadrata.
2: Lei è
0: In
2: anche
0: questo
2: così.
1: Lei è anche questo.
0: esatto.
1: Per il resto abbiamo tutto, accessori, tutto pronto?
0: Sì, sulle scarpe sono abbastanza
1: A posto.
0: focalizzata, sì,
1: Sì.
0: mi porto anche l'alternativa bassa perché non si sa mai che mi stufo del tacchetto.
1: Bravissima. Chiedo, la piega ne fa, cioè la fai quotidiana, ne
0: No,
1: fai una.
0: faccio io, no, faccio io domani o venerdì mattina, vediamo
3: Ok. E ti
0: e
3: dura.
0: ci penso io, sì, faccio una cosa
1: Anche il
0: tranquilla.
1: make-up, non esagerare.
0: No, no, no. No, no.
2: Ok.
1: Su
3: No, no.
1: quello
0: sono abbastanza. No, ma pensavo una linea di eyeliner e un po' di lucida labbra sulla bocca, niente
1: Ah,
0: di.
1: ok. Ci siamo.
0: Sì, sto
1: Mi
0: sul
1: sa che è pure
0: semplice.
1: figa sta Mariana. Anche
2: Molto.
1: secondo
2: No.
1: me.
2: Sì.
1: Appendiamo prima di litigarci.
3: Subito, subito.
1: Scherzo, Mariana, sarai pazzesca e tutte diranno: ah, ci ha stupiti,
0: Ha stupito,
1: ok?
0: quindi voto Tubino.
1: Tubino,
2: Sì,
1: all'unanimità.
2: sì.
1: Unanimità.
0: Perfetto, allora vi ascolto, vi manderò una foto.
1: Un
3: Brava.
1: bacio,
2: Brava.
1: ciao Marianna,
0: Grazie,
1: grazie.
2: Ciao.
0: Ciao Tubino.
2: Ciao.

0: su Radio DJ, puntata di urgenza Pinocchio stasera. Vogliamo andare con un po' di vocali?
1: Sì, parto subito.
2: Ciao Pinocchi, io il 5 di settembre ho un matrimonio, ho già comprato il vestito, però ho comprato una camicia di lino bianca. Cosa faccio? Metto la camicia di lino bianca oppure metto una camicia slim fit, diciamo classica, con le bretelle? Saluti, Fabrizio da Parma.
3: Ma il vestito com'è?
0: No, più che altro il corpo com'è, perché la camicia slim devi permettertela, cioè te la devi, capito?
3: Però secondo me,
1: allora, lui ce le ha tutte e due le camicie a casa, quindi vedi tu, anche secondo me è anche una questione di clima.
0: No, sono due mood. Siccome la slim è un po' più formalina, la camicia di lino ha quella sciatteria però elegante, capito? Sì. Cioè, infatti io... ti imposta anche il mood con cui vai all'evento.
3: Ma anche, sai che cosa poi mi fa in mandentite? La bretella.
1: E con la slim ci va la bretella, molto spesso.
0: Sì, sotto la giacca si porta,
1: si porta. E anche il papillon.
0: Tu che metti tutti quei fronzoli, se uno mette le bretelle la

0: lascialo fare.
1: No, però insomma, va bene.
2: Non ti abbiamo dato una risposta.
0: No, no, allora facciamo per alzata di mano. Camicia okay. di lino.
1: Camicia di lino,
0: che anche per all'unanimità.
2: Sì, all'unanimità.
0: Scusate, sulla questione acqua gym.
2: Sì.
0: Dicono che non si bagnano i capelli e quindi di andare.
2: È vero.
0: E allora mi rimangio la cosa di prima.
2: Io ti ricordo che io e te abbiamo fatto acqua gym.
0: Ci si bagnavano i capelli.
2: Ma noi ci bagnavamo
1: no,
2: i capelli
1: perché
2: forse.
1: Vi schizzavate.
0: No, perché devi metterti la cuffia. Ah, la no, cuffia. Proprio una roba.
1: Dai.
2: Però è un'attività fisica non faticosa. Cioè,
3: no, poi
0: cosa?
3: No, poi adesso non sudi.
2: Non sudi. Oh. Dai, vado avanti.
4: Pinocchi, urgentissimo. Io mi sposo il 31 dicembre, ma devo fare la prova vestito tra un mese. Non so che scarpe prendere. Devo portare le scarpe perché così mi accorciano il vestito. Ma è un vestito che sta male con le scarpe chiuse a punta, che vanno tantissimo adesso. Ma d'altronde il 31 dicembre le scarpe aperte, cosa faccio?
0: Qui la Vale secondo me ha una priorità però...
2: Allora, secondo me non è sicuramente il momento giusto per scegliere le scarpe adesso, perché non c'hai un'idea. Però fai la prova con un tacco.
0: Vai
2: con un tacco che pensi possa essere l'altezza giusta.
0: Scusami,
2: per fare
0: l'altezza del vestito, la lunghezza del vestito la devi fare adesso per dicembre. Io questo chiedo,
1: Ma poi le scarpe si vedono.
2: Evidentemente.
1: Ma le scarpe si vedono così tanto.
2: Si vede la punta. Si vede la punta, che a lei non piace.
1: Ah, già.
0: Io metterei delle scarpe che ti piacciono.
2: Sì.
0: Se poi sono anche comode, cioè io vado proprio solo sul comodo. Io mi sono sposata con le sneakers, per cui non è. Però quello che voglio dire è. Per me l'ordine è prima comodità e poi come mi piacciono.
2: Sì.
0: Puoi lavorare anche al contrario, cioè quelle che ti piacciono e poi se sono comode meglio. Ci sono modelli comodi.
2: Sì,
0: tu, Vale,
2: sì, le scarpe da ballo generalmente sono quelle che chi non è abituato a portare i tacchi riesce a tenere.
0: Che però forse sono aperte, sono più facilmente aperte.
1: No, dipende, ci sono anche chiuse.
2: Sì, ci sono anche chiuse. Comunque tu adesso pensa, cioè magari poi la scarpa precisa che indosserai la trovi nei prossimi mesi.
0: No,
2: intanto
0: tu pensa
2: dai
0: al tacco. L'altezza del tacco,
2: e basta.
0: Così è quella roba.
1: Guarda
0: là.
1: Con che serietà.
2: Sì.
0: Noi infervorate.
2: Sì. Certo.
0: No, senti anche questa, Diego. Urgenza, ho seconda prova dell'abito, sempre. Devo uniformare abbronzatura. Vado a fare lettino solare, zero voglia, oppure rimando e sto qui a fare vasi al tornio?
2: Ai vasi, dai.
1: Ai vasi,
0: ma poi è una prova.
1: Tu, quando ti sposi, non chiedi di quella abbronzatura uniforme a spruzzo.
2: Aia.
0: No,
1: non per
0: parlo.
1: Il matrimonio,
0: no,
1: sì.
0: Diego, ti ricordo che stinge.
1: No, ho capito, ma no, va bene per
0: sul vestito bianco.
1: Lo fai il giorno prima,
2: no.
1: Sì, lo fai nei posti
2: ma
1: giusti.
2: Se ti sbagliano la tinta il giorno prima,
0: rovinata il giorno del matrimonio.
1: È il segreto di J-Lo, non dovete avere paura delle novità.
2: J-Lo l'ha detto?
1: Sì, l'ha detto J-Lo. Me l'ha detto
2: J-Lo.
1: Ho un vocale. Ho un vocale.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Radio DJ.
6: One Nation, One Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
13: Fragola, liquirizia, menta, limone.

0: senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness di Torelle di Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
12: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio.

0: 33 Radio DJ, stasera affrontiamo la questione urgenze, sono piccole cose, però invece che prendere una decisione da soli, la prendete comunque da soli, però ci interpellate, noi ci facciamo in quattro,
1: sì.
0: Poi voi fate quello che volete e non ci fate neanche più sapere niente, ma non importa.
2: È bello che quando ci salutano ci dicono poi vi mando,
0: sì,
2: le foto.
0: Mai.
1: Baci
0: mai
1: di marinaio proprio, baci di marinaio.
0: Non importa, vi vogliamo bene, sì, uguale. Al telefono c'è Lollo, Lorenzo, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, Lorenzo, seconda superiore, 16 anni, deve andare a un campo scout in Austria, giusto?
3: Sì, sì.
0: Ok, hai un ruolo di supervisore oppure...
3: Sono capo squadra.
1: Che bello.
0: Ok, mi puoi, a me che proprio scendo da un pero gigantesco, spiegare che cos'è esattamente, quali sono le mansioni di un capo squadra, scout?
3: Che ho dei ragazzi che sono dei miei amici che sono più piccoli di me, 2011, 2012, 2013... E siamo in 5 in squadra, poi ci sono altre 3 squadre, un'altra maschile e 2 femminile, e poi abbiamo i capi reparto che sono i nostri, gli adulti che controllano, ci fanno le mansioni da scout. E niente, adesso andiamo a fare il campo scout in Austria per la
0: Quanto
3: prima volta
0: dura?
3: Andiamo all'estero.
1: Bello.
3: E 11 giorni senza tecnologia, senza cellulare.
1: 11 giorni senza tecnologia, tenda.
3: Sì, sì, sperando che non piova e sarà bellissimo.
0: Chitarre?
3: Sì, sì, abbiamo i compagni che suonano la chitarra e cantiamo attorno al fuoco.
0: Siccome tutta la prima parte dell'autospiega, io ovviamente non ho capito niente, ma non importa. La mia domanda è, si limona? Può capitare,
3: speriamo.
0: Può capitare.
1: Ma infatti.
0: E infatti, in funzione di questa cosa, la questione di Lorenzo ovviamente non è sulla divisa, perché quella è,
1: no, certo,
0: per cui non,
3: sì,
0: è che
3: sì,
0: c'è,
1: né sull'equipaggiamento, su cui noi non potremmo essere d'aiuto in nessun modo.
0: Nessun modo.
2: No, ti possiamo dire porta una bussola, toh.
0: No, neanche vale,
1: non
0: no,
1: sai neanche come metterla in mano.
0: Ma infatti, no, lui chiede quando è meglio tagliarsi i capelli, cioè il suo ragionamento,
3: sì.
0: Ecco, allora tu parti quando?
3: Il 30 luglio.
0: Ok, la sua domanda è, li taglio adesso e quindi poi così almeno mi ricrescono un po' e non ho il taglio nuovo di pacca che mi, cioè,
3: sì,
0: mi ci sento un po'
2: okay,
0: più comfy,
2: sì,
0: o li taglio il giorno prima di partire, sto più fresco ma non sono come sono di solito.
3: Sì, sì.
2: Ma che taglio fai e da che taglio arrivi?
3: No, io mi sfumo i lati e poi mi faccio tagliare poco sopra.
0: Broccoli.
3: E da poco ho tagliato taglio e mi faccio i capelli mossi, sì.
0: Okay. Broccoli. Si chiama broccoli il taglio.
3: Per la gioia dei miei genitori.
0: Certo, ma chi se ne frega.
1: Ma certo, vabbè.
0: No, però scusami, quindi il taglio di cui stai parlando è solo la sfumatura laterale?
3: No, anche sopra. Diciamo che per il campo vorrei tagliarmeli un po' di più, però adesso vedo col parrucchiere.
1: Tu,
0: senti, no, tagliali adesso. Lollo, non fare la cazzata di tagliarli il giorno prima. Perché se
3: sì,
0: poi,
3: sì,
0: perché hai comunque un tot di giorni,
2: sì,
0: per
2: sì, eventualmente ricrescono, te li fai tuoi.
0: Sì, te li fai tuoi, te li sistemi.
3: Sì, sì.
2: Te li lavi già.

0: tua casa.
1: Esatto, ma poi ascolta un attimo, non è che fresco cosa, che tanto col broccoli non è che stai fresco, cioè uguale, per cui
2: beh,
1: no.
2: Insomma, è che me li tagliavo di più apposta.
1: No, non fare un gesto.
3: No, perché lui dice li taglio un po' di più, ma tu perché li vuoi tagliare?
1: Ragazzi, ma è il 15, perché? 15 giorni perché? Cosa gli possono crescere?
3: Perché li vuoi tagliare adesso?
2: Ma perché da tanto che non li taglio, almeno arrivo, se no c'ho un cespuglio in testa.
0: Ma no, parti adesso e poi eventualmente sfumi a ridosso.
1: Allora, Lorenzo, la zia, fai addirittura, senti me, fai doppio, sì, doppio, doppia seduta, fai una prima seduta dove li tagli poco,
3: sempre per la gioia dei genitori,
1: cioè non troppo, perché se poi è troppo in 15 giorni sei fottuto.
2: C'è mia mamma che dice no.
0: Ha sentito la mamma arrabbiata,
3: due volte al parrucchiere, due volte al parrucchiere,
1: io contro la mamma, chi vuoi più bene? Amore, io direi vai, fai un taglio senza esagerare, al limite ritorni e li aggiusti ancora un pochino, ma parti come un deo greco.
2: Certo, ovvio, quello sempre.
1: Ok. E quando torniamo a settembre, tanto non è vero, ci farai sapere se hai limonato, ok?
2: Va benissimo.
1: Top, grande. Saluta la mamma.
3: Sì.
1: Un bacio, divertiti. Veramente, divertiti tanto. Ciao.
2: Grande, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Era arrabbiatissima,
1: mamma?
3: Sì. È furiosa.
1: Gliel'ha fatto ascoltare lei il programma.

0: Allora, 17:41 Radio DJ, tante stasera, tantissime urgenze legate all'abbigliamento. È un po' anche periodo di appunto chiusure, feste, matrimoni, tantissimo.
1: Sì.
0: Al telefono c'è la Cristina da Chieti, 50 anni. Cristina?
2: Ciao.
0: Ciao.

0: ciao bambina.
1: Che emozione sentirvi dal vivo.
2: No, ma è uguale come radio, alla fine, se ci pensi, è identico.
1: Sì, sì.
2: Allora, domani 18° di sua figlia. Lei
1: mia
2: cosa
1: figlia
2: fa?
1: Chiara.
2: Sì. Lei è andata in un negozio e ha comprato un vestito tanio lungo scollato.
3: Bello.
2: Bello, te. Molto bello, elegante.
0: Sì.
2: Lo compra.
1: Bello elegante, un po' di spacco.
3: Wow.
1: Sì. Mi sono pentita subito dopo. Proprio.
2: Subito, appena uscita dal negozio era pentita.
0: Perché?
1: Ma perché è troppo elegante, troppo abito da mamma della sposa. Io voglio passare inosservata.
3: Ah.
2: Allora però attenzione, perché l'alternativa lei dice pantalone nero largo e camicia in seta bianca. Il figlio però le dice che in entrambi i casi sembra la mamma della sposa.
0: Okay.
3: Ah sì?
0: Esatto.
3: No, però dai, un conto è il pantalone e la camicia.
2: Attenzione,
3: un conto
2: vi
3: il
2: do un dettaglio
3: lungo.
2: In più. Quando mette il pantalone con la camicia sembra mamma della sposa snob.
0: Sì.
3: Ok.
2: Quando mette l'abito sembra mamma della sposa boss delle cerimonie.
0: Un po' vaiassa.
2: Ok. Io voto boss delle cerimonie.
1: L'idea che ha mio figlio di me, 14enne.
2: Certo. Che non va interpellato sui vestiti però, Cristina, questa è la BC.
0: Ma lui non parla interpellato, lui parla senza essere interpellato.
2: No, esatto. Lei a quel momento di incertezze dice che dici? E lui gli spende il parere.
3: Ma che tipo di festa è? Cioè ci sono solo gli amici di tua figlia e poi qualche adulto?
1: No, amici e parenti. Ah. Prato, DJ, tu proprio tipo matrimonio.
0: Ok,
1: ecco.
0: Okay.
2: Ma, allora mamma della sposa
0: sì,
2: ci sta.
0: Cioè se è una festa in cui gli adulti a un certo punto se ne devono levare, allora vai giusto carina e poi ti levi. Se invece è una festa in cui i parenti, te compresa, sono presenti fino alla fine e sei la padrona di casa perché comunque è tua figlia... Puoi anche fare quella con l'abito tagno che dice benvenuti a casa.
2: Che al limite a un certo punto levi le scarpe anche e perde l'eleganza.
0: Cristina,
2: hai capito?
0: Chi paga la festa?
1: Ovviamente io.
2: Allora.
0: Che quell'abito lo racconti bene a tutti.
1: Va bene, quindi voi votate per l'ottagno.
2: Sì, soprattutto per il discorso boss delle cerimonie, per quanto mi riguarda. Per
1: dobbiamo fare una mascherata, facciamola fino in fondo. Quindi.
2: Ma insomma, allora che cosa fai? Cioè, allora ti metti un grembiule. No,
0: Prato, DJ,
2: spingi.
0: Dai. Se puoi anche a un certo punto bere troppo.
1: Sì, esatto, poi ballerò, ovviamente sono io, perché i ragazzi di 18 anni non balleranno.
3: Tua figlia contenta.
2: Sì, tu proprio dico, quella cosa che si deve vergognare di te e poi ci chiami e ce lo dice e noi ti diciamo brava.
0: Hai fatto bene.
3: E tuo figlio resta a casa, che non si azzardasse a venire alla festa.
2: Il piccolo.
1: Mio figlio non ha ancora deciso l'outfit, ma metterà probabilmente una camicia bianca e romperà le palle per tutta la vita.
2: Lo invecchia, gli dice, ha detto la Pina che la camicia bianca ti vecchia parecchio. Senti, invece Ale ha scritto: guarda che anch'io ho preso un abito così e ho avuto la stessa emozione, poi quando l'ho indossato non mi ha cagato nessuno, quindi goditi l'abito, amica.
1: Grazie,
2: un bacio amore, divertiti.
1: Grazie, un bacio anche a voi,

0: 7:48, ragazzi, c'è un fitto di roba. Andiamo con un po' di vocali, puntata sulle urgenze.
1: Ciao Pinocchi, ho un'urgenza. Io e mio marito alle 7 stasera andiamo al controllo dalla dietologa. Tutte e due, invece che diminuire, siamo aumentati di peso. Dobbiamo giustificarci. Come, cosa facciamo? Cosa gli diciamo?
2: La verità.
3: L'unica cosa che lui, che la persona si aspetta, è quant'è alla fine.
2: Sì, infatti.
3: Questo glielo direte e pagherete.
2: Esatto.
3: Il resto, purtroppo, sono affaracci vostri.
2: Ma sì, dai.
3: No, nel senso, non ce l'hai sta male. Il nutrizionista, cioè.
0: Ma non... perché andare? Cioè, nel senso, a sto punto.
3: No, invece no, dovreste andare per dire: guardi, no, abbiamo. Siamo. Cioè. E per capire come mai siete aumentati.
0: Hanno mangiato. Te lo posso spiegare molto chiaramente per esperienza proprio diretta. Diretta.
3: Ok.
2: Vado ancora con uno.
4: Buonasera ragazzi. Che faccio? Me lo porto il cappello al mare? Il Panama, il borsalino?
0: Sì.
4: Tutti mi dicono che mi sta benissimo, ma mi vergogno un po'.
0: No, ma portalo. Lo metti i primi 2-3 giorni, poi ti abitui.
2: Anche al vento,
0: ti sta bene, ti sta benissimo.
2: Molto.
0: Vai sereno.

0: Pinocchio continua tra poco, sempre su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Insubisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30.

0: settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
5: Entri da Roma Antica, davanti a te tante ricette così invitanti, le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi, un taglio su misura esattamente quanto ne vuoi, l'assaggi ed è subito croccante, si capisce al primo morso, l'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante, perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Buonasera dalla redazione di DJ. In apertura una notizia dell'ultima ora: la Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due rapinatori e di averne ferito un terzo nel 2021. Nuovi raid americani sull'Iran. I guardiani della rivoluzione hanno reagito immediatamente con attacchi sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dalla regione del Golfo. L'Aula della Camera ha respinto oggi anche l'emendamento presentato dai deputati vicini a Vannacci, prolungando il clima di altissima tensione che paralizza la maggioranza di governo. Il nuovo stop arriva a meno di 24 ore dalla clamorosa bocciatura della riforma delle preferenze voluta da Giorgia Meloni. Le opposizioni chiedono la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo. Confermate dalla Cassazione le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, ergastolo per i genitori e per i due cugini, 22 anni allo zio. La 18enne di Novellara, di origini pakistane, si era ribellata a un matrimonio combinato e per questo era stata uccisa dai familiari. Lo sport e il calcio con il mondiale, la semifinale di stasera tra Inghilterra e Argentina. La vincitrice affronterà la Spagna, che ieri ha eliminato la Francia.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Ho comprato una

0: Perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: sulle urgenze. Allora, qui qualcosa mi dice che il gruppo si spacca, eh?
1: Ah sì?
0: Beh, sì. Intanto vi presento Matteo, con grande piacere. Ciao Matteo.
2: Ciao. Come state?
0: Molto bene. Matteo ha 19 anni e sta studiando medicina in statale.
1: Oh, che bello. Benissimo, bravo.
2: Grazie.
0: Aspetta a parlare, Diego. Aspetta un attimo, perché lui domani ha un esame. Istologia e anatomia ultrastrutturale.
1: Ok. Dai, non riesci neanche a dirlo, Pino.
0: No, infatti, non sa niente. Non sa niente e non sa se presentarsi o no.
1: È scritto orale?
2: È scritto, e se passi lo scritto c'è l'orale.
3: Ok.
1: Vai.
3: Ma sì.
0: Tanto ma ragazzi, vi ricordo che poi diventa un medico, se magari le cose le sai meglio.
3: Sì, però
0: cioè, in linea di massima.
1: Studia per l'orale.
3: Però intanto questa se la prova. Tanto non

0: c'hai neanche lo sbattimento di avere davanti a te il professore o la professoressa che ti giudica.
1: Matteo, ma come mai non hai studiato niente?
2: Perché, già perché avevo altri esami e questo, qua, cioè, questo qua mi è rimasto per ultimo e quindi non ho avuto tempo per prepararlo bene.
3: Senti, scusami Matteo, ma come sono andati gli altri esami dati fino
2: a
3: qua?
2: No, bene, bene, ho preso anche la lode.
3: Urca.
0: Quindi magari il tuo non saper niente è un po', cioè è un po' in non realtà è... qualcosa sai.
2: Oddio, non lo so. Cioè, diciamo che se so, so davvero poco, però passarlo la vedo molto dura.
1: Ma secondo te, se va male, ti inficia se lo riprovi? No.
2: No, quello no. Ah. Però ho paura se in un mondo ipotetico dovessi passarlo scritto, dovermi presentare davanti al professore.
3: Allora, tu non devi avere paura dei mondi ipotetici, tanto per cominciare, perché ascolti questo programma.
1: Devi avere paura di questo mondo. Questo è il mondo di cui aver paura, questa è la verità.
3: Sì, cioè al peggio non te lo tengono buono lo scritto, se poi non fai l'orale.
1: Non è la patente, Pina, non è come la patente. Però ti volevo dire, l'orale quando sarebbe se passi lo scritto?
2: Forse il giorno dopo.
0: Porca
2: venerdì.
0: Miseria. Ma vabbè, al massimo non ti presenti all'orale. Cioè, se proprio
2: però,
0: cioè,
2: ma scusa, lì si arrabbia il professore.
0: Ah, sì?
2: Secondo me sì.
3: Ma scusami, il senso di fare lo scritto che poi non te lo tengono buono e non presentarsi all'orale, me lo dovete spiegare perché non ci arrivo.
0: Allora, allora intanto va, cioè io andrei e lo proverei, così anche per vedere che domande fanno durante l'esame.
1: Tanto cosa hai da fare domani mattina? Allo scritto vai.
3: E poi va a fare una figura agghiacciante all'orale? Io no, io allora Matteo, la più negata dal punto di vista scolastico sul pianeta, cioè io ti dico dall'alto di questa mia posizione non andare. Hai dato dei begli esami, cioè, quanti ne hai dati?
2: Ne ho dati 3.
1: Mamma mia.
3: Primo anno, 19 anni, 3 esami. Ma amore, ma tu devi andare in vacanza alla zia. Devi andare in vacanza a divertirti, a ballare, a far macelli. Ma cosa dell'esame di che cosa?
1: È di anatomia e istologia.
3: No, non lo sa, è inutile, si rovina l'immagine.
1: È la branca della biologia che studia la struttura microscopica e l'organizzazione funzionale dei tessuti.
2: Bravissimo.
3: No, ma neanche per idea, ma neanche per idea. Lo fai l'anno prossimo per bene e mi prendi un bel voto.
2: Ok.
1: Hai una sessione a settembre-ottobre?
2: E a settembre poi avrò anche anatomia macroscopica.
0: E vabbè, quindi dai, più o meno.
1: Ragazzi, no, due anatomie insieme è tanta roba, però.
3: E cosa fai? Studi d'estate, Matteo?
1: E allora però...
2: Sicuramente sì.
1: Certo, comunque...
2: Studierò.
1: Studenti però, studiano Matteo, sempre.
3: Però Matteo, c'è stasera
0: intanto, stasera esci. Stasera esci e domani mattina vedi come ti svegli.
3: No, non andare, Matteo,
1: vai
3: non
1: sbronzo
3: andare.
1: Domani. Allo scritto.
3: Non andare, rovini tutto. Sei stato bravo fino qua. Prenditi una pausa, non esagerare.
2: Ok, va bene.
3: Però prendila la pausa.
1: Io non sono d'accordo.
3: Allora un premio.
0: Perché è stato tanto bravo.
1: Ma che bravo.
3: Ma la studiare.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
3: Matteo, è stupendo. È stupendo, ci vai a studiare, ti butti là. È stupendo proprio.
1: A Valeggio sul Micio, in provincia di Verona, vai, hai due biglietti, quindi vai con qualcuno che sa anatomia, così la ripassate.
2: Grazie.
0: Dai, ma facci però, sapere.
3: Matteo, che noia d'estate, mi sento male per te.
1: Ma perché è il suo sogno della sua vita? Gli studenti studiano sempre un po' d'estate.
3: Ha fatto 3 esami di medicina il primo anno. Quante ma datti una calmata.
1: Quanti ne devi dare per essere a pari all'anno?
2: Questo e basta.
3: Azza.
2: Poi anatomia è nel caso più tardi, quella normale. Però cioè, attualmente mi manca solo questo esame.
1: Ma è un esame grossone questo o è un esame piccolo?
2: Sì, no, un esame grosso.
3: Dai, su.
0: Dai, allora aspetta.
3: Aspetta, dai.
0: Vai, esci,
3: non
0: vai, esci. Metti giù e esci di casa.
3: Ma come metti giù il telefono esci? Come sei?
2: Ok. Vai.
3: Dai.
2: Va bene.
3: Un bacio.
1: Ciao, Matteo.
2: Ciao. Un bacione. Grazie.
3: A te, che cuore. Gli voglio un bene. È che mi fa incazzare.
1: Lo so.

0: me l'ho risentita volentieri questa. 18:13 Radio DJ, stiamo occupandoci di urgenze. Io ve l'avevo detto, alcune la gente le prende a cuore, come il nostro amico di poco fa, Matteo, che chiede se presentarsi o non presentarsi a un esame per il quale non è pronto. Apriti cielo.
1: Tutti contro noi. Anzi, certo. Tutti contro te.
2: Crepa. Ciao ragazzi, sono Fabio da Verbania. Per quello che sta dicendo il ragazzo di 19 anni per l'esame, sì. Io sull'esperienza di mia figlia che si laurea quest'anno in medicina a Varese, si prova sempre, perché se passa lo scritto, poi l'orale non è detto che vada male, perché dipende se passa già bene, poi lo scritto magari che ha un buon voto, quindi può essere, ha già dei voti belli con lode come ho sentito prima, potrebbe essere già un professore poi ben predisposto, gli fa magari una domanda sola, lui fortuna o preparazione, quella la sa e ha passato un esame che invece se no magari butta via 3 mesi, 6 mesi a dover aspettare
0: butta
2: la prossima.
0: Via, ma è andato a studiare una roba, ragazzi.
3: Matteo, vai, dai retta a me, perché poi noi medici dobbiamo studiare talmente tante cose che pensiamo di non saperle, ma poi invece le sappiamo. Fidati di me, vai,
1: è
3: buttati.
1: Lui un medico.
3: E male di ballo
0: questo
3: fai.
0: Mi piace, questa, qua, questa visione qui.
1: Capito? Questi studieranno per altri 10 anni.
4: Matteo, studente di medicina, fatti consigliata uno studente anziano di ingegneria, però vacci comunque all'esame, prendi tutto quello che viene, poi al massimo lo rifiuti, ma tu vai comunque, perché adesso, comunque è un'esperienza, ricordati che ti sentirai difficoltà, ti sentirai fuori luogo, ma quella è una palestra,
1: Dai, carino ancora.
5: Pinocchio, sto giro non sono d'accordo con voi. Secondo me è meglio che vai a fare questo esame, dallo. Magari una botta di fortuna.
0: Richiama
5: una
0: Matteo.
5: Botta di strafortuna. Passi pure l'orale, te lo sei tolto dalle balle.
0: Al volo, ecco. Al volo, dai.
1: Ecco, arriva anche questo, eh.
6: No, dite a Matteo, quello che studiava anatomia microscopica e macroscopica, assolutamente di uscire stasera. Io la sera prima di anatomia, che pure non avevo studiato niente, sono uscita, ho incontrato quello che sarebbe stato mio marito, un amore a prima vista, una serata meravigliosa, e ho preso pure 21 in anatomia, che non sapevo niente, è andata di gran culo.
1: No, deve andare, deve uscire stasera e andare domani a fare l'esame.
0: Il culo. Non risponde più.
5: No.
0: Matteo,
1: gli abbiamo rovinato la vita.
0: No, c'è.
5: Okay.
0: C'è o non c'è?
1: C'è.
0: Spavento, okay. Madonna. Matteo.
7: Ciao.
0: Ecco. Devi andare.
8: Cioè stasera
0: devo
8: esci
0: andare.
8: Comunque.
0: Cioè devi uscire stasera.
7: Okay. Ok.
0: Guardarti bene intorno.
8: Perché pare che si becchi.
0: Perché pare che la sera prima potrebbero succedere cose interessanti. La mattina dopo vai. Come va va.
8: Poi per l'orale ti prepari un argomento a piacere e speri nella botta di culo. Comunque il culo è una parte anatomica. Speri in quella botta lì.
0: E via.
8: Poi il professore dice: dai, mi dica una cosa a piacere. Quella, arrivederci.
0: No, in più ha chiamato uno che è medico e ha detto: noi studiamo talmente tanto che ci sembra di non saperle le cose, ma poi invece le sappiamo, ha detto.
7: Ok.
8: No, ma Matteo non le sa.
1: Però guarda, noi siamo in onda ancora una settimana, cioè ti chiamiamo noi, perché se aspettiamo che ci faccia
0: Matteo,
1: sapere
0: ti vengo a cercare.
8: Vengo alla statale, Matteo. Ti vengo fuori dalla
0: ci trovi fuori da

0: casa, esatto. Pensa alla figura.
1: Al polo sacco.
0: Polo sacco.
2: Ok,
0: okay. No. Segnato.
3: Matteo, ti richiamiamo, eh. Ok.
1: Grazie. Va
3: dai,
1: bene.
3: Dai, dai, domani ciao. Vai,
0: spacca,
3: tentala.
0: Spacca tutto.
1: Dai. Ciao. Grazie. Un bacione.
2: Ciao. Ciao.

0: gente in Italia che litiga, no deve andare, no non deve andare, no che vada. Mi ha fatto ridere questo. Ragazzi, ogni esame va approvato, il motto è fatti bocciare, non bocciarti.
1: Bello, molto bello.
0: Siamo a questi livelli qua,
2: sì,
0: stasera.
2: Sì, sì, sì, va bene.
0: Sentiamo un po' di vocali.
3: Ciao Pinocchi, ho un'emergenza per venerdì, festa hawaiana in spiaggia all'imbrunire. Bisogna portare tutti qualcosa, dal cibo alle bevande, chiaramente collane di fiori e gonnelline in paglia che ho, però certo, mi manca un contributo mangereccio. Io cosa posso fare?
0: L'anguria siringata.
2: Arca.
1: Ok, sì, sì. Al tema Hawaii.
0: Beh,
1: se no dell'insalata di riso poché.
0: Madonna, ma Vale, ma
2: cioè, dove la fa adesso lei?
1: Vabbè, fa un'insalata, cioè fa un'insalata.
2: Ma lei non ha voglia di far niente, ha pensato solo alla gonnellina, evidentemente.
0: Secondo me l'anguria è top.
2: O ananas, porta degli ananas, sì, tagliati, li butti dentro.
1: Ma dice che la frutta c'è già.
0: E allora siringato.
1: Porta il siringato.
0: Ma deve essere cibo hawaiano?
1: Sì. A tema Hawaii.
0: No, la festa è a tema Hawaii.
1: Anche il cibo. Vogliamo chiamarla?
2: Siamo rimasti così. Cocco, cocchi.
1: Cocco, porta dei cocchi.
2: Porta dei cocchi.
0: Quanti? Cosa
2: 4.
0: Fa? La gente si ritira.
1: Ma
0: perché?
1: Scusate, ma perché non mi passate l'insalata poké? Cioè, fai un'insalata di riso che strizza l'occhio al poké hawaiano.
0: Tu mi devi dire cosa portano gli altri.
1: Perché, io?
0: No, sì, perché dico, porteranno tutti.
2: Tu mi devi dire anche cosa porti tu.
0: Ma la vogliamo chiamare dopo la pubblicità?
1: Chiamiamola.
0: Chiamiamoci le idee.
2: Poi fai festa dove? Fatta
0: ti
2: dove?
0: Stiamo
2: in
0: per
2: casa?
0: Chiamare. Per favore.
1: Raffaella,
0: ci puoi rispondere?
2: È una festa in taverna?

0: tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
22: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
25: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
26: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
27: Torni sempre al tuo paese.
26: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
0: Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people. Not labels.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Becchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ. L'estate passa da qui.
4: Pinocchio su Radio DJ. One Nation

0: 18:35 Radio DJ. Allora la storia è questa: ci arriva questo messaggio da Raffaella, puntata di urgenza, dice: abbiamo una festa a tema hawaiano sulla spiaggia all'imbrunire, sì. Ognuno deve portare qualcosa da mangiare,
1: sì.
0: L'abbigliamento ce l'ho ovviamente, tutto però a tema hawaiano,
1: sì. Esatto.
0: Parte una discussione tra noi che finisce quasi a capelli,
2: fuori onda,
0: fuori
2: proprio...
0: onda, ci siamo proprio scatenati.
2: Sì, sì.
0: Chiamiamo la Raffaella, alla quale nel frattempo non ha sentito tutta la nostra discussione,
1: okay.
0: Perché era scesa dalla macchina e se n'era serenamente fregata,
1: okay.
0: Ma l'abbiamo rintracciata e adesso ci deve ascoltare, Raffaella, buonasera.
3: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
3: Anche.
2: Scaraventato in un panico. Poi la festa, sì. Ci andrai tu.
0: Allora, la festa dov'è? In che, cioè, che zona è?
3: Allora, in spiaggia Ostia.
0: Okay, perfetto. Quindi Hawaii pure. Ok, in purezza.
3: Esatto.
1: La frutta c'è già. C'è già qualcuno che porta frutta,
3: sì, okay. Ha pensato bene di accaparrarsi la cosa facile,
0: infatti, okay. Però adesso aspetta, perché tu rischi di fare il figurone. Per quanti dobbiamo cucinare?
3: Direi una decina di persone.
1: Fattibilissimo,
0: sì. Ok, abbiamo svariate cose,
1: sì. Sì. La mia idea,
3: scusate se vi interrompo, questo è una challenge, perché ho capito che negli anni passati l'ombrellone accanto a noi aveva già

0: Quindi gli dobbiamo fare un match così, così. Se ho capito bene.
1: Esatto, capito.
0: E siamo qui per farlo, Raffaella. Abbiamo tutte le carte in regola per farli sfigurare. Vale, parti allora, con la tua idea.
2: La mia idea, che secondo me è un'idea vincente e di non troppo sbattimento, prevede un poké. Per cui tu fai una bella insalata di riso, però che strizza.
0: Non è un'insalata di riso, sì, il poké.
2: Ok, ma...
1: Beh,
2: un riso, è una ciotola di riso, dai. È una ciotola di riso con degli ingredienti. Dico, ma un'insalata di riso che strizza l'occhio alla guai. Per cui utilizzi il riso venere, ci butti dentro dei dadini di tonno o del salmone affumicato, dell'avocado, del mango, dell'ananas, degli edamame, le cipolle fritte, quelle che trovi già in barattolo, ed è fatta.
0: Allora, se proprio
1: brava, brava.
0: Grazie.
3: Tu,
0: Diego?
3: No, è che tutte queste cose cioè, le devi fare. Tutte queste robe qua.
0: Sì,
3: che
0: lei se vuole questione. Vincere deve fare. Allora prendi gli ananas, li svuoti e fai il riso fritto con l'ananas e li riempi, che sono molto scenici e molto hawaiani. Ma io ti dico di più.
3: Ma tu vuoi cucinare
0: tu
3: o no?
0: Tu prepari delle bulle.
1: Allora, io sono quella che va al supermercato, prende l'ananas già tagliata a cubetti. Okay. Quindi non so se può
0: e allora senti, ce l'ho io per te la storia.
3: Esatto.
0: Tu fai delle bulle di punch, hai mette il punch, quello che si beve nelle feste dei film?
3: Sì.
0: Blue Hawaiian, che è il drink hawaiano azzurro, perché è fatto con vodka.
1: No, non va bene, già l'hanno preso questo, mi sono dimenticato.
3: Sai come li fotti? Raffaella, sai come li fotti?
1: Non andando.
3: No, porti
0: guarda che mi sa che alla fine è così.
3: No, porti la cosa che mangiano tutti, ma la hawaiana, la pizza all'ananas. Ne parleranno tutti.
2: Però rischia di non piacere, sai.
3: Ma no, ma figurati.
1: È pericolosa.
3: Ma come pericolosa?
0: Sì. C'è gente che ne temenano le mani,
3: Te la mangiano.
1: Esatto.
2: Se no ti suggeriscono insalata di riso con ananas, pollo e gamberetti. Che non so se è proprio hawaiana, però, però ce l'ha.
3: Tu sai già al supermercato dove andare a comprare separatamente i gamberetti già fatti.
1: E poi assemblo.
0: Ma sì. Scusa, fai il poké servito dentro dei mezzi ananas. Senti, più di questo.
1: Bella.
0: Oh.
1: Mi piace.
0: E allora questo sarà, perché è molto scenico. Accontenta la Vale e siamo tutti a posto.
3: Dai.
0: Facci sapere,
1: benissimo.
0: Raffa, manda anche la foto. Brava.
1: Sì, la foto dell'ananas scavata.
0: Brava.
1: Grazie ragazzi.
0: Un bacio.
1: Ciao.
0: Peccato perché il Blue Hawaii col curaçao e il cocco
3: lo vedi che è una guerra.
0: Mettevi
3: tra ombrelloni.
0: Mettevi dentro le bulle, capito?
2: Sì.
0: Col mestolo, alla cioè proprio top.
3: Per noi lo puoi
0: ombrellini
3: fare.
0: Ombrellini di carta.
3: Ma è una guerra tra vicini di ombrelloni, lo vedi che non è una festa, non si divertirà nessuno.
0: Male, ostia,
2: Comunque a me mi è cambiato l'umore, ve lo dico.
0: Sei nera.
2: Sì.
4: Canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: Dio.
1: 18 e 44, Radio DJ. Tra le urgenze arriva quella di Enrico che dice: la canzone di Nelly molto bella, però avrei la necessità di sapere il titolo del pezzo che avete mandato prima della pubblicità. Presto servito, Kool & The Gang, Summer Madness.
0: E la batteria estiva.
1: Ok, allora Emanuela al telefono. Emanuela.
2: Ciao Pinocchi!
1: Ciao! Stupenda! Ci sei piaciuta da subito, eh? Allora, lei...
2: Per la FOMO, vero?
1: No, perché lei in preda alla FOMO, cioè quella cosa di non perdere le occasioni, di essere sul pezzo, sì. Di no, quella partecipare, sì, partecipare, esserci, ha prenotato, pensa a essere un biglietto per concerto di Caparezza.
0: Benissimo!
2: Sì, ma tipo che ho messo l'allerta in quelle app che si scambiano i biglietti e stamattina finalmente ce n'era uno e l'ho preso, cioè quindi mi sono anche sbattuta parecchio.
1: Ok, benissimo.
2: Cioè, non che erano disponibili perché è sold out.
1: Questo okay. A te ti è incapricciato, ti è incapricciato sì. Questo, per cui dici se c'è, devo esserci, un evento.
2: Sì,
1: poi
2: sì.
1: Però subentra la ragione, perché dice... Sono sola, mi ero ripromessa di non andare più ai concerti da sola.
0: Ma che promessa è?
2: Perché mi è successo una volta, non lo voglio più fare in questa esperienza di andare a un concerto da sola. Non
1: ma perché
2: bello.
1: Non ti era piaciuto? La sentite, due persone contemporaneamente, sì. La state riconoscendo, sì, vero sì, la cosa? Sì. Okay.
0: Perché non ti sei divertita?
2: Ma perché mi fa un po' disperata, no?
0: Ma per
1: no,
0: me?
1: Però che no. Concerto era?
2: Ma quello poi ci sono anche tornata un'altra volta in compagnia perché non volevo avere quel brutto ricordo. Era gli 883.
1: Okay.
0: Però allora ti posso dire, il momento nostalgico, un po' 883 celebrativo di grandi momenti della vita può essere più bello in coppia o in compagnia.
1: Ma però cioè. Ma secondo poi, me lei non le piace andare da sola.
0: Ma lei perché l'idea di essere da sola, come se tutti sapessero
1: no,
0: che
1: no, lei
0: sola...
1: è l'idea di esserci, quello la frega. Perché poi va là e non si diverte.
0: Ma
1: perché
0: ti piace,
1: certo,
0: ma...
1: non gliene frega di Caparezza.
0: Ma come
1: lei
0: no?
1: Era solo invasata che era sold out. Ha detto cosa? Voglio quel potutissimo biglietto.
2: Esatto.
1: E poi dopo lei è tornata alla ragione di ma dove vado? Dove vado?
0: Ma non ti piace neanche una canzone.
1: No, non c'è. Cioè, lei voleva essere al centro di una cosa.
3: Allora
1: esclusiva.
3: Ci scrive un'ascoltatrice che ci sarà al concerto.
1: Non
3: e
1: ci credo.
3: Dice mettetela in contatto con me, ci sarò anch'io con tre amici.
1: Vabbè, ma
2: dai.
1: Ma scusa, con tre amici tu come sei messa?
0: Come vuoi che sia messa?
1: Dai, infatti.
2: Esatto,
1: scusa,
2: come vogliamo essere messi?
1: No, Manuela, guarda, sono stanca. No, però ho avuto una giornata lunga, sono stanca.
0: Bene.
1: Quindi mi sembra un'occasione della Madonna. Marta, non vuoi andare anche tu al concerto? Ah, lavori.
3: Deve lavorare, mannaggia.
1: È un ascoltatore. Ti rovina proprio il panorama adesso, sta a vedere.
0: Se guarda, veramente. Guarda, se non te ne occupi tu.
1: Allora, Emanuela, adesso noi ti mettiamo in contatto con l'ascoltatrice che
3: è un ascoltatore.
1: Con l'ascoltatore.
2: Ma meglio.
1: Dai,
2: no, meglio. Ho troppo entusiasmo.
0: No, un

0: Sì, meno, brava. No, stavo per dirtelo io. Stavo per dirtelo io. Beh, cioè, nel senso, implodilo, capito?
1: Sì.
0: Entusiasmati, ma. Capito? Perché sì, sennò rischi che è proprio la povera pazza, ok?
1: No, è giusto.
0: Sei a tanto così, sei brava, sei a tanto così.
1: Siamo l'imbilico.
0: Quindi andiamo, carine, comunque autonome.
2: Sì, okay. Vi vedete
1: sì,
2: lì.
1: No, vado in bici.
2: Amore. Ah, ok.
3: Comunque, Emanuela, per okay. come
1: si è messa anche pioggia.
3: Sì, no, certo. Pioggia, hanno messo l'uragano. Comunque, per come sei messa, tu potresti essere qui sì, adesso. Per sì, come
0: sì,
3: sei.
0: Sì, sì. Tutta sbagliata. Brava.
3: Amore.
0: Brava.
3: Caparezza.
0: Brava. Quindi va con un gruppo di Pinocchio. Che poi cercherà di quello che ha scritto, dategli il mio numero, si sta già pentendo totalmente.
3: No, sì, però adesso l'hai scritto, cioè, cioè poi non è che devi stare a, cioè, no, vi vedete,
0: vi
3: state vicini,
0: vi salutate,
3: così.
0: Mi metto la birra buona, poi tu dai.
3: Vediamo.
1: Okay. Sì. Tanto ma è una gioia, quindi va bene così, insomma.
0: No, no, dai. Ecco, questa cosa non la devi fare, Emanuela, di buttarla in pietà. Lo fai poi a casa quando sei da sola per i fatti tuoi.
2: Allora, Emanuela, ti è stato girato il numero dell'ascoltatore.
3: Così decidi tu, okay? Tu.
2: Non far danni, che cancelli, fai disfibrilli.
1: No, io non cancello niente.
2: Ok,
0: ok. Si no, chiama per esempio Matteo. Frida dice: sono anni che vado a vedere i Durand al vivo da sola, è un'emozione solo tutta mia. Sì, però c'è concerto e concerto a cui andare da sola, secondo me.
1: Sì.
2: Quindi, Matteo, cioè, ti rassicura, sono tutti sposati, quindi non sono in cerca di compagnia. Cioè, però amici, sono amici, nuovi amici.
3: Okay. Sì. Meglio, Emanuela, okay. Meglio, dai.
1: Perfetto, esatto.
3: Cioè, sempre, okay. C'è sempre il tizio che vende i panini fuori, a cui da molestare.
0: Dai, ci aggiorniamo, ci fai sapere. Va bene?
1: Grazie.
0: Ciao. Emanuela non la sbanghi. No. Cioè, è una garanzia, non ce la fa. No.

0: 18:52, siamo arrivati in fondo, grazie, vi aspettiamo domani con puntatone misto. Buona serata, ciao.
1: Ciao.
2: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 19.
13: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax? Per il

0: suo comfort, per il suo design e perché da Chateau Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Chateau Dax, stay together.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: e soffro per...
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Pochi secondi alle 19. DJ!
6: Una buona sera dalla redazione di DJ. In primo piano le forti tensioni in Medio Oriente. Stop ai negoziati. Per il momento siamo concentrati sulla nostra difesa. Così il Ministero degli Esteri iraniano, dopo gli ultimi attacchi statunitensi sulla Repubblica Islamica della tarda mattinata. I Pasdaran minacciano di bloccare tutte le esportazioni di energia della regione del Golfo. La Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Il 72enne di Grinzane Cavour ha fatto sapere che si costituirà entro sera. Diventano definitive anche le condanne per i parenti di Saman Abbas, la 18enne pakistana residente a Novellara, uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori e 2 cugini e 22 anni per lo zio che un anno e mezzo dopo il delitto fece ritrovare il corpo di Saman nelle campagne del Reggiano. Ancora caos e intoppi alla Camera nell'esame degli emendamenti alla legge elettorale, dopo la convulsa giornata che ieri aveva portato alla bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Oggi l'Aula ha respinto anche l'emendamento presentato dai deputati vicini a Vannacci sugli scudi le opposizioni che chiedono un'immediata riunione dei capigruppo. Italia ed Europa a grandi passi verso il picco del caldo previsto per venerdì, quando saranno 16 le città da bollino rosso. Al nord sono arrivati i primi temporali, nel torinese, a Milano, in Emilia e nel Veneto è allerta per fenomeni estremi. Domani è in programma una nuova riunione della cabina di regia per gli effetti del caldo al Ministero della Salute. Lo sport e il calcio con il mondiale, la semifinale di stasera tra Inghilterra e Argentina, calcio d'inizio alle 21 da Atlanta. La vincitrice affronterà la Spagna che ieri ha eliminato la Francia. Per la finale è previsto uno show stile Super Bowl con star mondiali. Il costo dei biglietti supera anche i 30.000 euro. Infine il ciclismo, il norvegese Werenschwold ha vinto l'undicesima tappa del Tour de France, la Vichy Nevera di 161 km. La maglia gialla resta saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Altre news tra un'ora.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi.

0: Outlet è un pranzo all'aperto. Un sogno.
1: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
4: Have fun with
5: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare che non ha nulla a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Voglio vedere come reagisce Simone alla pausa.
1: Simone
2: prima di cominciare.
1: Non lo scalfisce nulla.
2: Non fa una piega.
4: Non faccio una piega.
1: Bravo Simo, bravo.
2: Ci lascia tutto nelle nostre mani. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che quando finirà dispiacerà agli italiani meno della sconfitta della Francia di ieri sera, secondo me. Leggermente meno. Ieri ho visto dei caroselli festeggiare in Italia per la sconfitta della Francia.
1: I cugini.
2: Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori, quelli dietro le quinte, diciamo, quelli che nessuno sceglie mai per il nome del proprio pargolo, della propria pargoletta.
1: Quelli esclusi dal mondiale.
2: Brava, oggi si festeggia San Catulino, vero,
1: Catulino.
2: Non nome inventato, e Sant'Abudemio. Perché, amici genitori, non decidete di dare nome ai vostri figli Catulino o Abudemio?
1: Perché non sono... nomi.
2: Però avrebbero l'anniversario, il 15 luglio, eppure nessuno lo fa. Se vi chiamate così, 347-342-5220, fa fede il documento e magari vi diamo un premio. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Mondiali, presentato l'halftime show della finale. Sarà bellissimo, ha anticipato Infantino, ma non quanto Donald Trump.
2: Che posso dire? Una dichiarazione d'amore anche tenera, se vogliamo. Meteo, la protezione civile lancia l'allarme grandine. Al nord, chicchi grandi come le palle degli ascoltatori di Chiacchiericcio. Protezione civile. Non è che vi dà questa confidenza.
1: Italia passa un emendamento per il reintegro nell'albo dei medici che furono radiati perché Novax. Soddisfazione del governo che ora è al lavoro sull'annoso problema dei matematici scettici sul pi greco.
2: Guarda che ne esistono, eh.
1: Ce ne sono di professori
2: scettici sul pi greco. Milano si lamenta dell'auto parcheggiata sulla ciclabile e viene aggredito, ma non da un immigrato, quindi sti cazzi, andiamo avanti. La notizia è questa.
1: Cambiamento climatico, azienda di delivery lancia offerta che prevede il rimborso se il cibo ordinato arriva meno caldo del rider.
2: Guarda che è un'idea, Se il cibo arriva meno bruciato del rider, potrebbe anche essere un più. Regno Unito, arriva la legge che tra la mezzanotte e le 6 spegne internet ai sedicenni, i quali protestano e chiedono al re la pippa di cittadinanza.
1: Ma cos'è la pippa di cittadinanza?
2: È la Middleton. Dai! È la sorella di Kay.
1: Cosa pensavi tu? Aiuto, scienza, scheletro con tutte le ossa di un T-Rex venduto all'asta per 50 milioni a un ricchissimo e golosissimo cagnolino.
2: Ti ho fatto la battuta degli amori. Te l'ho messa lì apposta per te. Scienza, gli italiani si stanno rincoglionendo più lentamente del previsto. Sarebbe questo il motivo per cui Mediaset ha annunciato per la prossima settimana 2 puntate di Temptation Island. Non tornano i conti, capisci?
1: Ogni puntata per parlare di Temptation. Lecco ha avvistato un tasso in via Tasso.
2: Questa, giuro, è una notizia che è sui giornali di oggi. Se aprite TG.com trovate questo riquadrino. Rifarla, scusa Chiara.
1: Lecco ha avvistato un tasso in via Tasso. La polizia invita i cittadini a stare alla larga e da via Tyrannosaurus Rex.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone.

0: separazione realizzato con gli anelli di fidanzamento, matrimonio, eccetera, eccetera.
1: Sì, l'ho letto.
0: Ciao Francesco Torino.
1: Ciao Francesco, ho letto di questa cosa che sta arrivando dagli Stati Uniti.
2: Cos'è?
1: È praticamente adesso se ci si separa durante il divorzio, viene comunque regalato un

0: Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Elisa, in regia c'è Simone. Benvenuto Simone.
1: Ciao, ciao, grazie, benvenuti anche a voi.
0: Dobbiamo stare sempre molto attenti con Simo, perché è l'unico DJ della radio che mixa le basi con le canzoni.
2: Sì.
0: Quindi tu non capisci quando finisce la canzone e comincia la base.
2: Sì.
1: Nessuno ne sa l'utilità, però.
0: No, però a noi, a noi piace molto. E poi fai anche un'altra cosa bellissima. Cambia la base quando metto il messaggio. Senti, senti.
3: Buonasera, Chiacchiericcio.
0: Senti?
3: C'è un motivo sotto. Perché si tifa la Spagna ieri sera e non Francia? Perché se la Spagna si vince il mondiale, vogliamo vedere la faccia di Trump. Cosa fa? Come gli dà sta Coppa del Mondo?
0: Hai
3: visto
0: capito?
3: Che ha detto che la vuole aissare lui e consegnarla alla squadra vincitrice.
2: Mamma mia.
3: E visto che la Spagna la vorrebbe fuori dalla NATO, come si comporterà?
0: Capito i nostri ascoltatori che mischiano geopolitica e mondiali, ma neanche questo è il motivo per cui abbiamo scelto Design. Chiara,
2: no.
0: Perché abbiamo scelto Design? Qual è la notizia che ha a che fare con un segno, un cartello, una roba?
2: È una notizia particolare che è legata a forse l'evento musicale di cui si è più parlato nell'ultimo periodo qui in Italia, cioè il concerto di Ultimo a Tor Vergata.
0: Ah, pensavo la partita del cuore tra cantanti e politici.
2: No,
0: che
2: quello
0: si è
2: non è un evento
0: ieri,
2: musicale, è un evento sportivo.
0: Giusto, insomma, hai ragione. Scemo io.
2: Invece il 4 luglio c'è stato questo grandissimo concerto con 250.000 persone, leggevo delle statistiche, 2.000 bagni chimici, è la statistica che mi è rimasta più impressa.
0: Pazzesco.
2: Tra le altre cose particolari di questo evento c'è stata che guardando su un famoso sito dove si vendono abiti usati ma anche altro che
0: questa
2: si chiama
0: Vinted,
2: non so,
0: non so
2: se
0: detto,
2: si può dire,
0: fatto tutta questa...
2: vabbè, insomma, per chi non lo sapesse si chiama Vinted, alcuni fan o persone che abitavano nella zona, perché uno ha dichiarato abito a Tor Vergata per
0: o diciamo gente che ci prova,
2: gente
0: ha
2: che
0: fatto
2: ci prova,
0: che cosa?
2: Ha staccato le insegne che davano indicazioni su dove andare durante il concerto di Ultimo, che indicavano le diverse zone del concerto, e le ha messe in vendita su Vinted.
0: Che cifra?
2: Allora, le cifre sono variabili, nel senso che vanno dai 15 euro, ma qualcosa anche a 200 euro. Eh sì, esattamente.
0: Cartello con scritto cesso?
2: Sì, no.
0: 240 euro.
2: No. Tra le cose che sono state messe in vendita sono i pannelli con i QR code che inquadrandoli ti davano insomma le indicazioni sui percorsi da prendere per il concerto, e anche cartelli destinati a distinguere le zone dove mettersi in base al biglietto. La cosa interessante è stata che una delle cose che è stata detta del concerto è che dopo, alla fine, per andare via era complicato perché
0: sì,
2: mancava
0: ci sono state
2: la
0: anche
2: segnaletica.
0: Un po' di polemiche, ecco perché mancava,
2: ecco
0: la,
2: perché
0: segnaletica.
2: Mancava la segnaletica,
0: perché qualcuno se l'era portata via e
2: la
0: l'aveva
2: gente,
0: messa in vendita.
2: Esatto, l'ha ciulata per metterla in vendita, o qualche fan per tenerla, però una persona su Vinted ha proprio dichiarato: io abito in zona Tor Vergata e ho preso questo cartello,
0: ora,
2: lo vendo.
0: Diciamo la verità.
2: Sì.
0: Il fatto che sia in vendita una cifra non vuol dire che poi sarà comprata quella cifra.
2: Esatto.
0: Cioè io posso mettere in vendita le mie chiavi di casa a un miliardo, ma
2: non,
0: è detto che, ma non è detto che qualcuno poi a quel miliardo le compri.
2: Sì.
0: Però effettivamente fa riflettere che qualcuno l'abbia fatto, perché non è un'idea così peregrina. Cioè secondo me qualcuno la comprerà quella roba lì, qualche fan scatenato che vuole il cartello per ricordo di quella serata.
2: Ma secondo me i fan scatenati sono stati i primi a tirar giù qualsiasi cartello, segnale, qualsiasi cosa che ricordi il concerto.
4: Ricordiamoci che alle Olimpiadi invernali sullo stesso sito è stato messo il cucchiaino da cui Mattarella aveva bevuto il caffè.
2: Ecco.
0: Beh, quello
4: quindi,
0: l'avrei comprato, raga.
2: Anche solo per duplicare Mattarella,
0: per clonare,
2: col DNA.
0: Per clonare
2: Esattamente.
0: Benvenuti a Mattarella Park. Guarda che non me la buttare via.
2: Bello.
0: Comunque la notizia l'abbiamo data. Tra un attimo su questa notizia al 347-342-5220. Come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Che siate fan di Ultimo o che non lo siate, non importa, vi vogliamo bene uguale.

0: sono fan di Ultimo, però posso dire solo una roba, che
1: dici,
0: se ti metti a vendere dei cartelli che hai rubato in un concerto, penso che ci sono almeno due o tre capi di imputazione di reato penale. Comunque, auguri.
1: Dove pensi di
0: a chi li vende
1: in Norvegia?
0: E speriamo che qualcuno glieli compri, così si paga le spese dell'avvocato.
1: Ma...
0: ciao Daniele, dal Lago Maggiore.
2: Allora, effettivamente ho una domanda.
1: Prego.
2: Per polizia, ministro della giustizia, se si ascolta queste categorie.
1: Immagino che Nordio sia all'ascolto di Radio DJ.
2: Che ne sai? Ma rubare un cartello di un evento, cioè, quindi anche in questi casi, poi soprattutto di indicazioni X, è effettivamente un reato?
1: Beh, non è tuo. Non so come dire.
2: Non è mio.
1: Non è tuo, non è pubblico, che comunque non potresti rubarlo, perché non è che ti puoi portare a casa un segnale di stop.
2: Ma esatto, paradossalmente per il pubblico lo capisco.
1: Secondo me non puoi farlo. Cioè,
2: no,
1: è vero che poi probabilmente quella roba finirà nel...
2: Perché poi dura poco.
1: Però secondo me non puoi farlo. Però qualora ci fosse all'ascolto qualche avvocato, qualche poliziotto, chiaramente parliamo di cartelli affissi esclusivamente per quell'evento,
2: peraltro lì,
1: evento unico che
2: sì,
1: non si ripeterà più, perché non è che poi Ultimo si riporta i 6.000 bagni chimici in tutto il tour.
2: 2.000 solo, solo 2.000 bagni.
1: Sbattimento. 2.000. Non sapevo che però esiste una tradizione, mi viene da dire, di gente che si ruba le cose ai concerti, ripeto, poster, non portafogli e cellulari, ma che si ruba i poster e poi si ritiene a casa.
3: Ciao chiacchiericci.
1: Ciao.
3: Beh, niente di strano, io nel 2002-2003 a Londra ho staccato il cartello che indicava il concerto di REM, che ero andato a vedere e ce l'ho ancora adesso in salotto, bello, giallo, con la sagoma dei tre.
1: Ciao Enrico, grazie. Questa cosa io non l'ho mai fatta. Però da piccolo andavo nei cinema a chiedere i poster dei film dopo l'uscita. Tipo per un sacco di tempo in cameretto ho avuto il poster delle Tartarughe Ninja 2, segreto di Ooz, film capolavoro, ma non stiamo qui a parlarne perché perderemo solo del tempo.
2: Capolavori, solo grandi capolavori.
1: Chiara?
2: Neanche uno, due.
1: Chiara,
2: due. Seguito.
1: Quel film lì.
2: Sì.
1: Ti dico solo che ha la colonna sonora
2: di chi?
1: Di Vanilla Ice.
2: Per cui mi convinto.
1: Sciacquati la bocca quando parli di Tartarughe Ninja 2, il segreto di Uso. Capisco Tartarughe Ninja 1, ma sul 2 non transigo.
2: Vabbè.
1: Comunque non è
2: perché
1: questo.
2: Perché è meglio il seguito del
1: sì, è uno di quei rari casi, però non è quello il tema della puntata,
2: del
1: ma gente che si ruba i poster.
2: Sì.
1: Non come Valentina che dice io con la mia cara amica abbiamo staccato il cartello del cancello automatico dove si trovava casa dei genitori di Claudio Baglioni.
2: Ma in che senso?
1: È furto, credo, letteralmente, perché
2: ma
1: non è un concerto.
2: Io voglio sperare non, tra l'altro, tipo il passo carrabile, cioè con l'indicazione lì.
1: Allora,
2: che cartello
1: il
2: è?
1: Il cartello del cancello automatico.
4: Sì.
1: Quindi è il cartello dove c'è scritto...
4: O c'è scritto cancello, se no è il passo carrabile.
1: Urca! Però...
2: No. Oppure i genitori di Claudio Baglioni avevano scritto genitori di Claudio Baglioni.
1: Cancello dei genitori di Claudio Baglioni. Poster rubati,
2: allora,
1: chiaro, rubati o chiesti.
2: Io ho effettivamente rubato un cartello che poi non ho mai appeso, e i miei genitori contenti di averlo in casa, del circo di Moira Orfei con la faccia di Moira Orfei.
1: Strappandolo proprio dal muro?
2: No, era praticamente agganciato a un palo della luce. Era di quelli lì, sai, che indicano che è arrivato il circo.
1: Gli stendardi,
2: tra l'altro,
1: accesenati.
2: Sì, esatto. Però di plastica, rigida. Era calato, tipo, era scivolato per terra. Quindi
1: hai
2: era
1: fatto,
2: ancora
1: stava per terra, lo posso
2: per terra,
1: prendere.
2: Allora, tipo, era solo un gancetto, un po' così. Ho detto, senti, lo sgancio e lo prendo io, e l'ho preso.
1: E pensa che da qualche parte c'è uno della famiglia Orfei che ti sta maledicendo perché lo sta cercando da allora.
5: Sì.
1: Elisa?
5: No, io no.
1: Niente, sei una brava ragazza.
5: Non riesco a farmi venire in mente una
1: ho paura a chiederlo a Simone.
2: Simone, cosa ti sei portato a casa?
4: Niente di particolare, cioè, non riesco a farmi mente locale, mi sono preparato.
2: No, ma che? Ma ci mancherebbe, vuol dire che non finirà in galera.
1: Simone, posso chiederti, quel logo di DJ, secondo te, grande,
2: si può
1: staccare e portare a casa un giorno che non lavoriamo più qui?
4: Ricordo. Sei notato, fa parte della tappezzeria. Quindi,
1: ma noi portiamo via tutta la tappezzeria.
4: Vieni con le forbici.
1: Esatto, un tagliarino.
4: Anche un tagliarino, benissimo, certo.
1: 347-342-5220 per i vostri messaggi. Arriva Avril Lavigne su Radio DJ.

0: Ogni tanto ho la sensazione che l'ufficio program ci legga nel pensiero o ascolti i nostri discorsi. Proprio l'altro giorno con Chiara Galeazzi parlavamo di che fine avesse fatto Avril Lavigne. Perché effettivamente è un po' che non si sente più in giro, non si fa più vedere in giro.
1: È stata sostituita da un clone.
0: C'è questa leggenda,
1: sì,
0: c'è la leggenda che è stata sostituita.
1: Che è morta ed è
0: da,
1: stata
0: da
1: sostituita.
0: Come Paul McCartney, come Pippo Franco.
1: Come Pippo Franco,
0: come insomma i più grandi della musica. Invece sta ancora benissimo,
2: invece,
0: ha 41 anni.
2: Sì, ha anche una fondazione benefica, una linea di abbigliamento mirata al mercato giovanile, la Abbey Down, e la realizzazione di 3 fragranze di profumi.
0: Chissà se qualcuno è mai stato a un concerto di Avril Lavigne e si è portato via il cartello, perché di quello stiamo parlando. E attenzione, non solo cartelli di concerti.
3: Ciao chiacchiericcio, Lorenzo dalla provincia di Venezia. Da noi in paese, più di qualche volta, non so se va avanti ancora, ma qualche anno fa sicuro, c'erano delle signore che, diciamo, rubavano o prendevano le epigrafi mortuarie delle persone pubblicate per l'annuncio della morte.
0: Cioè i manifesti.
3: Perché una mia amica ha beccato una tipa che prendeva quella della madre, una roba allucinante. Dice, ma perché le volevo tanto bene, volevo un ricordo. No, parliamone.
0: Però poi che ci fai? Te lo fai incorniciare, lo tieni in casa? Cioè una roba che comunque mette un po' d'angoscia, no? Se ci pensate. Sentiamo il messaggio di Erika e poi ci prendiamo un attimo.
4: Io una volta in autostrada ho rubato un birillo di quelli di segnalazione, a forma di cono, bianchi e rossi.
0: Credo che tecnicamente questo sia un reato.
1: Questo
0: qui
1: sì,
0: non abbiamo
1: qui
0: grossi
1: sì, non
0: dubbi.
1: C'è dubbio, non
0: per
1: c'è
0: cui
1: dubbio.
0: Facciamo così, dopo continuiamo a sentire i vostri messaggi, però se è un reato non ce lo dite,
1: no.
0: Facciamo così.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: Se amate distinguervi,
6: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
0: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
6: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
0: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
6: e vi aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
0: Venite a provarlo.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
11: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
12: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali, sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
13: Quando è
14: pesca?
13: È la colazione. Quando è
15: alla pera?
13: È ricreazione. Tu che dici?
15: Ma è buonissimo!
13: È un'illuminazione. Poi ti accorgi

0: senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
0: Scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione.
2: Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
13: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance all night. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Bruno Mars, On My Soul, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Scusate, ho riso perché ho visto Simone che ha cercato di far entrare il disco e quindi tutto il corpo ha seguito il flow, sì, il ritmo, sì, il beat di Bruno Mars.
1: Ma il radio non si vede.
0: No, non si vede, però spero di poterlo trasmettere io, questa energia che metti nella nostra regia. Allora, stiamo parlando in questa puntata, siamo partiti da una notizia che riguarda i fan di Ultimo, sì, o meglio, persone che vogliono approfittare a quanto pare dei fan di Ultimo, perché hanno rubato dei cartelli dal super mega evento,
2: sì,
0: che
2: di
0: c'è stato
2: segnaletica dell'evento
0: qualche giorno fa, e li stanno rivendendo su Vinted. Lì abbiamo scoperto, ragazzi, che abbiamo viviamo in questo mondo di ladri,
2: sì,
0: cioè un sacco
2: questo
0: di
2: programma di ladri,
0: un sacco di ascoltatori hanno questa cosa, cioè fanno, sì, questa pratica, sì, prendono cose dai concerti per metterli a casa. Ci siamo chiesti, ma questa cosa è un reato tecnicamente?
2: Sì.
0: Perché chiaramente rubare i cartelli stradali, sì, con i colini,
2: sì,
0: autostradali, sì.
2: Ammazza.
0: Ma le locandine, questa roba, è tecnicamente un reato? Ci scrive un avvocato.
3: I cartelli dell'evento appartengono a chi organizza l'evento.
0: Ok.
3: Quindi potrebbe eventualmente denunciarti per furto l'organizzatore dell'evento.
0: Grazie.
3: Okay. Edoardo, avvocato di Treviso.
0: Grazie mille, avvocato. Grazie, così Edoardo, almeno abbiamo un po' sgombrato il campo. Poi ovviamente non ti denunciano, magari, però basta saperlo. Esiste una chat
2: nascosto.
0: Sì, infatti. C'è ben di peggio in questo paese, facciamo
2: esatto,
0: del benaltrismo. Esiste una chat dal nome Ladre di Locandine, dove 50-60enni si accordano per appropriarsi le locandine di un cantante, e qualcuna di loro ne avrà più di 100 a casa. Scrive un ascoltatore che immagino voglia rimanere anonimo, perché non si firma.
2: Di un cantante qualsiasi oppure sono fissate proprio con un cantante,
0: allora,
2: specifico?
0: Io ho, diciamo, saltato una parola del messaggio perché,
2: sì,
0: non l'ho capita. Dice,
2: sì,
0: un cantante laghè. Cosa vuol dire laghè, Simone?
1: Dei laghi, secondo me è dei laghi.
0: Ah.
1: Cioè, laghè dei laghi, forse.
0: Ha a che fare col
1: non mi ricordo più il resto della frase. Per
2: allora,
1: però
2: laghè vuol dire anche si riferisce agli abitanti del lago di Como,
1: sì,
2: o comunque al dialetto di quei posti. Quindi
0: sì,
2: magari è un
0: da quelle parti.
2: Ma forse è tipo un cantante di Balera, quelle cose lì.
1: È un cantante, cioè lui ha preso un cartello di un cantante laghè, sarà Van der Floss, credo.
0: Può darsi,
2: ah,
0: può darsi. Amici della chat Ladre di Locandine,
4: caspita, fateci, ha ragione Simo. Il termine laghè nel panorama musicale si riferisce in modo inequivocabile a Davide Van der Sfrost.
2: Attenzione!
0: E allora scriviva la Davide Van. A Roma si dice Dicer Pantheon, non la rotonda, cioè
2: allora,
0: lì direttamente.
2: Senti,
4: ma perché
2: forse
4: maniere
2: non voleva
4: così,
2: non voleva dirlo perché altrimenti si capiva che era uno della
0: chat. Hai ragione.
2: Un ladro anche lui.
0: Poi ci scrive Paolo: io giravo in bici a rubare i poster dei concerti estivi della mia cittadina, Montebelluna, tenete questo nome, quelli di Little Tony, Bobby Solo e Mino Ritano. Ora la domanda è: quanti anni ha Paolo? Perché non è così scontato.
2: Beh, è vero, non è così scontato, potrebbe anche essere 30, 40.
0: Esatto, e magari sono quei cantanti che girano ancora
2: che continuano
0: a girare per paesi. Quindi abbiamo due quiz in ballo. Primo, chi era il cantante misterioso e quanti anni ha Paolo. Poi sentiamo il messaggio di lui, Fiorino.
5: Io penso una trentina di anni fa ad una fermata dell'autobus il manifesto dello Slip Roberta.
2: Attenzione.
5: Ciao, anonimo. Forse ce l'ho ancora da qualche parte.
0: Ma perché gli piacevano moltissimo le mutande.
2: Sì, lui è esperto di lingerie.
0: Adesso voi state pensando,
2: certo,
0: che c'erano anche le chiappe sotto le mutande.

0: è così.
1: No, era nella scatola. Era la foto della scatola.
2: Una scatola su fondo bianco.
1: Sì, sì, sì.
2: Malfidati voi. Sentiamo Silvia.
3: Ma ciao Chiacchiericci. Allora, niente, noi avevamo 18-19 anni, andammo dopo la quarta superiore giù a Numana, Marcelli, Numana, da quelle parti lì, a casa della nostra amica, e niente, c'era un comico che si chiamava Claudio Perosino, mm-hmm, o Perosino Perosino, con i vari cartonati in giro per Numana, e noi ce ne siamo portati uno a casa, è diventato il nostro mito. Ciao a tutti, Silvia Bologna.
2: E che ci fai con un cartonato di un comico?
1: Di Claudio Perosino.
2: Però mai dire mai. Intanto sì, il cantante misterioso l'abbiamo risolto, è Van der Sfross. Resta comunque l'enigma su quanti anni ha Paolo.

0: Buonasera, io ho la mia taverna tappezzata di striscioni di DJ Ten, ma almeno 10 anni a questa parte, con relativi cartelli di chiusure di strade. E continuerò allegramente a farlo, nonostante sia fuori legge.
1: È la polizia, la polizia.

0: notizie. Ci vorrebbe l'audio di Maurizio Mosca, quello che
1: stiamo mandando. Abbiamo già mandato alla polizia a casa di questo signore che è stato arrestato
0: immediatamente per direttissima. Si scherza ovviamente, anzi siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui voltiamo pagina e da qualche giorno, mi viene da dire da qualche settimana, c'è un evento che tiene tutto il paese dalle Alpi alle piramidi, stavo per dire, quindi anche un po' in Egitto col fiato sospeso, perché sì, arriva

0: Il mondialiccio, lo ripeto tutte le volte, è la sfida musicale fra le 48 nazionali che hanno partecipato, stanno partecipando in qualche modo al mondiale di calcio maschile. Ieri si è giocata la semifinale nel calcio vero, sì, quella tra Francia e Spagna, con la soffertissima per noi italiani sconfitta della Francia e vittoria della Spagna.
1: Soffertissima.
0: Stasera c'è Inghilterra-Argentina e si, sì, deciderà la finale. Anche noi stasera definiremo la finale del mondiale.
2: Qualcuno ha già votato Norvegia.
1: Aspetta, Alessandro, calmati.
0: Perché c'è l'ultima semifinale. In finale ci sono già Uruguay. Sì. No, scusami, ho sbagliato. In finale ci sono già
1: Australia
0: e Messico. L'Uruguay è stato eliminato. Sì.
1: Sì.
0: Australia con Highway to Hell e Messico con Cielito Lindo, sì, perché abbiamo preso una canzone per ogni nazionale.
1: Quindi, stanno già votando completamente a casa.
0: Annuncio importante: domani la finale sarà intorno a 35-40, quindi non nell'ultimo intervento.
1: Facciamo un po' prima,
0: perché l'ultimo intervento lo dedichiamo alla, diciamo, analisi musicale da parte dei nostri ascoltatori,
1: sì,
0: ma nell'intervento quello dopo la pubblicità.
1: Notti mondialicce.
0: Chiara,
1: ci sarà domani.
0: Quali sono le due squadre che giocano?
1: Le squadre di oggi sono Norvegia con Take On Me degli
3: Take On Me. Take On Me.
0: Da una parte la Norvegia, che conosciamo bene con questa canzone, e dall'altra la Cenerentola del mondialiccio.
1: Esatto, la Repubblica Democratica del Congo con Mario. Eccoci qua, Franco Luambo.
0: Siccome abbiamo poco tempo, vi dico cosa fare su questa musica. Votate o Congo o Norvegia al 347-342-5220, perché sarete voi a decidere chi andrà in finale al mondialiccio.

0: Come promesso, sarai tu a dare il risultato dell'ultima semifinale del Mondialiccio. Norvegia contro Congo, i nostri ascoltatori hanno votato e in finale domani, anzi fai tutto tu, guarda, lascio a te la parola, vai Elisa.
1: Volevo vincesse quella che non ha vinto, però devo dirlo, passa in finale la Norvegia.
0: Finisce qui la favola del Congo, che si è difesa benissimo, ma ahimè gli haha hanno dato tutto e sono riusciti a arrivare in finale. Domani sfideranno il Messico e l'Australia.
1: Comunque in una... tre generi totalmente diversi.
0: Sarà molto interessante la sfida. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille a Elisa in redazione, grazie mille a Simone in regia, grazie a Chiara Galeazzi,
2: grazie Mario Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca. Non è vero, sempre ottimo Wad, no, scusate, Wad. L'abitudine, la forza dell'abitudine. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao,
2: ciao.
3: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Bah, ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo.
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89€ e salsa barbecue da 300 ml a 1,19€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
15: 13.750 euro?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Date al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20.
3: Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. In primo piano le forti tensioni in Medio Oriente. Stop ai negoziati. Per il momento siamo concentrati solo sulla nostra difesa. Così il Ministero degli Esteri iraniano, dopo gli ultimi attacchi statunitensi sulla Repubblica Islamica nella tarda mattinata. I Pasdaran minacciano di bloccare tutte le esportazioni di energia dalla regione del Golfo. Trump, che non esclude un attacco terrestre, minaccia di colpire obiettivi strategici dai ponti alle centrali elettriche in caso di mancato accordo. La Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Il 72enne di Grinzane Cavour ha fatto sapere che si costituirà entro sera. Matteo Salvini si appella a Mattarella perché gli conceda la grazia. Diventano definitive anche le condanne per i parenti di Saman Abbas, la 18enne pakistana residente a Novellara, uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori e 2 cugini e 22 anni per lo zio, che un anno e mezzo dopo il delitto fece ritrovare il corpo di Saman nelle campagne del Reggiano. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. La maggioranza è divisa, ma il governo va avanti. Una bimba di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La piccola è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova ed è in condizioni critiche. Lo sport, il calcio con il mondiale, la semifinale di stasera tra Inghilterra e Argentina, calcio d'inizio alle 21 da Atlanta, la vincitrice affronterà la Spagna che ieri ha eliminato la Francia. E il ciclismo, il norvegese Werenskold ha vinto l'11ª tappa del Tour de France, la Vichy Nevers di 161 km. La maglia gialla resta saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Qualche temporale su Lombardia e Triveneto, per il resto bel tempo quasi ovunque. Domattina sole e cieli sereni, salvo qualche addensamento sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo nel pomeriggio. Nessuna variazione. Il meteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista

0: che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Have fun with
3: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
4: Radio DJ.
5: Go, go, go, go, go, inizia One.

0: Ai. Ah, ai,
1: Radio DJ. Possiamo parlare di dolori oggi, piccoli dolori, mal di schiena, quello è il dolore più diffuso.

0: cervicale. Quanti con la cervicale? Mercoledì in Italia.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody join. Oh, la prossima serata lo faccio. Quanti con la cervicale e sulle mani? Quanti col mal di schiena? A sinistra quelli con mal di schiena, con la sciatica.
2: Let's go. Tutti di là.
0: Yeah, 7 minuti dopo le 8. Buon mercoledì sera, people.
3: Ci penso io per mandare i messaggi al carissimo Wad. Il numero è 347 342 5220.
0: Grazie, grazie. Lui ha colto il mood pre-vacanziero che ovviamente anche noi abbiamo. Poi alla fine dobbiamo essere sinceri, siamo in quella modalità, tutti che ci dicono, perché poi lo trasmette la gente. Sì, la gente che inizia a dire, sai, ne parliamo a settembre. Ma come a settembre? Oh, manca un mese e mezzo, non possiamo parlarne domani. Cioè,
2: vabbè,
0: la gente ha già staccato
2: non è
0: i cavi.
2: Tanto, eh. Un mese e mezzo non è tanto.
0: Ma come?
2: Ma a tempo di fare due vacanze, quattro bagni in mare, due pucci e sei tornato.
0: Ma perché non. Ma chi lavora deve anche un po' lavorare. Che è sta roba che vanno un po' in. Cioè, vanno a togliere pezzi.
2: No, allora, secondo me, però, è una forma di rispetto. Perché se io so che un po' sono in vacanza, la gente non c'è, ci mettiamo a lavorare su una cosa, poi ci lavoriamo male, parliamone bene a settembre.
0: Quella che avete appena sentito parlare si chiama Kendrick Lamarta.
2: Sì.
0: È in palestra, stacca 85 kg.
2: È vero, è vero. Saluto il mio personal trainer e coach, grande amico cui voglio molto bene, Isacco.
0: Poi c'è anche Field Vibe, che è il più fisicato del trio.
2: Sì, che mi ha preso in giro.
0: Sì, tutto,
2: insieme a te, tra l'altro.
0: Tutto definito,
2: dico,
0: ma perché gli ho regalato gli aminoacidi che mi ha regalato Aldo Rock. Secondo me il merito è quello. E il pupazzo che vi sta parlando, tra l'altro, sull'Instagram di Radio DJ c'è un reel riepilogativo dell'esperienza a Pantelleria, The Fuzzy Island Fest, The Island Fuzzy Festival, in cui appaio, contrariamente alla mia comfort zone, cappellino, sempre insomma un po' coperto e nascosto, appaio a petto nudo per un frame. Non so se l'avete visto.
2: Io l'ho visto, forse ho anche messo like.
0: Quindi vabbè, lo so che non è invitante dirvi se volete vedermi a petto nudo andate sull'Instagram di Radio DJ, però lì c'è.
4: Wad,
0: sì.
4: Informazione di servizio.
0: Dimmi.
4: Ma quando è che potremo ancora sentivederti?
0: Ah, dopo ne parliamo a settembre, vedi,
2: sì.
0: Questo è proprio il caso di dirlo.
2: Già non ne può più fare.
0: A meno, a meno.
2: Sì.
0: Comunque, ladies and gentlemen, sono Wad e questo è
5: Say What? Thinking about you. Radio DJ.

0: Fatto?
1: Beh sì, l'ho rimborsato.
0: Soddisfatti anche insomma, soddisfatti anche della forma fisica con cui arriviamo all'estate. Dai, dobbiamo essere anche un po' sinceri, normali, accettabili. Ci accettiamo? Ci accettiamo?
1: Mai.
0: Questo messaggio dice: controllate gli aminoacidi che vi ha dato Aldo Rock, perché quelli che ha dato a Linus erano scaduti da 2 anni. L'ho sentito anch'io. Appena ho sentito Linus dire questa cosa, sono andato a verificare. I nostri non sono scaduti,
1: okay,
0: scadono
1: sono quindi. Ancora...

0: potete vedere, no, sull'Instagram di Radio DJ a petto nudo.
1: Ciao Wad.
0: Ciao.
1: Io sono Leonardo.
0: Ciao Leonardo.
1: E quest'estate farò gli europei d'atletica.
0: Grande,
1: ciao.
0: Grande, così.
2: Lui
0: sportivi.
2: È in forma, capito?
0: Parola chiave, sporti. Stiamo sporti.
2: Sì, sport spice.
0: Che perché noi poi trasmettiamo da Milano, città in cui la gente ti corre pom pom pom pom pom. Tutti che fanno sport, Pilates. Corrono, tanti corrono. Milano che ha 153.000 followers su Instagram, il comune di Milano.
2: Comune underscore Milano.
0: Esatto, e uno degli ultimi post è un allarme, allerta meteo, perché insomma c'è un po' prevista pioggia, anche oggi c'è stata una spruzzatina. E questo però ci ha portati a visitare un po' i profili Instagram di alcune città, intanto le nostre. La mia di natura... I mean, like, I was born in Altamura.
2: Yes, of course.
0: The city of pain. No pain, no gain.
2: Stasera mi fate un sacco ridere.
0: Altamura ha poco più che 2000 followers. Oh, e dai.
3: Amo, ma tutto a posto?
0: C'è il comune Altamura.
2: No, quasi 3000.
0: Quasi 3000 followers. Arriviamo a 3000, dai, entro
2: dai.
0: Fine diretta. Comune di Altamura su Instagram. 2947 followers. Arriviamo a 3000. Su, seguite
2: dai.
0: Il profilo Instagram della mia città natale. Certo che dico anche al social media manager e metti una foto mia su, no?
2: Ah, così proprio?
0: No, metti la foto così la reposto.
2: Ah no, tu sai cosa può fare? Dato che c'è il tuo video a petto nudo su DJ, se fanno l'app repost, se lo mettono sul comune di Altamura, arriviamo a 10.000.
0: Il tuo comune di...
2: Il mio comune punto Castellone ha 656 followers.
0: Cioè pochissimo, ma volete
2: piccolino.
0: Seguire ragazzi. Comunque devo essere
2: adesso
0: sincero
2: seguo,
0: con gli ascoltatori. Neanch'io seguo il comune di Altamura. Seguo subito adesso, dai, vai.
2: Anch'io.
0: Segui. Comune di Iesi, che è la città di Filippo Romagnoli.
2: Comune Iesi, tutto attaccato, 6102 followers.
0: Spingono,
2: non è male,
0: a Iesi, spingono a Iesi. Lollo scrive: ciao Wad, sto tornando con la mia famiglia da Gallipoli a Verona. 10 ore di viaggio, aspettavo solo te.
2: Oh.
0: È tosta, da Gallipoli a Verona. Prendere l'aereo era troppo complesso.
1: Ciao, io sono Luna e tra poco parto con le mie amiche per andare al mare una settimana.
0: Ragazzi,
1: ciao.
0: Ragazzi, ma Ferragosto è tra un mese. Dove andate tutti? È ancora luglio.
2: Vabbè, ma loro hanno la scuola, non sono in vacanza adesso. Vanno.
0: Allora, nome della vostra città. Andiamo a capire quanti followers su Instagram ha la vostra città. Questo è curioso per noi perché facciamo poi la lista. Intanto per adesso Milano 153.000. Roma?
2: Roma, tra l'altro bellissimo account, solo Roma,
0: uh-huh.
2: 557.000.
0: Ah, cioè quindi Roma
2: quella con più alta delle
0: Milano.
2: Grandi città.
0: Eh beh,
2: sì.
0: Ci sta.
3: 347-342-5220.
0: Dici subito la tua città che andiamo a capire com'è la situazione social.
4: Ciao Italia!
0: Seven. Pezzo di Jungkook con Lado.

0: Clara con San Giovanni, una delle hit di quest'estate, che se siete in zona Alghero la sentirete dal vivo questo sabato 18 luglio ad Alghero per Beach Like a DJ. C'è Clara, c'è Paolo Aiezzi, San Giovanni, prima stanza a destra, fighissimo, Sara Toscano, Serena Brancale, quindi super Beach Like a DJ, Lido di San Giovanni, Alghero.
1: DJ Wod, giusto?
2: Vuoi sapere quanti follower ha Alghero?
0: Alghero su Instagram, vai.
2: Comune di Alghero _ official 6731.
0: Comunque Altamura sono aumentati un po' i followers. Vabbè, spingiamo. Comune di Altamura, cosa non si fa per la tua città?
2: No, ma dai, scusa, adesso anche comune.castellone. Vogliamo arrivare almeno a 1000, siamo
0: dai,
2: a 656
0: su. Cioè fatelo per noi, certo, perché noi sventoliamo la
2: gloria,
0: bandiera,
2: certo.
0: Comune di Altamura, comune di Castellone. Poi?
3: Ciao Wat.
0: Ciao.
3: Il comune di Montegranaro ha 1528 followers.
0: Vabbè, e quindi questo.
2: Bene.
0: Adesso facciamo la classifica dei più seguiti e meno seguiti tra quelli che ci comunicate voi ascoltari.
4: Un saluto agli

0: ascoltare Ti Sai What su Radio DJ.
1: Ciao ragazzi, noi da Mazara del Vallo, città del Gambero, ci stiamo trasferendo per un matrimonio a Salemi. È la città dove Vittorio Sgarbi è stato sindaco diverso tempo.
2: Ok, Mazara del Vallo, quanti follower su Instagram?
3: Mazara non si trova un profilo unico.
2: Ah, ci sono, sono tanti Mazzari.
3: Mazzara,
2: invece scrivono da Terlizzi, dice me.
3: Terlizzi 1610.
2: 1600, forse seguite il comune di Terlizzi. Ciao Wad, è nella vicina Gravina in Puglia.
3: 2363.
2: Ah, cioè quasi, comunque sai che c'è un po' di rivalità Altamura, Gravina. Matera quanti followers ha?
3: Ah, Matera non lo so, te lo
2: dico. Fai un check.
3: Comune di Matera 1764.
2: Cioè, il comune di Altamura c'ha più followers del comune di Matera, nonostante i sassi. Nibionno, provincia di Lecco, paese
3: Nibionno,
2: di Fede.
3: Nibionno 738.
2: Poca roba. Cioè, almeno portiamo tutti i comuni a 1000, da 1000 in su.
3: Certo.
2: Appiano Gentile, che è il paese di
3: 2217.
2: Bueno, Fabio di Chioggia
3: 5631.
2: Capito come spingono a Chioggia? Io sono di San Felice il Circeo, dice Fabrizio.
3: 2280.
2: Not bad.
4: Io sarò all'ultimo posto, Castelletto di Branduzzo. Secondo me non esiste.
2: Può essere che non esista.
3: Ti confermo che non esiste.
2: Non esiste. Qualcuno faccia il profilo di Castelletto di Branduzzo.
5: Comune di Vaiano.
2: Vaiano
3: 810.
2: Ok, quindi per ora, vabbè, Roma è il profilo Instagram di città italiana con più followers,
3: sì.
2: Oltre mezzo milione. Poi c'è un po' di Milano, però forse c'è Napoli, quanto ha? Fai un check.
3: Allora, Napoli,
2: check.
3: Napoli città metropolitana 5264.
2: Così poco, frate.
3: Forse ho dimenticato un numero.
2: Secondo me sì. One Gang Show. Loro sono di Oakland, California.
6: Ciao Wad.
2: È un pezzo del 1995, un classico del 95.

Poi, cosa vuol dire I got five on it? Perché poi in quel periodo, negli anni 90, valeva tutto. In Italia, per esempio, questa canzone magari veniva sdoganata un po' ovunque.

non tutti capivano il testo. In sostanza parlano di dividersi una bustina di da $10, e quindi uno dei due dice all'altro: io c'ho 5 dollari, cioè

0: pietosissimo 84.000.
1: Niente meno.
0: A Milano, niente. Fammi recuperare la città mia.
1: Dai, su, seguite il comune di Napoli su Instagram. Poi ce ne segnalano in tantissimi, tipo Enzo che è di Fardella.
2: Di Fardella non esiste un profilo, ma c'è il profilo della loro bibliomediateca che ha 332.
1: Seguite la bibliomediateca.
3: Comune di Leporano, provincia di Taranto.
2: Leporano.
1: Ciao, Leporano. Quanti followers ha il comune di Leporano su Instagram?
2: Allora, Leporano Beach ne ha 142.
1: Ah, esiste anche Leporano Beach. Comune di Monza 15.300, sì. dice Porco da Monza. Forlì mi sembra di capire che sia molto seguita. Siete in tantissimi ed è bello sapere delle vostre città e anche del profilo Instagram delle relative città, perché ci racconta un mondo, no? Capito? Anche cosa succede nelle
2: Berlino ha 14.000 e due.
1: Nelle comunità locali, come diceva Italo Calvino.
2: Sì.
1: No, non lo so cosa diceva.
2: Lo stai leggendo?
1: Non l'ho già letto, le città invisibili. Okay. Però c'è una frase bella sulle città di Italo Calvino, le città invisibili. Dice: d'una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma di una città godi della risposta che dà a una tua domanda.
4: Sta proprio bene la DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
5: Bella la radio DJ, gang.
6: Radio DJ, bitch.
1: Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e il 19 luglio a Rimini.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Hai fame?
13: Sì.
12: Molta?
13: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
12: Fritto?
13: No.
12: Croccante?
13: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
13: Sì.
12: Sì e no, Fiorentini?
13: Sì.
14: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
15: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 19.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.
17: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
20: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
21: Sei all'università, ma sei...

0: bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
0: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic?
8: La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.
10: Say what?
11: Say what? Radio DJ.

0: Dracula. Isn't the view spectacular? Tame Impala. Jenny Blackpink in your area.
1: Sì, guarda, ciao. Cosa stai facendo?
0: Ma adesso in realtà sono sciocco basito perché ho ascoltato questa frase: ti do le mie palline.
2: Ma si può dire, perché, cioè, l'ho detto io, sì, sono le palline profumate, le perle profumate per la lavatrice.
0: È una frase molto poetica. Do... 20-40 minuti, It's Radio DJ.
2: Sì.
1: Say what?
0: Possiamo fare la top 10 delle città più seguite tra quelle segnalate dagli ascoltatori, più seguite su Instagram.
3: Hey Wad, ciao. Il comune di Ostuni, che dici?
0: Ostuni, quanti followers ha sull'Instagram?
2: Te lo dico immediatamente.
0: Poi ci arrivano anche città di cui non conoscevamo l'esistenza, tipo Revigliasco d'Asti, che ha 1876 followers su Instagram.
4: Comune di Val di Lana, tutto attaccato.
0: Val di Lana.
2: Allora, Ostuni intanto 7791.
0: Non male, non male. Val di Lana.
2: Val di Lana.
0: Sì.
2: Qua c'è Gruppo Fai. No,
0: perché alcuni comuni non hanno il profilo Instagram.
2: No, non c'è.
0: Ostuni comunque è posto molto bello per fare le vacanze. Perché nonostante sembri che tutti siano già in ferie, cara Kendrick, detta anche la Marta, gente in ferie fisicamente, molti, o mentalmente, tutti.
2: Io citavo i bambini di prima, i bambini non hanno la scuola, c'è scritto
0: i bambini,
2: due bambini,
0: certo. No, ma anche gente, come dicevamo prima, al lavoro, però mentalmente già in vacanza.
2: Ah, sì.
0: Il paradosso è che il popolo italiano, quanto, certo, fa, quanto è vintage dire il popolo italiano?
2: È un po' come la pancia del paese.
0: Sì, è il pueblo. Cioè quasi un lavoratore italiano su due non riesce a usare tutti i giorni a disposizione per le ferie.
5: Amo, ma tutto a posto?
0: Cioè pesa molto da un lato il senso di responsabilità e poi a quanto pare molti vivono il senso di colpa di fare troppe ferie, troppe
2: vacanze. Sì, di lasciare il lavoro ai colleghi.
0: Soltanto il 44,5% dei lavoratori italiani è riuscito a utilizzare tutti i giorni di ferie maturati nell'ultimo anno. Il dato è il secondo peggiore in Italia, ok?
2: Sì.
0: Però poi... No, però poi non c'entra.
2: No,
0: cioè, non volevo dire però poi, mi è uscito però poi.
2: Il dato è anche che il 44% dei lavoratori non si sente libero di prendere dei giorni di ferie perché magari grava sui colleghi, perché ha paura poi di dover recuperare quando torna e quindi ha paura del troppo lavoro una volta rientrati.
0: Però poi?
2: Però poi, no, poi magari qualcuno alla fine le prende le ferie lo stesso e qualcuno poi no e le accumula e non sa come finirle.
0: Ok, non farti male che le prendi. Disse la nonna anche, tra l'altro. Qual è il numero giusto di giorni di ferie all'anno? Risponde la cittadina di Castelleone, Kendrick Lamarta.
2: Ah, allora, essendo una partita IVA, non ho mai fatto veramente questo calcolo.
0: Ah, no, vabbè, ma in generale, ti sparo una proposta, sentiamo quanti ascoltatori sono d'accordo con questa proposta. 5 giorni, cioè togliamo l'idea di un mese o 3 settimane ad agosto, una settimana,
2: certo,
0: a dicembre, in tutti i lavori, ma ogni mese ci si ferma 5 giorni.
2: Sono completamente in disaccordo.
0: In disaccordo?
2: Sì, allora io penso, parlo per me, io qui di ferie faccio 4 settimane di estate di solito e mi capita per una questione di programmi, comodità, di fare 4 settimane consecutive e ti devo dire che una volta che ne ho fatte 2 non mi sono sentita riposata.
0: Ah, ne vuoi più di due?
2: No, preferisco
0: il classico,
2: piuttosto andare
0: ho bisogno
2: in ferie.
0: Delle ferie per riprendermi dalle
2: no,
0: ferie.
2: No, preferisco andare in ferie una volta all'anno a parte qualche giorno a Natale per dire ho staccato veramente.
0: Comunque dichiaro aperto un televoto. 5 giorni al mese.

0: much right now. I hate you so much right now.
1: Erika Senguito.
0: You so much right now. Kelly's. Canzone di 27 anni fa. Poi ha cambiato completamente carriera. Kelly's si è specializzata nella cucina, è diventata una chef anche molto quotata, anche se in questo periodo è tornata a fare un po' di tour musicali, cioè è tornata un po' a insomma nel suo habitat naturale, in un certo senso. Si è presa, diciamo così, una lunga vacanza dalla musica.
2: Allora, un mese d'estate, secondo me, una settimana Natale
0: e basta, perché comunque poi quante ferie volete fare, raga?
3: Ciao Ad.
0: Ciao.
3: L'idea sarebbe simpatica, però bisognerebbe rimodernizzare il mondo. Nel senso che uno non potrebbe prenotare ferie per due settimane perché ne ha solo...
0: Cinque giorni al mese, cinque giorni al mese ogni mese. Questa è la mia proposta di legge al mondo.
4: Ehi, baby.
0: Di vacanza, cinque giorni al mese ogni mese, invece di questo mese intero. E poi dico, in generale, in tutti i lavori non è d'accordo nessuno con me.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: La mia proposta è un po' più ampia.
0: Vai.
5: Io farei due settimane all'anno di ferie.
0: Sì.
5: Ma farei la settimana lavorativa di quattro giorni.
0: Anche questa è un'idea. Poi dipende dai lavori. Quando tocchi la settimana lavorativa breve è sempre un caos.
6: Ciao Wod. Il periodo giusto di ferie è quello che faccio io. Due mesi.
0: Due mesi.
6: Da fine giugno a fine agosto. Un saluto da Simone, ora a Reggio Calabria.
0: Grande Simo.
4: Io ho le ferie per tre vite.
0: Vedi, c'è cioè gente che colleziona. C'è un dato statistico che ci arriva dalla redazione di Kendrick, vai.
7: Sì, su cui ragionerei rispetto alla tua proposta di fare 5 giorni tutti i mesi. Hanno chiesto a un campione di persone.
0: A me non ha chiesto niente nessuno.
7: Ma perché sapevano chi
0: hai detto
7: eri.
0: Hanno chiesto a un campione.
7: Oh signore. A un numero indefinito di persone, quanti giorni sono necessari per recuperare completamente le energie?
0: Sì.
7: E gli italiani dicono in media 9 giorni, mentre la media europea è di 13. Quindi
0: a
7: comunque 5 è troppo poco.
0: A proposito di questo, senti quest'audio.
8: Un napoletano su 3 è felice. Gli altri 2 sono Ciro e Salvatore.
0: No, ma non intendevo questo.
7: Io non veramente.
0: Questo messaggio c'entra con quanto detto da te.
9: What?
0: Sì.
9: Mio nonno diceva sempre: il de dopo la festa è il gares de esser festa. Il giorno dopo la festa dovrebbe essere festa.
0: Capito? Cioè, riprendersi dalle ferie, hai bisogno di altre ferie.

0: Senti lei che ha capito tutto.
1: Ciao ragazzi, l'uomo è come un elastico, più sta in tensione e più può truccarsi. Quindi meglio fare tante piccole e brevi pause durante l'anno che un'unica vacanza estiva o invernale.
0: 5 giorni al mese, ogni mese. Questa è la proposta. Tengo aperto il televoto. Radio
2: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
3: Say What? Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Tu che dici...
4: ma è buonissimo.
1: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
4: è senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
3: scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi

prezzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
2: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Ciao, say what?
4: Say what? Yes!

0: My Body Isn't Ready. È Somber.
1: Ciao, ciao. Che fai stasera?
0: Stasera siamo caduti in una stanza, come dicono i nostri colleghi inglesi anglofoni, in una notizia più che altro che shake the room, cioè che ha mosso la stanza, tantissimi pareri su questa proposta, visto che molti vivono il senso di colpa di fare le ferie, troppe ferie durante l'anno. La proposta è questa: 5 giorni al mese, ogni mese sentiamo la pancia del paese.
2: Ciao, what?
0: Ciao.
2: Comunque 5 giorni al mese vuol dire una settimana al mese, perché la settimana lavorativa di 5 giorni.
0: Dovete ascoltare, ragazzi, è un'ottima idea questa qua.
3: Su. Ciao, Ad.
0: Ciao.
3: Come in Germania fanno con le scuole,
0: cioè?
3: Tante piccole pause durante
0: Capito.
3: L'anno.
0: Eh sì.
3: Poi loro hanno 6 settimane
0: in estate.
3: Chiusi in estate.
0: Che ci sta, è un mese e mezzo in estate e poi un po', capito, delle pause qua e là, 5 giorni al mese. Ascoltate me.
4: Io ho impostato il mio lavoro così.
0: Vai. Sì.
4: Lavoro 3 settimane e poi per una settimana,
0: capito,
4: vado in Sicilia,
0: così,
4: a casa mia, provincia di Catania.
0: Smart work.
4: Continuo a lavorare un po' di meno e mi faccio un bel weekend lungo.
0: Il weekend lungo, cioè 5 giorni al mese, ci metti dentro anche il weekend,
1: sì,
0: per
1: ma
0: me.
1: Lavora.
0: Sì, vabbè, smart working. Smart working è lavoro.
1: Guarda,
0: come offendere tutto.
1: Voglio andare a casa immediatamente.
0: Come offendere tutta una categoria.
5: 5 giorni al mese? Fanno 60 giorni di ferie,
0: capito,
5: all'anno.
0: Hai capito?
5: Bellissimo.
0: Vedi?
5: Tutta la vita.
0: Dai, che stiamo creando consenso.
6: Io propongo, in realtà, 5 giorni sì di ferie al mese, ma proprio ferie nel senso totale, una sorta di lockdown dove solo i servizi essenziali sono aperti, cioè tutti dobbiamo fermarci, perché alla fine dopo ristoranti e le cose, cioè, ho capito,
0: cioè lui dice tutti fermi tranne i servizi essenziali, tutti fermi 5 giorni al mese, una sorta di, in Inghilterra, a Londra non hanno il bank days, una cosa del genere,
1: bank holidays,
0: una cosa così, 5 giorni al mese.
7: Il problema è che bisogna far combaciare.
0: Combaciamo, ragazzi, combaciamo tutto.
5: Però visto che se uno si vuole fare un viaggio è un problema, facciamo che questi 5 giorni di ferie al mese sono cumulabili.
0: Non cominciare.
5: Ogni 4 mesi, no. Quindi ogni 4 mesi ti potresti fare 20 giorni.
0: No, non cominciare, non troviamo sempre gli escamotaggi. 5 giorni al mese, ogni mese. Se siete d'accordo, firmate qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale.
1: Say what?
8: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
9: One Gang Show
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: Quando è
13: pesca
12: è la colazione, quando è
14: alla pera
12: è ricreazione, tu che dici
15: ma è buonissimo,
12: è un'illuminazione, poi ti accorgi
15: È senza zuccheri aggiunti
12: ed è una rivelazione, ci pensi un attimo e aggiungi
15: scusi, me ne dà un altro?
12: Sei al bar della stazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
16: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
17: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what,
18: say what.
17: Qui dentro c'è la

0: I Want You. Gordo.
1: Say what?
2: Say what?
3: I want you.
0: Loco, loco.
1: Gullo gullo.
0: 21 e 10 minuti. It's Radio DJ, baby.
4: Ciao,
0: guarda,
4: ciao bello mio.
0: Ciao bello mio. What's up, yo. Prende piede la riforma della gang. 5 giorni al mese, ogni mese il mondo off. Tutto fermo tranne i servizi essenziali. Non sono ferie, è proprio il mondo fermo. Ne goderebbe anche il... Si dice goderebbe o godrebbe?
5: Godrebbe.
0: Ne godrebbe. Ne godrebbe anche il mondo stesso a livello di inquinamento, di emissioni, tutto fermo. Brutto da citare, però lockdown, 5 giorni al mese.
5: Quindi in vacanza mai.
0: Siamo in vacanza.
5: Cosa no, vacanza che vai, dici vado a vedere una città.
0: Vacanza
5: mondo
0: che
5: è
0: vai,
5: fermo.
0: Paese che vai.
5: Figurati.
0: Quello là.
6: Ciao Watt.
0: Ciao.
6: Scusami, cioè io ho... Sono una partita IVA con un'attività commerciale.
0: Ok.
6: Sono aperta 6 giorni su 7.
0: Ok.
6: E non posso stare chiusa. Come devo fare? Dimmi tu.
0: Dimmi tu.
5: Adesso glielo dici.
0: Quindi in sostanza sostiene che la mia proposta sia no sense. Non ha senso questa
5: cosa. No, ora che te lo diciamo noi.
0: Ma comunque sai quante cose non hanno senso? Cioè è bello fantasticare nel nonsense. Che
5: certo.
0: Ne so, quando vedi su Instagram ha girato molto la foto di Emma Marrone che ha a casa sua uno specchio a forma di non mi
5: Dimmi.
0: Viene in mente come si chiama? L'elemento riproduttivo maschile.
5: Sì.
0: Cioè quanto è nonsense. Capisco che è un oggetto di design che costa anche un
5: millino.
0: Però tu hai uno specchio, tu la mattina, Emma, che le vogliamo bene pazzesco,
5: certo.
0: Si sveglia e si specchia dentro un pisello.
5: Sì, allora è uscita la notizia perché pare che lei stia sistemando casa in vista della partenza del
0: sì.
5: tour e sullo sfondo di una foto che ha pubblicato è apparso questo specchio.
0: Che però,
5: però
0: tu mi insegni,
5: per
0: ognuno di noi ha degli elementi in casa
5: ma
0: che
5: certo.
0: uno se le può vendere come oggetti di design.
5: Certo.
0: Ma poi in sostanza sono cose no sense, appunto. Cioè anche per esempio in questo studio oggi le telecamere sono spente, però ci sono tante cose non sense che tra l'altro abbiamo messo noi.
5: È vero, cioè
0: tipo,
5: un tuo pupazzo.
0: Un pupazzo, un biscotto di 3 anni fa che
5: sì.
0: però regge, quali conservanti.
5: Sì, sì, è imbalsamato.
0: Imbalsamato. Quindi Kendrick Lamar sostiene che anche voi ascoltatori abbiate nelle vostre case oggetti non sense.
5: Ma no, poi penso per esempio qua nello studio c'è quella specie di uovo che serve
0: certo.
5: per fare i calzini e tu dici in uno studio a cosa, radiofonico a cosa serve?
0: Però lì credo che ci sia della scaramanzia o dell'affetto.
5: Ah no, certo, però in casa secondo me ognuno ha quell'oggetto che a un certo punto lo vedi o lo ritrovi anche in un cassetto e dici ma
0: cosa me ne faccio?
5: Fa
0: però lo tengo perché
5: certo.
0: magari ci sei affezionato. Saluto la categoria degli accumulatori seriali
5: di cui io sono il sindaco.
0: Appunto.
5: Tra l'altro
0: sentiamoli questi accumulatori seriali. Cioè qual è l'oggetto nonsense che avete in casa? Magari non lo specchio a forma di pene, però cose nonsense a cui però siete affezionati.
7: 347
0: yes.
7: 342 5220.

0: America Inc. C'è Marrakesh ospite di Gianna Nannini con una forse delle frasi più poetiche della musica italiana, cioè fammi l'amore. No? Ogni volta che dice fammi l'amore,
1: sì.
0: Così ti fermi a pensare a questa frase, no? È assurdo. Fammi l'amore, forte, sempre più forte, come fossi l'America.
2: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: 21 e 20 minuti, this is Radio DJ.
3: Say what?
0: Tutto giusto.
4: Ciao, Wad.
0: Ciao.
4: Io ti proporrei come ministro del lavoro e anche del turismo.
1: Pure.
4: Vinceresti a mani basse le elezioni.
0: Grazie, amico mio. È bello anche questo audio mandato mentre stavi probabilmente ingerendo.
1: No,
0: o
1: dai,
0: forse stavi magari bevendo.
1: No, ascolta. No.
0: Molto bello. Sulle proposte nonsense, noi ne abbiamo sparata una. Poi scopriamo che, per esempio, alcuni, tipo Emma Marrone, hanno oggetti di design, però nonsense in casa. Occhio a questa visione.
5: La meccanica quantistica è controintuitiva. Prima di alcune dimostrazioni si avevano dei dubbi, ma se abbiamo i transistor e tutta l'elettronica, lo dobbiamo a queste cose che sembravano assurde.
0: Vedi, tutto quello che ci sembra assurdo, poi magari un giorno diventa qualcosa.
1: Parole
0: anche
1: difficili.
0: La nostra proposta di prima, o anche questa top 5 di Kendrick Lamar degli oggetti di design inutili da usare, ma di design.
6: Gang.
0: Prego.
1: E di conseguenza anche abbastanza costosi, perché di design
0: sì.
1: Adesso vuol dire costoso.
0: Sì, sì.
1: Questa top 5 arriva da Caterina Camprani, che è
0: grande.
1: Questa designer che ha fatto delle cose che non
0: Camprani.
1: Solo Camprani, che non sono solo strane, non sono solo di design, ma sono anche impossibili da usare. Per esempio, una maniglia gonfiabile. Come apri? Non va.
0: Ma maniglia di che cosa?
1: Della porta.
0: Della porta gonfiabile.
1: Gonfiabile.
0: Geniale,
1: non va.
0: Certo. Fine.
1: Poi, per esempio, c'è la forchetta che tu tra le punte con cui ti infilzi il cibo e l'inizio del manico, in mezzo c'è una catena molle.
0: Perfetto.
1: Quindi tu non puoi tenerla in mano.
0: Bellissimo.
1: Come fai a usarla?
0: Arte.
1: Poi abbiamo l'innaffiatoio che ha il beccuccio che va all'indentro. Quindi tu vai verso giù, non scende l'acqua.
0: Geniale anche questo.
1: Comodissimo. E poi, come ultimo, ti propongo gli stivali da pioggia con la punta davanti aperta.
0: Perfetto.
1: No?
0: Geniale.
1: Comunque prende un po' d'aria.
0: Lì sei nel nonsense che ti fa diventare l'oggetto arte.
1: Ah,
0: poi
1: certo.
0: Dipende anche dal contesto. Virgil Abloh, che è stato uno storico design purtroppo scomparso qualche anno fa, che fu a capo anche di Louis Vuitton, ma anche di Off-White, c'è un video molto bello di una sua masterclass in cui diceva agli studenti: guardate questa candela, è una semplice candela. Se io metto questa candela all'interno di un museo, questa candela diventa un oggetto d'arte. Se la metto nel garage, rimane soltanto una candela. Quindi molto spesso è il contesto che rende l'oggetto di valore oppure nonsense.
7: Ciao, Wad.
0: Ciao.
7: Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
0: No, come no? Era bello. Bello.
8: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
0: Era difficile?
1: Era tosto.
0: Cosa vuol dire tosto?
1: Era comunque un concetto forte.
0: Bello,
1: sì,
0: bello. Virgil Abloh. E io

0: get down, get down, get down, get down,
1: get down, get down, get down,
0: get down, get down, get down,
1: yeah. Come
0: yeah.
1: on,
0: come on,
1: yeah,
0: hey. Yeah.
1: Yeah.
0: Get down,
1: yeah,
0: yeah. Tutto a posto,
1: yeah.
0: Amico mio?
1: Come on, yeah.
0: Mangiato pesante, Kenny Williams, 1999, yeah, come on, get down.
2: Hey, watch, alzo il volume che sto fuori.
0: Saturday, Saturday. Beh, per esempio, potrebbe essere nonsense che a fine canzone uno fa get down, get down. Invece è arte, questa è arte.
3: Pezzettino di ambra, sì. Con dentro un insetto di 85 milioni di anni.
0: Arte.
3: Che mia moglie o papà lo vuole buttare via, perché sostanzialmente è un sassolino. E invece no, io lo tengo lì, bello.
0: È così, oggetti nonsense in casa, che metti che un giorno... Che forse questa è la frase che risuona
4: metti
0: nella nostra testa.
4: Metti che poi mi serve.
0: Metti che poi mi serve, lo tieni lì e quindi lui c'ha l'oggetto con l'insetto di 85.000 anni che poi va a capire se è vero, perché poi mai nessuno va a verificare se è vero. Magari l'hai preso la bancarella a un euro, no? E pensi che abbiano dato proprio a te un oggetto di
4: l'insetto
0: valore.
4: L'insetto di design.
0: Che ne sai? Io ti querelo però.
4: Ma
0: figurati. No, perché hai preso in giro l'ascoltatore.
4: No.
0: Sì, sì, l'hai sbeffeggiato.
4: Supportavo la sua causa.
0: No, l'hai sbeffeggiato.
4: Allora,
0: ottengo,
4: ti ricordo che è impossibile che io possa sbeffeggiare un accumulatore seriale, perché li difendo e faccio parte di loro.
0: Io comunque ti querelo.
4: Figurati.
0: Vado a Querelandia e
4: vai,
0: torno.
5: Vai. Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei guarda Milano, ratatatata.
6: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: In the sky, you know.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
17: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
18: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
19: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
18: Ricordati del controllo della vista annuale. È gratuito.
19: Ottica Demenego. Vedere bene per vivere bene.
18: Aperti anche domenica 19.
19: Dettagli in negozi su demenego.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
23: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto!
4: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
24: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
25: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
26: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
27: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
28: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
29: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Becchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: Watch It Burn. E Katy Perry che gioca a fare i Linkin Park, canzone però molto bella di Katy Perry, canzone bella di Katy Perry.
1: Ma puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Allora, diciamo ciò che vuole la gente.
2: Vai.
0: E che ne sappiamo noi cosa vuole la gente?
2: Eh beh, ce lo dicono spesso.
0: Però sicuramente adesso la gente vorrebbe forse sapere, se non sta seguendo, quanto stanno in Inghilterra, Argentina.
2: Ah.
0: Argentina 0-0. 0-0, 35esimo minuto. Come siamo messi? 0-0. Messi non ha fatto ancora gol. Capito? Invece la Spagna è in finale, quindi non so se hai visto, non so se
3: avete sentito
0: la ragazza di Yasmin Lamal, Yamin Lamal, che ha pubblicato una storia su Instagram, sì, prima della partita che poi il suo fidanzato ha vinto con la Spagna, dicendo: fai di tutto per vincere perché voglio andare alla finale domenica a New York perché suona Justin Bieber.
2: Ah, vedi?
0: Ma non mi sembra una cosa bella, amica mia? Cioè, il tuo fidanzato va in finale, tu, boh, vai per lui?
2: Invece, sì, però dice, facciamo 2-1.
0: 2-1, visto che c'è anche JB, Justin Bieber.
2: No, partenza intelligente, vado a vedere anche Justin Bieber.
0: Esatto, unisce due cose, mondiali, mondiali di calcio. Noi invece, in parallelo, facciamo il Mondial Intro.
4: Presenta Mondiali Intro.
0: Cioè, gara di intro di canzoni epiche. Ne abbiamo sentite di ogni in queste ultime settimane. Siamo alla parte finale, no? Oggi
2: la prima semifinale.
0: Sì, i terzi di finale.
2: No.
0: Facciamo semifinale. Oggi
2: una, domani una, l'altra.
0: Tra venerdì, finale, e così il Mondiali Intro si chiude due giorni prima del Mondiale.
2: Sì.
0: In finale oggi, cioè in semifinale oggi,
2: sì,
0: abbiamo Children di Robert Miles. Vale l'intro,
2: eh? Sì. Sarà dura,
0: Si vota con dei mamma mia, ok?
2: Specificando per chi?
0: L'unità di misura è mamma mia, Robert Miles, per esempio. Non è una gara di canzoni, ma è una gara di intro. Nella semifinale, assieme a Robert Miles, c'è anche Aspettando il sole di Neffa. Mamma mia. Sfida difficilissima questa qua. Quale tra queste due canzoni ha il miglior intro? Cioè, quale andrà in finale? Robert Miles di Children di Robert Miles o Aspettando il sole di Neffa?
5: Il numero di telefono è 347 342 522.

0: 3 minuti di recupero. Lady Gaga. La palla adesso ce l'ha Tagliafico, si chiama Tagliafico, questo giocatore dell'Argentina. Yo, 21 e 46 minuti live on Radio DJ.
1: Sei qua.
0: Esatto, dichiaro chiuso il televoto per la prima semifinale del nostro Mondial Intro, cioè la gara di intro di canzoni epiche. Oggi in gara Children di Robert Miles contro Aspettando il sole di Neffa.
2: Quad.
0: Sì, dimmi tutto.
2: Tanti Mamma Mia per Children.
0: Si vota per i Mamma Mia.
3: Con mamma mia, Children.
4: Mamma Mia, Aspettando il sole di Neffa.
0: Ah, beh, dai.
4: Mamma mia.
0: Per Matteo, tanti Mamma Mia per Children. Insomma, direi che in finale nel nostro Mondial Intro va Children di Robert Miles. Kendrick Lamarta alla lavagna.
5: Sono qua.
0: Mentre oggi navigavi.
5: Sì.
0: Sai quando si diceva navigare sull'internet?
5: Sì, io e il mio pool di esperti.
0: Hai scoperto che qualcuno è in grado di dirci, e non è un'intelligenza artificiale, quale canzone, visto che siamo in ambito di canzoni e anche di intro di canzoni, fu la più venduta, per esempio, oggi in diversi anni della storia.
5: Esatto,
0: è vero. Tu ci credi?
5: Io ci credo, sì, mi piace credere nella gente che tiene memoria delle cose.
0: Delle cose. Quindi il 15 luglio, per esempio, del 2000, la canzone più venduta, secondo questi che bocchi sono, però sarà vero, è scritto su internet, fu Vamos a Bailar.

0: Questa è la classica canzone che fa bene alla salute ogni tanto riascoltarla,
1: sì,
0: anche
1: ti posso
0: pochi
1: dire,
0: secondi.
1: Mio cavallo di battaglia è il karaoke.
0: Ah beh, certo. Vamos a ballar di Paolo e Chiara, la canzone più venduta oggi del 2000. Se vai un po' più indietro, tipo nel 1967, la canzone più venduta fu...
2: Siamo la coppia più bella del mondo.
1: Io direi, mamma mia.
0: Mamma
2: mia. E ci dispiace per gli altri.
1: Tutti insieme.
0: Che sono
1: tristi.

0: Esatto, il vero amore. Ah, stavi facendo una mashupata in real time. Che comunque, mamma mia, scrivono qua via messaggio.
1: Hanno ragione.
0: Sempre il 15 luglio, per esempio, del 1995, la canzone più venduta oggi fu The Color Inside.

0: What?
1: What is the color inside?
0: La canzone più venduta oggi nel 95.

0: done made plenty shit right out of two wrong shit. Let's go. Let's go.
1: Let's go. Let's go. Let's go.
0: Let's go. Let's go.
1: L'hai detto?
0: Hey.
1: Hey.
0: Let's go. Let's go.
1: Ancora una volta?
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah. Let's go.
1: Let's go. Yeah.
0: Let's go.
1: E pensa
0: let's
1: che go. La canzone non si chiama Let's Go.
3: Pensa a te.
1: Si chiama What It Amis.
2: Fa tutto alla grande.
1: Drake dal Canada, dove ci sono i mondiali, anche se insomma soprattutto America, poi un po' di Canada e un po' di Mexico in corso, Argentina Inghilterra, Inghilterra Argentina, semifinale che porterà qualcuno a sfidare la Spagna di Jasmine Yamal. Mi piace chiamarlo così, mi piace
3: vabbè,
1: chiamarlo
3: sta.
1: Così 0-0, sono in pausa adesso, sono andati, hanno portato la schiscetta, sono
3: si riposino
1: lì, stanno riposando. Chissà cosa sta pensando Messi adesso. Cioè tipo in questo istante Messi cosa sta pensando?
3: Non so se vorrei essere nel suo cervello in
1: dici?
3: Questo momento.
1: Beh, sta pensando intanto che deve vincere.
3: Beh, attenzione.
2: Cazzo ne so.
1: Leggo che esatto, leggo che c'è tanta tensione. Chissà, chissà cosa sta pensando. È su Repubblica, c'è scritto risse sfiorate,
3: ah.
1: Falli, tensione. Primo tempo di tensione.
3: Ah.
1: Eh sì.
3: Beh,
1: è Tagliafico?
3: Starà bene anche lui, mi immagino.
1: Starà bene, certo. Anche perché ancora 45 minuti e vanno in ferie. Cioè una delle due inizia le ferie domani.
3: Sì, dipende con che spirito però.
1: Se, secondo te chi vince? Chi vorresti che vincesse?
3: Io l'Inghilterra.
1: Ah! Sei sicura?
3: Sì.
1: L'Argentina sta un po' antipatica qualcuno.
3: No, non è che non mi sta antipatica l'Argentina, mi sta simpatica l'Inghilterra.
1: Beh, vabbè, perché a te piace Londra e la
3: BBC.
1: Ma
3: perché mi piace, mi sono simpatica, piace Bellingham.
1: Sai che comunque gli ascoltatori credo freghi zero del nostro pensiero su questa partita.
3: Ma lo immagino vagamente.
1: Forse anche a noi frega zero del nostro stesso pensiero su questa partita. Quindi ci diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti dalla gang, ciao.
4: Cambio location, siamo alla festa. Radio DJ nella sua tasca. Quando arriva sei Wadi in pista, finalmente la situ inizia.
5: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema!
20: Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Allora, com'è andata la serata?
23: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
22: Ah beh, quindi non mi sono persa un granché.
23: Nah, non ti sei persa niente.
24: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
25: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
26: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
27: Nen.
28: La senti?
27: Nen.
28: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
27: Nen.
28: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.
3: Ciao!

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
8: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: Yes, siete su Radio DJ e questo Notorious, la cassetta mista delle vacanze estive 2026. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e tutti, come c'è Daniele Palmieri alla production e anche stasera tante canzoni e qualche parola nel mezzo. Ormai insomma dovreste sapere come funziona, le regole del gioco sono semplici, prima arriva una canzone del passato.

una di quelle insomma che sbloccano dei ricordi, e subito dopo ne arriva una nuova su cui probabilmente starete producendo ricordi proprio in questo momento. Make memories, come dicono quelli bravi. E quindi tra poco arriva Gaia con Bossa Nostra, ma subito partiamo con un po' di house, diciamo primordiale, con Joe Smooth dal 1988 e la sua meravigliosa Promise.

Bossa Nostra, il successo dell'estate 2026 di Gaia su Radio DJ, colonna sonora perfetta soprattutto se ci state ascoltando in viaggio verso una bella vacanza, ma anche se ci state ascoltando magari rientrando da un lungo viaggio di lavoro, insomma va su tutto, così come il resto della playlist di Notorious, che è il programma che state ascoltando in questo momento su DJ. Prima c'era Joe Smooth con Promised Land, tra poco The Bauza con Magnetic, ma prima dal 1998 un po' di drum and bass melodica edulcorata con i Touch and Go e la loro Would You.

0: Norvegia a rinfrescare l'estate 2026 con questa canzoncina di musica elettronica che è diventata poi un trend di TikTok almeno negli ultimi mesi. Tra l'altro i The Bauza saranno live in concerto a Milano al Circolo Magnolia il 1° di novembre, quando speriamo insomma il caldo sia ormai un lontano ricordo. Ecco, siete su Radio DJ, prima c'erano i Touch and Go dal 1998 con Would You, tra poco Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, ma prima un po' di rap italiano con Matteo Professione in arte Ernia dal quartiere QT8 di Milano, che riascoltiamo con il suo classico, anzi con il suo super classico.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo?

0: Chciałam.
1: Boogie's in my soul, Shaka Khan e Snoop Dogg, una coppia artistica che a livello di flow non deve niente a nessuno. Che stile! Prima su Radio DJ c'era Ernia con Super Classico, tra poco Steve Lacy con Bad Habit, ma prima ancora groove, ancora barre, ok? E che barre con una chicca hip hop uscita nell'anno 2000 tondo tondo. Su DJ ci sono i Wu-Tang Clan con Grand

0: E con Steve Lacy e Bad Habit, un successo di ormai 4 anni fa, chiudiamo questa sequenza di Notorious, il programma con la colonna sonora della vostra estate. Adesso facciamo una veloce pausa e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Radio DJ consiglia:
5: vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto a Loco Rotondo, con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
4: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
5: The Valley is beating.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: C'è una parte di te che si nasconde.
8: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
7: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
8: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
7: E quando le maschere cadono.
8: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
7: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
8: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
10: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
11: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
10: OVS, love people, not labels.
0: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
12: Notorious
4: su Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, come c'è Daniele Palmieri, e davanti a noi un'altra bella mezz'oretta da ascoltare insieme. Via veloce allora con la playlist, tra poco Blanco con Los Angeles, ma subito un tuffo nei primi anni 90 con un po' di suono di South London, precisamente quartiere Clapham, dove tra l'altro ferma anche il trenino Gatwick Express, così per dire, insieme agli Stereo MCs e la loro Connected.

0: Los Angeles, si chiama così la nuova di Riccardo Fabriconi, a.k.a. Blanco, su Radio DJ all'interno di Notorious, dove stiamo per fare un viaggio in alcune città americane. E tutto senza emettere un grammo di CO2, o quasi, solo grazie alle canzoni. E già, perché con questo filotto, dopo L.A., voliamo sulla costa est, perché tra poco si va in New England, con Stella Lefty e la sua Boston, ma prima facciamo tappa a New York, grazie a Cesare Cremonini e la sua meravigliosa La Nuova Stella di Broadway.
1: Lui era un

Boston, Stella Lefty dall'Illinois, che con questo brano, che contiene un'interpolazione di Stick Season di Noah Kahan, ha scalato le classifiche dello streaming mondiale praticamente partendo da zero. Prima c'era Cesare Cremonini con La nuova stella di Broadway, tra poco Jovanotti e Alfa con Buon vento, ma prima dal 2000 un pezzo che in via Massena abbiamo sempre amato, sin dai tempi del film Kill Bill 2. Su DJ facciamo il nostro omaggio alla luna con Shiva Ree e la sua Good Night Moon.

0: estate si chiama Notorious, tutta l'estate, tutti i giorni su DJ.
1: Movie Time.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tutte le sere su Radio DJ c'è Notorious a fornirvi la giusta colonna sonora per l'estate 2026. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Daniele Palmieri alla production che è lì pronto a schiacciare il tasto play sul prossimo filotto di canzoni. Tra poco arriva Girl Next Door di MGK e Wiz Khalifa, ma prima un po' di rock crossover dal 2002 con i POD e la loro Youth of the Nation. Let's

Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa con il loro singolo per l'estate 2026 che ci fa sentire un po' tutti più giovani, ecco, come se fossimo su una radio universitaria americana. E invece siamo qui su Radio DJ all'interno del programma che si chiama Notorious, dove la musica prosegue, tra poco con Bad Bunny e la sua nuova YOL, ma prima rimaniamo in Italia con una super collabo del 2019 tra Jamie Tides, Venerus e Franco 126 che si intitola

Le Bad Bunny nella cassetta mista dell'estate, ormai da parecchie estati a questa parte, in questo caso con la sua nuova YOL. State ascoltando Radio DJ, prima c'erano Jamie Tights, Venerus e Franco 126 con Senza di me, tra poco Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima dal 2018 uno dei brani più belli dalla colonna sonora del film Black Panther. Loro sono Kendrick Lamar e SZA con All the Stars.

su Radio DJ, il cugino del mio amico Fede Russo, cioè Tommaso Paradiso, con la sua ultima canzone che si intitola Agitare Coca-Cola. Prima c'erano Kendrick Lamar e SZA con All The Stars, tra poco Malcolm Todd con Earrings, ma adesso è arrivato il momento di dare spazio alla magia pura. E lo facciamo grazie a una canzone meravigliosa registrata in una cameretta di Los Angeles da due fratelli che all'epoca avevano 13 e 17 anni. Stiamo parlando di Billie Eilish e il fratello Finneas con Ocean Eyes.

0: di TikTok intitolato Earrings. Chiudiamo questa sequenza di Notorious. Adesso pausa veloce e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
5: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
5: Una produzione One Podcast.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa su Radio DJ con Notorious e un'altra bella mezz'oretta di musica da ascoltare insieme. Io sono Francesco Quarna, come c'è Daniele Palmieri alla production, e nella prossima sequenza abbiamo una lineup pazzesca che neanche a Coachella. Iniziamo subito con il primo filotto, tra poco Fulminacci con Maledetto Me, ma prima una canzone da un album fondamentale degli anni 90, cioè quella degli Air che si intitola Kelly Watch the Stars.

Minacci su Radio DJ all'interno di Notorious, a.k.a. la playlist delle vostre vacanze. Prima gli Air con Kelly Watch the Stars, tra poco i Temper City con Self Aware, ma prima, dal 2004, arriva un pezzo con quella malinconia in cui ogni tanto è bello crogiolarsi, soprattutto in una calda serata estiva. Se siete in viaggio, questa è perfetta, consiglio di alzare un po' il volume perché ci sono i Blink 182 con I Miss You.

Self-Aware, i Temper City con questa hit mondiale partita dalla classifica viral e poi sbarcata nelle posizioni alte di quella global, quindi decisamente un successo a livello mondiale. Prima i Blink con I Miss You, tra poco Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo, ma prima un po' di musica italiana con Achille Lauro da Sanremo 2025 e la sua Incoscienti Giovani.

0: sola. Siempre toca llega.
1: State ascoltando Radio DJ e questa era Viajando por el Mundo, la canzone di Karol G e Manu Chao, che tra le altre cose nel testo cita anche la Torre di Pisa, la Torre Pisa. Prima Achille Lauro con Incoscienti Giovani, tra poco la hit dance di Hughel e Ultra Nate, cioè Moving to the Sun, ma prima dal 2019 Anderson .Paak insieme alla leggenda del soul americano Smokey Robinson con la bellissima

0: E con Moving to the Sun di Hughel e Ultranate andiamo a chiudere questo blocco di Notorious con me, Francesco Quarna, e la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
5: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
5: Una produzione One Podcast.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
9: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
0: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Movie Time.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare

0: casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
1: Summer Night.

0: Summer Night. Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA NEMA. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo ad Alghero dal 17 al 19 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA NEMA con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Summer Night.

0: Summer Night. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Rimini. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 28/7/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.